0: Tutte le magie.
1: Il grande capo non l'ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
2: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
1: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
3: Ah, la polinesiana!
4: La conosci?
3: No.
4: Tu conosci a fuori.
1: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
4: Ultimo sangue?
1: Sì.
4: Io non posso.
1: Perché?
4: Sono medico.
3: Sì, sì.
1: Farete 300 passi senza voltarvi.
4: Non la potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
1: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
4: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
1: Via.
4: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
4: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma è il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
7: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
2: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità.
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera.

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
4: Oggi stesso.
5: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
5: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
5: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
0: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: cercherò di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrapasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì?
2: Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
3: C'è anche lo specchietto.
0: Oh, è proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E Agatino, entrambi.

0: non discende dalla scimmia, no? Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, devi riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Prendi la mascherina.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per portare vita a una startup con un diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza passando il termine all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione,

0: comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Catalano,
1: Sì.
0: ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Saka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante.

0: vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco, ho provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì il Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva cioè, del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio

0: avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vengono quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo. Prego.
2: Pronto?
4: Salve Hilde.
3: Oh, salve Skinny. Ciao Ruth. Ciao Maisie.
5: Ciao.
3: Salve Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo modo.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, caro?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: te? No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao. Ciao Hilde. Salve.
7: Ciao Hilde.
2: Salve.
3: Ah, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
1: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
8: È la carta.
9: Un po' più sul mento.
10: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
10: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
9: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
11: Ehi, Walter.
10: Ho da fare.
3: Oh, salve, ciao,
11: che sta a sentire?
10: Che c'è? Ho freddo.
11: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
10: Cosa?
11: E domattina Williams crepa e ci fa fessi tutti quanti.
10: Mm.
11: Allora, che facciamo?
10: Telefono al governatore.
11: È impossibile.
10: E perché?
11: Perché è andato fuori a pesca.
10: E dove diavolo può essere andato a pesca?
11: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
10: E allora fa quello che ti ho detto.
11: Oh, già.
10: Chiamala al telefono.
11: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
10: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
11: Cosa?
10: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
11: pesca. Ma non è possibile.
10: E perché no?
11: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
10: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
11: Oh, Walter, senti.
10: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano il loro dovere.
11: D'accordo.
10: Vuoi anche tu a prendere aria.
9: Ok, capo.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
10: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
10: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
10: Mm-hmm.
3: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
5: Grazie.
10: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
10: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
10: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
10: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
10: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
10: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
10: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
10: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
10: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
10: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
10: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
10: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
4: Perché
10: altrimenti
4: avevi
10: io
4: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
10: Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
4: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo: Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
10: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
4: Quale domestico. Focolare?
10: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
4: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
10: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
4: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
10: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
4: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
10: Vado forte con i telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
4: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
10: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
4: Cosa? Come?
10: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
4: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
10: andiamo
4: qui a dirti?
10: Andiamo a mangiare qualcosa,
4: ho
10: che
4: ho già
10: dici?
4: Un impegno per il braccio.
10: Difficile?
4: Non posso disdirlo.
10: Ma sì, che
4: lasciami
10: puoi,
4: le
10: andiamo.
4: Braccia, vuoi mettermi le manette?
10: Calma.
4: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
10: Cosa diavolo vorresti dire?
4: Proprio quello che ho detto.
10: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
4: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
10: Hai un'offerta migliore.
4: Ma certo che ho un'offerta migliore.
10: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
4: No, non
10: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
4: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
10: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
4: Ascolta,
10: io ho
4: Walter.
10: Fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
4: Signori.
10: Va bene, come vuoi.
4: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
10: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
4: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
10: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
4: Capillano!
10: Oh, non è più l'occhio di una volta, miravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
11: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
10: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
11: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
10: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
4: Deve?
10: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Su 365 giorni all'anno, proprio oggi.
4: Cosa succede, Walter?
10: Sweeney.
4: Morto?
10: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
4: Non l'avrà mica fatta bene.
10: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
4: Non puoi sostituirlo con un altro?
10: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
4: No.
10: Hilde, devi aiutarmi.
4: Walter,
10: questa è una situazione di emergenza. Fatti tu, ho da fare!
4: Walter,
10: non puoi abbandonarmi
4: prego,
10: così,
4: smettila.
10: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
4: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
10: lascia
4: eccetera.
10: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
4: Vada retro, Satana.
10: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
4: Sta bene a sentire, brutto babbuino
10: e
4: faccia di bronzo.
10: 35, non un soldo
4: insomma,
10: di più.
4: Insomma, mi vuoi ascoltare?
10: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
4: Non c'è nessun altro giornale.
10: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
4: bene,
10: al muro.
4: Allora ti voglio
10: occupato.
4: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
10: Di fidanzamento?
4: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
10: Cosa?
4: Ne ho abbastanza.
10: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
4: No, e perché?
10: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
4: E cioè sentiamo.
10: E ne moriresti.
4: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
10: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
4: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
10: Dopo aver tradito.
4: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
10: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
4: Di giornalista? Che cosa vuol dire? origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
10: Dove hai conosciuto quell'uomo?
4: Bermude.
10: Ricco?
4: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di 5.000 dollari l'anno.
10: Che cosa fa?
4: È nelle assicurazioni.
10: Nelle assicurazioni?
4: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
10: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
4: infortuni,
10: catastrofi.
4: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
10: Oh.
4: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
10: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
4: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo. E mi darà una casa e dei bambini.
10: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
4: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
10: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
4: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
10: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
4: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
10: Arrivederci, Hilde.
4: Spero che te la caverai.
10: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
4: Grazie, Walter.
10: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
4: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
10: Ah, posso conoscerlo?
4: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
10: Non avrai mica paura per caso?
4: Paura? Neanche per sogno.
10: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
4: Molto meglio.
10: Una coppia meravigliosa.
4: Come sei gentile.
10: Torno fra un'ora, Mildred.
4: Ok.
10: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
4: Baldwin
10: ti cede il passo sulle porte.
4: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
10: Oh, scusami ancora.
4: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
10: Oh, allora, quando è così?
4: Si accomodi.
10: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
8: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
10: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signora.

0: Molden.
1: Ma guardi,
0: mi scusi molto.
1: Sono.
2: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole.
1: Diceva
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
2: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore. Sono.
2: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
2: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
2: E lui chi è?
3: Ah.
2: Chi è lei?
4: Io mi chiamo Mark Davis.
2: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
4: Per niente.
2: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non
4: Ma
2: accada più, mi raccomando.
4: Non avevo.
2: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo. Non ti secca se ti do del tuo vero, tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
2: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire. Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
5: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
2: Non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età.
3: Porti sempre l'ombrello, Bruce?
6: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
2: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
5: Credo che sia meglio che andiamo, no?
2: Certo che è meglio che andiamo.
6: Andiamo dove?
2: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
6: No, per niente.
2: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
5: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
2: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
5: Ehi là, salve, Rod.
7: Sono contento di rivederla.
5: E io altrettanto. Come vanno le cose?
7: Non mi lagno.
2: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto
7: con
2: dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
7: Signorina?
5: Prenderò anch'io l'arrosto.
7: Signore?
6: Lo stesso anche a me, grazie.
2: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
6: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
2: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
6: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
2: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
5: Non adularmi, Walter.
2: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
5: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
2: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
5: Lo so, ma non voglio. Comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
2: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
5: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
6: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
2: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
5: Che cosa intendi dire, caro?
6: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
2: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
6: E io cercherò di dargliene una.
2: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
6: Ad Albany.
2: Albany, eh? Hai dei parenti?
6: Soltanto mia madre.
2: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
6: Beh, per il primo anno.
2: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
6: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
2: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
6: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
2: Beh, che altro possono fare ad Albany?
6: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
2: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
6: Sì, un'idea estremamente sensata.
2: Sì.
6: La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
2: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
5: Ai!
2: Bel colpo.
5: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
7: Oh, non è niente. Che porto da bere?
2: Caffè, Rod.
7: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
2: Ma certo.
5: Anche per me, per piacere.
7: Lei, signore?
6: No, no, no, grazie.
2: Oh, avanti, Bruce,
6: no,
2: un goccetto.
6: Ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
2: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
5: il
2: che vuoi.
5: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
2: Ah, allora... sicché partite oggi alle
5: Già.
2: 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
5: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero,
6: con
5: Bruce?
6: Tutto quello che ho da fare.
2: Senti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
5: È solo acqua, asciugati.
2: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
6: Oh.

0: chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
1: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
2: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
3: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
1: no,
0: almeno
1: mia
0: da...
1: madre, mia.
0: La
1: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
3: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
2: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
0: Che c'è?
4: Telefono.
0: Per me?
4: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
2: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
3: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
2: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
3: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy, senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire, però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
3: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
3: Che succede, Walter?
0: L'affare è Louis.
2: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
3: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
2: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
3: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
3: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
2: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
3: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
3: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
3: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
3: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
3: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
3: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
2: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
2: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
3: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
3: non
0: un essere che
3: romantico,
0: partecipi.
3: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
3: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
3: vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
3: Inoltre. Smettila.
0: Smettere cosa?
3: Con questa storia.
0: Eh? Come?
3: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
2: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
3: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
3: No, non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
3: non
0: giovane brillante.
3: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
0: guarda,
3: da un secolo.
0: Guarda, cara, che io sto
3: che
0: parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
2: Oh, no, neanche per
0: sogno.
2: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
3: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000.
3: 20?
0: $30,000.
3: Quanta è la commissione su una polizza di $30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
3: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
2: Non posso.
3: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
0: Ma io non credo.
3: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
3: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
3: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
3: Sì, assegno garantito o niente interviste.
0: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
3: No.

0: grazie, l'abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
2: Sì, oh, scusami.
0: Niente, quanti soldi hai qui con te?
2: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
2: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
2: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
2: Ma io non ho mai
0: Conosco
2: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
2: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
3: Bruce, hai 10 dollari?
4: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
4: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
3: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
3: Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
6: Ci sto.
7: Anch'io.
5: Bene.
8: Wilcox, 3-400.
5: Quante? 2.
8: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
7: 2 per me.
5: E una per il sottoscritto.
8: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
5: allora,
8: stampa.
5: 5.
8: Un
6: Ci
8: momento.
6: Sto. Anch'io.
8: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
9: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
10: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
6: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
11: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
10: E che disse?
11: Disse che erano sani.
6: Facciamo
9: altri
6: 5.
9: Al momento la situazione è questa.
10: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
9: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
10: Vado.
9: Con l'esecuzione.
10: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
5: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
10: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
10: Oh, Hilde!
11: Hey,
10: come
11: vai
10: da queste parti?
0: Salve, Eddie!
12: Ciao, lieto di rivederti.
0: Ciao, Mac.
11: Dove hai preso quel cappellino?
0: Mi è costato $10.
10: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
12: E che farai?
0: Beh, domani mi sposo.
11: Benissimo.
10: Davvero non
9: siamo
10: me l'aspettavo.
9: Alle nozze.
0: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
12: Oh.
0: Come va, Murphy?
10: Ciao, Hilde.
11: Ma perché ti sposi, Hilde?
0: Questo non ti riguarda.
12: Ma si sta prendendo in giro.
0: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
12: Ah, sì, 3?
0: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
11: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
11: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
6: E spettacola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
11: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
10: È guasto, ogni tanto parte da solo.
12: Ma tanto che te ne importa.
11: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
11: Ah.
0: Che cos'è?
12: Prove per la festicciola di domattina.
10: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
6: E digli di fare più piano.
12: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
13: E piantala!
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
6: No, nessuno.
11: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
6: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
10: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
10: Se lo chiedi a noi, la risposta è no. Se lo chiedi ai periti, è sì.
0: Chi è che faceva?
12: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
12: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
11: Apro di 10.
0: E ne trovo un altro?
12: No, no.
6: Ci sto.
5: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
11: E a farne qualcuno lui stesso.
6: Altri 10.
12: Ci sto.
5: Anch'io.
3: C'è altro, dottore?
14: No, basta così, signor Burns.
3: È tutto a posto?
14: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
3: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
15: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
16: Signori, arrivederci.
15: Bene. Salve, dottore, grazie.
3: Dottore, allora?
15: Chi è il beneficiario?
3: Scusa, come hai detto?
15: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
3: A Hilde, naturalmente.
15: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
3: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
15: perché
3: voi?
15: Perché sono io che devo pensare a lei.
3: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
15: Anch'io voglio essere indipendente.
3: No, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
15: Sì, sì, certo.
3: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
15: Naturalmente, se la metti così.
3: E ricordati che le voglio bene anch'io.
15: Sì, comincio a rendermene conto.
3: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
15: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
3: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
1: Ehi, Walter.
3: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
1: Posso parlarti un attimo, scusa.
3: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
15: Sì, sì, certo.
3: Su, dammelo.
15: Eccolo.
3: Garantito?
1: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
3: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
15: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
3: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
15: Sì, sì, certamente.
3: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
15: Sì.
3: È questione di un attimo, eh?
15: Grazie.
3: E torno subito.
15: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
7: Sono Endicott. Hilde Gonda?
13: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
6: Assi.
13: Oh, salve, Bruce. Oh,
7: per una volta che abbiamo
16: allora, cosa dovrei dire io?
6: Ah, ci sono le vogliamo andare avanti, sì o no?
13: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
15: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
13: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
15: Nell'ufficio del signor Burns.
13: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
16: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
13: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
6: Altri 10.
13: Sì, sì, fallo subito.
15: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
3: Tutto regolare, Bruce?
15: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
3: Bene.
15: Io devo andare, però.
3: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
15: Oh, grazie.
3: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
15: no,
3: ho un sacco di impegni.
15: Anzi, grazie di tutto.
3: Scusa, come hai detto?
15: Ho detto grazie di tutto.
3: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
15: A presto.
13: Salve, Coli.
17: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
13: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
17: niente
13: Williams.
17: Più interviste.
13: Perché no?
17: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
13: Sono soldi tuoi questi?
17: Veramente no.
13: $20.
17: Forse hai ragione.
13: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
17: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
13: 5 minuti. Salve, Williams.
18: Salve.
13: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
18: Certo, tanto non ho niente da fare.
13: La ringrazio.
18: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
13: Lei voleva uccidere quella gente?
18: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
13: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
18: Ho cercato di trovarne un altro.
13: Sì, ma come passava il tempo?
18: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
13: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
18: Lei vuol dire della gente che incontravo?
13: Sì.
18: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
13: non ascoltava
18: pensavo...
13: ciò che dicevano.
18: Certo.
13: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
18: Sì, c'era un tale che...
13: Di che cosa parlava?
18: Parlava della produzione per l'uso.
13: Produzione per l'uso?
18: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
13: Un'opinione sensata, no?
18: Era un buon parlatore, simpatico.
13: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
18: Non so esattamente.
13: Avrà pensato a qualcosa?
18: Beh...
13: Sarà stata la produzione per l'uso?
18: Ma non lo so, ero...
13: A che serve una rivoltella?
18: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
13: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
18: Può darsi.
13: Sembra ragionevole.
18: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
13: Ma certo.
18: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
13: Sì, è semplice.
18: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
13: No, assolutamente.
18: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
13: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
18: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
13: E il suo ritratto?
18: Sì, è molto bella, non è vero?
13: Sì.
17: Ora basta, Hilda.
13: Vengo. È tutto.
18: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
13: Addio, Williams. Buona fortuna.
17: Tre regine, signori miei.
19: È andata bene, eh?
17: Già.
15: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
19: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
17: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
19: Per ricatto.
17: Sicuro?
19: Sì. Cambiami un po'.
17: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
20: Cosa?
17: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
20: Pronti.
17: Non si vede un tubo qui dentro.
20: A te. Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
19: Ma
20: voi?
19: Non so, un certo Bruce.
21: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
20: Perché?
21: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
19: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
21: Fantastico.
17: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
22: Mi piacerebbe un posticino quieto.
19: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
17: Con due begli occhi azzurri.
21: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
20: Oh, guarda,
17: hai ragione.
20: È arrivato.
19: Salve, Molly.
17: Salve.
21: Ciao, Molly.
17: Ehi, Molly, come stai?
23: Cercavo proprio voi, canaglia.
19: Vieni a fare visita a Williams.
21: Dall'altra parte del
17: meglio
21: cortile.
17: Meglio che ti sbrighi, però.
22: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
23: Ma quanto siete spiritosi.
21: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
23: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
19: Puoi risparmiarti.
23: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
19: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
22: Di che ti lagni?
23: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
22: Ti sei divertito tu, ma...
23: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
22: Non era così,
17: da
22: forse.
17: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
23: Non è vero.
21: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
23: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
21: Quante carte?
23: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
22: Dammene una.
23: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
22: Due.
23: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
21: Chi parla?
22: 26.
23: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
19: Questo ce l'hai già detto.
23: Quel poveretto.
21: Altri 10.
23: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
22: In suo favore.
23: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
19: Questa è la sala stampa,
17: abbiamo da fare.
22: Il tuo amico
21: ha una bella stanzetta.
17: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
23: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
21: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
23: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
23: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
23: Lasciami
2: avanti,
23: stare.
4: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
23: Sono disumani.
4: Sono dei giornalisti.
23: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
4: delle
23: menzogne.
4: Molly, lo so.
23: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono

0: Volete che facciamo un'altra mano?
1: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
1: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
1: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
4: ragazzi.
7: Eh?
4: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
0: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
8: Solo che questo fa piacere al governatore.
4: Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
4: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
5: Di più.
4: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
0: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
4: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
0: Perché?
4: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
6: L'S sta per...
0: Birro.
9: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
10: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
9: io non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
10: Dave. No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
10: No,
9: io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
1: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
3: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
1: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero, eh?
1: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
1: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
1: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
1: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
1: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
11: E così nella sua povera mente confusa nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui infatti la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
12: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
11: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
11: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
11: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta.

0: pezzettini, lieta di esserti stata utile.
1: Questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasi ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
2: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
1: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
3: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
4: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
3: Non ne dubito.
4: Sempre a caccia di dichiarazioni.
3: Chi lo dice?
4: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
3: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
4: Certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
3: vuol
4: che
3: dire magari con una foto assieme.
4: Che ci stringiamo mano.
3: Ottima idea.
4: Non sono molto fotogenico.
3: Non importa,
4: però.
3: Quello che conta è la pubblicità.
4: Certamente.
5: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
4: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
3: Subito. Professor.
4: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
5: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
0: Ciao, Murphy.
6: Mandaci una cartolina. Oh,
2: ciao, arrivederci.
0: Ciao. Ciao.
2: Quando ti rivedremo, Hilde?
1: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
6: Auguri.
1: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
6: Ma certo.
1: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
7: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
8: Attenti al cancello numero 2!
7: Chi è? Chi è scappato?
8: Williams!
7: Williams?
9: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
7: Redazione!
9: Flash, Williams è fuggito!
7: Williams,
9: scrivi!
7: Poco fa! Non lo so, ti dico! E passami, Jack!
9: Ti sto andando! Su, Hilda, vieni, presto!
1: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

Get down!

0: Volevo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Prendi
3: arrivederci.
5: Note. La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento. Un'altra donna delle pulizie.
5: Una ferita superficiale. Ripoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: No.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo.
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta. Walton Burns, presto.

0: Walter, Walter, senti. Ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
1: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
1: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
1: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
1: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore, il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere! Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
1: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
1: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
2: Come lo riconosco?
1: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
2: Ah.
1: Me lo sistemi?
2: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
1: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
3: Sì.
1: Senti, mi servono immediatamente $440.
3: Ah, me basta anche molto meno.
1: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
3: Ah, quelli li ho io.
1: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: da
4: parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
4: Quando è fuggito,
0: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
5: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma ce
0: ma se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta
0: giuro
4: in linea,
0: che lo
4: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30.
6: 72
4: cent. Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
4: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
7: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
4: Suo onore non
7: no?
4: ha niente da dire.
7: Visto lo sceriffo Hartwell?
6: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
4: Qualche dichiarazione, vostro onore?
8: Tra mezz'ora chiudiamo.
7: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
6: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
4: Come è uscito?
6: Dove ha preso l'arma?
7: Un momento, ragazzi, state calmi.
4: Ci parli almeno delle elezioni.
6: Che effetto avrà questo sugli elettori?
7: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura un'avventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città.
6: Mamma mia!
8: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
9: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
8: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
6: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
9: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
7: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
8: il
7: sindaco.
8: Oh, ecco lo sceriffo!
7: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
8: È vero che si trovava nel tuo ufficio 10 la verità.
10: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
7: Quale rivolta?
11: Non ci sarà nessuna rivolta.
10: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
7: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie. Ecco.
10: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco.
7: Sì.
10: E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
8: Scusate ragazzi, ma devo andare.
7: Aspetta,
8: non posso.
7: Chi
8: ha organizzato la fuga?
6: I rossi forse?
8: No.
9: Tu allora?
8: Io?
11: No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
8: Chi? Williams?
11: Avanti, parla. Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
8: Perché non l'hai detto?
11: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
7: Su, andiamo da mio
11: ufficio. Cerchiamo
7: di
11: aggiustare questa faccenda.
7: No, sta a sentire. Peter, hai chiuso.
11: Chiuso? Come sarebbe a dire?
7: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
11: Prego,
7: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
11: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
7: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
11: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
7: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
11: Che cosa vuole lei?
7: Cosa vuole?
12: Lei è lo sceriffo...
11: Sono io, quel... che c'è?
12: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
7: Di cosa si tratta?
12: È il rinvio dell'esecuzione.
7: Come? Ecco,
11: cosa?
12: Dell'esecuzione di Earl
7: tu
12: Williams.
7: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
11: E quanto mi avevano assicurato.
7: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
12: Nessuno, stava pescando.
7: Su, avanti, chiamalo.
12: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
7: Ah, e lui
12: l'ho visto
7: va
12: partire
7: a caccia
12: io
7: e
12: con
7: a pesca
12: occhi.
7: In momenti
12: è
7: come
12: inutile.
7: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tale.
11: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
12: Veramente io non lo conosco.
7: Ah, questa è una vera truffa.
11: Sta cercando di rovinarci.
7: Menzia, prego.
11: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
7: grazie
11: alla stampa?
7: A te qui la partita è ormai chiusa.
11: Oh, Fred.
7: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
11: Il telefono.
7: Pronto.
11: Sì, sono io, Hartwell.
7: Cosa?
11: Dove?
7: Dove?
11: Oh mio Dio, resta in linea.
7: Che c'è?
11: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa. È fatta.
7: Digli di restare in linea.
11: Sì, gliel'ho già detto.
7: No,
11: resta in linea.
7: Un momento, copri il microfono.
11: Copri il microfono.
7: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
12: Ma come no, non ricorda?
7: Aspetti,
12: sono entrato
7: un attimo,
12: credevo che
7: quanto
12: fosse,
7: prende la
12: e
7: settimana?
12: E che lei invece fosse, eh?
7: Che stipendio ha?
12: 45
11: Resta
12: dollari.
11: Lì, non muoverti.
7: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
12: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
7: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
12: Dove?
7: Ufficio protocollo.
12: E così lavorerei al comune.
7: Sì,
6: certo. Sono in riunione.
12: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
7: Perché
12: mai.
7: Perché no?
12: Perché vive in campagna con la famiglia, le business.
7: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
12: No, non credo proprio.
7: Ma si può sapere perché?
12: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
7: Ma
12: che
7: neanche
12: per
7: sogno,
12: allora...
7: glielo assicuro. E le garantisco anzi che saranno promossi a pieni voti.
6: Un po' di
7: sì,
6: pazienza.
7: Che le dice?
12: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
7: Non deve. Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
12: Ma sì, invece.
7: No, è stato bloccato dal traffico,
12: no,
7: purtroppo.
12: No, ma che traffico?
7: Fingiamo
12: se non ce n'era.
7: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
11: Un momento.
12: Ma come faccio per il
7: lei
12: lavoro?
7: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
12: Pettibon, e lei
7: Pettibon?
12: Come?
7: Pettibon?
12: Anche lei?
7: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
12: Sì, anzi, andrò a riposare.
7: Vada a questo
12: po'.
7: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
11: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
12: Cos'è l'ufficio protocollo?
7: Domani le spiego tutto.
12: Ce la farò?
7: Senz'altro, è molto semplice.
12: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
7: Sistemeremo anche quella.
11: Mia moglie?
7: Sì, tutto quanto, vada.
11: Fred, Alfred è sempre al telefono.
7: Va bene, digli di sparare all'uomo.
11: Cosa?
7: Non hai sentito forse?
11: Ma c'è il rinvio e non
7: Dai,
11: possiamo.
7: Fa come ti ho detto.
11: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parole.
7: $1,000 di premio.
11: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
13: Ciao, Hilde.
0: Senti, Iena, che non sei altro.
13: Cos'hai,
0: io.
13: Hilde?
0: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
13: Chi, io?
0: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
13: Parli forse di Wanda?
0: Esatto.
13: Non è la mia amichetta.
0: Sarebbe degna
13: comunque
0: di essere.
13: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
0: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
13: Ah,
0: ti conviene
13: io.
0: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
13: Certo, $400.
0: 440.
13: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
0: Sì, sulla faccia.
13: Emma, che brutte maniere.
0: Ah, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
13: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
13: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio,
0: certo,
13: che sia più prudente.
0: Certo, specialmente con in giro vermi come te.
13: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della...

0: tua amichetta Wanda.
1: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
0: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. Ehi, hey. Johnson, vorrei...
2: Lascia il telefono.
0: Non importa.
2: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
2: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
2: Non muoverti. Forse sei mia amica e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
2: Lascia stare, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
2: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
2: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta, perché potrebbe vederti qualcuno.
2: No, non è vero. Andrei a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
2: nessuno.
0: Sì,
2: invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
2: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
2: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
2: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
2: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
2: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
2: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego. Lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa. È la verità, ho bisogno di te. Presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu. Un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale. Chiaro, no? Bruce, non posso. Ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy. Apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da fare.
3: No, senti. So che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un
0: cane. Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo,
0: ti prego. Va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
2: Non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
2: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
2: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo proprio.
0: Fate piano.
2: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose, erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
2: Su.
3: Riprendano.
2: Oh, non
0: andiamo,
2: piangere, Molly.
0: Non fare scenate che non
3: voglio
0: servono a niente.
3: Fuori di qui.
0: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
3: Però
0: dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei. Su.
0: Proveremo il modo di farti uscire.
3: Oh, poveretto,
0: su, avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite,
4: aprite. Chi c'è?
5: Aprite.
0: Che volete fare?
4: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
4: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
5: Quella
4: no?
5: Che ci
0: va
5: fa
0: giù
5: qui.
0: A prendere dei sali,
4: ma
0: per
4: si
0: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
3: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
3: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
3: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
5: Come, dove? Merrow Station?
4: Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo.
5: Ehi, ragazzi, sentite,
4: chiama.
5: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
4: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
5: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
5: Io ho già speso $2 di taxi.
4: No, io non ci vado più in giro.
5: Lascia perdere,
4: chi ha tirato le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
5: Sapete che vi dico?
4: Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere

0: Qui nel palazzo invece.
1: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
2: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
0: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
2: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
3: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
4: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
1: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
0: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
1: Perquisite il palazzo, ognuno si prenda un piano.
0: No, non mi passa neanche
1: ma
0: per la
1: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
0: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Cioè, hai mica intenzione di fregarci.
1: E quando sì, mai? Io
4: Molly
1: che c'entro?
4: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
0: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
1: Io non gli ho dato niente.
0: E allora come l'ha avuta?
1: Ma lasciatela stare, insomma.
5: Hilde!
1: Signora Baldwin, mamma, mi
5: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
1: Sarò libera fra due minuti.
5: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
1: no,
5: e
1: mamma,
5: quell'assassino che hai preso.
0: Assassino
6: che vuol dire?
5: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
6: Un momento.
1: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
5: io
1: niente di simile.
5: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
1: Ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del genere.
5: Sì che l'ha detta.
1: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
6: E di un po' l'hai preso
1: ma
6: poi.
1: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
6: la verità,
1: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è Williams.
5: Basta ora.
1: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
0: Dov'è? Avanti.
1: Perché non la cercate?
0: Parla, Molly.
1: Parla? Volete che parli adesso?
0: Sì, puro.
1: Oh certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli.
5: Non dirgli niente, Molly.
1: Lo so da sola ciò che devo
0: non
1: fare.
0: Non impicciarti, Hilde.
1: Perché non mi avete dato ascolto?
0: Non
1: perché?
0: Fare la commedia.
1: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali.
0: Lascia perdere.
1: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
0: Ho chiamato l'ambulanza. Chiamato l'ambulanza. Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
1: Walter, hai visto?
6: E Williams?
1: È saltata dalla finestra.
6: Sì, sì, ma dov'è Williams?
1: Non è morta però.
6: Calmati, dimmi dov'è Williams.
1: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
6: Come va?
7: Voglio uscire, non c'è.
6: Resisti, caro, resisti. Lei chi è?
5: Che sta facendo?
6: Chi è questa?
1: La signora Baldwin, madre di Bruce.
5: Che sta facendo?
6: Zeta!
5: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
6: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
1: Oh,
6: no, non
1: Walter.
6: Tu! Lowey,
8: sì,
6: porta la signora in clinica da Mike.
8: Lowey Peluso, onoratissimo.
1: Walt!
6: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
1: Non puoi fare questo.
8: Cosa dico,
6: digli
8: Mike?
6: Che è arteriosclerosi.
1: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
6: Perché? Dove vorresti andare?
1: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
6: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
1: disertare? Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
6: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
1: Proprio quello
6: che
1: ho detto.
6: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche per te?
1: Sì, lo so, lo so.
6: Sì, lo so. Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
1: Guarda che il contrario.
6: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
1: Sì.
6: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
1: loro. Li svergogneremo.
6: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
1: Hai ragione.
6: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
1: che vuoi che ti dica?
6: Ma si può sapere in che mondo vivi?
1: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
6: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore a Hilde Johnson, onore.
1: Diamoci da fare.
6: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di lui?
6: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
6: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
6: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
6: parti.
1: Va
6: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
6: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
6: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso
6: cosa?
1: Chiamare Iena, il sindaco?
6: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
6: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni.

0: Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto.
1: Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla.
0: Sì, Baccio Connor.
1: Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
3: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
3: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da
1: fare.
2: Senti, io non sto parlando con te.
4: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
3: No.
1: Ma neanche con un milione di
4: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
3: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
4: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
1: Non ti sento, Duffy.
4: E dove?
3: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
4: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
3: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
4: Ha avuto i soldi?
3: No, ne è andata via di corsa.
4: Sì, va bene, tagli a me i soldi.
3: Non importa,
4: ho capito, qui è meglio che faccia da me.
1: Volete fare un po' zitti?
3: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
4: Il mio portafoglio?
1: È proprio lui.
4: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
4: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
4: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
1: Sì, vai tranquillo.
4: Devi Hai sentito cosa tutta ho detto? Prima
1: ho detto che prenderò il treno delle nove.
3: Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
3: Sì, ecco, fammi favore.
4: Volevo soltanto
1: allora,
4: farti una domanda.
1: Questo è il pezzo
4: tu
1: di
4: non vuoi venire con me.
3: Questo serve a me.
4: Ma che tu non vuoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
4: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
4: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
4: Stai zitto tu,
3: Bert. Ma come
1: sei tu che
3: disturbi?
4: Tu sei la colpa dei suoi
1: guai. Sei tu che devi
4: voler staccarsi da te.
1: Allora, tutte le foto di Miss America.
4: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovrai rispettare il lavoro degli altri.
4: Per un uomo come lui?
3: No, neanche per sogno. Ma è successo un fatto grosso, poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
4: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
3: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
1: Ma stai calma,
4: e io? Devo star qui come un baccalà, vero?
1: Sì.
4: È che tu non mi ami.
3: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu lo sai.
1: Dimmelo subito,
4: il punto
1: qualcosa
4: è che in verità non ci tieni a vivere come un essere
3: umano. D'accordo, va bene. Se questo che preferisci
1: pensare. Diavoli dell'inferno.
4: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
3: Certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
3: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ma ti ho detto che
4: ho avuto anche più del necessario.
3: Un momento.
1: Come?
3: Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
3: Walter,
1: sì?
3: La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
3: Sì.
1: Fammi. E dimmi.
4: Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Ah, lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
4: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle nove.
3: Se mi vuoi, devi
1: aspetta un momento, resta lì.
3: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Baccio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Baccio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
3: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
1: Meglio così. Respira poco. Come viene, Hilde?
3: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce?
3: Ah.
1: È uscito.
3: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
3: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
1: metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
3: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
3: E vabbè, lo riscrivo.
7: Chi è che ha chiuso la porta?
3: È Bensinger.
1: Ma che diavolo?
3: E quello è il suo scrittoio.
7: Ehi, aprite, perbacco!
1: Come hai detto che si chiama?
3: Bensinger,
7: che
3: del Tribune.
1: Ah, il Tribune.
7: Chi c'è lì dentro?
8: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
8: noi.
1: Salve, Bensinger.
8: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
3: Sì.
8: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
8: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
8: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
8: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me.
8: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
8: Ma sul serio,
1: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor...

0: Bensinger.
1: Bensinger.
0: Ah già, Merlin, vero?
1: Sì, no, Roy V.
0: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al tribunale?
1: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
1: Senta allora.
2: Sì.
1: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
2: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
2: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
2: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
2: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
2: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
0: Io.
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
0: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno,
0: forza,
3: adesso
0: forza.
3: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
0: Sì,
3: una
0: ma adesso
3: idiota.
0: Che ti sei riposata,
3: se ci ripenso,
0: rimettiti al lavoro,
3: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti è successo?
3: Dov'è la signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
5: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
5: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
5: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Bolby?
5: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
3: la 31ª.
5: Con me?
3: Ora eravate su un taxi.
5: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
5: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
5: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
3: Oh mio Dio. Era morta.
0: Ehi, hai domandato a qualcuno?
5: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
3: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
0: Beh, se diamo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
3: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
0: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
0: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
5: Western, angolo con la 31.
3: Io vado là.
0: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
6: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
6: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
6: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
6: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
6: Morningside.
0: Hai chi?
6: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
6: Community Hospital,
0: la non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
6: Ciao,
0: che una donna
6: Max,
0: possa ostacolarci sul
6: avete
0: lavoro.
6: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
6: E allora da un'occhiata,
0: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
6: Pronto?
0: Crederai, ma quel
6: allora?
0: Maledetto vestito...
6: Come?
0: Duffy!
6: Vuoi fare piano? Io non sento
0: Duffy!
6: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto
6: Nessuno!
0: Mi date!
6: Nessuno!
0: Duffy!
6: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
6: Mi dia Olimpia, 2-1-6!
5: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
5: Agli ordini,
0: Ho
5: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
5: Che genere?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
5: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
5: E tu sei sempre il mio
0: E
5: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati.
5: Ci penso io, capo.
0: Ok,
5: puoi stare
0: non
5: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via.
1: Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
3: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
3: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
3: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
3: Sì, come? Nessuno? Non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
3: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
3: Devo trovare la signora Bonner.
1: Non aprire la porta.
3: Vado a Vittorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
3: Fermi.
4: Aspetta un momento.
3: Fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
1: Mi stia a sentire, signora. Ehi, lei.
2: Dice a me?
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
7: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
3: Ma lasciatemi andare!
7: Ne dobbiamo parlare.
3: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
1: Buona questa.
7: Forse sta andando da Williams.
4: Aveva chiuso la porta.
5: Stava parlando con Molly.
4: Lei sa dov'è?
3: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
7: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
3: però...
7: signora, e quindi l'avverto.
1: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
7: Di andare dove?
1: Fuori!
7: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
4: Un bel terzo grado,
7: certo.
4: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
7: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
3: Che cosa vuole che le dica?
7: Cosa ne sa di Williams?
3: Cosa ne sa di Williams?
7: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio, la farò parlare io.
3: Non osate toccarmi, se non volete che mi faccia...
7: Attenti, ha una rivoltella.
3: È mia, prendila, Walter.
7: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
3: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
7: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
7: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
7: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
4: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
8: E Williams l'ha data a lei.
7: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
7: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
7: Cosa?
3: Per apportarmi un piccolo magro.
4: Oh, spiritosa! Sceriffo, chieda lui perché si trova.
7: Senta, lei! Che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
3: Dovrebbe saperlo.
7: Johnson la dichiara in arresto.
3: Cosa?
7: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
7: lo
1: facendo?
7: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
7: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
3: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
7: Sì?
3: Avanti, ci provi.
7: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
3: Si può contare.
7: Ah, è così.
1: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
7: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento,
7: via questo
1: attento
7: scrittoio.
1: A quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
7: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
9: Aprite questa porta.
3: Mamma. Oh,
10: dov'è
3: mamma.
10: Dov'è quel tale?
3: Che felicità. Arrivederti.
10: Eccolo là, il responsabile di tutto.
11: Che storia è questa? La signora qui dice che l'hanno rapita.
7: Cosa?
10: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un tassì.
7: C'entra quest'uomo nella faccenda?
10: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
1: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
10: E chi altro mai?
7: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
1: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
10: Che razza di sfacciato! S'ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
7: Ehi, fate venire subito il sindaco!
1: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
10: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
10: e
3: sai?
10: E le dirò di più.
7: Sì?
10: Le dirò perché l'hanno fatto.
1: Non sì. Le badi.
10: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
3: Ma cosa dici? Ci devi essere assolutamente
1: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
7: Cos'è sta?
4: E lì dentro.
7: Redazione.
4: Pronto.
7: Sensazionale. Dietro tutti quanti.
1: Se non ha la pistola.
7: Fuori la pistola.
3: Ma è innocuo.
7: Niente rischi, sparate sullo
3: la
7: scrittoio.
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
1: Come? Oddio, stia Dio. Zitta, bollastra spennacchiata.
10: Voglio uscire
7: chiudete la porta.
4: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
7: Sì, ma che le prendi?
1: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
7: Fermatela.
1: Lei sta bleffando.
7: Allora, ragazzi, mirate al centro.
3: Non vorrà ammazzarlo.
7: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
4: Sì, è il momento.
7: Sei sotto tiro, William.
4: Attenti, ragazzi.
7: Non hai scampo.
4: È la fine.
7: Conto fino a 3.
4: Ci siamo.
7: 1.
4: Precedenza assoluta.
7: 2.
4: Un secondo.
7: 3. Aprite. Ti ho preso, Williams.
12: Avanti, sparatemi.
7: Esci di lì.
4: Williams catturato nella sala stampa del tribunale e chiuso in uno scrittoio.
7: Tiratelo fuori.
4: E è stato preso.
7: Niente scherzi, tu, eh.
4: È svenuto al momento della cattura. Ha offerto un'inutile ma disperata
13: resistenza. Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
1: Un imponente cordone di polizia. Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams allo sceriffo.
7: Rimanete a questi due.
1: Il seguito a dopo.
4: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
8: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
4: Dove è finita la vecchia?
8: Oh, no, è uscita!
4: Andiamo! Chi era quel ragazzo che era con lei? Chi era quel ragazzo che era con lei?
8: Non dovrebbe essere un...
14: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
8: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
14: Ah, crede? Salve, Fred!
15: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh?

0: bravo.
1: Che coppia, eh, sindaco?
2: Li vedo un po' brutti, però.
1: Favoreggiamento, sì? Aggravato e rapimento. Niente male.
3: Staremo,
1: non risponde,
3: a vedere.
1: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
0: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
4: Davvero?
3: Se crede di aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
0: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
4: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
5: Ma certo.
4: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
3: Non è vero.
4: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
0: Stavolta
4: Post.
0: Stavolta non funziona.
1: Pronto, sono Atwell.
4: Questo lo dice lei.
1: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
4: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
1: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
1: Farete...
4: Non ci faccia stare.
1: Le scope in una prigione di Stato.
4: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
1: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
6: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
4: Duffy, chiama Leibovitz.
0: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
4: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
6: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
4: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
7: Ecco il rinvio.
6: Chi è lei? Vada fuori,
7: oh,
6: di qui.
7: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie ha detto...
1: Come ha detto, se ne vada.
7: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo.
3: Cosa?
7: Qui. Non voglio andare al protocollo.
6: Chi
7: mia
6: è
7: moglie
6: questo?
7: Ha detto...
1: Frank, buttalo fuori.
3: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
7: Non volevano prendere...
6: È un pazzo.
4: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
6: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
1: L'uomo è un impostore.
6: Arrestato,
3: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
4: È un assassino, non è vero.
6: Mai visto prima.
7: Se raccontassi a mia
3: lei,
7: moglie
3: come
7: che...
3: si chiama?
7: Betty Bone, Bone per gli amici.
4: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
3: Parlando
4: con questo messaggio.
3: Con
7: certo, io. Cercarono subito di comprare.
3: E chi erano?
7: Quelli, loro.
6: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
4: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
7: L'innocenza.
4: Già.
0: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
3: Oh, Pete. Via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
6: Ma come
3: rieletto?
6: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
4: E allora salviamo anche sua madre.
6: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
4: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
7: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
4: Troppo lontano.
7: Non era ancora la signora Pettibone,
4: no,
7: allora.
4: Io volevo
7: era soltanto la signorina Jones.
4: Lei...
6: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
4: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
6: Pete, togli le manette ai miei amici.
4: Stavo per
6: è
4: farlo.
6: È inqualificabile come tu abbia potuto. Burrs, lei non immagina il mio rammarico.
4: Oh.
6: Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
4: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
6: Come ha detto che è il suo nome?
7: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
6: gran
7: mia moglie.
6: Bella donna.
7: Se non l'ha ancora vista.
6: È a posto però, no?
7: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
6: la
7: po'...
6: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
4: Cioè
6: lei...
4: per altre 3 ore circa,
3: giusto
4: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
4: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
6: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
3: Chissà che ne dirà il governatore.
6: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
7: Sì, perfettamente, ha ragione.
6: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
7: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
6: Sarebbe orgogliosa, eh?
4: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
3: Abbiamo
4: Post
3: corso un
4: di
3: gran brutto
4: mattina.
3: Rischio questa volta.
4: Passami, Duffy.
3: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
4: Cosa? Ma cercatelo.
3: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Elker.
4: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
3: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
4: Sì.
3: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
4: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
3: Ah, sì, certo.
4: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
3: Che vada dove?
4: Ma da Bruce, naturalmente.
3: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
4: Coraggio,
3: il treno.
4: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
3: La verità...
4: Ma perché non si fa mettere un telefono anche lì?
3: Sono un po' confusa, Walter.
4: Muoviti, Hilde.
3: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
4: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
3: Oh, Walter,
4: è già abbastanza difficile.
3: Senti un attimo.
4: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
3: Ma chi farà il servizio?
4: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
3: Questo ormai è una cosa mia, è come
4: Pronto?
3: Se...
4: Ah, Duffy, finalmente.
3: Capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
4: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
3: Perché?
4: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
3: Walter,
4: e che è quella che vuoi.
3: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno
4: no,
3: del mattino.
4: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
3: Fa.
4: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy?

0: Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Sì.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
0: miele.
1: Ma
0: miele. Certo.
1: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
1: Oh, dove?
0: Non lo sappiamo.
1: Andiamo.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
1: Per 15 giorni.
0: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a...
3: Non importa se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

O Signore, ti preghiamo non perché non accadano i naufragi, ma affinché, se accadono, tu voglia guidarli verso le coste della Cornovaglia, per il beneficio di noi poveri abitanti. Così dice una loro vecchia preghiera dei primi del XIX secolo. In quell'angolo della Cornovaglia dimenticato dalla legge, prima che fosse istituita la Guardia Costiera Britannica, esistevano bande che, per avidità di bottino, provocavano deliberatamente i naufragi, attirando le navi verso il loro crudele destino sulle rocce della selvaggia costa della Cornovaglia.

luce dal faro!

0: De misericordia!
1: Morti stecchiti, idioti! Io vi strapperei gli occhi! Ci vuoi fare impiccare tutti?

Non mi piace, non mi piace affatto. Questa zona mi fa venire i brividi. La taverna della Giamaica. Brutto gusto, peggio di una tana di lupi rabbiosi. Lo dicono tutti, non mi fermerei là neanche se mi pagassero la tariffa doppia.

0: alla taverna della Giamaica?
1: Sì.
0: Quanto dista ancora la taverna della Giamaica?
2: Avanti! Avanti! Avanti!
0: Ma che succede? I cavalli sono impazziti per caso!
3: La taverna della Giamaica!
0: Ma io devo scendere qui! Ehi, Vetturino, perché non vi fermate? Io voglio scendere! Vetturino, fermatevi subito! Ma perché non vi fermate, stupido? Fermatevi, vi ho detto! Sordo per caso? Ho gridato come un ossessa. Voi mi avete portato oltre la taverna. Fate il giro e riportatemi indietro.
2: Fatevi accompagnare da Sir Pengallan. Lui è un debole per le giovani donne. Ecco il vostro baule. Ah!

0: Propongo un brindisi a Sir Humphrey.
1: A Sir Humphrey.
2: Certo. A Pengallan.
3: Grazie.
4: Gli avrei chiesto di bere la salute di Sua Maestà Giorgio IV, ma è inutile. In effetti sono anni che non ho più contatti con quel grassone e stupido.
5: Una volta vi ha nominato, mi sembra, Sir Humphrey.
4: Sì, quando Charlie Fox e Sheridan erano con lui al padiglione di Brighton. A quei tempi era ancora un gentiluomo, ora non è altro che un sacco pieno di inutile arroganza. No, George, grazie, mia cara.
1: La scorsa estate abbiamo fatto un giro dei laghi. Quale lago predilige, Mr. Humphrey?
4: Chadwick! Dimmi, quale lago prediligo di più?
6: Winderman, signore.
1: Winderman. Oh, certo, molto bello. Perché non fare un brindisi alla bellezza, Sir Humphrey?
4: Perché no? Chadwick, la mia statuina, ne ho bisogno per ispirarmi. Ed ecco la bellezza.
1: Ma questa non è viva.
4: È più viva di metà delle persone che sono qui. Guardateli. Volete vedere la mia viva bellezza, Chadwick? Vai a chiedere come sta Nancy e riferisci.
1: Nancy?
4: È la creatura dell'Exeter.
1: Vedete, Lady Weston, è per questo che Sir Humphrey non viene mai a Londra. Ha una fanciulla qui, il mostro.
7: Allora preferirei non fare la sua conoscenza.
1: No, sono cugini.
3: Sì, per Giove. Falla entrare, Pengallan.
4: Eccola. La mia deliziosa Nancy. Boh. Mi ha furtato 100 guinee ieri. Abbiamo partecipato alla caccia nelle campagne di Bodie, non è vero,
8: Vorrei parlare con il suo padrone.
4: Sam? Chadwick, cosa succede?
9: Qui c'è una donna, signore.
4: Beh, non discutere con le tue donne quando intrattengo gli ospiti.
8: Il vetturino mi ha lasciato a piedi. Dite al vostro
4: Vediamo
8: padrone di prestarmi un cavallo.
4: Ribble, scommetto 20 guinee contro una
6: Accetto.
4: Che è brutta.

0: Vorreste onorarmi togliendovi il mantello per un momento?
1: Perché dovrei?
0: Ho fatto una scommessa e in quanto tale, se permette, vorrei controllare. Permettete? Avete una splendida figura, mia cara. Siete incantevole. Ribolt! Avete vinto! Ecco! Come la notte cammina vestita di bellezza, reami senza nuvole e cieli stellati, ciò che di più bello è nell'oscurità e nella luce eguaglia il suo aspetto. Della sua lucentezza.
1: Ah, grazie, signore, ma non sono qui per cercare poesia, ma un cavallo.
0: Un cavallo? Essendo all'altezza della poesia di Byron, avrete il cavallo. Il mio nome è Sir Humphrey Pengallon.

0: Ellen. Sono lo squire di Pengallan e giudice di pace.
1: Lo so, sono Mary Ellen.
0: E dove vi recate?
1: Alla taverna della Giamaica.
0: In quella taverna? Non potete andare lì.
1: Perché no?
0: Sam, questa giovane signora vuole sapere perché non può andare alla taverna della Giamaica.
2: Non è un posto per voi, signora. Non è un posto per una giovane
0: signora. Vedete, anche Sam lo sa. È meglio restare qui.
1: No, è impossibile. Ho fatto tutto questo viaggio dall'Irlanda perché ormai lì non ho più nessuno.
0: E i vostri genitori?
1: Sto andando alla taverna perché mia zia Patience vive lì. Che splendido cavallo!
0: Già, voi sapete cavalcare?
1: Sì, certo. Cavalco sin da quando ero bambina.
0: Potete montarla fino alla taverna.
1: Grazie. Oh, ma ho il mio baule di fuori.
0: Prenderò il baule e vi condurrò io stesso dai vostri parenti. Sam e Sella anche il baio. Charlie! Chadwick, questa è Miss Mary Ellen e sta andando alla taverna della Giamaica.
3: Io non capisco, è così che ha detto, signore.
0: Oh, tu non capisci mai niente, perciò perché sorprenderti adesso? Cerca di capire. Vedi, questa è una mia amica. A qualsiasi ora tornasse, che entri subito e fai in modo che abbia tutto ciò che desidera.
3: Sì, sarà un...
0: Dammi il soprabito pesante e la sciarpa. E una sciarpa per questa signora. Oh, chiedo venia. Chadwick, prenderò un brandy caldo al mio ritorno. E bada che mettano lo scaldaletto.
3: Molto bene, Sir Humphrey. Se volete attendere un momento, miss, vado a prendere la sciarpa per voi.
1: Non mi occorre, veramente.

0: Se posso essere d'aiuto, prego, chiedete. Ricordatevi che sono Pengallan e questa è la mia terra. Non lo dimenticate?
1: No, di certo.
0: Buonanotte, Miss Mary.
1: Buonanotte, Sir Humphrey.

0: Pierre. E tu che cosa?
1: Miss Patience Merlin vive qui.
0: Forse sì e forse no. Dipende da cosa vuoi.
1: Sono sua nipote dall'Irlanda. Se vi interessa, sono venuta a vivere con mia zia e mio zio.
0: Cosa? Chi te lo ha messo in testa? Chi te l'ha detto?
1: Questo non vi riguarda. Andate a chiamare il vostro padrone.
0: Non vuoi prima darmi un bacetto?
1: Voi ve ne pentirete. Quando mio zio verrà a saperlo, vi farò cacciare via da qui. Vi do la mia parola.
0: Oh, perché mi maltrattate, bella signora? A vostra zia non piacerebbe.
1: Toglietevi di torno, io...
0: Già, proprio così, bellezza. Sono l'adorato marito di tua zia, il tuo grande zio, Joss. Avanti.
2: Chi è?
0: Eccoci qua.
1: Zia Patience.
2: Mary, Mary, la mia dolce nipotina.
1: Mi riconosci allora?
2: Oh sì, mia cara, sì. Così simile a tua madre. Quando ho sentito la tua voce ho pensato che fosse lei. Poi, quando ti ho vista per un momento...
0: Ha detto che tu l'aspettavi e che rimane qui.
2: No, Joss, no.
1: Ma ti ho scritto, raccontandoti ogni cosa.
2: Non è arrivato niente. Hai scritto? Mary, sei in lutto.
1: Sì. Mamma è morta 3 settimane fa di ulcere.
0: Ah, beh, io berrò qualcosa.
2: Com'è successo?
1: Non stava bene, ma doveva alzarsi e andare a lavorare. Lo sai com'era la mamma.
0: Via. Patience, non stare lì a ciarlare. Metti dentro il baule della ragazza.
2: Sì, sì, Joss.
1: Ma no, zia.

0: Flasche.
1: Ah, ferma, ferma. Tuo zio è molto premuroso. Non è il tipo da far rovinare le belle manine con i lavori faticosi. Sa stare al suo posto, lo zietto. Portalo dentro tu, mia cara.
2: Lo porto dentro io.
0: Lo posso fare io, Mary. Non è pesante, davvero, non importa.
2: Dovresti vergognarti di te stesso, bestia.
0: Ti prego, Mary, no, non
1: faccio fatica. A noi piacciono i complimenti fatti da una bella donna. Spostati. Ecco. Oh, Mary, siete un po' stanca questa sera, ma Dio vi benedica, non avremo certo il cuore di lasciarvi a stomaco vuoto. Prepara la tavola.
0: Beh sì, gli farò qualcosa da mangiare. Mary, vieni con me. Ci metterò solo un minuto, siediti, riposati.
2: Preparo io la tavola.
0: No, no, no. Sarai stanca dopo quel lungo viaggio.
2: Non sono stanca. Dove sono i piatti e la tovaglia?
0: Nel cassetto di centro. Non è niente. Qualche cliente ritardatario nel salottino, ma fra poco se ne andranno.
1: Fate silenzio. Contegno, ragazzi. Abbiamo un ospite in visita.
3: Harry ce l'ha detto.
4: È un bel bocconcino da quello che ho visto, molto carino.
5: Maledetti peccatori, femmine, vanità della carne. Vi perderete lungo il sentiero dell'eterna corruzione.
3: Salvazione ha ricominciato.
5: Puoi anche ridere, ma canterai una musica diversa quando arrostirai nel fuoco distruttore che tutti ci aspetta. Me incluso.
1: Dove stai andando, Harry?
4: A porgere i miei rispetti.
1: Non ha simpatia per quelli come te.
6: Cosa ne dici di me con i polsini nuovi, eh?
4: Te la vorresti tenere tutta per te, eh?
1: Non ci avevo mai pensato, ma chi può dirlo? Quella non si tocca, Harry.
4: D'accordo, Josh.
1: E oltretutto è la nipote irlandese di mia moglie.
4: Perché non l'hai detto prima?
1: Affari miei, sono affari miei.
6: Una volta conoscevo una che veniva dall'Irlanda. Parlava strano, come una straniera, però era a posto.
0: Non sono come ti aspettavi, vero?
2: Ero solo una bambina quando sei andata via, zia Patience. Mi ricordavo molto poco di te.
0: E com'ero allora?
2: Eri molto bella.
0: Davvero lo ero? Sì, suppongo di sì. Senza dubbio tua madre ti ha detto tutto di me. Penserai che sono stata punita per essere andata via di casa, per essere fuggita. Beh, ti sbagli. Joss è stato un buon marito con me.
5: È un lavoro duro e anche rischioso. È un lavoro per cui un giorno marciremo in catene. Tutti quanti in fila. E che cosa ne ricaviamo? Quasi niente. Tu, la nostra parte non basta neppure per tenere insieme il corpo con l'anima. E nell'ultimo naufragio abbiamo lavorato in perdita, ecco quello che
1: vi dico. E chi altri lo dice?
5: Lo dice anche Sidney.
1: Così avete chiacchierato,
7: non è vero,
1: eh?
7: La lista
1: avete fatto un po' di conti. Avete fatto delle somme per quei poveri ragazzi che non sanno leggere né contare. Ma senza la lista della merce io avevo stabilito dei prezzi.
8: Aspetta un momento, Joss. L'avevo detto che l'ultimo bottino non avrebbe fruttato quasi niente.
1: E vuoi dire?
8: E che ci sentiamo trascurati. Forse non hai preteso il giusto prezzo per la merce. Magari c'è una perdita da qualche parte.
1: E tu invece che ne dici, Harry? O è uno sforzo troppo gravoso per il tuo cervello? Allora, anche tu sei d'accordo con quelli che non ho preteso il giusto prezzo per la merce che ci siamo guadagnati onestamente? Voglio una risposta.
4: Non so cosa dire, Joss.
1: Io invece sì. Supponiamo che ci sia una perdita. E supponiamo che ci sia prima che la merce arrivi alla taverna. Mi segui? Qualche ragazzo distratto potrebbe dimenticarsi di un pezzo o due. Diciamo così, nel tragitto alla taverna. Ci hai mai pensato? È tanto che sei con me, Harry?
4: All'incirca 5 anni, Joss.
1: Salvazione?
5: Siamo 2 anime perse da... ecco, 2 anni e 7 mesi.
1: Sidney?
9: Quasi 2 anni e mezzo, Mr. Merlin.
1: Dandy?
6: Vediamo, stavo con una ragazza di Port Providence, se non mi sbaglio. Ecco qui, Annie. Sono 4 anni, Joss.
1: E tu? Te lo dirò io, allora. Mr. Terne con noi dal

0: Lunghissimo tempo, 2 mesi, 8 settimane, 56 giorni. Come va in aritmetica, eh? Che cosa mi dite, Mr. Tern?
1: Joss.
0: Parisi!
1: Joss, ti prego.
0: Che cosa vuoi?
1: Joss, me l'ha appena detto. È venuta qui con Sir Pengalan. Lui ha chiesto di noi e perché Mary veniva qui. E pensando che è un magistrato, mi sono detta: Joss, non credi che abbia scoperto tutto?
0: Che storia è questa con Sir Humphrey? Come lo conosci?
2: L'ho conosciuto per caso. La carrozza mi ha lasciato vicino alla sua casa e così gli ho chiesto aiuto. Sir Humphrey è stato molto gentile e molto cortese. Lui sa come comportarsi con le signore. E poi mi ha accompagnato qui con un cavallo che gli ha fatto vincere 100 guinee alla battuta di caccia della contea.

0: Il bottino era scarso, eccellenza. Signore, il mare era in burrasca, un vero uragano, e la nave si è spezzata in due.
1: Vuoi prendere le forbici, Merlin?
0: Sì, signore. Ecco.
1: Come mai questo sangue? Dove credi di essere? In un mattatoio? Taglialo!
0: Scusate, eccellenza, dirò ai ragazzi di stare più attenti.
1: In fondo, per che cosa vide quella spregevole feccia per accoppiarsi e morire? Guarda questo drappo squisito. Non merita forse la vita di qualche marinaio corrotto dal rum che si ubriaca fino a scoppiare? È una lavorazione perfetta. È la perfezione che conta. Eliminerei qualsiasi canaglia da Bristol a Botany Bay per risparmiare ad una bella donna un'emicrania. Purtroppo tu non intendi quello che dico, perché non sei né un filosofo né un gentiluomo.
0: No,
1: ma ne sei certo? Sono tutti morti.
0: Certo, signore. E poi mi dispiace per Mary, signore. Non sapevo sarebbe venuta. Resterà per poco. La manderò via domani mattina.
1: Accendi il fuoco, per favore. Dammi da bere.
0: Sì, signore. Ma mi dispiace, signore, di non aver messo la luce alla finestra.
1: Neanche un folle uscirebbe in una notte così.
0: È stato un po' rischioso venire qui stanotte prima che mandassi via quelli di sotto.
1: Qualunque cosa è un rischio. Quella ragazza, Mary, mi chiedo, sarai alla sua altezza?
0: Oh, ci penso io, signore. Me la lavorerò così come mi lavoro mia moglie. Prendete tutto adesso, signore.
1: C'era somiglianza con tua moglie?
0: Beh, adesso forse no, ma quando l'ho sposata era una bella donna. Sapete, io mi ricordo...
1: Non è molto, Merlin. Non è abbastanza.
0: No, signore, è vero, non è abbastanza. La prossima volta faremo meglio, Sir Humphrey, e troveremo di più. Gli uomini stanno diventando impazienti. Oh, io posso ancora tenerli, ma hanno aumentato le pretese. Adesso vogliono di più.
1: Per cosa? Per rovinarsi il fegato con quel rum violaceo che gli vendi tu, Merlin? Io voglio di più. Il denaro è privilegio dei nobili che sanno usarlo. Hai capito bene? Io voglio dire...
0: Sì, signore. C'è qualcos'altro questa settimana, Sir Humphrey?
1: Forse domani. Sto pensando alla nipote di tua moglie, Mary. È un peccato mandarla via senza che abbia visto il paese. Non ho niente in contrario che si fermi, a condizione però che rimanga fuori dai piedi.
0: Bene. Andate in camera vostra, tutte e due. Patience, portala di sopra.
2: Cerca di dormire, cara. Devi essere stanca. Buonanotte.
3: Lasciatemi, maledette carogne!
4: Avevi ragione, Joss. Guarda, saranno 15 sterline in oro.
0: Che vi avevo detto? 15 sterline in oro, Mr. Turn. Sono un mucchio di soldi.
5: Fatemi bere. Tenetevi tutto, ma lasciatemi andare.
0: Tom, vedi se riesci a convincere il gentiluomo. A quanto pare sono un buon indovino, Mr. Turn. Dove li hai presi?
5: Li ho risparmiati.
0: Vuoi dire che hai venduto della merce di nascosto? Mi vergogno di te, Mr. Turn. È deplorevole. Togliere il pane di bocca ai propri compagni è disgustoso. Ecco la vostra perdita.
5: No, non è vero!

0: Vi sta ingannando tutti quanti. Chiedetegli dove va a finire tutta la merce. Chi c'è dietro di te, Josh, che si prende tutto, Josh, diglielo!
1: Hai fatto bene, Josh. Schifoso.
2: Piangerà all'inferno.
3: A bordo l'avremmo subito impiccato.
4: Non ti preoccupare. Anche se non siamo a bordo, lo impiccheremo lo stesso. Altezza, dunque, circa 3 metri dal pavimento. Vai.
1: Aspettate, vado a vedere se le donne stanno tranquille.
5: Non voglio sentire urla.
4: Sbrigati!
5: È quello nuovo, Tern. Addosso aveva quest'oro.
4: Cosa sapete di lui?
5: È venuto da St. Ives tempo fa. Me l'ha mandato un amico.
4: Non si può semplicemente cacciarlo via?
5: No, certo. Potrebbe parlare. Vorrebbero impiccarlo.
4: Davvero? Mi compiaccio di questa efficienza. Bravi. Una pistola? Oh, no, no. Troppo rumore. Ovviamente non vorresti allarmare la nipote di tua moglie. Hm? Suppongo che un modo valga l'altro.
5: Ah, bene.
4: Merlin, astieniti dal partecipare. Ho bisogno ancora di te.
5: Harry!
6: Sì?
5: Procedere. Scendo fra un attimo.
6: Sì, capo. Portatelo di qua. State tutti indietro. E niente confusione qui.
7: Comportatevi bene. Se vuoi un'impiccagione pubblica, James, non dovrai aspettare molto. Avrai un'ottima veduta dalla posizione migliore. Assisterai da dentro la corda.
6: No! Tu ancora no. Dov'è Joe? S'ha detto di cominciare. Facciamolo fuori prima che rinvenga.
8: Anche se le fiamme dell'inferno lo reclamano, io non voglio entrarci. È privo di sensi.
6: Forza, portatelo qui.
9: È solo per essere gentili, lui non ne sa niente.
8: È male proprio per questo, Thomas.
9: Però a lui conviene, passa dal sonno alla morte.
8: E tu la chiami gentilezza spedire un uomo incosciente all'altro mondo? È male. E poi porta disgrazia. Bisogna svegliarlo, dargli la possibilità di pentirsi e poi impiccarlo.
9: Sì, confesso che non piace neanche a me, era un compagno.
8: Ah, andiamo, è pesante.
9: Tu che ne dici, Harry?
6: Dico di chiudere quelle vostre boccacce tutti e due. Aha! Sei sempre il solito, Dandy. Cerchi di arraffare sempre per primo. Le sue fibbie ce le giochiamo dopo. Prima sistemiamo lui. Portate un lume.

0: Pronti tutti insieme. Tirate! Le fibbie!
1: Le avevo viste io per primo!
2: Fai vedere come lo strozzi, Dandy.
0: Chiudi la bocca, vuoi che Joss se la prenda con noi?

0: Dovete uscire di qui. Adesso torneranno. Dovete provare. Svelto, svelto.
1: Non restate qui. Dovete allontanarvi.
0: Non posso lasciare mia zia.

0: Potete andare, addio.
1: Thank you.

0: Oh, eccoti qua, mia cara. Sei andata a dare la buonanotte a Patience? Sai, ci ho pensato un po' su. È una dolce e bella ragazza, mi sono detto, con molto carattere. Sarebbe un peccato mandarla via senza che abbia visto un po' il paese. Può restare qui, mi sono detto, sempre che sia propensa a restare, naturalmente.
1: Joss! Joss! Vieni di sotto!

0: Se n'è andato, Joss.
1: Chi se n'è andato?
0: Certo, e di sicuro lo avrà aiutato una spia.
1: Oh, come parli, idiota? Che cosa vuoi
0: è
1: dire?
0: È vivo, Joss, ed è scappato.
2: Mary, sei stata tu. Sei in pericolo. Devi lasciare subito la taverna, devi andare via immediatamente.
0: Sta lassù.
1: Quella maledetta femmina, la ucciderò.
2: Per l'amor di Dio, va ora, prima che arrivi Joss.
1: Dov'è la ragazza? Dov'è? L'hai fatta scappare. Thomas, prendi questa lampada e guarda nelle stalle. Harry, dammi una mano. Controlleremo il recinto. Se non la trovate, vi torcerò il collo e vi stropperò le budella.
3: Non potete restare qui. Andiamo.
4: Dove?
3: Giù, nella baia, da qualche parte. Lì saremmo al sicuro. Andiamo, venite.
5: Joss, nelle stalle non c'è!
1: Guarda nel cortile, idiota! Guardate dappertutto, maledetti. Dobbiamo trovarli a costo di cercare tutta la notte.
3: Ma qui non ci sono di sicuro.
0: Eccomi, capo.
1: Li hai visti? Se non li troviamo, ci impicchiamo di sicuro. Harry,
0: sì?
1: Tu e altri due giù alla costa. Thomas, prendi tuo fratello e tutti gli uomini che trovate al villaggio. E controlla la brughiera,
0: vai. Che cosa fai, Joss?
1: Controllo la strada per Bosnia.
6: Chadwick!
7: È molto tardi, signore.
6: Era molto affascinante quella giovane.
7: Non gliel'ho detto prima, signore, ma il macellaio è stato qui mentre lei era a cena. Vorrebbe saldare i suoi conti.
6: Un'occupazione notevolmente spiacevole, Chadwick. Sventrare tristemente una carcassa dopo...
7: Suppongo che debbano vivere, signore.
6: Credi?
7: Ci sono circa 40 sterline da dare al macellaio, 35 al fornaio. Vede, signore, qui, macellaio...
6: Macellaio, fornaio, sei uno stupido!

0: Mi dispiace, ma Chadwick era a tuo dovere.
1: Come sempre, Sir Humphrey.
0: Colpa dei miei nervi, questo è imperdonabile. Pensare che loro regnino su di me. Vuoi dirmi, Chadwick, cos'è successo a mio nonno? Sì, voglio dire, lui è impazzito, vero? Non ho più bisogno di te, mio caro Chadwick. Puoi ritirarti.

0: Come osi venire qui da me? Non te l'ho già detto un milione di volte?
1: Sì, ma Dern è scappato. La ragazza l'ha liberato. Io non ne ho colpa, ero con voi, eccellenza.
0: Che ne è stato della fanciulla?
1: È scappata anche lei.
0: Oh, un esodo generale, a quanto pare. Avrete persuaso vostra moglie a restare, spero.
1: Gli uomini li stanno cercando, li troveremo.
0: È tutto qui? Hai qualcos'altro?
1: Mi dispiace, eccellenza, ma quell'uomo sa troppe cose. Se dovesse dare informazioni su di me e gli altri...
0: Stai perdendo la testa, Merlin. Anche se Tern sopravvivesse quel tanto da dare informazioni, le darebbe a me. Io sono la sola e unica giustizia di questi luoghi dimenticati, quindi dispensami da questa sorta di agitazione. Se la mente va via, il corpo muore, Merlin. E mi astengo dal ricordarti che in questa piccola organizzazione tu e i tuoi amici siete solo delle carcasse. Il cervello risiede qui.
1: Mi dispiace, io volevo solo avvertire.
0: Lascia che mi preoccupi io. Se vuoi trovare altri grossi bottini sulla spiaggia, obbedisci agli ordini. E non tornare mai più qui. Vattene! Fuori!

0: Tornate indietro! Ma che cosa credevate di
1: Lasciatemi.
0: Fare? Piccola pazza, non sapete neanche remare, è
1: Lasciatemi
0: pericoloso.
1: Stare!
0: Non avrete paura di me? Ah, è così. Beh, ecco, le donne un momento gli salvate la vita, quello dopo le combattete. So di non essere molto piacevole, ma non mordo mica, sapete?
1: Credete che non sappia quanto mia zia si è spaventata o che cosa voi e tutti gli altri state facendo alla taverna?
0: Davvero, e cosa?
1: Ladri, briganti, assassini, per quanto io sappia non resterò qui.

0: Guarda!
1: Harry!
2: Che c'è?
1: Qui c'è una barca che va alla deriva!
3: È uscita dalla grotta!
2: Supponiamo che tuo fratello più piccolo ti chiedesse un favore. Mi seguiresti?
1: Sono pronto.
0: E io che faccio? La barca l'ho vista io.
2: No, tu torna indietro e di a Josh che tutto va a meraviglia. Vai, corri. Dandy, tu prendi una corda, svelto. Di qua.

0: Visto che cosa succede? Prima che faccia buio avremo addosso l'alta marea. E non possiamo andare via senza barca. Appena la marea ce lo consentirà, dovremo recuperarla. Mi chiedo come ho fatto a fidarmi di una donna. D'altra parte mi avete salvato la vita.
1: Spero che in futuro ne farete un uso migliore.
0: È piuttosto impossibile con un carattere come il mio.
1: Senza dubbio.
0: Contrabbandiere e assassino, avete detto?
1: Precisamente.
0: Dite che c'è speranza per me. Che cosa dovrei fare?
1: Quello che vi pare.
0: Beh, sono stato marinaio, potrei tornare in mare.
1: Non mi interessa affatto.
0: Beh, dovreste dimenticare che siete responsabile di me.
1: Io non lo sono.
0: Oh sì, se non fosse per voi non sarei qui, non potete negarlo. Perciò, vedete, devo rimettermi interamente nelle vostre mani.
1: Vi prego, tacete.
0: Oh, state allegra, la vita è...
2: Prendete il libricino, Mr. Tern. Credo ci sia il vostro futuro a pagina 13. Di fronte al varco della morte vi trovo tremante. Molto confortante.
3: Rende la discesa più piacevole, almeno.
4: Come va?
5: Fanno una bella coppia, mi si spezza il cuore a disturbarli. Arriviamo!
3: Volete far salire la signora o preferite voi per primo?
5: Prima le signore, lo dico sempre.
1: Come ci hanno trovati?
0: Forse la barca. Devono averla vista dall'alto.
3: Se per caso vi servisse un po' d'aiuto, Mr. Tern, il vostro amico Thomas sta scendendo ad offrirvi il braccio.

0: sistemato. Nessun altro? A noi piace la compagnia!
1: Subito, l'avrai subito, non ti preoccupare!
0: Con piacere, Harry! Avanti, a chi tocca!
2: Buttiamo questa. Tieni, legala attorno a una roccia,
3: svelto.
0: Sentito, c'è solo un modo per uscire. Sapete nuotare?
2: Solo per farvi un piacere, così non vi sentirete solo. Stiamo venendo giù tutti e tre.
4: Vi prego, non preoccupatevi.
0: Vi ho chiesto se sapete
4: nuotare.
0: Io
4: dico che sarei solo d'impiccio. Sarà già abbastanza difficile per voi fuggire da solo, me la caverò. Josh non oserà farmi del male.
0: Ma sapete nuotare o no?
4: Un po'.
0: Toglietevi il vestito.
4: Cosa?
0: E le scarpe, svelta.
4: Ma non posso farlo.
0: Toglietemele.
4: Non posso.
0: D'accordo, allora lo farò
4: no,
0: io.
4: No, lo faccio io.
5: Sarò molto contento quando sarà finita. Siamo stati svegli tutta la notte.
6: È bello andare a dormire.
5: Ma quella ragazza è ricca. Dobbiamo per forza riportarla a Joss.
0: Guardate. Andiamo.
2: Eccoci, Mr. Turner.
0: Perfetto. Siete brava. Che strano, è la prima volta che vedo una donna nuotare.
4: Fa freddo!
0: Guardate, la barca! Vengono di qua! Svelta, quello scoglio! Nascondiamoci dietro! Ce la fate?

0: resistente stanno arrivando.
1: Non posso.
0: Non ce l'ho visto.
1: Non ce la faccio, non mi reggo.
0: Reggetevi a me.
2: Darlan.
3: Buongiorno, Darlan. Volete parlarmi del vostro debito di quest'anno? Dite.
4: Mi mancano 3 sterline, Squire.
0: Darlan, le avevo detto.
3: Silenzio, Davis. Darlan, non posso esercitare il mio mandato se tutti quanti non danno niente. Perché vi mancano 3 sterline?
4: Il mio ragazzo è a letto con una gamba che non vuole guarire.
3: Portatelo dal dottor McIntosh, porgete al dottore i miei saluti e fatelo visitare. Pagherete alla prossima volta.
4: Grazie, Squire.
3: La ricevuta, Davis.
0: Ma se
3: la ricevuta, Davis. Vi ricordo che i suoi progenitori coltivavano la terra dei Pengallan. I vostri erano solo tagliasiepi, il prossimo.
1: Dove andiamo? Da che parte?
0: Dobbiamo cercare riparo.
1: Aspettate, che ne dite di quello laggiù?
0: Lo Squire.
1: Volete dire Sir Humphrey?
0: Sì.
1: Lo conosco, sono stata lì ieri sera, sarà felice di aiutarci.
2: È l'uomo di cui vi ho parlato, Sir Humphrey Birkin, un pessimo radicale.
3: Birkin? Ebbene, Birkin?
5: Sono venuto a reclamare. Voglio i miei diritti.
3: I vostri diritti? Non ascolto questi discorsi.
5: Ho la legge dalla mia parte.
3: E sbagliate. Io sono la legge qui a Pengallan e non sono dalla vostra parte. Forse non lo sarò mai. Presto mi direte che valete quanto me.
5: Sono un uomo, come voi.
3: Farneticate, mio caro, e presto vi ritroverete sulla forca. Voi siete diverso e sarà sempre così. La natura vi è contro sin dall'inizio. È un destino ineluttabile, ma giusto. Io sono un gentiluomo.
5: Voi siete...
3: Fatelo buttare fuori, Davis. Ah, non dategli nemmeno 24 ore.
6: Se mi permettete, Squire Pengallan.
3: Per Giove, ma questo è Grand Trimatti.
6: Sì, vostro onore, è per il mio tetto. Ne ho già parlato a Mr. Davis molte volte, ma non se n'è mai preoccupato e ora entra l'acqua da tutti i lati.
3: Datele un nuovo tetto, Davis.
0: Mister Humphrey.
3: Ho detto un nuovo tetto. Lei è la fittavola più anziana. Finché ci sono io dovrà stare comoda. Non scordate che sono l'unico uomo con il grado di marchese che ha messo a repentaglio 10 anni di duro lavoro per togliere le terre dalle mani degli usurai. E finché io avrò un tetto l'avrà anche lei.
1: Ma grazie. Possibile che non mi riconosciate?
3: Che succede?
1: Vi prego, chiamate Sir Humphrey, per favore.
3: Oh, piccola cara, cosa mai è successo? Ma siete bagnata fino alle ossa? Chadwick, prendi delle coperte e chiudi la porta. Venite vicino al fuoco. Ditele di andare ora, Davis. Sarà per un'altra volta. Ma siete diventata viola dal freddo. Cos'è accaduto? Ditemi, dove siete stati?
1: Ho nuotato.
0: Per salvarci.
3: Ma chi è costui?
1: Questo è Jem Stern. Siamo scappati dalla caverna ieri notte. È un posto orribile. Io credo sia niente meno che un covo di contrabbandieri. La notte scorsa stavano per ucciderlo.
0: Voi mi avete salvato la vita, signora.
3: Oh, davvero straordinario.
1: Sir Humphrey, abbiamo bisogno di voi. Mia zia è ancora lì, se voi sapete...
3: Ah, sì, sì, dopo, ma prima di tutto dobbiamo trovare qualcosa di asciutto o prenderete un raffreddore. Oh, Mrs. Lake, portate di sopra questa giovane fanciulla e trovatele qualcosa da indossare.
6: Sì, signore, e volete venire da questa parte?
1: Potrei parlarle un momento, per favore?
3: Ma certo.
1: Mi creda, la nostra situazione è drammatica, Sir Humphrey.
3: Davvero?
1: Davvero.
3: Beh, vedremo... Che cosa si può fare?
1: Grazie, siete molto gentili.
3: Oh, ma non ditelo neanche.

0: Vi prego di scusarmi, signore.
1: Chadwick, prepara un letto per quest'uomo di sopra.
0: Vi ringrazio.
2: Sì, sir.
1: Vi vedrò più tardi.
3: E così ho navigato a lungo per le rotte più pericolose.
1: Scampando ad incidenti per mare e salvandomi non per abilità, ma solo per fortuna da un naufragio mortale. Capitano, rimane qui.
3: Mi piacerebbe avere la miglior tavola della baita.
1: E allora perché non restare?
3: Devo raggiungere la mia nave a Falmouth questo pomeriggio. Quando voi avrete finito il vostro maialino, navigherò di fronte a casa vostra.
4: Sicuramente.
0: Sir Humphrey, dovrei dirvi una parola.
1: Bene?
0: Ben. In privato.
1: Non c'è nessun segreto che questi signori non possano udire. Una delle solite bande di contrabbandieri, forse?
4: Contrabbandieri? Avete idea di chi siano?
0: Sì, per la verità, ho tutta una lista di nomi.
1: Vorrei gentilmente ricordarvi che sono il giudice di pace. Qui.
0: Credo, Sir Humphrey, che questa lista susciterà il vostro interesse.
1: Whitehall, a chiunque possa interessare. La persona nominata in questo mandato, Jem Tern, essendo stata deliberatamente nominata, è accreditata come funzionario ufficiale della legge, il segretario di Stato per gli affari interni. Ah. Mm. Signori, dovrò occuparmi di questa faccenda in privato. Venite.
4: Per Diana, se non trovate qualcosa di buono, farò rapporto alla commissione.
5: Ho lasciato del pane e della birra nella stanza di finimenti per quella persona,
1: davvero?
5: Signore.
1: Credo che dovremmo studiare meglio quella persona.
5: Oh, sir.
1: Trova degli abiti adeguati per Mr. Tern. La mia ospitalità è proverbiale, soprattutto con persone di rango così elevato.
5: Questo gentiluomo, sir.
1: Avanti, sbrigati, sbrigati.
5: Ma non pensavo, sir.
1: Mio caro signore, dovete perdonarmi perché non avevo la minima idea di chi foste. Un po' di brandy, vero, nell'attesa di un pasto e di abiti.
0: Ve ne sono grato, sir.
1: Non c'è di che, avanti.
0: Sir Humphrey, io rivesto la carica di luogotenente nella Marina Reale di Sua Maestà. Ho ricevuto l'incarico dal Ministero dell'Interno. Purtroppo ho avuto difficoltà a nascondere la mia identità.
1: Senza dubbio, per un buon motivo, sebbene non abbia ancora la minima nozione di che cosa si tratti. Sapete, ho sempre ammirato l'esercito, conoscevo bene Collewook, un buon amico, tutti buoni amici là, tutti trapassati, ma non si può avere tutto. Allora, di che cosa si tratta? Contrabbando?
0: No, è molto peggio, Sir Humphrey. Naufragi. Naufragi provocati da qualcuno.
1: Non da qui, voglio sperare.
0: Sì, signore, lungo la costa.
1: Ci sono sempre stati i naufragi qui, è pericolosa questa costa.
0: I Lloyds hanno scoperto che tutti questi naufragi hanno un curioso elemento in comune.
1: Davvero? Bevete, credo che mi unirò a voi per il brandy. È stata una mattina carica di eventi. E che cos'hanno questi naufragi in comune?
0: Non c'è mai nessuno che sopravviva.
1: Caro Mr. Tern, se quello che mi dite è vero, è la cosa più orribile che abbia mai sentito. Sappiamo di naufragi.
0: I Lloyds, insieme al Ministero degli Interni, sono convinti che queste bande ricevano dettagliate informazioni sui movimenti e i carichi delle navi che passano.
6: Il capitano Murray vorrebbe salutarvi, signore.
1: Volete scusarmi?
3: Sto partendo, Sir Humphrey. È stato davvero un piacere immenso.
1: Arrivederci, capitano. Buon voyage.
3: Ritornerò, signore, ritornerò.
1: Vi penserò là fuori con quel ventaccio quando gusterò il mio delizioso maialino. Bene.
0: Molto saporito.
1: Ora, Mr. Tern, volete gentilmente continuare?
0: Il centro dei traffici è lì alla taverna. Il capobanda è Merlin. Il naufragio di ieri notte è stato provocato dai suoi uomini.
1: Anche voi eravate lì?
0: No, grazie a Dio, ero ancora in prova. Ho aiutato a portare via la merce dopo.
1: Avete fatto... naturalmente.

0: Mente rapporto ai vostri superiori?
1: No, non ancora. Sto cercando pesci più grossi di Merlin.
0: Non vi seguo. Avete detto che lui è il capobanda.
1: In effetti è il capobanda, ma di sicuro riceve ordini da fuori. Le sue informazioni provengono da fuori. Qualcuno pensa per lui da fuori.
0: Ma chi?
1: Non lo so. La stessa moglie di Merlin non lo sa. La banda non lo sa, ma quello è l'uomo che dobbiamo trovare.

0: Sì, Joss ha chiamato gli uomini. Ci sarà un altro naufragio. Ma non sanno dove. Aspettano l'informazione dal vero capo. E per dare quell'informazione questa notte, lui dovrà andare alla taverna.
1: Ma prima arriveremo noi.
0: No, signore, non possiamo agire da soli. Se mi date un cavallo, avvertirei la guarnigione più vicina.
1: Oh, ci vorrebbe troppo tempo. Non possiamo lasciarci sfuggire quel tipo tra le dita. Sentite, voi e io andremo subito alla taverna, mentre il mio stagliere avvertirà la guarnigione di Truro per voi. Prendete questo. Avete detto che la gentaglia di Merli non sarà lì che sul tardi. Noi due difenderemo il forte fino all'arrivo dei rinforzi.
0: Sarò con voi, signore.
1: Perfetto, vi dirò, è tutto così eccitante. Entrate! Chadwick, o la borsa o la vita.
2: Gli abiti di Lord George, signore.
0: Chi è il comandante a Truro?
1: Capitano Boyle, irlandese, credo, e buon amico in caso di
0: gli
1: bisogno.
0: Gli scriverò un messaggio.
1: Oh, lo farò io. Indossate i vestiti di Lord George, se ci riuscite. Al capitano Boyle, comandante dell'esercito, milizia, della contea di Truro. Cosa devo scrivergli? Lei se ne intenderà di queste cose.
0: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.
1: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.

0: A cui è imperativo?
1: A cui è imperativo?
0: Prestare immediata attenzione.
1: Prestare immediata attenzione.
0: Ho con me un funzionario della legge, James Tern.
1: Funzionario della legge, James Tern.
0: Incaricato di indagare su un certo numero di naufragi provocati dai saccheggiatori di questa costa. Avete scritto?
1: Saccheggiatori di questa costa.
0: Egli riferisce che i saccheggiatori hanno un quartier generale alla taverna della Giamaica. Ed ha sufficienti prove per impiccare il proprietario e i suoi complici.
2: Tutti pronti?
0: Sì.
2: Figura miracolosa, farete vergognare Lord George. Ah, è bene darvi un cappello. Chadwick! Svelto, svelto, svelto, dobbiamo andare via subito.
0: Ricordatevi, Miss Ellen non deve sapere.
2: Oh, no, non deve saperlo, certo, poverina. Palesemente devota ai suoi cari parenti.
0: Non avevo scelta, Sir Humphrey. Non potevo dirle la verità.
2: Ah, Chadwick, dia Sam che lo voglio qui subito. Dove sta?
3: Nella cucina.
2: Sam! Oh, con questo vento avete bisogno di un mantello. Chadwick, vuoi prendere il mantello blu per Mr. Ter? No, quello con il collo di astracane. Portagli un cappello, il mio mantello e il mio cappello. Oh, eccoti qua, Sam.
0: Correte a Truro più veloce che potete. Consegnate questa al capitano Boyle.
2: Capito?
3: Sì.
2: E galoppa senza fermarti.
3: Molto bene, sì.
2: E vorresti essere così gentile da dire a Robin che voglio subito la mia carrozza?
3: Sì, signore.
2: Chadwick!
4: Sir Humphrey?
2: Ah, grazie molte. Puoi dire per favore a Mrs. Black di prendersi cura della fanciulla? Veda se può convincerla ad andare a dormire, sarebbe molto meglio. Grazie molte. E porgigli le scuse da parte mia. Dia Lord George che tornerò per cena questa sera.
4: Sì, signore.
2: Grazie molte. Robbins! Allora, dov'è la mia carrozza? Non è pronta?
5: La signora è uscita dal retro e l'ha presa.
2: Cosa?
5: Ha detto che voi l'avevate ordinata per lei.
0: È andata, signora, alla taverna.
2: I cavalli, fa in fretta, presto.
6: Devi venire con me finché sei in tempo.
7: Cos'è successo?
6: Quell'uomo che ho salvato, James Term, è un ufficiale.
7: No.
6: Sta venendo qui ora con Sir Humphrey. Hanno mandato a chiedere aiuto a Truman.
7: Oh mio Dio.
6: Svelta, devo cambiarmi d'abito. Raccogli le tue cose prima che arrivino.
7: Devo avvertire già.

0: No, non c'è tempo.
1: Io non me ne andrò senza Jones.
0: La sanno la verità. Oh, zia Patience, la so anch'io. Questa è la tua ultima possibilità per liberarti di lui, capisci?
1: No.
0: È un ladro, è un assassino.
1: Ma è mio marito. Oh, Mary, tu non puoi capire, tu non lo conosci.

0: Joe, sei venuta qui per avvertirci. Dobbiamo andare via.
1: Dov'è quella carogna? Dov'è Eterna?
0: Josh, stanno venendo per te. È un ufficiale della legge. Non possiamo continuare...

0: questa dalla me.
1: Non c'è bisogno che vi diciamo perché sono qui con questo ufficiale, Merlin. Ma forse voi lo immaginate come magistrato proclama il diritto di perquisizione. Volete mostrarci la strada, Mr. Merlin?
0: Via libera, Sir Humphrey.
2: Così siete qui, siete stato veloce, Mr. Terr, ma ovviamente i funzionari hanno poco tempo da perdere.
0: Mi dispiace. Venite qui, Miss Merlin.
2: Ma lei non ha colpa di niente.
0: Spero vivamente.
2: Perché non siete stato sincero con me? Non mi avete detto chi eravate.
0: Perché li avreste avvertiti come avete fatto.
2: E perché no? Lei è innocente. Non dovete avere paura che fugga o cerchi altro, ma niente al mondo la porterebbe via da Joss.
1: Se non vi sembra inopportuno, forse Mrs. Merlin potrebbe prepararci qualcosa. Brandy caldo per me, se volete essere così gentile.
0: Salite le scale, Joss.
2: Joss!
0: Avanti, salite!
1: Sono dolente per questo, credetemi. Ma cercate di non preoccuparvi, faremo del nostro meglio.
2: Zia Patience, tu hai saputo di Joss da sempre.
3: Io lo amo. Le persone non si possono cambiare e Joss non può cambiare. Io l'accetto così.
2: Potresti lasciarlo. Anche ora potresti lasciarlo.
3: Mary, vai a mettere il bollitore sul fuoco mentre io prendo il brandy.
0: È da qui che è entrato, attraverso queste scale di pietra. State aspettando visite, vero, Joss? Entra da una di queste porte, ne sono sicuro. Ho provato ad aprirla, ma è chiusa. Datemi la chiave. O me la date o butterò giù la porta.
1: Avanti, non siate sciocco. Dategli la chiave.
0: Avanti, entrate. Attenzione alla testa, Sir Humphrey. Sapete, queste porte sono alquanto basse.
1: Oh, la ringrazio.
0: Un bel posticino.
4: Mai usato.
1: Cosa avete detto?
4: Ho detto che non viene mai usato.
0: E allora perché il fuoco è acceso?
1: Giusto, perché è acceso. Forse perché quel furfante patisce il freddo. Sarà imprudente come voi, Merlin. Mi piace un bel fuoco.
0: Qui c'è qualcosa.
1: Una prova?
0: È dell'ultimo naufragio. Di sicuro il suo complice è stato qui l'altra notte. È sciocco aver lasciato questa prova, Joss.
1: Oh, sconsiderato.
0: Vedete, Sir Humphrey? Siamo sulla strada giusta. Un nascondiglio strano, non vi pare?
1: Un segnale?
0: Credo di sì. Vorreste aprire la porta?
1: Oh, certamente.
0: Grazie.
1: Di che?

0: Joss, chi viene qui?
1: Siete curioso? Ve lo dirò. Babbo Natale ogni anno.
0: So benissimo che non siete voi ad organizzare questi naufragi. Ditemi chi è. Chi è?
1: Oh, scopritelo voi, signor ufficiale della legge.
2: Ho lasciato la porta aperta per lui.
0: Bene.
2: Vogliamo intanto mettere il segnale?
3: Faccio io.
2: Notizie delle donne, volete controllare? Siete d'accordo?
0: Giusto, vado. Volete qualcosa?
2: Quando tornate portatemi del brandy caldo.
0: Bene.
2: Soffia ancora?
1: Forte come sempre, signore.
2: Questi sono gli ordini, Merlin.
1: Un altro naufragio, questa notte.
2: Il capitano Murray avrebbe voluto cenare con me. Non gradisce il cibo di bordo, capisci? Era particolarmente mortificato di partire da qui all'ora di cena. Il che vuol dire alla Penta Barrett? Alle 9 o giù di lì?
1: Sì, signore. Che cosa trasporta?

0: contano.
1: Tra le altre cose, oro. Bisogna essere molto accorti. Ho particolarmente bisogno di denaro. Quando il vento si calmerà e la pace sarà scesa sul mare...
0: Cosa?
1: Mi prenderò una bella vacanza e ti consiglio la stessa cosa.
0: Perché? Cos'è successo?
1: Niente ancora. Ma le autorità hanno mandato Mr. Tern in Cornovaglia. Il che vuol dire che sospettano. Ritornerò quando la tempesta si sarà placata.
0: Allora questo è l'ultimo?
1: L'ultimo di questa serie. Avrò il piacere di imbarcarmi sul Falmouth questa sera a Saint-Malo. Mi farò vivo io, perciò tieni pronti l'oro e le merci preziose. Sarò estremamente ghiotto di queste cose in Francia.
0: Che cosa ne sarà di Tern?
1: Quando saranno qui i tuoi uomini?
2: Se questo è quello che abbiamo guadagnato salvandovi la vita, io vorrei avervi...
3: Non siate ingiusta con me.

0: C'è qualcosa che non va?
1: Oh no, il nostro amico ha fatto uno dei suoi stupidi giochi.
0: Siamo pronti per lui. Ho rinchiuso le donne in camera, la porta è aperta e la luce alla
1: finestra. C'è tutto in effetti, tranne l'uomo.
0: Il vostro stalliere è partito per Truro. Un'ora e un quarto per andare e tornare.
1: Il che vuol dire che il capitano Boyle dovrebbe essere qui entro 10 minuti.
0: È la vostra ultima possibilità. Avete solo un modo per salvare la pelle dicendo il nome di quell'uomo.
1: Il che mi ricorda che ho portato questo mandato per tranquillizzare i timori del nostro amico. Ovviamente il suo nome verrà scritto più tardi, quando lo sapremo.
0: Perché non lo scrivete voi, Joss? Avete corso tutti i rischi finora, voi, Henry e Salvazione e gli altri. E per che cosa? Che cosa avete ottenuto? Briciole!
1: Ci avete pensato, Merlin?
0: Avete la possibilità di liberarvi di lui per sempre. Perché non lo fate, Joss? Credete che lui esiterebbe? No. Un uomo del genere salverebbe prima la propria pelle.
1: Voi credete?
0: Sacrificherebbe chiunque.
1: A quanto pare avete un'idea molto chiara di lui. Ditemi, che genere di uomo credete che sia?
0: Quello è un uomo che non solo concepisce deliberatamente i naufragi, ma anche il massacro a sangue freddo di chiunque sopravviva. Assolda la feccia della costa per il suo lavoro immondo, credendo che nelle sue mani non ci sia sangue, ma c'è. Che il cielo lo aiuti, c'è il sangue persino nell'anima di quell'uomo.
2: Siamo
0: io
2: qui,
0: lo... Uomini! Badate lui, gli dirò di circondare il posto e attendere finché daremo il segnale. Meglio che non si facciano vedere. State indietro! Sir Humphrey! Attento, la banda è qui!
3: C'è qualcuno con lui! Andate sul retro e prendetelo!
0: Sir Humphrey!
1: Siamo in ritardo di un minuto, sorvegliano il
4: retro. Beh, non c'è altra via d'uscita, come possiamo...
2: Sei lassù, Joss! Joss!
3: Lo squire venga là.
4: Esatto, Henry. Il vostro rispettabile giudice di pace, portato qui dal vostro amico, Mr. Tern, che si è dimenticato di dirvi che è un ufficiale della legge.
5: Spia maledetta!
4: Peggio di una spia. I signori qui ci vorrebbero impiccare per il naufragio.
6: Impiccare? Adesso lo vediamo. Andiamo.
4: Aspettate. Dobbiamo stare attenti.
6: A che cosa?
4: Non voglio che il vostro amato giudice di pace venga trovato qui morto. Qualcuno potrebbe anche insospettirsi.
6: Non verrà.
4: Ma potrebbero cercarlo. Forse sapevano che stava venendo qui.
6: Dobbiamo finirlo.
4: Certo, Joss, che dobbiamo, ma bisogna pensarci bene. E ora non abbiamo il tempo per farlo. Vedi?
5: Vieni, vai.
4: Ci sarà un altro naufragio.
6: Questa notte?
4: Alle 9. Penseremo a loro quando torneremo.
0: Credete che io sia venuto qui per voi, idioti? Ve l'ho già detto che c'è qualcuno dietro Joss. E lui lo sa. Se aspettate ancora lo vedrete, verrà qui stanotte.
6: Chiudi quella boccaccia. Vuoi guadagnare tempo, eh? Ti piacerebbe vederci perdere il naufragio di questa notte? Beh, non ci sperare proprio, bello. Joss, hai finito di legare Sua Eccellenza?
7: Facciamoli stare comodi.
6: Mentre siamo via dovremo pensare a un bel piccolo incidente per voi due. Cosa gradireste, Vostra Eccellenza? Una carrozza giù per la rupe? O forse preferireste essere portato via dalla corrente con il vostro amico in un punto molto confortevole della spiaggia?
7: Ah, è giusto che la morte non li separi mai.
1: Vi avverto voi tutti, se metterete un solo dito su di noi, invece di indulgenza finirete impiccati e dondolando al vento sarete ricoperti di uno strato di catrame.
4: È ora di andare.

0: vedete, avevo ragione. Sono addolorato, ragazzo.
1: A quanto pare il vostro sogno si sta avverando. Potevate lasciarmi appeso a quella corda.
2: Che ci fa lei qui, Joss?
3: Era venuto ad avvertirci, Harry.
2: Questo mi sembra improbabile. Direi che lei ha cominciato tutto.
3: Ci penserò io a lei. Ho un bel lavoretto per te, mia cara. Prendi questa e sorveglia i due signori.
2: Ma non puoi lasciare l'incarico a una donna, Joss.
3: Ho già detto che mi servite tutti alla spiaggia. Sono ben legati, no? Inoltre sarà molto meglio un dito molto nervoso sul grilletto. Se fossi voi non mi muoverei, vostra eccellenza. Non vorrei rovinare il vostro vestito con una pallottola. Non aver paura, mia cara. Non avrai bisogno di usarla. Andiamo, diamoci da fare ora.
4: Zia Patience, non puoi permetterlo. Non puoi lasciarmi così.
3: Zitta tu. Verrei
1: lasciala andare, Joss. Non potete portarla con voi. Joss!
3: Certo, Mr. Tern. La lascerò qui per farvi liberare per la seconda volta nel giro di 24 ore. Andiamo!
0: Merlin, risponderete direttamente a me della sua incolumità.
5: Sì, vostra eccellenza.
1: Mi chiedo dove diavolo sono finiti i rinforzi.
0: Oh, non ne ho idea.
1: Se arrivassero, potremmo impedire il naufragio.
0: Se non sappiamo neanche dove avrà luogo.
1: Vi dirò una cosa, signore. Quell'uomo è venuto qui prima di noi.
0: Cosa volete?
1: Altrimenti Joss come saprebbe del naufragio? Vi avverto, Mrs. Merlin, se il capitano Boyle vi trova così, niente vi salverà.
0: Ah, è veramente seccante. Ora Chadwick dovrà aspettare per la cena. Ora, Mrs. Merlin, mi chiedo se quella pistola è carica. Probabilmente sarete inesperti in queste cose e mi consente un'occhiata.
1: Signore, non funzionerà mai.
0: Molto bene, Mrs. Merlin. Controlliamo che sia carica a dovere. Temo che non siate a conoscenza dei fatti reali della situazione. Io conosco vostro marito meglio di voi. Credo che non avrebbe mai caricato la pistola, né mi avrebbe lasciato in difficoltà. Infatti, come pensavo. Ora, Mrs. Merlin, ho sempre ammirato la vostra grande devozione. La donna deve essere fedele all'uomo, anche se l'uomo è il nostro amico Joss, ammirevole. Ora, se questo ufficiale dovesse scappare, suo marito ne risponderebbe con la propria vita. Quindi capirete l'importanza del compito che vi sto affidando. Ecco qua. Sorvegliatelo attentamente. Se c'è la minima possibilità che si liberi, non esitate a sparargli. Mantenete la pressione sul grilletto, Mrs. Merlin, sul grilletto. Andrà tutto bene. Coraggio.
1: Vi siete dimenticato una cosa, Pengallani, il capitano Boyle. Dovete ancora fare i conti con l'esercito.
6: Oh, non c'è nessun capitano Boyle e di conseguenza non ci sarà nessun esercito.
1: Mrs. Merlin, dovete lasciarmi andare. Svelta!
7: Vi prego, non vi muovete.
8: Decido io quello che bisogna fare.
9: Ma così non imparo mai.
8: Vattene, corri.
10: Vi piacerebbe se vi portassi un bel anello? Magari ancora con il dito dentro. Che ne dice, eh?
8: Vattene di qui, Harry. Tutti alla spiaggia!

0: Mrs. Merlin, dove avverrà il naufragio?
1: Non lo so.
0: Non potete permetterlo, lasciatemi libero, altrimenti sarete responsabile per quelli che morranno. Voi amate vostro marito e so anche che è mio dovere arrestarlo, ma anche gli uomini di quella nave hanno delle mogli. Pensate a voi se lui fosse a bordo. Quella nave si sta dirigendo verso una tempesta. Da qualche parte della spiaggia il faro verrà spento. E poi la nave che trema e si schianta, gli uomini sbalzati fuori come mosche che si attaccano alle corde, che gridano alla vista dei frangenti e dopo il naufragio, i lupi. Ecco perché dovete lasciarmi e dirmi dove avverrà il naufragio.
1: Non posso, non posso, non so cosa dite. Non l'ho mai saputo.
0: Mrs. Merrin, lasciatemi andare.

0: E ora io scoprirò dov'è. Sbrigatevi, non c'è molto tempo.
1: Non posso, vi dico. Che cosa accadrà a Joss?
0: Dovete fare una scelta. Le vite di quegli uomini o il futuro della vita di Joss. Dopotutto Joss è solo un uomo.
1: Sì, ma è mio marito.
0: Mrs. Merlin, se io vi prometto che...

0: Dov'è la sede militare più vicina?
1: Cutler!
0: Voglio la carrozza. Datemi le redini in nome della legge. Ecco il mandato.

Thank you.

0: Guardatela!
1: No! No! No! Lasciatemi! Lasciatemi!
2: Sempre quella femmina, è colpa sua! Accogliamola come se fosse una punizione divina!
3: Va bene, Joss, lasciala a noi. Vedrai, la tratteremo bene, questa bella signora.
1: Bestie!
4: Sono sicuro che sarai d'accordo.
2: Questo richiede il mio intervento. È qui che sono veramente lui stesso.
5: Lasciatela stare! Sale su quel carro, aspetta!
2: Non puoi portarla via, Joss!
6: Ci ha tolto il miglior carico che abbiamo mai avuto!
2: Mettetela giù!
1: Tolto! Sì, vi ha tolto la possibilità di riempirvi le tasche uccidendo quei poveri diavoli che non avete mai visto! E sono contenta, non mi importa di voi, sono contenta!
5: Chiudi la bocca, piccola stupida!
6: Qui!
7: Chadwick, i miei affari mi tratterranno fuori forse per alcune settimane, credo sia tutto.
8: Mister Humphrey?
7: Cosa c'è, Sam?
8: Non sono riuscito a consegnare questo messaggio. Il reggimento è partito per Bodwin 3 settimane
7: Davvero?
8: Fa. E nessuno conosce alcun capitano Boyd. Vuol provare a Bodwin, signore?
7: Non credo, non ha più molta importanza. Credo sia tutto. Chadwick, il mio indirizzo in Francia non posso dartelo.

0: Signore?
1: Eh? Ebbene? Chadwick?
0: Perdonate la libertà. Non siete malato?
1: Io, Chadwick? Io non mi sono mai sentito meglio. Vieni qui. Il fatto è che sto tornando giovane. Vieni qui. Sono così ringiovanito che un'incantevole ragazza allieterà il mio viaggio in mare.
0: Sì, se non c'è nient'altro.
1: No, e non restare lì con quello sguardo. Sam?
2: Signore?
1: E prendetevi cura del baio e della giumenta, capito? E venite qui. Sorvegliate Chadwick. La sua mente è malata. Povero Chadwick. Andate pure!
0: Mister Chadwick, ormai è... Ho visto succedere tutto questo per anni, purtroppo.
3: Zia Patience! Zia Patience!
4: Mary! Joss! Cos'è successo? Joss è ferito! Mary! Mary! Mary, cos'è successo?
3: Ho impedito il naufragio, zia. E gli uomini volevano prendermi, ma Joss mi ha salvato. Gli hanno sparato.

0: Jos, Jos.
1: Oh, Patience, mia cara Patience.
0: Va tutto bene, Jos, mi prenderò io cura di te.
1: Sei una brava ragazza, Patience. Perdonami.
2: Dov'è Jem? Zia Patience non sarà...
0: No, l'ho liberato. È andato alla scogliera. Mary, mi ha promesso che avrebbe lasciato scappare Jos. Lo sai cosa vuol dire? Che possiamo andarcene da qui. Ci pensi, Jos e io. Devi aiutarmi, Mary. Dobbiamo affrettarci ora che possiamo. Mary, ricominceremo da capo. Pensaci. Poter vivere senza paura fra gente onesta che non ci conosce.
2: Sì, zia.
0: Sarà come i primi tempi a Bodmi. Jos era diverso allora. E forte. Presto starà meglio. Vero?
2: Ma certo.
0: Tra un minuto, quando avrà ripreso le forze, lo sposteremo. Non possiamo aspettare. Jos non deve essere qui quando lui tornerà.
2: Chi?
0: Ah, Mary, non te l'ho detto. Sapessi cosa ho scoperto stanotte. Ho saputo che Jos non è il capo. C'è qualcun altro, Mary. Qualcuno che organizzava i naufragi e aveva Jos in proprio potere. Stanotte ho saputo che... Ascolta, Mary, e se...
1: Dove sei, Patience? Dammi da bere.
2: Sì, Jos, sì.

0: Un colpo di estrema precisione. Sono dolente, povera creatura. Avete sofferto così tanto. Sono stato costretto a farlo. A quanto pare stava per dirvi di me. Non ho voluto. Volevo dirvelo io stesso. Avete impedito il naufragio. Peccato, ci contavo. Siete una giovane coraggiosa, ma mi avete messo in una posizione difficile.
1: Assassino, lasciatemi!
0: Vi prego, non gridate o dovrò mettervi questo fazzoletto sulla bocca. Peccato, ma necessario. Ditemi se vi fa male. Oh, ovviamente non potete, che sciocco sono. Mettete giù le mani. Volete girarvi? Dovrò legarvi anche quelle. Questo per preservare i polsi. Sapete, voi siete... Purtroppo, mia cara, molto sola ora. Non avete nessun altro al mondo eccetto me. E quindi mi prenderò cura di voi. Infatti, noi due partiremo insieme. Che ne dite? Ora dobbiamo andare, Tern potrebbe tornare. È meglio che indossiate questo. È più saggio coprirsi quando soffia questo vento forte. Dico sempre alla gente che bisogna stare attenti, ma credono sempre di saperne di più. E voi non vorrete, povera bambina, che la gente vi veda così? Hm? Sono contento che siate calma adesso. Andiamo, presto, la mia carrozza non è lontana. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci. Andiamo.
2: Fermili. Sir Humphrey. E la ragazza è con
3: Ma
2: lui.
3: Ma Josh, che ne è di Josh?
2: Andiamo.
3: Che Tern se n'è andato.
2: Joss! Joss!
4: Harry, che presto, c'è? Vieni!
5: Morti, tutti e due. Non dovevi fargli questo, Harry.
2: Se vuoi saperlo, è tempo di andarsene. Che state guardando? Uscite! Sparpagliatevi, presto!
6: I soldati, via!
3: Presto di qua!
7: Dov'è quella ragazza?
2: È importante.
7: Andiamo, sbrigati, dov'è?
2: E io che cosa ci guadagno se ve lo dico? Sono sicuro che rimarrete deluso se ve lo dico. Se n'è andata e ha trovato un altro gentiluomo. L'ho appena vista svignarsela con sua eccellenza.
7: Maledetto! Dobbiamo trovarla. Capitano, datemi sei uomini.
8: Sergente, preparate sei uomini per accompagnare Mr. Tern e me.
3: Non mi piace. Non mi piace affatto. Quello specchio rotto, quello è stata la causa di tutto. Te l'avevo detto. 7 anni di sfortuna.
5: No, Dandy, per più di 7 anni. Come la vedo io è per l'eternità.
9: Cosa ci faranno? Che succederà?
3: La solita cosa. Una pubblica esecuzione con le donne lì a guardare. Salteranno dalle sedie.
9: Sono pronto. Sono pronto.
10: Sono un po' larghe.
11: Meglio legarle.
9: Non voglio la corda. Voglio le catene. Fermi. Voglio essere incatenato con gli altri. Ascoltatemi. Ho il diritto di andare con loro. Ho fatto quello che hanno fatto loro. Così mi impiccheranno. Anche me. Non voglio morire. Non ancora. Sono troppo giovane. Ho solo 20 anni. Non lo permetterete, vero? Ho fatto quello che mi hanno ordinato di fare. Non ho mai ucciso nessuno. Non sono mai andato vicino ai naufraghi. Perciò non potete impiccarmi. Non dovete, non oserete farlo. Non voglio morire, vi prego.

Quella è la mia casa, vedete? Oltre la baia. Bengallan è lì da tanto tempo e forse non la rivedrò mai più. Naturalmente capirete che potremmo ritornare. Potremmo andare molto lontani, sapete? Seguiremo il sole, per esempio, alla bella Italia, alle isole della Grecia. Pensate forse che costerà molto denaro? Ecco, ne ho sufficienza, ricavato qua e là. Te ne vai leggero se non hai niente, ma la ricchezza è un peso più leggero. Dovevo possedere più denaro e una splendida proprietà come voi, mia dolce beltà.

0: Dov'è Sir Humphrey?
1: Sir Humphrey è partito per affari.
0: Dove?
2: Ma rispondete, buon uomo.
1: Sir Humphrey sta per imbarcarsi sul postale di Falmouth per Selma Lou.
3: Dico, ma voi chi siete?
0: Chi siete voi?

0: Ho messo i vostri bagagli di sotto, signore.
1: Sarà Frippengal, la cabina di lusso.
2: Siete l'incaricato?
1: Sì, signore.
2: Portate una bottiglia di brandy.
1: Molto bene, signore, da questa parte.
3: Cabina di lusso, il meglio che hanno. Adesso, mia adorata, vi metterete comoda.
4: I saccheggi, mischiarmi con quei tagliagole, dopotutto non è il mio genere di affari. Ma a volte deve essere fatto. La metà dei miei amici vivono da poveri, ma io vivo come un principe. Ho fatto annegare centinaia di marinai per questo. Come un principe. Ma io farò di voi una principessa.

0: Immagino che vi dispiaccia di non sposare qualche zotico per dargli una dozzina di marmocchi piagnucolosi e con il muso sporco. Ma qualsiasi uomo dotato di sensibilità preferirebbe vedervi morta piuttosto. A Parigi avrete una donna che vi accudirà. Mi occuperò io stesso dei vostri nuovi vestiti. Sì, vi rivestirò, mia cara. Metteremo della seta su questa vostra pelle così liscia. Pallida seta verde, penso. Che ne dite? Smettetela di piangere! Smettetela! Piccola sciocca! Voi siete radiosa! Siete radiosa! Siete dura come la pietra! Non dovete essere radiosa! La gloria dell'Europa si è estinta!
1: Fermi! Tornate indietro! Circondate la banchina!
0: Tern! Ovviamente non potete andare da lui!
2: Tern!
0: Non avreste dovuto farlo, ragazzine ribelle! Cose del genere sono molto spiacevoli! Capitano Johnson!
3: Sono qui, Sir Humphrey Bengala! Arrendetevi, Sir Humphrey, e lasciate la ragazza!
0: Vi prego, restate lontani!
3: Feritelo, se è possibile! Fate attenzione, non vi avvicinate troppo!
2: No, no, non sparate! Non può fare altro, non sa cosa sta facendo, è pazzo! Vi ripeto, è pazzo!
0: State lontano da me! Restate ferma. Vi prego, state ferma.
2: Jem, non fategli del male, non è colpa sua, non sa che cosa fa.
3: Scendete, signore, scendete, arrendetevi. Scendete. Scendete, Sir Humphrey. Andiamo, signore. Andiamo, Sir Humphrey, scendete.
4: Lo santo cielo, cosa fa la sulla scuola?
3: Sir Humphrey, scendete e arrendetevi! Non vi sarà fatto alcun male! Ve lo prometto, scendete!
0: Sarò giù da voi prima che voi saliate da me, Mr. Tern! Se volete essere così gentili di lasciarmi un po' di spazio!
3: Svelte a salire e portate giù Sir
5: Humphrey! Sì, capitano!
0: Cosa state aspettando tutti? Lo spettacolo lo avrete! E dite ai vostri figli come finì la grande era! Fate largo a Pengallà!
6: Hey!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano suonato giovanissimo.

0: A 13 anni hai suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
1: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
2: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
3: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
2: Caspita.
3: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
2: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
3: C'è solo da ringraziare il pubblico.
2: Assolutamente
3: il pubblico,
2: sì.
3: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
2: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero
4: esatto.
2: Reno?
4: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
2: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
4: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
5: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dal caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'uni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
13: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
14: La smettete di prenderci per il culo?
15: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
14: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Evans Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
16: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
9: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina, ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.

0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire a un nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti.

0: E quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandogli quelli io ho fatto un po', un riassunto della è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
0: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
2: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
2: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
2: l'altro Luca
1: dall'altra parte.
2: Del male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
2: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100 in questa edizione. Torneremo a parlare dell'omicidio di Bakary Sakho, Fabio Sale resta in carcere, poi ancora ieri un presidio in Piazza Fontana proprio in onore del 35enne originario del Mali, grande assente il sindaco Bitetti che ai nostri microfoni ha risposto, agiremo concretamente. E poi la Puglia, 27 bandiere blu nel 2026, mare premiato, ma restano le sfide ambientali. Queste ed altre notizie.

0: State con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: rispondere, dichiarandosi però estraneo ai fatti e negando qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione. Centinaia di persone tra cittadini e associazioni ieri in Piazza Fontana per condannare la violenza e il razzismo e chiedere verità sulla morte del 35enne originario del Mali. Grande assente il sindaco di Taranto, nessun discorso ufficiale da parte dell'amministrazione e molte le polemiche per la mancata proclamazione del lutto cittadino. BTT risponde ai nostri microfoni, proviamo ad agire concretamente, abbiamo stanziato un contributo straordinario per il rimpatrio della salma. La Puglia ottiene 27 bandiere blu nel 2026, confermandosi tra le migliori regioni italiane per qualità del mare e servizi. Nel Tarantino restano premiate le stesse località dello scorso anno, ma la regione deve ancora migliorare su sostenibilità, servizi e tutela ambientale. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana. Fabio Sale resterà in carcere, il GIP di Taranto Gabriele Antonacci ha confermato la custodia cautelare. Il ventenne, fermato lunedì scorso, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si è dichiarato innocente, sostenendo di non aver partecipato all'aggressione. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Resta in carcere Fabio Sale, il ventenne tarantino accusato di aver partecipato al brutale omicidio di Sacco Bacari, il bracciante maliano aggredito mortalmente lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari, Gabriele Antonacci, ha sciolto la riserva con un provvedimento che distingue nettamente la procedura dall'allarme sociale. Il giudice non ha convalidato il fermo d'urgenza eseguito dalla polizia. Il motivo è puramente tecnico. Secondo il magistrato non vi era un concreto pericolo di fuga, Sale non stava scappando e non c'erano prove che intendesse farlo. Contestualmente il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Pesano come macigni i gravi indizi di colpevolezza. Anche se a sferrare i tre fendenti mortali sarebbe stato uno dei complici minorenni, Sale è ritenuto pienamente responsabile in concorso. Il quadro delineato dagli inquirenti è quello di una violenza gratuita e inaudita. Il gruppo avrebbe accerchiato Sacco mentre andava al lavoro, inseguendolo fin dentro un bar. Per finirlo, per il giudice, Fabio Sale deve restare in isolamento. La sua spregiudicatezza e la gravità dei fatti rendono il carcere l'unica misura adeguata. Bocciata la richiesta della difesa per i domiciliari, il rischio di reiterazione del reato è troppo alto. Mentre l'indagine prosegue per i quattro minori coinvolti, Taranto resta a guardare una ferita che fa fatica a rimarginarsi.
0: Grande partecipazione ieri al presidio in Piazza Fontana per ricordare Sacco. Polemiche per la mancata partecipazione del sindaco, non c'era e non ha delegato nessuno a parlare sul palco a suo nome. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
2: C'erano le associazioni, c'erano i sindacati, c'era la Chiesa con le variegate realtà ecclesiali del territorio, c'erano deputati, assessori e consiglieri comunali, c'era la comunità maliana e c'erano tanti, tantissimi migranti ieri in Piazza Fontana per ricordare in un presidio a microfono aperto l'omicidio di Sacco Bacari, il 35enne bracciante del Mali aggredito e ucciso dal branco, 4 minorenni e 2 maggiorenni poco prima delle 5:30 di sabato 9 maggio. Mancava solo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Non c'era e non ha delegato alcuno a parlare per suo conto sul palco. Pesa anche la mancata proclamazione del lutto cittadino che a Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha deciso di dichiarare per ricordare la memoria del giovane ucciso ingiustamente. Un'assenza che si è fatta notare, un'occasione mancata per esprimere vicinanza. Quella che un'intera città ha voluto rimarcare con i corpi in una piazza gremita. Al presidio promosso dalla comunità africana di Taranto e da Libera, Associazione Babele e Mediterranea Saving Humans, c'erano anche i familiari di Bacari. Tra i primi a parlare lo zio della vittima, tra gli ultimi il fratello, che ha letto un lungo messaggio ricordando il carattere mite di Bacari, che dalle ricostruzioni degli inquirenti non ha reagito all'aggressione di gruppo. Mio fratello era educato, non ha mai fatto male ad una mosca, era rispettoso, era un essere umano ed è stato ucciso come un cane, ha detto. Io non odio nessuno, nemmeno chi l'ha ucciso, ma non posso accettare nella vita che non ci sia giustizia. Quelli che ammazzano con tanta violenza non possono essere considerati minori. Intanto la FLAI CGL regionale ieri ha comunicato che si occuperà di coprire le spese per il trasferimento della salma di Bacari in Mali. Quello che verrà raccolto dalle donazioni fino alla fine di giugno verrà utilizzato interamente per dare un aiuto alla famiglia.
0: E proprio in merito alla sua assenza durante il presidio e alla mancata proclamazione del lutto cittadino, il sindaco Bitetti risponde ai nostri microfoni. Queste le sue parole, ascoltiamo.
3: Abbiamo voluto

0: dimostrare il pragmatismo e i veri intendimenti che vanno più che sulla comunicazione, su fatti concreti. Oggi abbiamo inaugurato lo sportello per l'immigrazione finalizzato all'integrazione delle comunità nel segno di apertura e nel segno per statuto, ma per fatti dell'accoglienza della popolazione tarantina, e abbiamo deciso di intestarlo a Bakary Sakho perché vogliamo che il suo ricordo sia costante nel tempo, quindi offrendo un servizio a queste comunità e nel ricordo di questo povero ragazzo che ha perso la vita.
1: Qualche polemica è sorta relativa alla sua assenza ieri durante il sit-in e poi alla mancanza della proclamazione del lutto cittadino.
0: Ma guardi, preferirei non rispondere a questa domanda, seppur mi rendo conto che devo farlo. Ieri ero impegnato per una questione personale, di quelle che succedono poche volte nella vita, però mi sembra offensivo nei confronti del vice sindaco, degli assessori presenti, dei consiglieri comunali presenti, insomma dei rappresentanti che i cittadini hanno voluto a rappresentare le proprie istanze. Erano lì, hanno partecipato con determinazione, con chiarezza e con lo stesso spirito di accoglienza nel rispetto di un ragazzo che ha perso la vita, e fare polemiche perché io non c'ero mi sembra davvero offensivo, ma soprattutto nei confronti dei rappresentanti della popolazione.
1: Lutto cittadino?
0: Anche qui, noi proviamo a fare azioni concrete, abbiamo stanziato un contributo straordinario per favorire i processi legati al rimpatrio della salma, ci stiamo attivando con un'attenzione alle famiglie, alla famiglia, alle famiglie di Bakary, e stiamo facendo azioni concrete di interventi puntuali, attenti, responsabili, che non siano di facciata, ma che lascino il segno di una popolazione ospitale ed accogliente.
2: E ci sarebbero novità nella ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte di Bakary Sakho. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi Andrea Maggio, l'avvocato che difende alcuni dei ragazzi coinvolti. Vediamo il servizio.
3: Terminati questa mattina gli interrogatori di cinque dei ragazzi fermati per l'uccisione di Bakary Sakho, la ricostruzione della dinamica intanto si starebbe evolvendo nella maniera seguente. Il gruppo avrebbe accerchiato Sakho iniziando a insultarlo e spintonarlo. Bakary avrebbe poi reagito sferrando un pugno ad uno dei ragazzi che avrebbero inseguito e picchiato il maliano. La tesi difensiva potrebbe poggiare sull'estraneità del resto del gruppo alle coltellate inferte a Bakary da uno di loro, avvalendosi sia dei referti del 118 che parlano di ferite pulite che delle battute pronunciate all'interno del bar e riprese dalle telecamere di videosorveglianza con cui i ragazzi invitavano Bakary, già agonizzante, a non simulare il malore. I ragazzi inoltre avrebbero dichiarato di non aver visto le coltellate anche perché la loro posizione al momento dell'aggressione glielo avrebbe impedito.
4: Quando ci sarà l'autopsia sul corpo di Bakary?
5: Allora, noi è arrivato la notifica sull'accertamento tecnico previsto per il 19 maggio, dove ci sarà il conferimento dell'incarico al dottore incaricato dalla procura, che poi evidentemente nelle ore successive esperirà appunto l'attività tecnica. Dobbiamo verificare noi se nominare anche un nostro consulente o meno. È tutto in itinere, ovviamente.
4: Per quanto riguarda gli interrogatori che sono terminati questa mattina, che cosa è emerso?
5: Allora, diciamo che i singoli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e hanno però dato, diciamo, delle loro indicazioni sulla loro singola posizione, quindi ciascuno ha spiegato bene il ruolo avuto in questa spiacevolissima vicenda. Io non entro nel merito delle singole dichiarazioni perché appunto c'è ancora un altro ragazzo che è il maggiorenne da sentire, poi all'esito di tutto possiamo anche tirare le somme e verificare bene la ricostruzione precisa del fatto contestato.
4: Il sesto componente che è stato fermato in questi giorni sarà interrogato domani?
5: Non so bene perché non lo difendo io, presumo che verrà interrogato domani.
3: La difesa, insomma, potrebbe puntare sull'aggressione finita male.
5: Non mi permetterei nemmeno di dirla questa cosa, io adesso mi attengo semplicemente a quello che è l'evoluzione delle indagini, attendiamo gli esiti anche di tutti gli interrogatori e poi verifichiamo e vediamo se appunto la dinamica degli stessi possa essere ricostruita diversamente da come è stato fatto dagli inquirenti.
3: Quello che sembra certo però è che i provvedimenti adottati nei

0: I confronti dei 6 giovani coinvolti saranno estremamente severi.
1: Voltiamo adesso pagina. La Puglia si conferma tra le regioni italiane con più bandiere blu nel 2026. Nel Tarantino vengono confermate le località già premiate gli scorsi anni, ma resta aperto il tema dei servizi, della gestione ambientale e della qualità dell'accoglienza. Vediamo il servizio.
2: La Puglia si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di bandiere blu anche nel 2026. Sono 27 i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere pugliesi per qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale. Un risultato che colloca la regione al secondo posto nazionale insieme alla Calabria, dietro soltanto alla Liguria. Nel Tarantino restano premiate le spiagge di Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta e Ginosa, senza nuove entrate né esclusioni rispetto allo scorso anno. In Salento invece arrivano nuovi riconoscimenti per Morciano di Leuca e Tricase, ma altre località perdono il titolo, mantenendo invariato il totale provinciale.
3: Siamo praticamente la seconda regione d'Italia, quindi questo ci fa sentire davvero orgogliosi, e soprattutto l'orgoglio deriva dal fatto che qualche giorno fa sono usciti i dati proprio sulla qualità delle acque, quindi abbiamo una qualità delle acque praticamente eccellente, ottima, e il 99% considerate che è una qualità ottima, soltanto lo 0,1% è di qualità buona, quindi insomma siamo veramente contenti, fiduciosi, sarà una grande estate e quindi ci apprestiamo a viverla con tutti i crismi.
2: Dietro i numeri però emerge un quadro più complesso. La Puglia possiede infatti quasi 940 km di costa, tra i tratti più estesi della penisola, e il rapporto tra litorale e bandiere blu resta inferiore rispetto alle altre regioni italiane. In Liguria, ad esempio, i riconoscimenti risultano molto più concentrati lungo una costa decisamente più corta. Il premio infatti non dipende soltanto dalla bellezza del mare, a pesare sono anche la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza, l'accessibilità, la presenza di informazioni ambientali e il monitoraggio costante della qualità delle acque, requisiti rigorosi che in molte località pugliesi mostrano ancora margini di miglioramento. Un dato che conferma il valore naturalistico delle nostre coste, ma che allo stesso tempo evidenzia quanto lavoro resti ancora da fare sul fronte dei servizi e della tutela ambientale.
1: Dal 26 al 28 maggio la provincia ionica ospita il Salone Mediterraneo dell'Impresa, 3 giorni dedicati ad innovazione, confronto e sviluppo del territorio. L'evento punta a creare connessioni tra imprese, giovani e opportunità di crescita. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Tra gli argomenti più importanti c'è sicuramente quello dei fondi a disposizione della provincia di Taranto, oltre 2 miliardi di euro tra ZES, CIS, PNRR, JTF e programmazione regionale. E l'evento sarà una grande occasione per presentare in anteprima alcune delle nuove misure.
5: Ed è proprio per ridurre la distanza tra le opportunità disponibili e il tessuto produttivo locale che nasce il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un appuntamento che punta a creare connessioni concrete tra imprese, giovani e territorio. Basti pensare alle start-up giovanili sostenute dai fondi JTF, ma anche alle opportunità di sviluppo attraverso le misure GAL.
6: Per troppi decenni siamo stati legati a un modello industriale che oggettivamente oggi è in profonda crisi. Abbiamo il dovere di intervenire tutti per una riconversione della nostra bella città, del nostro territorio tutto. Il Salone del Mediterraneo si prefigge questo obiettivo. Non possiamo restare a guardare. Insieme dobbiamo intervenire perché il territorio cambi e dia una visione, una riconversione.
3: Credo che la nostra presenza qui sul territorio si stia facendo sentire da tutti i punti di vista, quindi oggi presentiamo questa iniziativa che sicuramente darà slancio a Taranto e può essere anche un'iniziativa che può rappresentare un volano anche per il turismo, perché Taranto dovrà assolutamente aprirsi al mondo. Noi come Regione Puglia stiamo cercando di consolidare quel turismo anche culturale, quel turismo che riguardi in particolare anche i giovani.
5: Per 3 giorni, dal 26 al 28 maggio, la provincia ionica sarà al centro di un importante evento dedicato al confronto, all'innovazione e alla crescita del territorio, con l'obiettivo di trasformare l'area ionica in un volano per l'economia e il turismo.
1: Ci spostiamo ora a Bari, prima edizione di Green Fair dedicata alle energie rinnovabili, 3 giorni per parlare di futuro dell'energia, sostenibilità e innovazione tecnologica. Il servizio è di Ilaria Lia.
7: Tre giornate dedicate al futuro dell'energia, alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica. La Green Fair, Agorà delle energie rinnovabili presso le Fiere del Levante a Bari. La manifestazione si è aperta con una tavola rotonda dedicata al tema delle energie rinnovabili e della sicurezza energetica italiana. Durante le sessioni che si alterneranno si parlerà di sviluppo sostenibile, competitività economica, approvvigionamenti energetici e impatto sui territori.
8: Sì, Green Fair è una fiera sulle energie rinnovabili, ma è anche un grande luogo di incontro tra le istituzioni, le aziende, i cittadini, le università, i centri di ricerca. Abbiamo proprio voluto creare questo spazio, riempire questo spazio di contenuti affinché tutti possano trovare la propria fonte di curiosità, la risposta alle proprie curiosità, alle possibilità di applicazione all'interno delle aziende, perché l'energia è un argomento troppo attuale. Non possiamo assolutamente farne a meno, ovviamente.
9: Allora, la città di Taranto è chiaramente una città che deve essere attenzionata per la transizione energetica, un territorio che ha dato tanto, diciamo purtroppo forse anche troppo, al resto del paese. E oggi è arrivato il momento di provare a raccontare una Taranto diversa. In questo sicuramente Green Fair cerca di avere l'occasione per uno spunto sul futuro. In questo caso abbiamo due convegni sul cold ironing, abbiamo dei convegni sul futuro delle acciaierie, non solo quelle di Taranto, ma che chiaramente nel nostro territorio ci interessano particolarmente. E poi abbiamo la transizione offshore, una transizione che sempre più vede il bacino che gira intorno alla Puglia e quindi chiaramente anche nel Golfo come una possibile sede di attrazione.
7: Green Fair nasce con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto tra imprese, università, cittadini e istituzioni sui temi della transizione energetica, dell'innovazione e delle nuove competenze professionali. La scelta della Puglia conferma il ruolo crescente del Sud Italia nello sviluppo delle energie rinnovabili e delle nuove infrastrutture energetiche.
10: La Puglia possa diventare anche ambasciatrice, capofila di regioni che anticiperanno la transizione ecologica ed energetica, modificando i cicli produttivi di aziende esistenti o attirando nuovi investimenti.
1: Il professor Vincenzo Schettini al Teatro Orfeo per parlare di futuro, professioni emergenti e nuove tecnologie. Si è concluso questa mattina il tour organizzato da ITS Academy Mobilità, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti tra Lecce, Bari e Taranto. Il servizio di Maria Laura Paletta.
0: Dal 13 al 15 maggio i teatri di Lecce, Bari e Taranto hanno ospitato un evento unico nel suo genere. Circa 2.000 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori a confronto con il professore più amato del web, Vincenzo Schettini, il fisico che ha conquistato milioni di followers sui social.
11: Lancerò dei messaggi importanti. Uno, che significa per la fisica mobilità? Un grande cambio che sta avvenendo dal motore termodinamico al motore elettrico. Un grande cambio che sta avvenendo nel mondo, per esempio, dei carburanti, dai carburanti vecchio stile all'idrogeno, che piano piano diventerà protagonista per quei mezzi che probabilmente non diventeranno elettrici in futuro, come gli aerei, le navi, le industrie pesanti, quelle dell'acciaio, del vetro. Insomma, cambia l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo, che è iniziato 2 secoli fa, detterà le regole del presente e del futuro. Io voglio contagiare i ragazzi in questo. Non abbiamo bisogno di solo ingegneri, fisici, matematici, informatici. Noi abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di operai, abbiamo bisogno di elettricisti bravi, bravi, quelli che sanno fare bene gli impianti, che capiscono come una casa può cambiare le sue sorti risparmiando, diventando veramente sostenibile. Abbiamo bisogno di persone che amino l'idea di fare percorsi tecnici.
0: A promuovere e organizzare il tour che si è concluso questa mattina presso il Teatro Orfeo di Taranto, ITS Academy Mobilità.
12: L'obiettivo principale del nostro tour è orientare i nostri ragazzi nella scelta post diploma. In un momento in cui la transizione digitale e green vanno veloci, velocissime, parliamo di professioni emergenti, è la migliore risposta, è la migliore alternativa di formazione che candidiamo è il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori.
1: E andiamo adesso a Martina Franca. Cosa indicavano paletti, nastri e delimitazioni nel parco Ortolini dopo le segnalazioni dei cittadini ed il recente torneo di mountain bike? Dagli atti comunali emerge un patto di collaborazione tra il comune ed un'associazione sportiva per la gestione condivisa di una parte dell'area verde. I dettagli nel servizio di Luciana Convertini.
13: Dopo il servizio dedicato alle segnalazioni di cittadini e frequentatori del Parco Ortolini di Martina Franca, arrivano ulteriori chiarimenti sulla gestione dell'area verde. Quelle installazioni realizzate con nastri, reti e paletti metallici, che, secondo quanto riferito dai cittadini intervistati, erano presenti nel parco da un anno, sono state utilizzate anche in occasione di un torneo di mountain bike svolto nei giorni scorsi all'interno dell'area verde.
14: Stiamo parlando anche di un parco aperto, non è un parco chiuso, quindi se l'associazione lascia, magari deve rimuoverlo, ma se lo lascia può servire e serve, vi assicuro, a tanti altri amatori che scendono nel parco Ortolini con le biciclette, cioè io questo voglio che sia chiaro.
13: Subito dopo l'evento, però, paletti, nastri e delimitazioni sono stati completamente rimossi. Dagli atti comunali risulta inoltre che già dal 2024 il Parco Ortolini è oggetto di un patto di collaborazione tra il Comune di Martina Franca e la SDMMTB Martina Franca per attività di cura, gestione condivisa e utilizzo di alcune aree del parco per attività sportive legate alla bicicletta.
14: Il bando, nello specifico, è un bando che, come tanti altri patti di collaborazione, riguarda l'utilizzo della struttura a fronte naturalmente di un'attività che viene poi restituita al comune in termini di pulizia, sicuramente della parte davanti al capannone, che è, diciamo, il lettondino del cavallo, può essere maggiormente utilizzato dai ragazzini che, o comunque dell'associazione, un po' di custodia e pulizia dei bagni quando viene utilizzato.
13: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, il percorso interessava soprattutto la parte più impervia e boschiva del parco.
14: Ma io tengo a chiarire che il patto è aperto, quindi non c'è un patto siglato e chiuso per un solo proponente all'interno del patrimonio.
13: L'assessora ha inoltre precisato che il patto di collaborazione resta aperto anche ad altre associazioni interessate ad utilizzare e valorizzare spazi pubblici comunali.
14: Quindi tutti i patti di collaborazione sono aperti, lo prevede proprio il regolamento del Consiglio Comunale.
13: Secondo quanto spiegato dalla vicesindaca, quindi, il progetto punta a favorire attività sportive e una maggiore fruizione del parco da parte dei cittadini. Nel precedente servizio erano inoltre emerse segnalazioni relative alla presenza di cani all'interno del parco. Ma i cani presenti qui al Parco Ortolini sono dell'associazione Gli Angeli dei Randagi?
15: No, assolutamente no. Allora, i cani reimmessi sul territorio, così come i cani e il controllo del territorio, è di competenza dell'associazione convenzionata e al momento non è la nostra. Noi non firmiamo convenzioni col comune da 2 anni.
1: Spazio ora alla pagina sportiva.
16: Il Taranto continua a inseguire il ritorno in Serie D, ma prima dovrà superare un altro passaggio fondamentale. I rossoblu, guidati da Ciro Danucci, affronteranno infatti l'Apice nel doppio confronto valido per la fase nazionale dei play-off di Eccellenza, una sfida decisiva per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo promozione. La squadra ionica arriva a questo appuntamento dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Canosa. Il successo per 2-0, maturato grazie alle reti di Loiodice e Lo Savio, ha permesso al Taranto di staccare il pass per il turno successivo e ritrovare entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Una prestazione convincente che ha rafforzato le speranze di tutta la piazza rossoblu. Adesso l'attenzione si sposta sull'Apice, formazione campana allenata da Renato Cioffi, reduce dalla vittoria nei play-off del girone B di Eccellenza. Una squadra organizzata e determinata, pronta a giocarsi le proprie chance contro un avversario dal maggiore blasone, ma chiamato comunque a mantenere alta la concentrazione. La gara d'andata è in programma il 24 maggio allo Stadio Italia, dove il Taranto cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa per mettere in discesa il discorso qualificazione. Il match di ritorno si giocherà invece 7 giorni più tardi al Perriello Zampelli, impianto che ospiterà la sfida decisiva per il passaggio del turno. Per continuare il proprio cammino serviranno carattere, lucidità e il contributo dei giocatori più importanti. Danucci punterà ancora sulla fantasia di Lojodice e sulla forza del collettivo. Dopo alcuni giorni utili a recuperare energie fisiche e mentali, il Taranto è pronto a tornare in campo. Due sfide decisive attendono gli ionici, chiamati a dare tutto per alimentare il sogno Serie D. È ufficialmente aperta la prevendita per la finale playoff del girone H di Serie D tra Martina e Paganese, in programma domenica 17 maggio alle 16 allo stadio Tursi. I tifosi biancazzurri possono acquistare italiani presso i punti vendita autorizzati della città oppure online attraverso postoriservato.it. I biglietti a tariffa ridotta riservati under 16, donne e over 65 saranno disponibili esclusivamente al botteghino dello stadio nel giorno della partita previa presentazione.

0: presentazione di un documento d'identità valido. Per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 250 tagliandi dedicati ai sostenitori della Paganese, acquistabili unicamente presso il punto vendita indicato dalla società campana. La prevendita resterà aperta sino alle 19 di sabato 16 maggio.
1: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 20:30 con 100 Sport Weekend condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Io, Studio 100. E tu?

Grazie innanzitutto per essere con noi. Tu in questo momento stai andando in aeroporto per insomma, recuperare il fratello di...

0: Bacari, eri un'amica di questo ragazzo, come di tanti altri ragazzi migranti che con l'associazione Seguite sul territorio. Ci racconti chi era Bacari?
1: Sì, era un amico e soprattutto una persona, come ho detto, da tante parti. Sì, Bacari l'ho conosciuto nel 2022 quando è arrivato a Taranto. È arrivato qui per raggiungere il fratello Sulemani, che è il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lavorava sul territorio, una persona molto tranquilla, lavorava come cameriere, poi ultimamente aveva perso il lavoro, per cui aveva iniziato a lavorare come bracciante nell'attesa di trovare un lavoro più stabile e soprattutto più remunerativo.
0: Lui
1: Ovviamente la vita di questi ragazzi. Sì.
0: mi dicevi lavorava come cameriere, ha lavorato come cameriere in un ristorante per diverso tempo, anni, sba o sbaglio?
1: Sì, per tanti anni ha lavorato come cameriere, eravamo proprio, ultimamente ci eravamo sentiti proprio perché eravamo alla ricerca di un nuovo lavoro. Questa settimana, ecco, ci stavamo sentendo lunedì per dire.
0: Era tornato di recente in Mali, dove tra l'altro si era sposato. La moglie era in dolce attesa, me lo confermi, quindi
1: Sì.
0: insomma, proprio da poche settimane era di nuovo in Italia, di nuovo a Taranto. E questo lavoro da bracciante era un lavoro, diciamo, momentaneo, in attesa di tornare nella ristorazione, se possibile o no?
1: Sì, esatto, stavamo proprio cercando lavoro. Lui voleva lavorare in maniera stabile per poter ovviamente mantenere la famiglia lì in Mali.
0: Caterina, tu come e quando hai saputo che la persona che era morta in Piazza Fontana era Bacari?
1: Venerdì mattina. No, sabato
0: Sabato.
1: mattina, scusatemi. Sabato mattina, mattina presto, ho letto una notizia su Facebook e subito dopo mi sono arrivate varie telefonate, io ho vari amici maliani e niente, la voce ha iniziato a girare, abbiamo capito il nome, nel momento in cui abbiamo capito il nome non potevamo crederci ovviamente, abbiamo contattato le persone, i coinquilini e loro assolutamente, ho detto no, è impossibile che sia lui, sarà un omonimo, perché io stamattina alle 5 ci siamo visti e stavamo andando al lavoro, ecco, non è possibile, sta al lavoro, sicuramente tornerà a casa presto, invece no, non è tornato dal lavoro ed era proprio lui.
0: Lui era solito passare scusami, era solito passare da Piazza Fontana prima di andare al lavoro verso Massafra, appunto dove stava in questo momento lavorando come bracciante, oppure si trovava lì, insomma, per caso? Cosa ti hanno detto i suoi amici?
1: Lui cioè lasciava la bicicletta da quelle parti per poter prendere poi il mezzo che lo portava a Massafra. Quindi sì, passava dalla stazione sempre, tutte le mattine.
0: Che ragazzo era Bacari? Che carattere aveva?
1: Molto tranquillo, una di quelle persone da cui non ti aspetti mai neanche una parola fuori posto. Una persona molto molto serena. Non era di quelli neanche agitato per gioia, ecco, non so come raccontarla esattamente come persona, però una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche.
0: Tu mi hai detto che nel 2022 è arrivato qui a Taranto per questo fratello che aveva qui, che nel frattempo però si è trasferito altrove, in Spagna. Tu adesso stai
1: Sì.
0: andando da
1: Sì,
0: lui.
1: Sulemani si era trasferito in Spagna per vivere, però Bacari era rimasto qui, sì.
0: E ora vai a prenderlo, un viaggio che dura dal pomeriggio di ieri per Sulemani, per raggiungere appunto Taranto. Ovviamente il corpo di Bacari è ancora sottoposto, insomma, sarà sottoposto all'autopsia, quindi ancora non è stato consegnato ai familiari. Ci saranno altri familiari che raggiungeranno Taranto, oltre Sulemani, che si stanno organizzando per rendere ovviamente omaggio alla salma.
1: Probabilmente arriverà lo zio dalla Francia e un altro cugino dalla Sicilia, però nei prossimi giorni, anche perché insomma i voli, i viaggi sono abbastanza costosi, quindi cerchiamo di risparmiare le risorse per poter portare la salma poi in Mali.
0: Questo è un altro tema, quindi sì, state anche come associazione, immagino, pensando a dare una mano anche per questo, perché i costi per il trasporto di una salma all'estero sono comunque elevati, però questo è il desiderio, immagino, della famiglia.
1: Assolutamente sì, cercheremo in qualche maniera di dare una mano, stiamo capendo intanto come pare i costi e ovviamente oggi è la giornata clou perché appena arriva sulle mani inizieremo a capire come muoverci, intanto per il riconoscimento della salma, poi per poter procedere con tutte le altre attività che sono necessarie.
0: Bakari non viveva solo, come spesso, scusami, accade a ragazzi migranti, viveva insieme ad altri ragazzi in uno stesso appartamento, perché insomma, sappiamo quanto costano gli appartamenti, gli affitti, diventa anche difficile pensare di poter prendere una casa tutta per sé. Come stanno vivendo i suoi amici e coinquilini questo momento? Voi come associazione siete vicini a questi ragazzi? Che idea si sono fatti di cosa può essere accaduto?
1: Diciamo che è un momento molto complicato, difficile da poter spiegare, più che come associazione, te lo posso dire come persona e come essere umano, nel senso che mi tocca personalmente questa storia. Mi tocca molto proprio perché, sono sempre stata vicina alla comunità maliana e sono sempre stata vicina alle persone, insomma, amici e familiari, di Bakari. Per cui sì, è un momento complicato, lo posso dire anche a livello personale, oltre che a livello dei suoi coinquilini, perché la paura c'è, non ti nego che è difficile affrontare tutto ciò che è successo, perché è inspiegabile che una persona esca la mattina per andare al lavoro, una persona tranquilla, e non ci arrivi mai perché venga ucciso in mezzo alla strada, ecco. Una campagna di odio che stiamo vivendo sulla pelle di queste persone che cercano semplicemente di vivere una vita dignitosa e invece trovano insulti, morte e niente, disuguaglianze e inumanità.
0: Tu ritieni, alla luce appunto del fatto che frequenti i ragazzi della comunità maliana, ma non solo, tanti ragazzi migranti, che non sia un caso isolato? Cioè, ovviamente qui parliamo di un omicidio, ma che appunto da quello che stavi dicendo accada spesso che a Taranto ci siano insulti e che insomma non ci sia una integrazione vera.
1: Assolutamente sì, negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente, lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita, ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
0: Come vedete accanto a me abbiamo Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele, è con noi perché a partire da un post che ieri l'associazione ha messo sui suoi canali social e che è stato condiviso da tantissimi tarantini, vogliamo cercare di capire se Taranto e la sua provincia sono davvero dei luoghi accoglienti oppure no. Abbiamo ascoltato dalle parole di Caterina Conte Giacomo poco fa la difficoltà di vivere qui, insomma, dal suo punto di vista, da quello che ci ha raccontato, se si è migranti, se si è neri. E vogliamo capire proprio con Enzo Pilò se effettivamente dal suo osservatorio è così. Ma facciamo innanzitutto un passo indietro e partiamo da questo post che è stato molto condiviso e che conteneva anche una foto che adesso vediamo, che è la foto proprio di Sacco Bacari. Enzo, tu conoscevi o voi come associazione avevate seguito questo ragazzo? Sapevate qualcosa di lui o avete conosciuto la sua storia, insomma, dopo l'omicidio?
2: Questo ragazzo, da quello che mi hanno detto i miei collaboratori, passava ogni tanto dal centro che abbiamo su Via Generale Messina, dove abbiamo una scuola di italiano. Io non lo conoscevo personalmente. Ieri mattina mi ha chiamato un suo amico, che è anche un nostro amico, che sta su Grottaglie, e mi ha parlato di questa vicenda dolorosa, dicendomi che stava arrivando il fratello, appunto, com'è. Non lo conoscevamo personalmente, ma era la storia di un ragazzo come tanti, no? Di come la gran parte di questi ragazzi vive in Italia. La foto è particolare perché è una foto che è stata sicuramente scattata quando c'è stata la festa del fine Ramadan. Lui
0: Il
2: indossa il vestito della festa, il
0: vestito della
2: vestito della
0: festa,
2: preghiera.
0: infatti, stavo per dirlo, è il vestito della festa che probabilmente appunto è associato a
2: Sì,
0: quella
2: a
0: giornata.
2: quella giornata,
0: Una
2: sì.
0: giornata, quella ad esempio, che ha visto commenti contrastanti sui social. Ricordiamo, insomma, noi anche ve la raccontammo, era quest'anno in Villa Peripato, quest'anno e lo scorso in Villa Peripato, precedentemente questo momento di preghiera della fine del Ramadan si teneva invece sulla rotonda del lungomare e puntualmente ogni anno quando raccontiamo di questa festa si scatena insomma, un po' l'odio razziale nei post. Ora, diciamo, dai leoni da tastiera alla vita reale ce ne passa, però allo stesso tempo è un segnale.
2: Non ce ne passa tantissimo, guardate che le aggressioni verso gli stranieri sul territorio tarantino vanno avanti da diversi anni. Forse vi siete dimenticati anche degli episodi della caccia al Bangladesh che si faceva la notte, anche questa d'opera di bande di giovanissimi. Aggressioni, rapine. Non solo insulti, quindi, aggressioni vere e proprie, episodi di violenza. No, noi abbiamo avuto anche un episodio per un ragazzo che avevamo in accoglienza di un accoltellamento, per fortuna lieve, sempre ad opera di minori e supportati da adulti, questo già più di un anno fa. Per cui voglio dire, non è una novità. Non è una novità perché l'episodio che è accaduto con l'esito tragico che ha avuto, sta tutto dentro un brodo culturale che è stato costruito negli ultimi 20 anni per individuare nello straniero un nemico, nello straniero e nei soggetti più vulnerabili. È un'operazione culturale che serve a costruire un'identità nazionalista. Non è un fenomeno italiano, è un fenomeno generale di tutto l'Occidente. Io, guardate, questa cosa la ripeto già da moltissimo tempo, e sta tutto dentro la costruzione di una preparazione alla guerra. Noi abbiamo bisogno di costruire nemici per costruire l'identitarismo nazionalista. Sta tutto dentro. Non vi sembri un paragone azzardato? È scuola Israele, è la deumanizzazione delle persone per costruire il nemico e per giustificare la violenza, per giustificare le stragi, per giustificare le uccisioni e costruire un sentimento nazionalista. Siamo tornati indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il nazionalismo sta conquistando le nostre coscienze e le conquista dentro una situazione sociale di degrado.
0: Questo è l'altro tema anche fondamentale, perché politiche di welfare insufficienti, situazioni di degrado culturale e sociale, ovviamente queste vicende si innestano in questo humus, quindi considerarle come casi isolati rischia, insomma, superata la notizia di lasciare le cose così come sono. Dal vostro punto di vista come associazione, sul territorio si sta facendo abbastanza e cosa si può fare?
2: No, sul territorio non si sta facendo assolutamente nulla. Ovviamente non è solo il territorio che può rispondere, tutto deve essere visto sistemicamente. Se noi non riusciamo a contrastare gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri, è chiaro che non riusciremo ad agire anche su una coscienza collettiva. Noi ci troviamo oggi ad affrontare un sistema di accoglienza che riduce sempre di più i servizi e che è un sistema fatto per costruire il degrado. Per essere concreti, noi sul territorio tarantino abbiamo almeno 4-5 CAS, i centri di accoglienza straordinari.
0: Ovviamente quando parla di noi, Enzo Pilò sta parlando dell'associazione.
2: Noi intendo la società.
0: Noi come territorio. Sì, sì. Allora non avevo capito io.
2: Noi
0: benissimo.
2: Come associazione ci rifiutiamo di gestire CAS già dal 2017.
0: Ok, quindi noi come territorio.
2: Come territorio ospitiamo 4-5 CAS. Come tantissime altre, tutte le città italiane sono interessate da questa presenza di CAS, che sono centri di accoglienza straordinari dove negli anni si sono ridotte tutte le erogazioni di servizio.
0: Cosa si faceva prima e cosa si fa adesso?
2: Prima si poteva fare un intervento di sostegno psicologico, legale, aiuto all'inserimento abitativo, lavorativo. Avevamo dei professionisti che accompagnavano le persone, affiancavano le persone a un percorso di integrazione. Tutti questi servizi sono stati aboliti progressivamente, ma io parto già da Minniti, già dal 2017, che è vero che non aveva tagliato l'erogazione dei servizi, ma stava trasformando il sistema di accoglienza da un sistema di intervento sociale a un sistema di controllo. Successivamente i governi che si sono appunto
0: succeduti
2: hanno ridotto i servizi e il risultato è che queste persone, laddove riescano ad avere un riconoscimento di una protezione, vengono messi sul territorio senza alcun aiuto, senza aver avuto alcun aiuto precedente per potersi inserire lavorativamente e abitativamente. Questa cosa ovviamente non può che creare degrado. E ci troviamo con tante persone che sono in stato di bisogno, che sono soggetti vulnerabili e sono sicuramente preda anche dello sfruttamento lavorativo, di condizioni di disagio abitativo. E noi dovremmo fare di più nel senso che dovremmo immaginare amministrazioni che costruiscano politiche di integrazione. Invece anche l'amministrazione di Taranto non ha mai avuto un'idea di come gestire l'immigrazione, che non può essere gestita attraverso interventi di ordine pubblico, ma devono essere interventi sociali. E intendo proprio, per esempio, la possibilità di avere una residenza, la facilitazione all'accesso ai pubblici uffici, ma soprattutto costruire anche condizioni che restituiscano umanità e riconoscano l'umanità delle persone, no? Siamo di fronte a un processo di deumanizzazione che va contrastato. Vi faccio un esempio pratico. Cioè, io credo che noi tutti viviamo di simboli, impariamo le cose attraverso le immagini che vediamo, le cose che vediamo tutti i giorni. vi invito ad andare alla questura di Taranto la mattina all'ufficio immigrazione. Troverete centinaia di persone che fanno la fila fuori dall'ufficio, sotto un tendone, su sedie rotte, sporche, indipendentemente se piove, se fa freddo, se c'è un sole a 40 gradi. Noi diamo segnali, no? In questo modo, e non è soltanto la questura di Taranto, cioè la situazione generale.
0: Certo, è un problema non solo locale, sicuramente.
2: Quindi diamo segnali di rifiuto, no? Di rifiuto all'integrazione, al confronto, all'accettare l'umanità degli altri, a dire che anche loro hanno gli stessi nostri diritti, a riconoscere l'universalità dei diritti umani. No? E quindi si costruisce appunto questa immagine che sono persone che non godono dei nostri stessi diritti e quindi progressivamente c'è una deumanizzazione di questa cosa.
0: Enzo, voi seguite in centri SAI, gli vecchi SPRAR a Grottaglie e in altre realtà della provincia tanti ragazzi. Ci sono differenze tra il capoluogo e la provincia?
2: Sicuramente sì, sicuramente in provincia c'è ancora un rapporto più umano. Appunto, è sempre una questione di umanità.
0: Di prossimità probabilmente. Prossimità, anche.
2: Certo. Ma intanto perché i numeri sono bassi e c'è tutto un lavoro di accompagnamento e di integrazione, quindi l'aiuto a trovare casa, a trovare lavoro e soprattutto un lavoro di comunità, cioè i ragazzi che sono in accoglienza interagiscono col territorio, interagiscono con le persone, non sono corpi separati. Nelle città, nei capoluoghi, questa cosa diventa più difficile, si rinchiudono in comunità loro, in comunità chiuse. Guardate, Taranto sta diventando, ha assunto gli stessi identici meccanismi delle grandi metropoli, con quartieri che diventano ghetto, che diventano banlieue, quartieri che vengono abbandonati dalla popolazione autoctona e vengono lasciati al disagio abitativo, perché poi sono case che non sono, spesso non hanno luce, non hanno acqua, sono senza servizi igienici efficienti e si crea quindi questa condizione di disagio.
0: Un'altra domanda è sulla comunicazione di tutta questa vicenda, anche come è cambiata la risposta alla vicenda. Appena è emersa la notizia, sui social è iniziata un po' la gogna nei confronti di questo ragazzo, subito si è associata la vicenda a possibili questioni di droga, questioni e litigi tra connazionali, quindi immediatamente il pensiero è andato a questo. Poi insomma le indagini stanno facendo emergere invece un altro quadro, quindi insomma si è spostato anche il racconto di chi con la cronaca spiegava quello che stava accadendo, dei colleghi, e a quel punto insomma è cambiato anche il modo di rispondere, commentare rispetto alla vicenda, e quindi sono aumentati anche i post insomma a sostegno della sua famiglia, dei suoi amici, o comunque di indignazione per quanto è accaduto. Anche questo, se appunto lo guardiamo da un punto di vista strettamente comunicativo, è indicativo, cioè il primo pensiero è evidentemente subito a colpevolizzare la vittima.
2: Certo, ma infatti noi quello che abbiamo voluto fare in quel brevissimo post è stato appunto, io scusate se continuo a ripetere questa parola, ma che credo che sia la parola chiave, no? Abbiamo voluto restituire umanità alla persona. Restituirgli un profilo di che cos'era quel ragazzo. Era un lavoratore, non era un delinquente, non era uno straniero. Intanto togliamoci la parola straniero dalla bocca. Era un lavoratore che con tantissimi sacrifici cercava di mantenere la sua famiglia e che cercava di vivere in una maniera integrata dentro il territorio, no? Purtroppo noi viviamo, come ho detto prima, in questo brodo culturale che va avanti da almeno 20 anni, che colpevolizza e criminalizza chiunque non abbia la pelle bianca, chiunque non sia parte della nostra nazione. E noi invece dovremmo incominciare a pensare che queste persone sono lavoratori come tutti gli altri, che creano ricchezza e che purtroppo sono inseriti in un contesto di deindustrializzazione che sta costruendo il disagio sociale. È il contesto di deindustrializzazione che costruisce il disagio sociale degli italiani, perché negli ultimi anni abbiamo perso ricchezza, perdiamo popolazione, la popolazione che riesce a studiare lascia il territorio. Sappiamo che abbiamo perso 20.000 abitanti negli ultimi anni a
0: Tanti, sicuramente di anno
2: Taranto,
0: in
2: no?
0: anno
2: Che è la
0: diminuisce il
2: conseguenza di
0: numero
2: un
0: degli
2: processo
0: abitanti.
2: di deindustrializzazione, e questa cosa provoca degli effetti negativi e cerca il nemico, e il nemico diventa lo straniero. Ma sono persone che, se andiamo in qualsiasi bar, in qualsiasi ristorante, in qualsiasi campagna, in qualsiasi albergo, noi troviamo ormai soltanto lavoratori stranieri. E noi a queste persone dovremmo rendere
0: Persone che pagano le
2: giustizia, pagano tasse,
0: tasse, anche questo è
2: certamente.
0: importante dirlo, quindi vivono nel nostro territorio regolarmente pagando anche le tasse. L'ultima domanda, poi ti lascio andare con le altre associazioni del territorio. State pensando a delle iniziative di solidarietà o comunque che accendano un riflettore su questa vicenda?
2: Sì, oggi pomeriggio ci incontreremo con alcune associazioni del territorio. Sicuramente costruiremo un'iniziativa pubblica, intanto per fare il punto della situazione, no? E per immaginare interventi concreti anche da parte delle istituzioni locali rispetto alla questione dell'immigrazione. Vedremo se sarà possibile, ma penso che non ci saranno problemi anche di fare una raccolta fondi per aiutare la famiglia, il rimpatrio della salma e per assicurare anche un aiuto economico alle persone che ha lasciato in Mali, tenuto conto che era, come tantissime altre persone, dopo tanti anni di lavoro in Italia, tornava in patria per sposarsi e costruire la propria famiglia.
3: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro. La cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone. Brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: viaggio che ci racconta i temi della sostenibilità e dell'innovazione, ci racconta la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Taranto diventa capitale di questi argomenti di strettissima attualità il 21 e il 22 maggio. Secondo appuntamento, quello di oggi, in cui avrò il piacere di avere con me tre ospiti. Quindi do il benvenuto al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che vedo in collegamento,
1: Buongiorno.
0: poi al centro vedete Mattia Voltaggio, Head of Joule, la scuola di ENI per
1: Buongiorno.

0: buongiorno, buongiorno a voi tutti e chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo la cronaca, come potete immaginare, vince nell'informazione, ci siamo allungati un pochino. Dunque, dicevo, vediamo tre ambiti diversi, ci cioè sono le istituzioni, c'è l'autorità di sistema mortale, ma c'è anche il mondo dell'impresa e della la scuola appunto di ENI per l'impresa, quindi tre realtà diverse. Questa forse è la forza del Taranto Eco Forum, mettere tutte insieme queste realtà per fare squadra per il territorio. Io partirei dalle istituzioni, quindi partirei da Mattia Giorno e dal ruolo che il comune di Taranto ha in questa quarta edizione del Taranto Eco Forum, che ricordiamo si svolgerà appunto il 21 e il 22 di maggio nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: Ma intanto buongiorno a tutti, il Comune di Taranto sostiene il TEF dal primo anno, io ricordo anche il percorso, la crescita anno dopo anno di tutte le attività che sono state messe in campo, noi condividiamo gli obiettivi che il TEF si pone e soprattutto che propone alla città e al mondo istituzionale, a tutti i partner privati, a ognuno di quelli che svolge una funzione legata allo sviluppo economico in chiave sostenibile, all'innovazione. E quindi anche per questo noi li ringraziamo di essere a Taranto nei giorni 21 e 22 maggio. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni può sapere che si tratta di 2 giorni molto dinamici, carichi di iniziative, carichi di dibattiti, cariche soprattutto di proposte per la città, ma non solo, in generale, da cui la città può prendere spunto. Perciò il Comune di Taranto non può che essere al fianco degli organizzatori e sostenere questa importante iniziativa.
0: Qual è l'apporto che darà, se ci sarà un ulteriore apporto rispetto appunto a quello dato finora, Giorno?
1: Noi contribuiamo all'organizzazione e contribuiamo all'organizzazione di una tavola rotonda e ovviamente diciamo nei rapporti con gli organizzatori in queste settimane c'è stata tutta l'attività di preparazione e organizzazione di una serie di attività in cui ovviamente abbiamo provato a far sentire la nostra vicinanza e attraverso l'istituzione comune anche dare una mano all'organizzazione ovviamente.
0: Non vada via perché insomma ho piacere di avervi tutti e tre insieme per questa chiacchierata e proseguo in ordine con Mattia Voltaggio, ENI e main partner di questa manifestazione e JAUL, la scuola di ENI per l'impresa, già dall'anno scorso aveva presentato una serie di progetti importanti, progetti che quest'anno insomma dalle presentazioni poi si passa anche ai fatti, vengono anche raccontati in questo tour che si svolgerà come una sorta di spin-off il giorno prima, quindi il 20 di maggio. Ci vuole raccontare proprio di questo aspetto, se le va?
2: Sì, intanto grazie. L'elemento più importante per noi è dare concretezza poi a quello che abbiamo ovviamente annunciato quando ci siamo presentati l'anno scorso al TEF con il progetto del Taranto Open Lab. Cos'è Taranto Open Lab? È la voglia di fare in modo che l'innovazione che proviene da diverse parti d'Italia e chiaramente anche dal territorio tarantino possa incontrare l'industria e possa generare un beneficio e impatto sul territorio. Questo come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto aprendo le porte del nostro sito industriale, ma anche tessendo delle partnership con player del territorio. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stata la partnership con Fondazione Taranto 25, una importante realtà territoriale che ci consente di sviluppare l'innovazione in un concetto di filiera, quindi già partendo dalle scuole con una educazione all'imprenditorialità per arrivare invece fino alla fase di azienda con l'incontro tra domanda e offerta di mercato. Ecco, nella giornata del 20, la giornata preparatoria al TEF, apriremo appunto le porte del nostro sito e racconteremo i progetti che stiamo portando avanti, che sono progetti reali, sono collaborazioni commerciali, sono accordi di ricerca, quindi sono cose molto concrete che contiamo portino veramente beneficio e impatto a tutta la comunità e la

0: partnership con Taranto 25 servirà certamente ad amplificare ancora di più quello che stiamo facendo, perché possiamo solo essere un nodo di una rete, e quindi vogliamo fare in modo che tutto quello che si genera all'interno della, della, del Taranto Open Lab possa effettivamente poi raggiungere ogni cittadino di Taranto, e ogni cittadino di Taranto possa beneficiare dell'innovazione tecnologica che stiamo portando all'interno della città.
1: Ci vuole anticipare anche uno soltanto di questi progetti, insomma, per rendere l'idea, andare poi sul concreto? Sappiamo che poi verranno svelati nel corso del, appunto, di quella giornata e poi del TEF, dei giorni successivi. Magari una piccola anticipazione per i nostri telespettatori, anche uno, quello che la colpisce di più.
0: Beh, certamente una delle più interessanti è la coltivazione delle, delle macroalghe nel Mar Piccolo di Taranto. Le macroalghe hanno una grandissima capacità di stoccaggio della CO2, sono un potentissimo attrattore di CO2 che trasformano in fotosintesi, quindi un processo completamente biogenico, naturale. Ecco, il progetto di poter coltivare in una parte del Mar Piccolo alghe che contribuiscono effettivamente a un processo di decarbonizzazione dell'intera zona è molto interessante, anche perché poi dalle macroalghe possono, si possono ottenere una serie di prodotti che vanno poi a svilupparsi in diverse filiere tipiche del territorio.
1: Allora, mi dà proprio un assist per introdurre in questo discorso l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, rappresentata oggi da Laura Cimaglia. Due tavole rotonde dedicate alla Blue Economy all'interno del TEF. Su cosa appunto incentrerete questi incontri?
2: Buongiorno a tutti, grazie Marina. Vi porto innanzitutto i saluti del nostro presidente Giovanni Gugliotti, che non è potuto intervenire personalmente. E, sì, l'autorità portuale sostiene il TEF da diversi anni. Solitamente sino ad ora abbiamo partecipato come relatori o apportatori di contributi alle tavole rotonde che sono state organizzate. Quest'anno la nostra collaborazione invece si è ampliata e coordineremo le due tavole rotonde sulla Blue Economy. La prima si terrà il giorno 21 e sarà moderata da me. Il tema è quello della nuova rotta blu fra impatto sociale e transizione green, mentre la seconda, il giorno 22, verterà più sulla transizione energetica, ma affronteremo in termini di pianificazione climatica ed energetica, ma soprattutto il tema della resilienza. La resilienza blu, che è un tema che spesso viene non affrontato forse in maniera corretta, ma che interessa tantissimo non solo il nostro porto, ma anche la nostra città, le infrastrutture, il monitoraggio, come affrontare questo cambiamento climatico.
1: Questo è un tema molto molto interessante. Non vedo più, dico alla regia, ecco, le, ok, perfetto, non vedo più voltaggio, ma andiamo avanti allora sempre con Cimaglia, approfondendo questo tema, che è un tema di stretta attualità e che forse i nostri cittadini conoscono poco.
2: Sì, abbiamo inteso infatti organizzare una tavola rotonda su questo tema, proprio perché a livello internazionale c'è molta più consapevolezza di questo pericolo, un po' perché il Mediterraneo forse e fino ad ora, fino a pochi anni a questa parte, è stato comunque salvo da eventi climatici particolarmente devastanti, cosa che invece in altri paesi avviene con più frequenza, ma sempre di più assistiamo a questo clima che non riconosciamo più, e che al di là delle ragioni che portano a questa trasformazione diventa importante per le nostre città e per la sicurezza delle nostre città e dei nostri porti. A livello internazionale la discussione è molto molto accesa e il monitoraggio di questi eventi climatici e anche le nuove materie prime che si utilizzano nelle costruzioni, così come anche ovviamente le progettazioni, sono attenzionate, perché tra 20 anni potremmo non avere lo stesso livello del mare e quindi le nostre banchine potrebbero non essere più sicure per l'attracco delle navi.

0: Alla luce proprio di quello che ha appena detto Laura Cimaglia, quanto è importante lavorare sulla ricerca non solo in tema di blue economy, appunto, ma la ricerca in senso lato, soprattutto legata alla transizione energetica.
1: Chiedo scusa, ma era saltata una parte dell'audio, non credevo fosse a me.
0: Ok, sì, infatti la domanda era a voltaggio, ma forse non lo vediamo più. Infatti,
1: Ok,
0: allora
1: allora.
0: andiamo con. Eccolo qua. Io le chiedo scusa se la stiamo obbligando ad un collegamento insomma, in questa
1: Purtroppo
0: situazione.
1: c'è la vita reale di figli che
0: Certo,
1: vanno
0: ha
1: portati a
0: ragione,
1: scuola.
0: ma anche quello è bello, è il bello della diretta, come si suol dire, è la vita reale che prende il passo, bisogna muoversi. Allora le faccio appunto quest'ultima domanda, poi la lascio, le dicevo appunto il tema della transizione energetica, tutti questi progetti, Taranto diventa in qualche modo il fulcro, il centro per queste 2 giornate, ma è un lavoro questo che poi si svolge per tutto il corso dell'anno. Stavamo parlando di Blue Economy con Laura Cimaglia, ma voi lavorate su questo tema e anche su tanti altri, come appunto Enijal.
1: Sì, noi diciamo, abbiamo sviluppato una metodologia che consente di approcciare al concetto della ricerca anche in una fase molto, molto embrionale. È una fase, chiamiamola il TRL0, per usare un termine che usano gli scienziati, no? Questo termometro che misura la maturità imprenditoriale. Noi partiamo anche da questo elemento zero, che si costruisce anche all'interno del mondo della scuola. Quindi come lo si fa? Chiaramente avvicinando i ragazzi al concetto di imprenditorialità, convincendoli che è possibile scommettere sulla propria idea, c'è bisogno di un sistema che consenta di portarla avanti. Noi ci mettiamo a disposizione del territorio, chiaramente con le autorità scolastiche, con tutti gli enti preposti, per fare in modo che queste idee producano effettivamente un beneficio, ma soprattutto si trasformano in valore reale per l'economia.
0: Quanti ragazzi orientativamente sono stati coinvolti finora in questi progetti?
1: Noi siamo già ormai al secondo anno, dicevo, con Taranto, con Fondazione Taranto 25, stati in grado quasi di raddoppiare, quindi siamo partiti da 35 ragazzi nel primo anno e adesso siamo intorno ai 90, quindi siamo a più di 120 ragazzi che sono passati attraverso attività di formazione e avviamento all'impresa di fatto in pochi mesi.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni, un
1: Grazie.
0: ultimo giro di domande con gli altri 2 ospiti, poi lascerò anche voi ai vostri di impegni. E allora torniamo con Mattia Giorno, dicevamo quanto è importante per Taranto che non solo si parli, ma che si pratichino questi temi.
1: È fondamentale, non c'è futuro per nessuno, non solo per Taranto, se nei prossimi anni non ci si allinea a tecnologie innovative, a un processo di sviluppo economico che sia in chiave sostenibile, dove i modelli di economia circolare, dove i focus sulla blue economy diventano indispensabili. E questo è obbligatorio, la transizione è un processo in essere, che ha subito sicuramente una battuta d'arresto e si è un attimo complicato tra dazi e guerre, ma di fatti è un processo non rinviabile. Quindi il TEF ci permette di stare nella dinamicità di questo dibattito, di ospitare persone, personalità più che persone, esperte dei vari settori che in quei giorni arrivano a Taranto e ci permettono di arricchire ancora una volta il dibattito con le loro considerazioni, le loro esperienze, le loro proposte. E tutto questo è indispensabile per contribuire a tracciare la rotta non soltanto delle tematiche in generale, ma anche di dove il nostro territorio, la collaborazione istituzionale tra noi, il porto, ma anche tutti gli altri soggetti che ci sono, quali obiettivi può raggiungere e soprattutto, quali target deve puntare a raggiungere. E questi dipendono molto anche da come all'interno dei dibattiti il rapporto tra istituzioni evolve.
0: Ricordiamo che il TEF è promosso da Eurota ETS e da Remtec Expo, ma che ha il coordinamento scientifico anche del professor Vito Felice Oricchio. Su questo una domanda proprio a Laura.

0: Maglia, quanto è importante che dietro queste manifestazioni ci sia il forte contributo scientifico, insomma, il rischio, non parliamo del TEF, ma evidentemente parliamo di altro genere di eventi, è che si possa parlare di contenitori vuoti. Qui dalle parole si passa ai fatti e c'è sempre un filo rosso che lega tutto, che è appunto la scientificità.
1: Io vi chiedo scusa, ma ne approfitto per salutarvi e
0: Sì,
1: devo correre via, quindi
0: grazie per
1: grazie,
0: essere
1: studio
0: stato
1: centro
0: con noi a Vice
1: Marina.
0: Sindaco di
1: Ciao Laura.
0: Taranto, Matteo
1: Ciao
0: Giorno. Buona
1: Mattia.
0: giornata e buon lavoro. Fra poco
1: Ciao.
0: libero anche Laura Cimaglia. Vi ho
1: No,
0: obbligato a
1: non è un
0: qualche minuto in
1: problema.
0: più di diretta.
1: Non è un problema, ho seguito anche la diretta, gli eventi che hanno colpito la nostra città sono molto tristi, ma andavano raccontati, quindi. La domanda che mi hai fatto è molto importante perché spesso ce lo domandiamo anche noi, partecipare a fiere, eventi, convegni anche a livello internazionale non è mai semplice perché raccontare poi quello che si apprende e quello che si porta sul territorio o anche nel proprio lavoro non è semplice. Il TEF però è diverso, l'attività non si svolge in quelle 2 giornate e hai fatto bene a menzionare il professor Ricchio perché è veramente un grande impegno il suo e quello di tutto il comitato scientifico. Di cui mi pregio di far parte, sono mesi che si lavora alla preparazione di queste tavole rotonde, non è, ripeto, soltanto una passerella, anzi, è un programma fittissimo ed è un programma che a seconda del ambiente nel quale si lavora, chiedo scusa il gioco di parole involontario, può trovare veramente degli spunti incredibilmente scientifici. Quindi io sono felice di farne parte. L'autorità di sistema portuale è partner sin dall'inizio di Eurota e di Remtec, partecipiamo anche a livello nazionale agli eventi che Remtec organizza a Ferrara. E riteniamo importante il confronto, perché vedi Marina, quello che succede in queste giornate non è tanto il racconto di se stessi, o almeno quello che dovrebbe succedere, è apprendere quello che fanno di meglio gli altri, portare nel proprio territorio gli esempi virtuosi che si trovano non necessariamente così lontano, anche veramente a pochi chilometri da noi. Il TEF fa questo e lo fa mettendo insieme anche una formula interessante unendo istituzioni e imprese private.
0: E allora continuiamo a parlare di questo argomento con un approfondimento proprio legato a quello che sta accadendo. Aumentano i casi di ragazzini violenti che compiono aggressioni fino, come in questo caso, alle estreme conseguenze. Ne parliamo con Sabina Sabatini, psicologa, psicodrammista, lavora presso il SER dell'ASL di Taranto e con lei possiamo davvero fare un focus su quella che è la situazione dei ragazzi, dei nostri ragazzi tra Taranto e provincia. Buongiorno, ben trovata, dottoressa.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Il fenomeno nella nostra città e nella nostra provincia è allarmante, è cresciuto negli anni. Rispetto alla sua esperienza, cosa può dirci?
2: In realtà diciamo che la violenza è sempre esistita, probabilmente nell'epoca contemporanea sono cambiate le forme della violenza. Si è abbassata sicuramente l'età, anche se possiamo riscontrare anche nel passato gli agiti comportamentali violenti ad opera di giovani, insomma, adolescenti. Sicuramente è cambiato l'atteggiamento verso la vita degli adolescenti che a tutt'oggi riservano uno spazio di cura particolare, insomma, il maggiore allarme diversa proprio una serie di quadri sintomatici degli adolescenti a una serie di agiti comportamentali che non sono soltanto violenti verso l'esterno, ma anche attraverso comportamenti autolesivi. Diciamo che da clinico, che mi occupo insomma da sempre anche sugli adolescenti, direi che è cambiata, diciamo, l'aspetto sintomatico, cioè il modo di rispondere a questa fase evolutiva che sicuramente porta con sé tantissima confusione e incertezza.
0: Ma sempre di più parliamo di episodi che sfociano nell'aggressività e addirittura in una violenza gratuita che porta a casi come questo, quindi alla morte di un. Di un

0: Innocente, secondo lei l'utilizzo massiccio dei social? Stiamo vedendo anche in questi giorni che molti ragazzi inneggiano, non tutti per fortuna, magari ragazzi vicini a questi ragazzi che sono stati poi fermati dalle forze dell'ordine a quello che hanno fatto, cioè questa modalità, questo anche utilizzo accresce e acutizza il fenomeno. Oppure dobbiamo considerarlo, insomma, ormai parte in qualche modo della società in cui viviamo, fronteggiarlo non è un problema.
1: C'è una risposta in una riflessione, molto interessante la sua domanda, perché in realtà diciamo, giovani e adolescenti sono dei nativi digitali. Sicuramente il virtuale, il rapporto con i social, dobbiamo sicuramente noi adulti fare i conti e riflettere semmai sull'uso. Se la violenza è qualcosa che finisce, diciamo, le relazioni che sono fondate sulla parola, è chiaro che questo passaggio all'atto determina l'assenza dei legami in cui la parola, che in realtà è il corpo dei nostri pensieri, può essere ascoltata e protetta. Quindi diciamo che già nella violenza abbiamo una sorta di convincimento interiore, no? Che quel comportamento può essere avvalorato, perché in alcuni casi, laddove non troviamo un disturbo di personalità o un disturbo antisociale, viene avvalorato da una serie di idee che possono, in alcuni adolescenti addirittura, essere considerati quasi come un fenomeno che serve a preservare la propria identità. Lei ha sottolineato una cosa molto importante, cioè se già la violenza è un agito, cioè quindi quei pensieri, quella parola che non è più permessa e non ci separa dall'altro, ma viene agita attraverso la violenza perché non è possibile una mentalizzazione, una pensabilità di quello che accade, in alcuni contesti sociali può praticamente essere associata anche ad un passaggio di riconoscimento di se stessi. Cioè, quello che spesso accade ai giovani adolescenti criminali che raccontano, dicono: dottoressa, ma ha guardato male, cioè lo sguardo che si fa il significativo di riconoscimento, in questo caso diventa uno sguardo persecutorio di una differenza che non può essere accolta. In questo caso, soprattutto, perché c'è un sistema di odio che viene alimentato dall'interno attraverso una serie di giustificazioni, per cui l'eteros, la differenza, non può essere accolta e quindi deve essere annientata. Quindi l'atto violento diventa addirittura non solo un riequilibrio interiore, ma per alcuni casi molto gravi, perché sono sicura che ci saranno dei commenti che potranno considerare questo atto, che invece dovrebbe portarci tutti a riflettere, a sostare rispetto all'esperienza del vuoto e del dolore, considerare questo atto quasi come una sorta di riequilibrio sociale, in cui la stessità, l'identità, l'appartenenza sono in maniera assurda e paradossale preservate. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, si è spiegata benissimo. Volevo farle un'ultima domanda perché so che poi, insomma, devo lasciarla al suo lavoro. Spesso queste storie, sono anche storie legate a contesti familiari, difficili, copioni generazionali che, si, ripetono. Stiamo leggendo tanti commenti sui social ai nostri servizi e molte persone dicono, diciamo, partendo da questo caso, ma non necessariamente questo, insomma, in generale, quando si tratta di casi di cronaca di questo tipo, estraiamo dal contesto sociale questi ragazzi, permettiamo loro di andare altrove, di scoprire in qualche modo il mondo, cosa c'è lontano da loro, che ci possono essere delle possibilità, diverse, e forse solo così possiamo salvarli. Lei che cosa pensa dal suo punto di vista? Portandoli, diciamo, lontano dal proprio contesto, effettivamente, si possono salvare ragazzi con delle difficoltà legate anche ad un degrado, magari sociale e familiare?
1: Intanto vorrei precisare che la violenza non è per forza agita da persone che hanno un'appartenenza socio-culturale deprivata,
0: Certo,
1: anzi,
0: questo è chiaro.
1: questo è chiaro, la sua riflessione però è molto attenta. Io non lo so, sicuramente quello che vogliamo, che dobbiamo fare, siamo chiamati a fare come adulti, è cercare di sostare, di creare una riflessione rispetto a un agito che deve però provocare in tutti noi un interrogatorio, cioè che cos'è che accade, che cos'è, dov'è che viene meno la funzione di rispecchiamento e di limite.

di confine che dovrebbe essere significativa a partire dal legame con l'adulto, no? Cioè, quali sono i riferimenti identitari che sono venuti meno? Quindi, prima di esporre un giudizio, io direi che sarebbe necessario che tutti noi, no? Passo dopo passo, dovessi, cioè, di attivare una pensabilità, una riflessione rispetto a come accogliamo l'esperienza del vuoto, del dolore, ma anche della fallibilità, della vulnerabilità, che probabilmente in un'epoca in cui, diciamo, l'esperienza della perdita, della separazione, sono esperienze che vengono accolte, che cos'è che possiamo attivare, no? Perché in realtà sicuramente ci troviamo in una condizione di incertezza, di confusione, in cui l'agito diventa addirittura il modo per essere visibile, tra un'invisibilità dello sguardo dell'altro, tra un'invisibilità familiare, oppure si ripete uno schema. Io questo non glielo so dire. Sicuramente dobbiamo riflettere tutto, tutti insieme, e tutti siamo un po' responsabili rispetto a quello che accade in generale all'interno della nostra società. Parlo degli adulti soprattutto, no? Che dovrebbero invece imparare a sostare per poter riflettere senza agire con valutazioni un po' superficiali e approssimative, no? Rispetto a questo è un fenomeno che secondo me dovrebbe chiamare tutti quanti in causa, per rivedere un po' il rapporto che abbiamo con l'altro, in questo intento il rapporto con la diversità, con l'altro in senso generale, perché credo che questo si sia agito. E questo vale in realtà per tutte le forme di violenza, non solo quelle agite dai giovani ragazzi, ma anche per quello che interrogano le donne. In fondo la separazione e la perdita è qualcosa davvero, mi ripeto, che non può essere accolto. Ma la separazione è un'esperienza fondativa. Lei ha parlato di cambiamento, di spostamento. Guardi com'è importante la parola separazione, perché se andiamo all'etimologia del termine vuol dire difendere se stessi. Allora, se lo sguardo dell'altro diventa persecutorio, se la separazione da uno schema familiare diventa preoccupante, allora separarsi, avviare processi di separazione interna possono essere l'unica occasione per poter non solo trovare se stessi, ma ricostruire delle relazioni fondate sulla parola.

0: Buongiorno, a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dell'omicidio di Bakary Sakho, Fabio Sale resta in carcere, poi ancora ieri un presidio in Piazza Fontana proprio in onore del 35enne originario del Mali, grande assente il sindaco Bitetti che ai nostri microfoni ha risposto, agiremo concretamente. E poi la Puglia, 27 bandiere blu nel 2026, mare premiato, ma restano le sfide ambientali. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Omicidio di Piazza Fontana, Fabio Sale resterà in carcere, il GIP di Taranto ha confermato la misura della custodia cautelare. Il ventenne è arrestato lunedì scorso, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, dichiarandosi però estraneo ai fatti e negando qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione. Centinaia di persone tra cittadini e associazioni ieri in Piazza Fontana per condannare la violenza e il razzismo e chiedere verità sulla morte del 35enne originario del Mali. Grande assente il sindaco di Taranto, nessun discorso ufficiale da parte dell'amministrazione e molte le polemiche per la mancata proclamazione del lutto cittadino. Bitetti risponde ai nostri microfoni, proviamo ad agire concretamente, abbiamo stanziato un contributo straordinario per il rimpatrio della salma. La Puglia ottiene 27 bandiere blu nel 2026, confermandosi tra le migliori regioni italiane per qualità del mare e servizi. Nel Tarantino restano premiate le stesse località dello scorso anno, ma la regione deve ancora migliorare su sostenibilità, servizi e tutela ambientale. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana. Fabio Sale resterà in carcere, il GIP di Taranto Gabriele Antonacci ha confermato la custodia cautelare. Il ventenne, fermato lunedì scorso, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si è dichiarato innocente, sostenendo di non aver partecipato all'aggressione. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Resta in carcere Fabio Sale, il ventenne tarantino accusato di aver partecipato al brutale omicidio di Sacco Bacari, il bracciante maliano aggredito mortalmente lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari, Gabriele Antonacci, ha sciolto la riserva con un provvedimento che distingue nettamente la procedura dall'allarme sociale. Il giudice non ha convalidato il fermo d'urgenza eseguito dalla polizia. Il motivo è puramente tecnico. Secondo il magistrato non vi era un concreto pericolo di fuga. Sale non stava scappando e non c'erano prove che intendesse farlo. Contestualmente il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Pesano come macigni i gravi indizi di colpevolezza. Anche se a sferrare i tre fendenti mortali sarebbe stato uno dei complici minorenni, Sale è ritenuto pienamente responsabile in concorso. Il quadro delineato dagli inquirenti è quello di una violenza gratuita e inaudita. Il gruppo avrebbe accerchiato Sacco mentre andava al lavoro, inseguendolo fin dentro un bar. Per finirlo, per il giudice Fabio Sale deve restare in isolamento. La sua spregiudicatezza e la gravità dei fatti rendono il carcere l'unica misura adeguata. Bocciata la richiesta della difesa per i domiciliari, il rischio di reiterazione del reato è troppo alto. Mentre l'indagine prosegue per i quattro minori coinvolti, Taranto resta a guardare una ferita che fa fatica a rimarginarsi.
0: Grande partecipazione ieri al presidio in Piazza Fontana per ricordare Sacco. Polemiche per la mancata partecipazione del sindaco, non c'era e non ha delegato nessuno a parlare sul palco a suo nome. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
2: C'erano le associazioni, c'erano i sindacati, c'era la chiesa con le variegate realtà ecclesiali del territorio, c'erano deputati, assessori e consiglieri comunali, c'era la comunità maliana e c'erano tanti, tantissimi migranti ieri in Piazza Fontana per ricordare in un presidio a microfono aperto l'omicidio di Sacco Bacari, il 35enne bracciante del Mali aggredito e ucciso dal branco, 4 minorenni e 2 maggiorenni poco prima delle 5:30 di sabato 9 maggio. Mancava solo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Non c'era e non ha delegato alcuno a parlare per suo conto sul palco. Pesa anche la mancata proclamazione del lutto cittadino che a Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha deciso di dichiarare per ricordare la memoria del giovane ucciso ingiustamente. Un'assenza che si è fatta notare, un'occasione mancata per esprimere vicinanza. Quella che un'intera città ha voluto rimarcare con i corpi in una piazza gremita al presidio promosso dalla comunità africana di Taranto e da Libera, associazione Babele e Mediterranea Saving Humans, c'erano anche i familiari di Bacari. Tra i primi a parlare lo zio della vittima, tra gli ultimi il fratello che ha letto un lungo messaggio ricordando il carattere mite di Bacari che dalle ricostruzioni degli inquirenti non ha reagito all'aggressione di gruppo. Mio fratello era educato, non ha mai fatto male ad una mosca, era rispettoso, era un essere umano ed è stato ucciso come un cane, ha detto. Io non odio nessuno, nemmeno chi l'ha ucciso, ma non posso accettare nella vita che non ci sia giustizia. Quelli che ammazzano con tanta violenza non possono essere considerati minori. Intanto la FLAI CGL regionale ieri ha comunicato che si occuperà di coprire le spese per il trasferimento della salma di Bacari in Mali. Quello che verrà raccolto dalle donazioni fino alla fine di giugno verrà utilizzato interamente per dare un aiuto alla famiglia.
0: E proprio in merito alla sua assenza durante il presidio e alla mancata proclamazione del lutto cittadino, il sindaco Bitetti risponde ai nostri microfoni. Queste le sue parole, ascoltiamo.
3: Abbiamo voluto dimostrare il pragmatismo e i veri intendimenti che vanno più che sulla comunicazione, su fatti concreti. Oggi abbiamo inaugurato lo sportello per l'immigrazione, finalizzato all'integrazione delle comunità, nel segno di apertura e nel segno per statura.

0: saputo, ma per fatti dell'accoglienza della popolazione tarantina, e abbiamo deciso di intestarlo a Bacary Sacó perché vogliamo che il suo ricordo sia costante nel tempo, quindi offrendo un servizio a queste comunità e nel ricordo di questo povero ragazzo che ha perso la vita.
1: Qualche polemica è sorta relativa alla sua assenza ieri durante il sit-in e poi alla mancanza della proclamazione del lutto cittadino.
0: Ma guardi, preferirei non rispondere a questa domanda, seppur mi rendo conto che devo farlo. Ieri ero impegnato per una questione personale, di quelle che succedono poche volte nella vita, però mi sembra offensivo nei confronti del vice sindaco, degli assessori presenti, dei consiglieri comunali presenti, insomma dei rappresentanti che i cittadini hanno voluto a rappresentare le proprie istanze, erano lì, hanno partecipato con determinazione, con chiarezza e con lo stesso spirito di accoglienza nel rispetto di un ragazzo che ha perso la vita, e fare polemiche perché io non c'ero mi sembra davvero offensivo, ma soprattutto nei confronti dei rappresentanti della popolazione.
1: Lutto cittadino?
0: Anche qui noi proviamo a fare azioni concrete, abbiamo stanziato un contributo straordinario per favorire i processi legati al rimpatrio della salma, ci stiamo attivando con un'attenzione alle famiglie, alla famiglia, alle famiglie di Bacary, e stiamo facendo azioni concrete di interventi puntuali, attenti, responsabili, che non siano di facciata ma che lascino il segno di una popolazione ospitale ed accogliente.
2: E ci sarebbero novità nella ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte di Bacary Sacó. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi Andrea Maggio, l'avvocato che difende alcuni dei ragazzi coinvolti. Vediamo il servizio.
3: Terminati questa mattina gli interrogatori di 5 dei ragazzi fermati per l'uccisione di Bacary Sacó, la ricostruzione della dinamica intanto si starebbe evolvendo nella maniera seguente. Il gruppo avrebbe accerchiato Sacó iniziando a insultarlo e spintonarlo. Bacary avrebbe poi reagito sferrando un pugno ad uno dei ragazzi, che avrebbero inseguito e picchiato il maliano. La tesi difensiva potrebbe poggiare sull'estraneità del resto del gruppo alle coltellate inferte a Bacary da uno di loro, avvalendosi sia dei referti del 118 che parlano di ferite pulite che delle battute pronunciate all'interno del bar e riprese dalle telecamere di videosorveglianza con cui i ragazzi invitavano Bacary, già agonizzante, a non simulare il malore. I ragazzi inoltre avrebbero dichiarato di non aver visto le coltellate, anche perché la loro posizione al momento dell'aggressione glielo avrebbe impedito.
4: Quando ci sarà l'autopsia sul corpo di Bacary?
5: Allora, noi è arrivato la notifica sull'accertamento tecnico previsto per il 19 maggio, dove ci sarà il conferimento dell'incarico al dottore incaricato dalla procura, che poi evidentemente nelle ore successive esperirà appunto l'attività tecnica. Dobbiamo verificare noi se nominare anche un nostro consulente o meno. È tutto in itinere, ovviamente.
4: Per quanto riguarda gli interrogatori che sono terminati questa mattina, che cosa è emerso?
5: Allora, diciamo che i singoli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e hanno però dato, diciamo, delle loro indicazioni sulla loro singola posizione, quindi ciascuno ha spiegato bene il ruolo avuto in questa spiacevolissima vicenda. Io non entro nel merito delle singole dichiarazioni perché appunto c'è ancora un altro ragazzo che è il maggiorenne da sentire, poi all'esito di tutto possiamo anche tirare le somme e verificare bene la ricostruzione precisa del fatto contestato.
4: Il sesto componente che è stato fermato in questi giorni sarà interrogato domani?
5: Non so bene perché non lo difendo io, presumo che verrà interrogato domani.
3: La difesa insomma potrebbe puntare sull'aggressione finita male.
5: Non mi permetterei nemmeno di dirla questa cosa, io adesso mi attengo semplicemente a quello che è l'evoluzione delle indagini, attendiamo gli esiti anche di tutti gli interrogatori e poi verifichiamo e vediamo se appunto la dinamica degli stessi possa essere ricostruita diversamente da come è stato fatto dall'inquirente.
3: Quello che sembra certo però è che i provvedimenti adottati nei confronti dei 6 giovani coinvolti saranno estremamente severi.
2: Voltiamo adesso pagina. La Puglia si conferma tra le regioni italiane con più bandiere blu nel 2026. Nel Tarantino vengono confermate le località già premiate gli scorsi anni, ma resta aperto il tema dei servizi, della gestione ambientale e della qualità dell'accoglienza. Vediamo il servizio.

0: La Puglia si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di bandiere blu anche nel 2026. Sono 27 i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere pugliesi per qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale, un risultato che colloca la regione al secondo posto nazionale insieme alla Calabria, dietro soltanto alla Liguria. Nel Tarantino restano premiate le spiagge di Manduria, Marugio, Leporano, Pulsano, Castellaneta e Ginosa, senza nuove entrate né esclusioni rispetto allo scorso anno. In Salento invece arrivano nuovi riconoscimenti per Morciano di Leuca e Tricase, ma altre località perdono il titolo, mantenendo invariato il totale provinciale.
1: Siamo praticamente la seconda regione d'Italia, quindi questo ci fa sentire davvero orgogliosi e soprattutto l'orgoglio deriva dal fatto che qualche giorno fa sono usciti i dati proprio sulla qualità delle acque. Quindi abbiamo una qualità delle acque praticamente eccellente, ottima, e il 90 99% considerate che è una qualità ottima, soltanto lo 0,1% è di qualità buona. Quindi, insomma, siamo veramente contenti, fiduciosi, sarà una grande estate e quindi ci apprestiamo a viverla con tutti i crismi.
0: Dietro i numeri però emerge un quadro più complesso. La Puglia possiede infatti quasi 940 km di costa, tra i tratti più estesi della penisola, e il rapporto tra litorale e bandiere blu resta inferiore rispetto alle altre regioni italiane. In Liguria, ad esempio, i riconoscimenti risultano molto più concentrati lungo una costa decisamente più corta. Il premio infatti non dipende soltanto dalla bellezza del mare, a pesare sono anche la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza, l'accessibilità, la presenza di informazioni ambientali e il monitoraggio costante della qualità delle acque, requisiti rigorosi che in molte località pugliesi mostrano ancora margini di miglioramento. Un dato che conferma il valore naturalistico delle nostre coste, ma che allo stesso tempo evidenzia quanto lavoro resti ancora da fare sul fronte dei servizi e della tutela ambientale.
2: Dal 26 al 28 maggio la provincia ionica ospita il Salone Mediterraneo dell'Impresa, 3 giorni dedicati ad innovazione, confronto e sviluppo del territorio. L'evento punta a creare connessioni tra imprese, giovani e opportunità di crescita. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Tra gli argomenti più importanti c'è sicuramente quello dei fondi a disposizione della provincia di Taranto, oltre 2 miliardi di euro tra ZES, CIS, PNRR, JTF e programmazione regionale. E l'evento sarà una grande occasione per presentare in anteprima alcune delle nuove misure.
4: Ed è proprio per ridurre la distanza tra le opportunità disponibili e il tessuto produttivo locale che nasce il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un appuntamento che punta a creare connessioni concrete tra imprese, giovani e territorio. Basti pensare alle start-up giovanili sostenute dai fondi JTF, ma anche alle opportunità di sviluppo attraverso le misure GAL.
5: Per troppi decenni siamo stati legati a un modello industriale che oggettivamente oggi è in profonda crisi. Abbiamo il dovere di intervenire tutti per una riconversione della nostra bella città, del nostro territorio tutto. Il Salone del Mediterraneo si prefigge questo obiettivo. Non possiamo restare a guardare. Insieme dobbiamo intervenire perché il territorio cambi e dia una visione e una riconversione.
1: Credo che la nostra presenza qui sul territorio si stia facendo sentire da tutti i punti di vista, quindi oggi presentiamo questa iniziativa che sicuramente darà slancio a Taranto e può essere anche un'iniziativa che può rappresentare un volano anche per il turismo, perché Taranto dovrà assolutamente aprirsi al mondo. Noi come Regione Puglia stiamo cercando di consolidare quel turismo anche culturale, quel turismo che riguardi in particolare anche i giovani.
4: Per 3 giorni, dal 26 al 28 maggio, la provincia ionica sarà al centro di un importante evento dedicato al confronto, all'innovazione e alla crescita del territorio, con l'obiettivo di trasformare l'area ionica in un volano per l'economia e il turismo.
2: Ci spostiamo ora a Bari, prima edizione di Green Fair dedicata alle energie rinnovabili, 3 giorni per parlare di futuro dell'energia, sostenibilità e innovazione tecnologica. Il servizio è di Ilaria Lia.
6: 3 giornate dedicate al futuro dell'energia, alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica. La Green Fair, agorà delle energie rinnovabili presso le Fiere del Levante a Bari. La manifestazione si è aperta con una tavola rotonda dedicata al tema delle energie rinnovabili e della sicurezza energetica italiana. Durante le sessioni che si alterneranno si parlerà di sviluppo sostenibile, competitività economica, approvvigionamenti energetici e impatto sui territori.
7: Sì, Green Fair è una fiera sulle energie rinnovabili, ma è anche un grande luogo di incontro tra le istituzioni, le aziende, i cittadini, le università, i centri di ricerca. Abbiamo proprio voluto creare questo spazio, riempire questo spazio di contenuti affinché tutti possano trovare la propria fonte di curiosità, la risposta alle proprie curiosità, alle possibilità di applicazione all'interno delle aziende, perché l'energia è un argomento troppo attuale, non possiamo assolutamente farne a meno, ovviamente.
8: Allora, la città di Taranto è chiaramente una città che deve essere attenzionata per la transizione energetica, un territorio che ha dato tanto, diciamo purtroppo, forse anche troppo al resto del paese. Oggi è arrivato il momento di provare a raccontare una Taranto diversa. In questo sicuramente Green Fair cerca di avere diciamo l'occasione per uno spunto sul futuro. In questo caso abbiamo due convegni sul cold ironing, abbiamo dei convegni sul diciamo futuro delle acciaierie, non solo quelle di Taranto, ma che chiaramente nel nostro territorio ci interessano particolarmente. E poi abbiamo la transizione diciamo offshore, una transizione che sempre più vede il bacino che gira intorno alla Puglia e quindi chiaramente anche nel Golfo come una possibile sede di attrazione.
6: Green Fair nasce con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto tra imprese, università, cittadini e istituzioni sui temi della transizione energetica, dell'innovazione e delle nuove competenze professionali. La scelta della Puglia conferma il ruolo crescente del Sud Italia nello sviluppo delle energie rinnovabili e delle nuove infrastrutture energetiche.
9: La Puglia possa diventare anche ambasciatrice, capofila di regioni che anticiperanno la transizione ecologica ed energetica, modificando i cicli produttivi di aziende esistenti o attirando nuovi investimenti.
2: Il professor Vincenzo Schettini al Teatro Orfeo per parlare di futuro, professioni emergenti e nuove tecnologie. Si è concluso questa mattina il tour organizzato da ITS Academy Mobilità, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti tra Lecce, Bari e Taranto. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
10: Dal 13 al 15 maggio i teatri di Lecce, Bari e Taranto hanno ospitato un evento unico nel suo genere. Circa 2.000 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori a confronto con il professore più amato del web, Vincenzo Schettini, il fisico che ha conquistato milioni di followers sui social.
11: Lancerò dei messaggi importanti. Uno, che significa per la fisica mobilità? Un grande cambio che sta avvenendo dal motore termodinamico al motore elettrico. Un grande cambio che sta venendo nel mondo, per esempio, dei carburanti, dai carburanti vecchio stile all'idrogeno, che piano piano diventerà protagonista per quei mezzi che probabilmente non diventeranno elettrici in futuro, come gli aerei, le navi, le industrie pesanti, quelle dell'acciaio, del vetro. Insomma, cambia l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo che è iniziato 2 secoli fa detterà le regole del presente e del futuro. Io voglio contagiare i ragazzi in questo. Non abbiamo bisogno di solo ingegneri, fisici, matematici, informatici. Noi abbiamo bisogno di tecnici, abbiamo bisogno di operai, abbiamo bisogno di elettricisti bravi, bravi, quelli che sanno fare bene gli impianti, che capiscono come una casa può cambiare le sue sorti risparmiando, diventando veramente sostenibile. Abbiamo bisogno di persone che amino l'idea di fare percorsi tecnici.
10: A promuovere e organizzare il tour che si è concluso questa mattina presso il Teatro Orfeo di Taranto, ITS Academy Mobilità.
12: L'obiettivo principale del nostro tour è orientare i nostri ragazzi nella scelta post diploma. In un momento in cui la transizione digitale e green vanno veloci, velocissime, parliamo di professioni emergenti, è la migliore risposta, è la migliore alternativa di formazione che candidiamo è il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori.
2: E andiamo adesso a Martina Franca. Cosa indicavano paletti, nastri e delimitazioni nel parco Ortolini? Dopo le segnalazioni dei cittadini ed il recente torneo di mountain bike, dagli atti comunali emerge un patto di collaborazione tra il comune ed un'associazione sportiva per la gestione condivisa di una parte dell'area verde. I dettagli nel servizio di Luciana Convertini.
13: Dopo il servizio dedicato alle segnalazioni di cittadini e frequentatori del Parco Ortolini di Martina Franca, arrivano ulteriori chiarimenti sulla gestione dell'area verde. Quelle installazioni realizzate con nastri, reti e paletti metallici, che, secondo quanto riferito dai cittadini intervistati, erano presenti nel parco da un anno, sono state utilizzate anche in occasione di un torneo di mountain bike svolto nei giorni scorsi

0: all'interno dell'area verde.
1: Stiamo parlando anche di un parco aperto, non è un parco chiuso. Quindi, se l'associazione lascia, magari deve rimuoverlo, ma se lo lascia può servire e serve, vi assicuro, a tanti altri amatori che scendono nel parco Ortolini con le biciclette. Cioè, io questo voglio che sia chiaro.
0: Subito dopo l'evento, però, paletti, nastri e delimitazioni sono stati completamente rimossi. Dagli atti comunali risulta inoltre che già dal 2024 il Parco Ortolini è oggetto di un patto di collaborazione tra il Comune di Martina Franca e la SDMMTB Martina Franca per attività di cura, gestione condivisa e utilizzo di alcune aree del parco per attività sportive legate alla bicicletta.
1: Il bando nello specifico è un bando che, come tanti altri patti di collaborazione, riguarda l'utilizzo della struttura a fronte naturalmente di un'attività che viene poi restituita al comune in termini di pulizia, sicuramente della parte davanti al capannone, che è, diciamo, il lettondino del cavallo, può essere maggiormente utilizzato dai ragazzini che, o comunque dell'associazione, un po' di custodia e pulizia dei bagni quando viene utilizzato.
0: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, il percorso interessava soprattutto la parte più impervia e boschiva del parco.
1: Ma io tengo a chiarire che il patto è aperto, quindi non c'è un patto siglato e chiuso per un solo proponente all'interno del patrimonio.
0: L'assessore ha inoltre precisato che il patto di collaborazione resta aperto anche ad altre associazioni interessate ad utilizzare e valorizzare spazi pubblici comunali.
1: Quindi tutti i patti di collaborazione sono aperti, lo prevede proprio il regolamento del Consiglio Comunale.
0: Secondo quanto spiegato dalla vice sindaca, quindi il progetto punta a favorire attività sportive e una maggiore fruizione del parco da parte dei cittadini. Nel precedente servizio erano inoltre emerse segnalazioni relative alla presenza di cani all'interno del parco. Ma i cani presenti qui al Parco Ortolini sono dell'associazione Gli Angeli dei Randagi?
2: No, assolutamente no. Allora, i cani reimmessi sul territorio, così come i cani e il controllo del territorio, è di competenza dell'associazione convenzionata e al momento non è la nostra. Noi non firmiamo convenzioni col comune da 2 anni.
3: Spazio ora alla pagina sportiva. Il Taranto continua a inseguire il ritorno in Serie D, ma prima dovrà superare un altro passaggio fondamentale. I rossoblu guidati da Ciro Danucci affronteranno infatti l'Apice nel doppio confronto valido per la fase nazionale dei playoff di eccellenza, una sfida decisiva per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo promozione. La squadra ionica arriva a questo appuntamento dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Canosa. Il successo per 2-0, maturato grazie alle reti di Loiodice e Lo Savio, ha permesso al Taranto di staccare il pass per il turno successivo e ritrovare entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Una prestazione convincente che ha rafforzato le speranze di tutta la piazza rossoblu. Adesso l'attenzione si sposta sull'Apice, formazione campana allenata da Renato Cioffi, reduce dalla vittoria nei playoff del girone B di eccellenza. Una squadra organizzata e determinata, pronta a giocarsi le proprie chance contro un avversario dal maggiore blasone, ma chiamato comunque a mantenere alta la concentrazione. La gara d'andata è in programma il 24 maggio allo Stadio Italia, dove il Taranto cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa per mettere in discesa il discorso qualificazione. Il match di ritorno si giocherà invece 7 giorni più tardi al Perriello Zampelli, impianto che ospiterà la sfida decisiva per il passaggio del turno. Per continuare il proprio cammino serviranno carattere, lucidità e il contributo dei giocatori più importanti. Danucci punterà ancora sulla fantasia di Loiodice e sulla forza del collettivo. Dopo alcuni giorni utili a recuperare energie fisiche e mentali, il Taranto è pronto a tornare in campo. Due sfide decisive attendono gli ionici chiamati a dare tutto per alimentare il sogno Serie D. È ufficialmente aperta la prevendita per la finale playoff del girone H di Serie D tra Martina e Paganese in programma domenica 17 maggio alle 16 allo stadio Tursi. I tifosi biancazzurri possono acquistare italiani presso i punti vendita autorizzati della città oppure online attraverso postoriservato.it. I biglietti a tariffa ridotta riservati under 16, donne e over 65 saranno disponibili esclusivamente al botteghino dello stadio nel giorno della partita previa presentazione di un documento d'identità valido. Per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 250 tagliandi dedicati ai sostenitori della Paganese, acquistabili unicamente presso il punto vendita indicato dalla società campana. La prevendita resterà aperta sino alle 19 di sabato 16 maggio. E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 20.

20:30 con 100 Sport Weekend condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Radio dell'impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù

la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Futura e confronti idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

Buongiorno a tutti, stamattina iniziamo passeggiando sul posto, quindi staccheremo i piedi da terra, prima un piede, poi l'altro, sempre il petto in avanti, le spalle rilassate, le braccia morbide e ascolteremo il nostro respiro. Mi raccomando, non andiamo veloci, cerchiamo sempre di ascoltare il respiro. Perché il respiro sarà il nostro contagiri in tutte queste puntate. Se sentiamo che si sta accelerando, dobbiamo decelerare. O se sentiamo che sta salendo molto, ci dobbiamo fermare e recuperare. Dopo qualche minuto che abbiamo marciato sul posto, ci fermiamo proprio per testare il nostro respiro. Se sentiamo che la respirazione è leggermente accelerata, possiamo partire per un nuovo esercizio. Quindi il piede sinistro si stacca e il destro si alzerà un po'. Quindi passo e alzo, pongo le mani ai fianchi e per 10 volte lentamente vado su, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. 7, 8, 9. 10 e recupero. Come faccio a sapere che ho recuperato? Sentirò che si abbassa il calore nella gamba. Appena si è abbassato il calore nella gamba destra, con la gamba sinistra inspiro, espiro. In tutto questo l'addome è leggermente retratto, il petto in avanti, le spalle sono indietro, senza grandi sforzi. 5, 6, 7, 9, 10 e di nuovo recupero lentamente marciando sul posto. Sento il respiro, sempre come va. E poi mentre marcio, braccia fuori, espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Questo esercizio posso farlo anche a casa con due bottigliette d'acqua o se ho un pesetto di 1 chilo o 2 chili, però sempre l'importante è rispettare la contrazione muscolare e sentire se ci sono dolori alle spalle. Per evitare dolori alle spalle conviene rimanere sempre un po' più bassi con le mani. Finiti i nostri 10 movimenti. Sempre marciando potremo alternare un braccio e giù, l'altro e giù, sempre per 10 volte, ascoltando la contrazione, la decontrazione. Se sento che si sta accelerando molto la respirazione, mi fermo e continuo. Sempre lento, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Finite le nostre 10 ripetizioni anche in avanti, sentiremo le sensazioni nelle spalle. Se la respirazione come sempre va bene, potremo lavorare andando indietro con la gamba, quindi sempre marciando la sinistra. Si flette, la destra va indietro, sinistra si flette, destra indietro. Serve una leggera contrazione del gluteo, non serve slanciare tanto la gamba indietro. Gli addominali, come sempre, tengono sotto controllo tutto, le spalle sono rilassate e sentiamo che muscolo stiamo stimolando e sentirò in questa zona che c'è una contrazione e una decontrazione. Finiti i 10 movimenti, con l'altra gamba, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi fermo un attimino.
Come sempre sento il respiro. Se la respirazione va bene, posso decidere di recuperare in maniera attiva. Sento il respiro. Mi fermo nuovamente, mettendo una gamba avanti e una gamba indietro. Un passo normale di marcia. L'importante è che i piedi sono larghi tra di loro e non sono sulla stessa linea. Creo un leggero spazio tra le gambe, metto le mani ai fianchi e inspirando sposto il peso in avanti ed espirando vado indietro. Vado avanti e vado indietro, tanto da poter sentire la contrazione e la decontrazione della gamba. Molto importante non andare col ginocchio oltre la perpendicolare dell'alluce. Quindi mi fermerò qui, non andrò molto in avanti e poi vado indietro. La schiena è

sempre dritta, il mento è indietro. Stiamo stimolando il quadricipite. Finiti i 10 movimenti, torno indietro, mi ascolto un po' e appena ho recuperato con la gamba destra, porterò avanti la gamba sinistra, prendo il mio equilibrio con i piedi paralleli eppure qui, fuori l'aria. L'importante è che respiro, anche se inspiro e espiro, o al contrario inverto la respirazione, quello che ci interessa in queste lezioni, vista l'intensità, quello che ci interessa è non bloccare la respirazione. Ascoltarsi e come sempre, se c'è dolore, non lavorare sul dolore. Finiti i nostri 10 movimenti, possiamo ritornare a sentirci e marciare un po' sul posto. Abbiamo recuperato, allarghiamo bene le gambe, le punte dei piedi sono leggermente in fuori e come i lottatori di sumo, inspirando ed espirando, andremo su e giù. E inspiro, espiro, inspiro. Espiro, cerco di distribuire equamente il mio peso, quindi non mi sposto da un lato o dall'altro, resto al centro per 10 volte. Se 10 sono tante perché sento bruciare i muscoli, perché mi sto affaticando, mi fermo a 6, ad 8, marcio un po' sul posto, recupero. E magari la prossima volta ne farò 8 se ne ho fatti 6, perché tutto è una questione di adattamento. Di nuovo posso aprire come prima, metto le mani avanti e questa volta sposto il peso da una parte e dall'altra. Quindi la posizione di partenza era la stessa dell'esercizio precedente, ma ci stiamo spostando un po' da un lato e un po' dall'altro per sentire lavorare prima uno e poi l'altro muscolo. Ci sposteremo 5-6 volte per lato, anche questo sempre riferito alle nostre sensazioni. E poi ritorniamo su, da fermi ci ascoltiamo e impariamo a gestire i nostri recuperi. Possiamo fare anche un recupero attivo. Ci ascoltiamo. Una volta che abbiamo recuperato, andremo giù e ci metteremo in quadrupedia. Nella posizione quadrupedia è importante stare con le mani perpendicolari alle spalle, le scapole lontane dalle orecchie e le anche perpendicolari alle ginocchia. Ci deve essere sempre un po' di spazio tra le ginocchia e da qui, inspirando, estenderemo la colonna ed espirando la fletteremo. Inspiro, rilasso addominali, pavimento pelvico. Espiro, tiro sul pavimento pelvico e gli addominali. Inspiro, espiro. Per 10 volte mobilizzeremo la colonna. Poi porremo le mani più avanti e andremo indietro stiracchiandoci come i gatti. Ah, ci fermiamo, siamo in questa posizione per 4-5 respirazioni. Ritorneremo in quadrupedia, distenderemo la gamba destra. E stando attenti a non spostarci lateralmente, rimarremo al centro e con la gamba destra fuori l'aria, prendo l'aria. Per 10 ripetizioni cercherò di rimanere col busto immobile,
ripeto, evitando spostamenti laterali, soprattutto del bacino. Fuori l'aria, prendo l'aria. Fuori l'aria, prendo l'aria. Dopo i 10 movimenti, fletto e recupero. Sento la differenza tra una gamba e l'altra. Appena ho recuperato, che si è abbassato il calore, si sono abbassate le tensioni, distendo la gamba sinistra, mi stabilizzo e via. Fuori l'aria, prendo l'aria. Sento che parte del corpo si contrae e si decontrae. Sempre respiro lentamente. Se mi accorgo che sto bloccando la respirazione, recupero. Anche qui, finiti i 10, porrò le mani in avanti e mi stiracchierò. Vado giù, giù, giù, giù, allungo. Per il momento non mi siedo sui talloni, perché in questo modo riesco a tenere la colonna ben distesa. Una volta che ho recuperato, di nuovo mani perpendicolari, questa volta inspiro e quando espiro distendo la gamba destra e il braccio sinistro. Inspiro e lento, mi allungo. Inspiro, espiro. Molto importante l'allineamento della testa, cioè la testa non deve cadere in avanti, le spalle sempre lontane dalle orecchie, e quando scendo ci deve essere una leggerissima curva lombare, una lordosi, quindi no, quando scendo non mi devo trovare in cifosi, quindi una leggera lordosi, così da poter coinvolgere tutti i muscoli del core. Finiti 5 per lato, che possono anche diventare 8 per lato, perché no, 10. Mi fermo, come sempre recupero. Uno su, mani perpendicolari. Posizione quadrupedia, allineo bene la testa, creo sempre la leggera curva, distendo nuovamente la gamba destra e di qui inspirando spingo sulla mano destra e vado in torsione col braccio sinistro. Vado giù, cambio gamba, distendo la sinistra, mi allineo e su, inspiro, espiro, cambio gamba, distendo, inspiro. Espiro. Il piacere di sentirsi. Non c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di elasticità, c'è bisogno di respirazione. Inspiro. Espiro. Molto importante su questo lavoro è non forzare sulla cervicale, cioè prima giro e poi al massimo alla fine ruoto il tratto cervicale. Distendo. Vado giù, ne facciamo un altro per lato, inspiro, espiro. Mi raccomando, la gamba che si distende deve essere ben stesa, non si deve flettere, la mano che rimane a terra deve spingere bene. Finiti 5 per lato, 8 per lato, mi allungo e come sempre cerco di appiattire bene la colonna, allineare bene le braccia al busto. E sento il respiro. Ritorno in quadrupedia. Questa volta metto le ginocchia unite, creo nuovamente la leggera curva lombare e di qui fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra. Prendo l'aria, fuori l'aria. In tutto questo sto sempre attento a non spostare lateralmente il bacino. Non serve elevare tanto il ginocchio. Finiti i 10 movimenti,
recupero come sempre un attimino, appena sento che si è abbassata la tensione nella gamba destra, inizierò con la sinistra. Fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. Curiamo sempre la zona lombare, curiamo sempre la posizione della testa, ma soprattutto il respiro. Benissimo, aspetto un attimino, lentamente scendo su un fianco, ruoto, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Come se stessi galleggiando, mi lascio andare sul tappetino, sento come va la respirazione. Una volta che ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra, piedi e ginocchia unite, mani a terra, scapole lontane dalle orecchie, testa ben allineata, inspirando porto sul bacino, espirando allargo le ginocchia, inspirando chiudo, espirando scendo e rilasso. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Lo faccio dalle 5 alle 10 volte. Anche qui sempre facciamo i conti con la nostra resistenza, con la nostra mobilità. L'importante è sempre respirare e lavorare senza dolore. Una volta che ho finito le 10 ripetizioni, rilasso agganciando prima un ginocchio e poi l'altro. E sono fermo per 10 respirazioni, mi ascolto. Finite le 10 respirazioni, scendo una gamba, scende l'altra, metto le braccia leggermente fuori e pongo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Apro bene la gamba destra. E da qui lentamente fuori l'aria, ruoto, sino a dove è piacevole per la zona lombare. Se ci sono dolori, questo esercizio è da evitare. Se no, altrimenti, inspiro e poi espirando, ruoto dall'altro lato. Se i movimenti sono eseguiti in maniera lenta, respirando, sarò sempre consapevole di tutto. Inspiro piano, espiro piano. Piacere di sentire i fianchi che si attivano, sentire le vertebre lombari che si mobilizzano. Minimo 5 per lato. Una volta che ho finito anche queste ripetizioni, distendo una gamba, l'altra e ascolto. C'è differenza tra il lato destro e il lato sinistro del corpo? Come va la respirazione? Lento o accelerata? E da lì mi regolerò per ripartire con l'altro lato. Quindi gamba destra piegata, gamba sinistra flessa, a cavallo la caviglia sinistra sul ginocchio destro e via fuori l'aria, ruoto verso destra, prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Sempre lento, alla ricerca sempre del pavimento, quando vado a destra con il piede, quando vado a sinistra con il ginocchio. In, es, in, es. Finite le nostre ripetizioni, agganceremo nuovamente le ginocchia al petto
per 10 respirazioni, poi scenderà una gamba per altre 10 respirazioni, poi cambieremo.

inspiro, sale una gamba e poi scende l'altra. Lascio andare giù entrambe le gambe, chiudo gli occhi e resto per qualche secondo a sentire il respiro ed ogni sensazione nel corpo. Finito il mio recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro come sempre su un fianco e lentamente, se non ho capogiri, mi siedo. E finito anche questo altro appuntamento. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Grazie innanzitutto per essere con noi. Tu in questo momento stai andando in aeroporto per insomma, recuperare il fratello di Bakary. Eri un'amica di questo ragazzo, come di tanti altri ragazzi migranti che con l'associazione Seguite sul territorio. Ci racconti chi era Bakary?
1: Sì, era un amico e soprattutto una persona, come ho detto, da tante parti. Sì, Bakary l'ho conosciuto nel 2022 quando è arrivato a Taranto. È arrivato qui per raggiungere il fratello Sulemani, che è il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lavorava sul territorio, una persona molto tranquilla, lavorava come cameriere, poi ultimamente aveva perso il lavoro, per cui aveva iniziato a lavorare come bracciante nell'attesa di trovare un lavoro più stabile e soprattutto più remunerativo.
0: Lui
1: Ovviamente la vita di questi ragazzi. Sì.
0: mi dicevi lavorava come cameriere, ha lavorato come cameriere in un ristorante per diverso tempo, anni, sba o sbaglio?
1: Sì, per tanti anni ha lavorato come cameriere, eravamo proprio, ultimamente ci eravamo sentiti proprio perché eravamo alla ricerca di un nuovo lavoro, questa settimana ecco, ci stavamo sentendo lunedì per dire.
0: Era tornato di recente in Mali, dove tra l'altro si era sposato. La moglie era in dolce attesa, me lo confermi, quindi
1: Sì.
0: insomma, proprio da poche settimane era di nuovo in Italia, di nuovo a Taranto. E questo lavoro da bracciante era un lavoro, diciamo, momentaneo, in attesa di tornare nella ristorazione, se possibile o no?
1: Sì, esatto, stavamo proprio cercando lavoro. Lui voleva lavorare in maniera stabile per poter ovviamente mantenere la famiglia lì in Mali.
0: Caterina, tu come e quando hai saputo che la persona che era morta in Piazza Fontana era Bakary?
1: Venerdì mattina? No, sabato
0: Sabato.
1: mattina, scusatemi. Sabato mattina, mattina presto, ho letto una notizia su Facebook e subito dopo mi sono arrivate varie telefonate, io e vari amici maliani e niente, la voce ha iniziato a girare, abbiamo capito il nome, nel momento in cui abbiamo capito il nome non potevamo crederci ovviamente, abbiamo contattato le persone, i coinquilini e loro assolutamente, ho detto no, è impossibile che sia lui, sarà un omonimo, perché io stamattina alle 5 ci siamo visti e stavamo andando al lavoro, ecco, non è possibile, sta al lavoro, sicuramente tornerà a casa presto, invece no, non è tornato dal lavoro ed era proprio lui.
0: Lui era solito passare da, scusami, era solito passare da Piazza Fontana prima di andare al lavoro verso Massafra, appunto dove stava in questo momento lavorando come bracciante, oppure si trovava lì, insomma, per caso? Cosa ti hanno detto i suoi amici?
1: Lui passava, cioè lasciava la bicicletta da quelle parti per poter prendere poi il mezzo che lo portava a Massafra. Quindi sì, passava dalla stazione sempre, tutte le mattine.
0: Che ragazzo era Bakary? Che carattere aveva?
1: Molto tranquillo, una di quelle persone da cui non ti aspetti mai neanche una parola fuori posto. Una persona molto molto serena. Non era di quelli neanche agitato per gioia, ecco, non so come raccontarla esattamente come persona, però una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche.
0: Tu mi hai detto che nel 2022 è arrivato qui a Taranto per questo fratello che aveva qui, che nel frattempo però si è trasferito altrove, in Spagna. Tu adesso stai
1: Sì.
0: andando da
1: Sì,
0: lui.
1: Sulemani si era trasferito in Spagna per vivere, però Bakary era rimasto qui, sì.
0: Ora vai a prenderlo, un viaggio che dura dal pomeriggio di ieri per Sulemani per raggiungere appunto Taranto. Ovviamente il corpo di Bakary è ancora sottoposto, insomma, sarà sottoposto all'autopsia, quindi ancora non è stato consegnato ai familiari. Ci saranno altri familiari che raggiungeranno Taranto, oltre Sulemani, che si stanno organizzando per rendere ovviamente omaggio alla salma.
1: Probabilmente arriverà lo zio dalla Francia e un altro cugino dalla Sicilia. Però nei prossimi giorni, anche perché insomma i voli, i viaggi sono abbastanza costosi, quindi cerchiamo di risparmiare le risorse per poter portare la salma poi in Mali.
0: Questo è un altro tema, quindi sì, state anche come associazione, immagino, pensando a dare una mano anche per questo, perché i costi per il trasporto di una salma all'estero sono comunque elevati, però questo è il desiderio, immagino, della famiglia.
1: Assolutamente sì, cercheremo in qualche maniera di dare una mano, stiamo capendo intanto come fare i costi e ovviamente oggi è la giornata clou perché appena arriva sulle mani inizieremo a capire come muoverci, intanto per il riconoscimento della salma, poi per poter procedere con tutte le altre attività che sono necessarie.
0: Bakary non viveva solo, come spesso, scusami, accade a ragazzi migranti, viveva insieme ad altri ragazzi in uno stesso appartamento, perché insomma sappiamo quanto costano gli appartamenti, gli affitti, diventa anche difficile pensare di poter prendere una casa tutta per sé. Come stanno vivendo i suoi amici e coinquilini questo momento? Voi come associazione siete vicini a questi ragazzi? Che idea si sono fatti di cosa può essere accaduto?
1: Diciamo che è un momento molto complicato, difficile da poter spiegare, più che come associazione, te lo posso dire come persona e come essere umano, nel senso che mi tocca personalmente questa storia. Mi tocca molto proprio perché sono sempre stata vicina alla comunità maliana e sono sempre stata vicina alle persone, insomma, amici e familiari di Bakary. Per cui sì, è un momento complicato, lo posso dire anche a livello personale, oltre che a livello dei suoi coinquilini, perché la paura c'è, non ti nego che è difficile affrontare tutto ciò che è successo, perché è inspiegabile che una persona esca la mattina per andare al lavoro, una persona tranquilla, e non ci arrivi mai perché vengo ucciso in mezzo alla strada, ecco. Una campagna di odio che stiamo vivendo sulla pelle di queste persone che cercano semplicemente di vivere una vita dignitosa e invece trovano insulti, morte e niente, disuguaglianze e inumanità.
0: Tu ritieni, alla luce appunto del fatto che frequenti i ragazzi della comunità maliana, ma non solo, tanti ragazzi migranti, che non sia un caso isolato? Cioè, ovviamente qui parliamo di un omicidio, ma che appunto da quello che stavi dicendo accada spesso che a Taranto ci siano insulti e che insomma non ci sia una integrazione vera.
1: Assolutamente sì, negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico.

0: bengalese, in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente, lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita, ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
1: Come vedete accanto a me abbiamo Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele, è con noi perché a partire da un post che ieri l'associazione ha messo sui suoi canali social e che è stato condiviso da tantissimi tarantini, vogliamo cercare di capire se Taranto e la sua provincia sono davvero dei luoghi accoglienti oppure no. Abbiamo ascoltato dalle parole di Caterina Contegiacomo poco fa la difficoltà di vivere qui, insomma, dal suo punto di vista, da quello che ci ha raccontato, se si è migranti, se si è neri. E vogliamo capire proprio con Enzo Pilò se effettivamente dal suo osservatorio è così. Ma facciamo innanzitutto un passo indietro e partiamo da questo post che è stato molto condiviso e che conteneva anche una foto che adesso vediamo, che è la foto proprio di Sacco Bacari. Enzo, tu conoscevi o voi come associazione avevate seguito questo ragazzo? Sapevate qualcosa di lui o avete conosciuto la sua storia, insomma, dopo l'omicidio?
2: Questo ragazzo, da quello che mi hanno detto i miei collaboratori, passava ogni tanto dal centro che abbiamo su Via Generale Messina, dove abbiamo una scuola di italiano. Io non lo conoscevo personalmente. Ieri mattina mi ha chiamato un suo amico, che è anche un nostro amico, che sta su Grottaglie, e mi ha parlato di questa vicenda dolorosa, dicendomi che stava arrivando il fratello, appunto, com'è. Non lo conoscevamo personalmente, ma era la storia di un ragazzo come tanti, no? Di come la gran parte di questi ragazzi vive in Italia. La foto è particolare perché è una foto che è stata sicuramente scattata quando c'è stata la festa del fine Ramadan. Lui indossa il vestito della
1: Il
2: festa, il
1: vestito della
2: vestito della
1: festa,
2: preghiera.
1: infatti, stavo per dirlo, è il vestito della festa che probabilmente appunto è associato a
2: Sì,
1: quella
2: a
1: giornata.
2: quella giornata,
1: Una
2: sì.
1: giornata, quella ad esempio, che ha visto commenti contrastanti sui social. Ricordiamo, insomma, noi anche ve la raccontammo, era quest'anno in Villa Peripato, quest'anno e lo scorso in Villa Peripato, precedentemente questo momento di preghiera della fine del Ramadan si teneva invece sulla rotonda del lungomare e puntualmente ogni anno quando raccontiamo di questa festa si scatena insomma, un po' l'odio razziale nei post. Ora, diciamo, dai leoni da tastiera alla vita reale ce ne passa, però allo stesso tempo è un segnale.
2: Non ce ne passa tantissimo, guardate che le aggressioni verso gli stranieri sul territorio tarantino vanno avanti da diversi anni. Forse vi siete dimenticati anche degli episodi della caccia al Bangladesh che si faceva la notte, anche questa ad opera di bande di giovanissimi. Aggressioni, rapine. Non solo insulti, quindi, aggressioni vere e proprie, episodi di violenza. No, noi abbiamo avuto anche un episodio per un ragazzo che avevamo in accoglienza di un accoltellamento, per fortuna lieve, sempre ad opera di minori supportati da adulti, questo già più di un anno fa. Per cui voglio dire, non è una novità. Non è una novità perché l'episodio che è accaduto con l'esito tragico che ha avuto, sta tutto dentro un brodo culturale che è stato costruito negli ultimi 20 anni per individuare nello straniero un nemico, nello straniero e nei soggetti più vulnerabili. È un'operazione culturale che serve a costruire un'identità nazionalista. Non è un fenomeno italiano, è un fenomeno generale di tutto l'Occidente. Io, guardate, questa cosa la ripeto già da moltissimo tempo. E sta tutto dentro la costruzione di una preparazione alla guerra. Noi abbiamo bisogno di costruire nemici per costruire l'identitarismo nazionalista. Sta tutto dentro. Non vi sembri un paragone azzardato? È scuola Israele, è la deumanizzazione delle persone. Per costruire il nemico e per giustificare la violenza, per giustificare le stragi, per giustificare le uccisioni e costruire un sentimento nazionalista. Siamo tornati indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il nazionalismo sta conquistando le nostre coscienze e le conquista dentro una situazione sociale di degrado. Cioè,
1: Questo è l'altro tema anche fondamentale, perché politiche di welfare insufficienti, situazioni di degrado culturale e sociale, ovviamente queste vicende si innestano in questo humus, quindi considerarle come casi isolati rischia, insomma, superata la notizia di lasciare le cose così come sono. Dal vostro punto di vista, come associazione, sul territorio si sta facendo abbastanza e cosa si può fare?
2: no, sul territorio non si sta facendo assolutamente nulla. Ovviamente non è solo il territorio che può rispondere, tutto deve essere visto sistemicamente. Se noi non riusciamo a contrastare gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri, è chiaro che non riusciremo ad agire anche su una coscienza collettiva. Noi ci troviamo oggi ad affrontare un sistema di accoglienza che riduce sempre di più i servizi, e che è un sistema fatto per costruire il degrado. Per essere concreti, noi sul territorio tarantino abbiamo almeno 4-5 CAS, i centri di accoglienza straordinari.
1: Ovviamente quando parla di noi, Enzo Pilò sta parlando dell'associazione,
2: No,
1: dell'associazione.
2: no, non noi, no, noi intendo la società, il
1: Ah, noi come
2: territorio,
1: territorio,
2: sì,
1: allora non avevo capito io.
2: noi come
1: Benissimo.
2: associazione ci
1: Su
2: rifiutiamo di gestire
1: dei
2: CAS
1: CAS,
2: già
1: sì.
2: dal
1: Ok,
2: 2017.
1: quindi noi come territorio,
2: Come
1: insomma.
2: territorio ospitiamo 4-5 CAS, come tantissime altre, tutte le città italiane sono interessate da questa presenza di CAS, che sono centri di accoglienza straordinari dove negli anni si sono ridotte tutte le erogazioni di servizio.
1: Cosa si
2: Tutti,
1: faceva prima e cosa si fa adesso?
2: prima si poteva fare un intervento di sostegno psicologico, legale, aiuto all'inserimento abitativo, lavorativo. Avevamo dei professionisti che accompagnavano le persone, affiancavano le persone a un percorso di integrazione. Tutti questi servizi sono stati aboliti, progressivamente. Ma io parto già da Minniti, già dal 2017, che è vero che non aveva tagliato l'erogazione dei servizi, ma stava trasformando il sistema di accoglienza da un sistema di intervento sociale a un sistema di controllo. Successivamente i governi che si sono appunto succeduti
1: Susseguiti.
2: hanno ridotto i servizi, e il risultato è che queste persone, laddove riescano ad avere un riconoscimento di una protezione, vengono messi sul territorio senza alcun aiuto, senza aver avuto alcun aiuto precedente per potersi inserire lavorativamente e abitativamente. Questa cosa ovviamente non può che creare degrado. E ci troviamo con tante persone che sono in stato di bisogno, che sono soggetti vulnerabili e sono sicuramente preda anche dello sfruttamento lavorativo, di condizioni di disagio abitativo. E noi dovremmo fare di più nel senso che dovremmo immaginare amministrazioni che costruiscano politiche di integrazione. Invece anche l'amministrazione di Taranto non ha mai avuto una

0: un'idea di come gestire l'immigrazione, che non può essere gestita attraverso interventi di ordine pubblico, ma devono essere interventi sociali. E intendo proprio, per esempio, la possibilità di avere una residenza, la facilitazione all'accesso ai pubblici uffici, ma soprattutto costruire anche condizioni che restituiscano umanità e riconoscano l'umanità delle persone, no? Siamo di fronte a un processo di deumanizzazione che va contrastato. Vi faccio un esempio pratico. Cioè, io credo che noi tutti viviamo di simboli, impariamo le cose attraverso le immagini che vediamo, le cose che vediamo tutti i giorni. Vi invito ad andare alla questura di Taranto la mattina all'ufficio immigrazione. Troverete centinaia di persone che fanno la fila fuori dall'ufficio, sotto un tendone, su sedie rotte, sporche, indipendentemente se piove, se fa freddo, se c'è un sole a 40 gradi. Noi diamo segnali, no? In questo modo, e non è soltanto la questura di Taranto, cioè la situazione generale.
1: Certo, è un problema non solo locale, sicuramente.
0: Quindi diamo segnali di rifiuto, no? Di rifiuto all'integrazione, al confronto, all'accettare l'umanità degli altri, a dire che anche loro hanno gli stessi nostri diritti, a riconoscere l'universalità dei diritti umani. No? E quindi si costruisce appunto questa immagine che sono persone che non godono dei nostri stessi diritti e quindi progressivamente c'è una deumanizzazione di questa cosa.
1: Enzo, voi seguite in centri SAI, gli vecchi SPRAR a Grottaglie e in altre realtà della provincia tanti ragazzi. Ci sono differenze tra il capoluogo e la provincia?
0: Sicuramente sì, sicuramente in provincia c'è ancora un rapporto più umano. Appunto, è sempre una questione di umanità,
1: intanto, di prossimità probabilmente prossimità, anche.
0: Certo. Ma intanto perché i numeri sono bassi e c'è tutto un lavoro di accompagnamento e di integrazione, quindi l'aiuto a trovare casa, a trovare lavoro e soprattutto un lavoro di comunità, cioè i ragazzi che sono in accoglienza interagiscono col territorio, interagiscono con le persone, non sono corpi separati. Nelle città, nei capoluoghi, questa cosa diventa più difficile, si rinchiudono in comunità loro, in comunità chiuse. Guardate, Taranto sta diventando, ha assunto gli stessi identici meccanismi delle grandi metropoli, con quartieri che diventano ghetto, che diventano banlieue. Quartieri che vengono abbandonati dalla popolazione autoctona e vengono lasciati al disagio abitativo, perché poi sono case che spesso non hanno luce, non hanno acqua, sono senza servizi igienici efficienti e si crea quindi questa condizione di disagio.
1: Un'altra domanda è sulla comunicazione di tutta questa vicenda, anche come è cambiata la risposta alla vicenda. Appena è emersa la notizia sui social è iniziata un po' la gogna nei confronti di questo ragazzo, subito si è associata la vicenda a possibili questioni di droga, questioni e litigi tra connazionali, quindi immediatamente il pensiero è andato a questo. Poi insomma le indagini stanno facendo emergere invece un altro quadro, quindi insomma si è spostato anche il racconto di chi con la cronaca spiegava quello che stava accadendo, dei colleghi, e a quel punto insomma è cambiato anche il modo di rispondere, commentare rispetto alla vicenda, e quindi sono aumentati anche i post insomma a sostegno della sua famiglia, dei suoi amici, o comunque di indignazione per quanto è accaduto. Anche questo, se appunto lo guardiamo da un punto di vista strettamente comunicativo, è indicativo, cioè il primo pensiero è evidentemente subito a

0: colpevolizzare la vittima.
1: Certo, ma infatti noi quello che abbiamo voluto fare in quel brevissimo post è stato appunto, io scusate se continuo a ripetere questa parola, ma che credo che sia la parola chiave, no? Abbiamo voluto restituire umanità.

0: togliamoci la parola straniero dalla bocca. Era un lavoratore che con tantissimi sacrifici cercava di mantenere la sua famiglia e che cercava di vivere in una maniera integrata dentro il territorio, no? Purtroppo noi viviamo, come ho detto prima, in questo brodo culturale che va avanti da almeno 20 anni, che colpevolizza e criminalizza chiunque non abbia la pelle bianca, chiunque non sia parte della nostra nazione. E noi invece dovremmo incominciare a pensare che queste persone sono lavoratori come tutti gli altri, che creano ricchezza e che purtroppo sono inseriti in un contesto di deindustrializzazione che sta costruendo il disagio sociale. È il contesto di deindustrializzazione che costruisce il disagio sociale degli italiani, perché negli ultimi anni abbiamo perso ricchezza, perdiamo popolazione, la popolazione che riesce a studiare lascia il territorio. Sappiamo che abbiamo perso 20.000 abitanti negli ultimi anni.
1: Tanti, sicuramente, di anno in anno,
0: che è la conseguenza di un processo di deindustrializzazione, e questa cosa provoca degli effetti negativi e cerca il nemico, e il nemico diventa lo straniero. Ma sono persone che, se andiamo in qualsiasi bar, in qualsiasi ristorante, in qualsiasi campagna, in qualsiasi albergo, noi troviamo ormai soltanto lavoratori stranieri. E noi a queste persone dovremmo rendere
1: persone
0: giustizia.
1: Che pagano le tasse,
0: certamente.
1: Anche questo è importante dirlo, quindi vivono nel nostro territorio regolarmente, pagando anche le tasse. L'ultima domanda, poi ti lascio andare. Con le altre associazioni del territorio, state pensando a delle iniziative di solidarietà o comunque che accendano un riflettore su questa vicenda?
0: Sì, oggi pomeriggio ci incontreremo con alcune associazioni del territorio, sicuramente costruiremo un'iniziativa pubblica intanto per fare il punto della situazione, no? E per immaginare interventi concreti anche da parte delle istituzioni locali rispetto alla questione dell'immigrazione. Vedremo se sarà possibile, ma penso che non ci saranno problemi, anche di fare una raccolta fondi per aiutare la famiglia, il rimpatrio della salma, e per assicurare anche un aiuto economico alle persone che ha lasciato in Mali, tenuto conto che era, come tantissime altre persone, dopo tanti anni di lavoro in Italia, tornava in patria per sposarsi e costruire la propria famiglia.
2: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Viaggio che ci racconta i temi della sostenibilità e dell'innovazione, ci racconta la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Taranto diventa capitale di questi argomenti di strettissima attualità il 21 e il 22 maggio, secondo appuntamento quello di oggi, in cui avrò il piacere di avere con me tre ospiti. Quindi do il benvenuto al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che vedo in collegamento.
3: Buongiorno.
1: Poi al centro vedete Mattia Voltaggio, Head of Joel, la scuola di Eni per l'impresa, e poi Laura Cimaglia per l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Dunque, in realtà tutte diverse. Buongiorno. Sì. Buongiorno a voi tutti, e chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo la cronaca, come potete immaginare, vince nell'informazione, ci siamo allungati un pochino. Dunque, dicevo, vediamo tre ambiti diversi: cioè ci sono le istituzioni, c'è l'autorità di sistema mortale, ma c'è anche il mondo dell'impresa della scuola, appunto, di Eni per l'impresa. Quindi tre realtà diverse. Questa forse è la forza del Taranto Eco Forum.

0: mettere tutte insieme queste realtà per fare squadra per il territorio. Io partirei dalle istituzioni, quindi partirei da Mattia Giorno e dal ruolo che il comune di Taranto ha in questa quarta edizione del Taranto Eco Forum, che ricordiamo si svolgerà appunto il 21 e il 22 di maggio nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: Ma intanto buongiorno a tutti. Il Comune di Taranto sostiene il TEF dal primo anno. Io ricordo anche il percorso, la crescita anno dopo anno di tutte le attività che sono state messe in campo. Noi condividiamo gli obiettivi che il TEF si pone e soprattutto che propone alla città, al mondo istituzionale, a tutti i partner privati, a ognuno di quelli che svolge una funzione legata allo sviluppo economico in chiave sostenibile, all'innovazione. E quindi anche per questo noi li ringraziamo di essere a Taranto nei giorni 21 e 22 maggio. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni può sapere che si tratta di 2 giorni molto dinamici, carichi di iniziative, carichi di dibattiti, cariche soprattutto di proposte per la città, ma non solo, in generale, da cui la città può prendere spunto. Perciò il Comune di Taranto non può che essere al fianco degli organizzatori e sostenere questa importante iniziativa.
0: Qual è l'apporto che darà, se ci sarà un ulteriore apporto rispetto appunto a quello dato finora, Giorno?
1: Noi contribuiamo all'organizzazione di una tavola rotonda e ovviamente, diciamo, nei rapporti con gli organizzatori in queste settimane c'è stata tutta l'attività di preparazione e organizzazione di una serie di attività in cui ovviamente abbiamo provato a far sentire la nostra vicinanza e attraverso l'istituzione comune anche dare una mano all'organizzazione, ovviamente.
0: Non vada via perché insomma ho piacere di avervi tutti e tre insieme per questa chiacchierata e proseguo in ordine con Mattia Voltaggio, ENI e main partner di questa manifestazione e JAUL, la scuola di ENI per l'impresa, già dall'anno scorso aveva presentato una serie di progetti importanti, progetti che quest'anno insomma dalle presentazioni poi si passa anche ai fatti, vengono anche raccontati in questo tour che si svolgerà come una sorta di spin-off il giorno prima, quindi il 20 di maggio. Ci vuole raccontare proprio di questo aspetto, se le va?
2: Sì, intanto grazie. L'elemento più importante per noi è dare concretezza poi a quello che abbiamo ovviamente annunciato quando ci siamo presentati l'anno scorso al TEF con il progetto del Taranto Open Lab. Cos'è Taranto Open Lab? È la voglia di fare in modo che l'innovazione che proviene da diverse parti d'Italia e chiaramente anche dal territorio tarantino possa incontrare l'industria e possa generare un beneficio e impatto sul territorio. Questo come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto aprendo le porte del nostro sito industriale, ma anche tessendo delle partnership con player del territorio. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stata la partnership con Fondazione Taranto 25, una importante realtà territoriale che ci consente di sviluppare l'innovazione in un concetto di filiera, quindi già partendo dalle scuole con una educazione all'imprenditorialità per arrivare invece fino alla fase di azienda con l'incontro tra domanda e offerta di mercato. Ecco, nella giornata del 20, la giornata preparatoria al TEF, apriremo appunto le porte del nostro sito e racconteremo i progetti che stiamo portando avanti, che sono progetti reali, sono collaborazioni commerciali, sono accordi di ricerca, quindi sono cose molto concrete che contiamo portino veramente beneficio e impatto a tutta la comunità. E la partnership con Taranto 25 servirà certamente ad amplificare ancora di più quello che stiamo facendo perché possiamo solo essere un nodo di una rete e quindi vogliamo fare in modo che tutto quello che si genera all'interno del Taranto Open Lab possa effettivamente poi raggiungere ogni cittadino di Taranto e ogni cittadino di Taranto possa beneficiare dell'innovazione tecnologica che stiamo portando all'interno della città.
0: Ci vuole anticipare anche uno soltanto di questi progetti, insomma, per rendere l'idea, andare poi sul concreto. Sappiamo che

0: Poi verranno svelati nel corso del, appunto, di quella giornata e poi del TEF dei giorni successivi. Magari una piccola anticipazione per i nostri telespettatori, anche uno, quello che la colpisce di più.
1: Beh, certamente una delle più interessanti è la coltivazione delle macroalghe nel Mar Piccolo di Taranto. Le macroalghe hanno una grandissima capacità di stoccaggio della CO2, sono un potentissimo attrattore di CO2 che trasformano in fotosintesi, quindi un processo completamente biogenico, naturale. Ecco, il progetto di poter coltivare in una parte del Mar Piccolo alghe che contribuiscono effettivamente a un processo di decarbonizzazione dell'intera zona è molto interessante, anche perché poi dalle macroalghe si possono ottenere una serie di prodotti che vanno poi a svilupparsi in diverse filiere tipiche del territorio.
0: Allora mi dà proprio un assist per introdurre in questo discorso l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, rappresentata oggi da Laura Cimaglia. Due tavole rotonde dedicate alla blue economy all'interno del TEF. Su cosa appunto incentrerete questi incontri?
2: Buongiorno a tutti, grazie Marina. Vi porto innanzitutto i saluti del nostro presidente Giovanni Gugliotti, che non è potuto intervenire personalmente. E, sì, l'autorità portuale sostiene il TEF da diversi anni. Solitamente sino ad ora abbiamo partecipato come relatori o apportatori di contributi alle tavole rotonde che sono state organizzate. Quest'anno la nostra collaborazione invece si è ampliata e coordineremo le due tavole rotonde sulla Blue Economy. La prima si terrà il giorno 21 e sarà moderata da me. Il tema è quello della nuova rotta blu, fra impatto sociale e transizione green, mentre la seconda, il giorno 22, verterà più sulla transizione energetica, ma affronteremo in termini di pianificazione climatica ed energetica, ma soprattutto il tema della resilienza. La resilienza blu, che è un tema che spesso viene non affrontato forse in maniera corretta, ma che interessa tantissimo non solo il nostro porto, ma anche la nostra città, le infrastrutture, il monitoraggio, come affrontare questo cambiamento climatico.
0: Questo è un tema molto, molto interessante. Non vedo più, dico alla regia, ecco, ok, perfetto, non vedo più voltaggio, ma andiamo avanti allora sempre con Cocimaglia, approfondendo questo tema, che è un tema di stretta attualità e che forse i nostri cittadini, conoscono poco.
2: Sì, abbiamo inteso infatti organizzare una tavola rotonda su questo tema proprio perché a livello internazionale c'è molta più consapevolezza di questo pericolo, un po' perché il Mediterraneo forse e fino ad ora, fino a pochi anni a questa parte, è stato comunque salvo da eventi climatici particolarmente devastanti, cosa che invece in altri paesi avviene con più frequenza, ma sempre di più assistiamo a questo clima che non riconosciamo più e che al di là delle ragioni che portano a questa trasformazione diventa importante per le nostre città e per la sicurezza delle nostre città e dei nostri porti. A livello internazionale la discussione è molto molto accesa e il monitoraggio di questi eventi climatici e anche le nuove materie prime che si utilizzano nelle costruzioni, così come anche ovviamente le progettazioni, sono attenzionate perché tra 20 anni potremmo non avere lo stesso livello del mare e quindi le nostre banchine potrebbero non essere più sicure per l'attracco delle navi.
0: Alla luce proprio di quello che ha appena detto Laura Cimaglia, quanto è importante lavorare sulla ricerca non solo in tema di blue economy, appunto, ma la ricerca in senso lato, soprattutto legata alla transizione energetica.
3: Chiedo scusa, ma era saltata una parte dell'audio, non credevo fosse a me.
0: Ok, sì, infatti la domanda era a voltaggio, ma forse non lo vediamo più. Infatti,
3: Ok,
0: allora
3: allora.
0: andiamo Andiamo con, eccolo qua, io le chiedo scusa se la stiamo obbligando ad un collegamento in, insomma, in questa situazione.
1: Purtroppo c'è la vita reale di figli
0: certo,
1: che vanno portati
0: ha ragione,
1: a scuola.
0: Ma anche quello è bello, è il bello della diretta, come si suol dire, è la vita reale che prende il passo, bisogna muoversi. Allora le faccio appunto quest'ultima domanda, poi la lascio, le dicevo appunto il tema della transizione energetica, tutti questi progetti, Taranto diventa in qualche modo il fulcro, il centro per queste due giornate, ma è un lavoro questo che poi si svolge per tutto il corso dell'anno. Stavamo parlando di Blue Economy con Laura Cimaglia, ma voi lavorate su questo tema e anche su tanti altri, come appunto Enijal.
1: Sì, noi diciamo abbiamo sviluppato una metodologia che consente di approcciare al concetto della ricerca anche in una fase molto molto embrionale. È una fase, chiamiamola il TRL zero, per usare un termine che usano gli scienziati, no? Questo termometro che misura la maturità imprenditoriale. Noi partiamo anche da questo elemento zero che si costruisce anche all'interno del mondo della scuola. Quindi come lo si fa? Chiaramente avvicinando i ragazzi al concetto di imprenditorialità, convincendoli che è possibile scommettere sulla propria idea, c'è bisogno di un sistema che consenta di portarla avanti. Noi ci mettiamo a disposizione del territorio, chiaramente con le autorità scolastiche, con tutti gli enti preposti, per fare in modo che queste idee producano effettivamente un beneficio, ma soprattutto si trasformano in valore reale per l'economia.
0: Quanti ragazzi orientativamente sono stati coinvolti finora in questi progetti?
1: Noi siamo già ormai al secondo anno, dicevo, con Taranto, con Fondazione Taranto 25 siamo stati in grado quasi di raddoppiare, quindi siamo partiti da 35 ragazzi nel primo anno e adesso siamo intorno ai 90, quindi siamo a più di 120 ragazzi che sono passati attraverso attività di formazione e avviamento all'impresa di fatto in pochi mesi.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni.
1: Grazie.
0: Un ultimo giro di domande con gli altri due ospiti, poi lascerò anche voi ai vostri di impegni. E allora torniamo con Mattia Giorno, dicevamo quanto è importante per Taranto che non solo si parli ma che si pratichino questi temi.
3: È fondamentale, non c'è futuro per nessuno, non solo per Taranto, se nei prossimi anni non ci si allinea a tecnologie innovative, a un processo di sviluppo economico che sia in chiave sostenibile, dove i modelli di economia circolare, dove i focus sulla blue economy diventano indispensabili. E questo è obbligatorio, la transizione è un processo in essere che ha subito sicuramente una battuta d'arresto e si è un attimo complicato tra dazi e guerre, ma di fatti è un processo non rinviabile. Quindi il TEF ci permette di stare nella dinamicità di questo dibattito, di ospitare persone, personalità più che persone, esperte dei vari settori che in quei giorni arrivano a Taranto e ci permettono di arricchire ancora una volta il dibattito con le loro considerazioni, le loro esperienze, le loro proposte. E tutto questo è indispensabile per contribuire a tracciare la rotta non soltanto delle tematiche in generale, ma anche di dove il nostro territorio, la collaborazione istituzionale tra noi, il porto, ma anche tutti gli altri soggetti che ci sono, quali obiettivi può raggiungere e soprattutto quali target deve puntare a raggiungere. E questi dipendono molto anche da come all'interno dei dibattiti il rapporto tra istituzioni evolve.
0: Ricordiamo che il TEF è promosso da Eurota ETS e da Remtech Expo, ma che ha il coordinamento scientifico anche del professor Vito Felice Oricchio. Su questo una domanda proprio a Laura Cimaglia: quanto è importante che dietro queste manifestazioni ci sia il forte contributo scientifico? Insomma, il rischio, non parliamo del TEF, ma evidentemente parliamo di altro genere di eventi, e che si possa parlare di contenitori vuoti. Qui dalle parole si passa ai fatti e c'è sempre un filo rosso che lega tutto, che è appunto la scientificità.
3: Io vi chiedo scusa, ma ne approfitto per salutarvi, sì. E devo correre via, quindi grazie.
0: Grazie per essere stato con noi, Vice Sindaco di Taranto, Laura. Matteo Giorno. Ciao, buona giornata e buon lavoro.

0: fra poco libero anche Laura Cimaglia, vi ho
1: No,
0: obbligato a
1: non è un
0: qualche minuto in
1: problema.
0: più di diretta.
1: Non è un problema, ho seguito anche la diretta, gli eventi che hanno colpito la nostra città sono molto tristi, ma andavano raccontati, quindi. La domanda che mi hai fatto è molto importante, perché spesso ce lo domandiamo anche noi, partecipare a fiere, eventi, convegni anche a livello internazionale non è mai semplice, perché raccontare poi quello che si apprende e quello che si porta sul territorio o anche nel proprio lavoro non è semplice. Il TEF però è diverso. L'attività non si svolge in quelle 2 giornate e hai fatto bene a menzionare il professor Ricchio, perché è veramente un grande impegno il suo e quello di tutto il comitato scientifico di cui mi pregio di far parte. Sono mesi che si lavora alla preparazione di queste tavole rotonde, non è, ripeto, soltanto una passerella, anzi, è un programma fittissimo ed è un programma che a seconda del ambiente nel quale si lavora, chiedo scusa il gioco di parole involontario, può trovare veramente degli spunti incredibilmente scientifici. Quindi io sono felice di farne parte. L'autorità di sistema portuale è partner sin dall'inizio di Eurota e di Remtec, partecipiamo anche a livello nazionale agli eventi che Remtec organizza a Ferrara. E riteniamo importante il confronto, perché vedi Marina, quello che succede in queste giornate non è tanto il racconto di se stessi, o almeno quello che dovrebbe succedere, è apprendere quello che fanno di meglio gli altri, portare nel proprio territorio gli esempi virtuosi che si trovano non necessariamente così lontano, anche veramente a pochi chilometri da noi. Il TEF fa questo e lo fa mettendo insieme anche una formula interessante unendo istituzioni e imprese private.
0: E allora continuiamo a parlare di questo argomento con un approfondimento proprio legato a quello che sta accadendo. Aumentano i casi di ragazzini violenti che compiono aggressioni fino, come in questo caso, alle estreme conseguenze. Ne parliamo con Sabina Sabatini, psicologa, psicodrammista, lavora presso il SER dell'ASL di Taranto e con lei possiamo davvero fare un focus su quella che è la situazione dei ragazzi, dei nostri ragazzi tra Taranto e provincia. Buongiorno, ben trovata, dottoressa.
2: Buongiorno, buongiorno
0: Il fenomeno nella nostra città e nella nostra provincia è allarmante, è cresciuto negli anni. Rispetto alla sua esperienza, cosa può dirci?
2: In realtà diciamo che la violenza è sempre esistita. Probabilmente nell'epoca contemporanea sono cambiate le forme della violenza. Si è abbassata sicuramente l'età, anche se possiamo riscontrare anche nel passato degli agiti comportamentali violenti ad opera di giovani, insomma, adolescenti. Sicuramente è cambiato l'atteggiamento verso la vita degli adolescenti, che a tutt'oggi riservano uno spazio di cura particolare. Insomma, il maggiore allarme riguarda proprio una serie di quadri sintomatici degli adolescenti a una serie di agiti comportamentali che non sono soltanto violenti verso l'esterno, ma anche attraverso comportamenti autolesivi. Diciamo che da clinico, che mi occupo insomma da sempre anche sugli adolescenti, direi che è cambiata, diciamo, l'aspetto sintomatico, cioè il modo di rispondere a questa fase evolutiva che sicuramente porta con sé tantissima confusione e incertezza.
0: Ma sempre di più parliamo di episodi che sfociano nell'aggressività e addirittura in una violenza gratuita che porta a casi come questo, quindi alla morte di un innocente. Secondo lei l'utilizzo massiccio dei social, stiamo vedendo anche in questi giorni che molti ragazzi inneggiano, non tutti per fortuna, magari ragazzi vicini a questi ragazzi che sono stati poi fermati dalle forze dell'ordine a quello che hanno fatto, cioè questa modalità, questo anche utilizzo accresce e acutizza il fenomeno, oppure dobbiamo considerarlo insomma ormai parte in qualche modo della società in cui viviamo, fronteggiarlo non è un problema.

0: problema?
1: Facciamo una risposta in una riflessione, molto interessante la sua domanda, perché in realtà diciamo, giovani e adolescenti sono dei nativi digitali. Sicuramente il virtuale, il rapporto con i social, dobbiamo sicuramente noi adulti fare i conti e riflettere semmai sull'uso. Se la violenza è qualcosa che finisce diciamo, le relazioni che sono fondate sulla parola, è chiaro che questo passaggio all'atto determina l'assenza dei legami in cui la parola, che in realtà è il corpo dei nostri pensieri, può essere ascoltata e protetta. Quindi diciamo che già nella violenza abbiamo una sorta di convincimento interiore, no? Che quel comportamento può essere avvalorato perché in alcuni casi, laddove non troviamo un disturbo di personalità o un disturbo antisociale, viene avvalorato da una serie di idee che possono, in alcuni adolescenti, addirittura essere considerati quasi come un fenomeno che serve a preservare la propria identità. Lei ha sottolineato una cosa molto importante, cioè se già la violenza è un agito, cioè quindi quei pensieri, quella parola che non è più permessa e non ci separa dall'altro, ma viene agita attraverso la violenza perché non è possibile una mentalizzazione, una pensabilità di quello che accade, in alcuni contesti sociali può praticamente essere associata anche ad un passaggio di riconoscimento di se stessi. Cioè, quello che spesso accade ai giovani adolescenti criminali che raccontano, dicono, dottoressa, ma ha guardato male, cioè lo sguardo che si fa il significativo di riconoscimento, in questo caso diventa uno sguardo persecutorio di una differenza che non può essere accolta. In questo caso, soprattutto, perché c'è un sistema di odio che viene alimentato dall'interno attraverso una serie di giustificazioni, per cui l'eteros, la differenza, non può essere accolta e quindi deve essere annientata. Quindi l'atto violento diventa addirittura non solo un riequilibrio interiore, ma per alcuni casi molto gravi, perché sono sicura che ci saranno dei commenti che potranno considerare questo atto, che invece dovrebbe portarci tutti a riflettere, a sostare rispetto all'esperienza del vuoto e del dolore, considerare questo atto quasi come una sorta di riequilibrio sociale, in cui la stessità, l'identità, l'appartenenza sono in maniera assurda e paradossale preservate. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, si è spiegata benissimo. Volevo farle un'ultima domanda perché so che poi, insomma, devo lasciarla al suo lavoro. Spesso queste storie, sono anche storie legate a contesti familiari, difficili, copioni generazionali che, si, ripetono. Stiamo leggendo tanti commenti sui social ai nostri servizi e molte persone dicono, diciamo, partendo da questo caso, ma non necessariamente questo, insomma, in generale, quando si tratta di casi di cronaca di questo tipo, estraiamo dal contesto sociale questi ragazzi, permettiamo loro di andare altrove, di scoprire in qualche modo il mondo, cosa c'è lontano da loro, che ci possono essere delle possibilità, diverse, e forse solo così possiamo salvarli. Lei che cosa pensa dal suo punto di vista? Portandoli, diciamo, lontano dal proprio contesto, effettivamente, si possono salvare ragazzi con delle difficoltà legate anche ad un degrado, magari sociale e familiare?
1: Intanto vorrei precisare che la violenza non è per forza agita da persone che hanno un'appartenenza socio-culturale deprivata,
0: Certo,
1: anzi,
0: questo è chiaro.
1: questo è chiaro, la sua riflessione però è molto attenta. Io non lo so, sicuramente quello che dobbiamo fare, siamo chiamati a fare come adulti, è cercare di sostare, di creare una riflessione rispetto a un agito che deve però provocare in tutti noi un interrogatorio, cioè che cos'è che accade, che cos'è, dov'è che viene meno la funzione di rispecchiamento, di limite, di confine che dovrebbe essere significativa a partire dal legame con l'adulto, no? Cioè quali sono i riferimenti identitari che sono venuti meno? Quindi prima di esporre un giudizio io direi che sarebbe necessario che tutti noi, no, passo dopo passo, dovessi cioè, di attivare una pensabilità, una riflessione rispetto a come accogliamo l'esperienza del vuoto, del dolore, ma anche della fallibilità, della vulnerabilità, che probabilmente in un'epoca in cui diciamo, l'esperienza della perdita, della separazione, sono esperienze che vengono accolte, che cos'è che possiamo attivare, no? Perché in realtà sicuramente ci troviamo in una condizione di incertezza, di confusione, in cui l'agito diventa addirittura il modo per essere visibile, da un'invisibilità dello sguardo dell'altro, da un'invisibilità familiare, oppure si ripete uno schema. Io questo non glielo so dire. Sicuramente dobbiamo riflettere tutto, tutti insieme, e tutti siamo un po' responsabili rispetto a quello che accade in generale all'interno della nostra società. Parlo degli adulti soprattutto, no? Che dovrebbero invece imparare a sostare per poter riflettere senza agire con valutazioni un po' superficiali e approssimative, no? Rispetto a questo è un fenomeno che secondo me dovrebbe chiamare tutti quanti in causa, per rivedere un po' il rapporto che abbiamo con l'altro, in questo intento il rapporto con la diversità, con l'altro in senso generale, perché credo che questo si sia agito. E questo vale in realtà per tutte le forme di violenza, non solo quelle agite dai giovani ragazzi, ma anche per quello che interrogano le donne. In fondo la separazione e la perdita è qualcosa davvero, mi ripeto, che non può essere accolto. Ma la separazione è un'esperienza fondativa. Lei ha parlato di cambiamento, di spostamento. Guardi com'è importante la parola separazione, perché se andiamo all'etimologia del termine vuol dire difendere se stessi. Allora, se lo sguardo dell'altro diventa persecutorio, se la separazione da uno schema familiare diventa preoccupante, allora separarsi, avviare processi di separazione interna possono essere l'unica occasione per poter non solo trovare se stessi, ma ricostruire delle relazioni fondate sulla parola.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali. E in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario. Mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. Quindi anche in questo caso diciamo, è un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario.

0: che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
1: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
0: Certo.
1: termini economici?
0: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora, economicamente, oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
1: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. Come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane
0: Sì.
1: adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
0: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base, che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
1: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto
0: Certo,
1: nei cani, ad oggi è un
0: obbligatorio.
1: obbligo.
0: Assolutamente. Quando abbiamo un cucciolo, lo microchippiamo anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo, e lì viene fatto solo un passaggio di proprietà. Altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura, attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questo diciamo è comunque un vantaggio.
1: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto. Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
0: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che

0: vengono stabilite dalla VSABA, che è un acronimo che praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro. Epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini. Con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto. Perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due, sono la cosiddetta trivalente che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto e la leucemia felina, sulla quale diciamo bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o
0: Certo.
1: gatto?
0: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo, che è la VSABA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie, cioè in pratica vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino.
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere come i bambini in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie

0: È qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto, come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi. Perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute e poi diciamo che normalmente la visita per quanto riguarda un cane consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tanti altri, diciamo, approfondimenti. Il gatto, invece, possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2 o 3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto, dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare alacremente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alle mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come il cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zito. Ingegnere, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi. Quindi trattasi di un'opera che è stata finanziata all'interno del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata Parco Urbano dei Ventesimi Giochi del Mediterraneo. All'interno di questo parco, di questa area sportiva, di questo grande

0: Compendio sportivo. Inizialmente il progetto prevedeva 4 campi da tennis, uno skate park e un campo da padel con annessi servizi, tribune e naturalmente anche fabbricati spogliatoi palestra. Poi nel prosieguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei 20esimi giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da paddle che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1.300.000, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese, perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Questo impianto di pattinaggio è stato un impegno che il presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale, per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata, e quindi con l'ulteriore 1.300.000 che si è aggiunto ai 5.300.000 del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6.600.000, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.
1: Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita. Giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento, noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: dal primo step, e il primo step come ogni volta è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Igienici spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto alla struttura e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica,
0: una distanza,
1: sono norme CONI. Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici, ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
0: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura, mi pare si snodi da quella parte lì.
1: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, lato est, che dalla parte nord-est. Quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, si intersecano aprendo ad ala, quindi è una sorta di ala che
0: da
1: si apre.
0: Da buon padrone di casa devi indicarmi se andare da una parte o dall'altra.
1: Ma io andrei da
0: qua. Andrei qua.
1: Parte,
0: ok. Andiamo in qua.

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, è vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia, e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde. Molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
0: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
1: Diventa un polmone verde, diventa diciamo un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale. Quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale. Quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport. Quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport. Era proprio questo che il presidente voleva,
0: sì,
1: che si facesse, la cittadella dello sport. E l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
0: Sì, è singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda il Palazzo Ricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente. Insomma, ribadiamo, non è solo un cantiere ma è un quartiere che cambia realmente.
1: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di questa attività. Anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere che oggi ha senso per via naturalmente di questi adeguamenti.
0: Certo.

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto pronto, non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete, e quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando

0: sui collaudi funzionali, quindi di fatto le utenze in termini di corrente e acqua arriveranno a giorni ormai, perché ci sono stati anche dei sopralluoghi qualche giorno fa fatti dai tecnici Enel, ma anche dai tecnici AQP. Si tratta soltanto qui dentro di dare una tinteggiata che per motivi di opportunità viene
1: Certo.
0: lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività

0: staccata questa porta, alla quale ci sono già gli infissi, va sottolineato questo, si apre l'area ristoro, perché qui alle nostre spalle ci sarà il bar, qui esattamente il bancone, quindi di qua gli avventori e di qua invece chi ci lavora.
1: Assolutamente, questo è il bar a servizio dell'impianto degli impianti sportivi e non solo. Sarà il bar a servizio degli avventori o comunque dei fruitori del parco urbano, che qui si viene non soltanto per espletare certo. attività sportiva, ma anche per passare una serata con degli amici, in quanto c'è questo elemento di inclusione dovuto alla presenza del parco urbano.
0: Oltre al bar però c'è una finestra da quella parte che ha suscitato una certa curiosità. Vorrei vederla anche perché mi pare che di là si inizi a ragionare su un altro tipo di discorso.
1: Beh, da quella finestra si arriva su tanti discorsi. Da quella finestra si arriva sui campi da tennis, possibile raggiungere i campi da tennis, è possibile raggiungere le aree ludiche del parco urbano ed è possibile intravedere anche quella che sarà l'area che ospiterà il pattinodromo.
0: Direi che tocca andarci.
1: Beh, dovremmo andare sicuramente.

0: E con questo punto,
1: alle nostre spalle, ma anche davanti a noi,
2: abbiamo le parti verdi.
1: Massima applicazione a quel criterio di cui parlavamo prima, quindi dell'utilizzo di quest'area non solo in ambito sportivo, ma proprio a livello ludico, a livello sociale, che innalza quel tasso di vivibilità del quartiere Salinella.
2: Non soltanto, ma anche un rispetto di standard all'interno dello stesso impianto, come abbiamo detto prima, anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi della sostenibilità dell'ambiente. Non possiamo avere un impianto brullo, ma dobbiamo pensare anche a delle dotazioni verdi.
1: Quindi qui sarà tutto prato?
2: Delle dotazioni verdi, tutto prato, anche per ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore, perché altrimenti poi impianti di questa fatta, se non trattati opportunamente con del verde, potrebbero diventare dei forti attrattori di calore. Quindi tra i principi della sostenibilità ambientale c'è anche quella della mitigazione dell'effetto isola di calore.
1: Oltre a questo c'è la parte di cui vi parlavi prima, che è quella più importante sotto il punto di vista sportivo probabilmente, che è quello che riguarda i campi da tennis, che invece stiamo raggiungendo in questo momento dopo questa scalinata.
2: Che stiamo raggiungendo dopo questa scalinata, che sarà illuminata, che la sera prevederà
1: le predisposizioni
2: per i segnapassi, oltre che naturalmente tutta la pubblica illuminazione interna all'impianto, come potete vedere, con lampade LED ad alto risparmio energetico.
1: Davanti a noi abbiamo i campi da tennis, che serviranno come strutture da allenamento durante la kermesse dei Giochi del Mediterraneo.
2: Sì, questi sono i campi da tennis che serviranno agli atleti per allenarsi sulle dispute che andranno ad espletare all'interno dell'impianto del Magna Grecia. Per ovvi motivi tecnici, naturalmente, le finiture, le dimensioni e le caratteristiche di questi campi sono le stesse del Magna Grecia. Quindi c'è stato anche un lavoro sinergico con i progettisti del Magna Grecia per far sì, quindi anche con la struttura commissariale, per far sì che queste finiture e quelle del Magna Grecia siano le stesse.
1: Quattro campi, se non vado errato.
2: Sono quattro campi da tennis, sì.
1: Quattro campi da tennis. In questi si potranno disputare anche altri eventi, oltre agli allenamenti ai Giochi del Mediterraneo?
2: Beh, resta evidente che il futuro gestore, che prenderà poi tutto il compendio sportivo in gestione, potrà espletare delle attività non soltanto amatoriali da tennis, ma utilizzare i campi anche a livello agonistico.
1: Certo.
2: Naturalmente è chiaro che sarà poi un discorso che dovrà affrontare il futuro gestore.
1: Prima mi raccontavi di una caratteristica, di una peculiarità di questo impianto, al di là del discorso agonistico, ma relativo alla fruibilità di ogni giorno, quella della cittadinanza, della popolazione, ovvero voi lascerete in dote la possibilità a chiunque poi si aggiudicherà la gestione di questo impianto, la possibilità di fittare gli impianti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Laddove quindi io e Martino Vinci volessimo giocare a padel o a tennis alle 3 di notte, voi lascerete la possibilità di farlo, ma sta al futuro gestore a

0: accettare o meno questo ulteriore ampliamento orario.
1: Questo è un elemento che ci ha offerto l'impresa come miglioria nell'ambito dell'offerta tecnica della gara con offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori. Quindi noi lasceremo in dote questa attività, questa miglioria al futuro gestore, e quindi se il futuro gestore andrà a conservare
0: questa caratteristica
1: sarà possibile con una card entrare e autogestire l'impianto.
0: Quindi card magnetica, entro e vengo a giocare a padel di notte.
1: Vengo a giocare a padel di notte, entro nello spogliatoio con card magnetica e naturalmente vado a utilizzare anche i servizi. La card non serve solo ad entrare a giocare, ma anche utilizzare i servizi.
0: Intanto qui basta guardarsi intorno e fare un giro a 360 gradi per capire di essere in quel quartiere che raccontavamo prima, perché alle nostre spalle c'è lo stadio Iacovone, siamo su un campo da tennis e di fronte c'è il Pala Ricciardi e il campo Valente, insomma è il quartiere dello sport.
1: Siamo nella cittadella dello sport, quindi quando abbiamo intitolato questo nuovo quartiere, diciamo intitolato a livello ufficioso come cittadella dello sport, sicuramente non ci siamo sbagliati.
0: L'ultima considerazione la facciamo su una sorta di microclima. Sotto fa un caldo importante, qui c'è un vento piacevole che rende molto più facile anche il poter lavorare agli operai che a queste temperature stanno cercando di completare le varie opere dei cantieri del gioco del Mediterraneo. C'è un microclima particolare qui alla Salinella.
1: Beh, questo è un punto di forza dell'impianto, perché dobbiamo anche ringraziare le caratteristiche orografiche di questo terreno, di questo sito, che hanno consentito lo sviluppo dell'impianto su più livelli con questi terrazzamenti che consentono di avere dei refrigeri, quindi la sera il fruitore che utilizza l'impianto non come impianto ma che ci viene a passeggiare, quindi che lo utilizza come attività inclusiva, gode anche di un refrigerio.
0: Assolutamente sì.
1: È abbastanza anche importante averlo in una città con questi climi.
0: Verissimo, si chiama skate park, fino ad ora però relativo allo skate non abbiamo visto nulla, ci siamo concentrati sul tennis, abbiamo parlato del padel, da che parte dobbiamo andare per vedere?
1: Dobbiamo scendere adesso dalla parte ovest e arrivare sull'impianto dello skate.
0: Non vediamo l'ora.

0: Prima di parlare di skate, c'è un argomento che dobbiamo necessariamente trattare, che non riguarda lo sport direttamente, ma riguarda il decoro urbano. C'era qui alle nostre spalle un rudere che sarebbe stato, anzi avrebbe dovuto essere, il vecchio liceo artistico. In realtà quel rudere non c'è più e lo dobbiamo a questo lavoro.
1: Lo dobbiamo a questo lavoro, lo dobbiamo al presidente Ferrarese, che ha preso un impegno e come sempre mantiene la parola nell'aver nei confronti della cittadinanza promesso di restituire un pattinodromo che ha dovuto togliere per la realizzazione di parte delle aree esterne del Pala Ricciardi, pattinodromo che era un pattinodromo di quartiere, era una pista di pattinaggio, non era un pattinodromo vero e proprio, e adesso sta restituendo alla cittadinanza un pattinodromo che sarà omologato per competizioni nazionali.
0: E sarà qui?
1: Sorge su quello che era il sedime, quindi l'area d'impronta del vecchio fabbricato che doveva ospitare il liceo artistico Lisippo, che è stato demolito, e naturalmente sopra le macerie portate via del vecchio fabbricato sorge la pista di pattinaggio, il nuovo pattinodromo omologato, quindi che sarà omologato per competizione nazionale, con annessi servizi.
0: Quindi nell'arco di 200 metri abbiamo lo stadio, il pattinodromo, i campi da tennis, i campi da padel, lo skate park, il campo valente e il Pala Ricciardi.
1: Beh, è il poligono dello sport, cittadella dello sport, poligono dello sport, quartiere dello sport, quindi chi ne fa da padrone è lo sport e l'inclusione sociale.

0: Abbiamo quasi completato il nostro tour, qui però su questa piastra parliamo di padel, perché qui verranno i quattro campi da padel,
1: cinque campi da padel. Questa è stata un'ulteriore richiesta da parte del comitato organizzatore per delle esigenze sportive e abbiamo naturalmente fatto una prima modifica al contratto, quindi una prima perizia di variante che ci ha consentito di realizzare sempre in area di proprietà comunale questi ulteriori 5 campi da paddle con annessi servizi.
0: Poi siete accanto all'ASL, vero? Di là.
1: Siamo accanto all'ASL, quindi siamo diciamo in un lotto che è di proprietà comunale che è confinante ai lati, a est con la struttura dell'ASL e a ovest con la facoltà di economia aziendale.
0: Sì, sì, sì. Quindi questa è tutta l'area adibita al gioco del padel, che sia questo agonistico come rientrerà effettivamente nel contesto dei giochi del Mediterraneo oppure a fruizione della città.
1: Allora, è chiaro che entra all'interno del masterplan, quindi tutto ciò che entra all'interno del masterplan dei giochi sarà attività sportiva di tipo naturalmente agonistico, quindi ci saranno delle competizioni rientranti nei giochi e poi a fine giochi, come dicevamo prima,
0: veniamo con la card
1: o naturalmente il futuro gestore utilizzerà sempre naturalmente questa piastra come campi da padel, sarà diciamo farà parte del core business dell'impianto.

0: Si chiama skate park e quindi alle nostre spalle abbiamo davvero l'essenza di questo luogo, lo skate park.
1: Beh, completiamo il giro con, diciamo, l'impianto, il micro impianto che dà poi connotazione al titolo.
0: Certo.
1: Cioè all'interno del master plan viene per brevità, ripeto, chiamato skate park, però naturalmente è il parco urbano sportivo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Un'opera molto complessa questa, che ha dovuto ascoltare una serie di pareri, non soltanto il parere del CONI, perché il parere del CONI forse è anche facile ottenerlo su queste attività, ma i pareri più complessi sono stati quelli ottenuti dalle federazioni,
0: certo,
1: sportive.
0: Immagino.
1: Perché ci sono dei raccordi che vanno rispettati, dei raggi di curvatura che vanno rispettati, delle pendenze che vanno rispettate e naturalmente ci sono stati anche dei supporti specialistici delle federazioni, ma anche dei supporti specialistici nell'ambito dell'impresa, cioè l'impresa ha dovuto avvalersi di supporti specialistici che gli seguissero questa parte.
0: Agli occhi meno attenti forse sono sfuggite queste ringhiere, le chiamiamo così?
1: Beh, queste sono proprio delle ringhiere, sono ringhiere a tutti gli effetti, non sono ringhiere che vanno, diciamo, che assolvono la funzione di protezione,
0: certo,
1: di un affaccio, ma sono delle dotazioni che rientrano nella complessa articolazione dell'impianto.
0: Certo.
1: Cioè sono delle dotazioni richieste da prescrizioni CONI.
0: Chiaro. E poi, insomma, la cosa particolare è vedere la creazione delle rampe che compongono questo
1: sì,
0: spazio.
1: La cosa particolare è, naturalmente diamo anche, diciamo, merito all'impresa di aver realizzato una superficie che grosso modo si avvicina a quella di un pavimento industriale. Questa è stata gettata in opera, ma come vedete, diciamo, ha un effetto marmorio, quindi
0: sì,
1: questo già è un elemento che ci fa capire che la finitura che sarà messa sopra non avrà problemi, quindi la finitura in resina non darà problemi su un fondo che è già molto ben livellato.
0: Questa sarà utilizzata ovviamente per i giochi del Mediterraneo, ma poi porta in dote, insomma, la possibilità di essere utilizzata ad un livello professionale.
1: A un livello professionale, sempre post giochi, sempre nell'ambito di una gestione del futuro gestore che dovrà tenere conto necessariamente delle dotazioni che andiamo a lasciare. Certo, il gestore che prenderà l'impianto, che si aggiudicherà l'impianto attraverso una proposta di partenariato pubblico-privato, perché è quella, diciamo, la forma di gestione più conveniente, potrà apportare ulteriori migliorie partendo dalle dotazioni, chiamiamole di base, che di base non sono, che stiamo lasciando attraverso l'impianto giochi nel Mediterraneo.
0: Ingegnere, noi qua adesso abbiamo concluso il nostro viaggio, non possiamo che ringraziarti, ringraziare la tua squadra che ci ha guidato in questo viaggio interessantissimo alla scoperta di un luogo che forse fa meno cassa di risonanza rispetto agli altri, ma che vi assicuro si trova in un luogo fantastico, si trova al centro di quello che cambierà, quello che è un quartiere che cambierà pelle, che si sta trasformando e poi porta all'interno delle proprie costruzioni qualcosa di particolare, qualcosa che non riguarda solo lo sport, ma proprio la rinascita di una zona che appartiene a tutta la città di Taranto. Grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento e ci rivedremo prima dell'inaugurazione.
0: Senz'altro, senz'altro.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: signori, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica appunto, con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
0: lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere
0: con un grande applauso Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione
0: è straordinaria,
1: La spiegazione c'è.
0: Sì, sicuro.
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per
1: fossimo
0: essere...
1: a Caramba.
2: Questo che è più bello perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però. po' di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte non ce
2: n'erano. Mancano le lacrime, però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico, anche io ho visto.
2: Anche tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro e Delenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: dobbiamo
1: assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Lenoir.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera.
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: 30... un po' burlona,
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchietto con la cime rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi... Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone, no. So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di
0: Taranto.
1: Quindi,
0: Taranto proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella,
1: Sì, no, va bene, quindi... Noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai, ah, lo sai. Infatti,
0: che viene di passione.
1: Sì, sembri troppo informata su questi fatti. Io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare. Dacci un altro paio d'anni, poi ne riparliamo. Vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweeds, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense, affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, ci ha raccontato delle storie bellissime che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Lella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è farà... vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere...
1: Ciao ragazzi!
0: Vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno se n'era...
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna... Intanto che cosa stai preparando? A parte super...
0: Ma adesso sì, sto...
1: Che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte... Non è male. Quindi c'è sempre super, e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia ti faccio pure corna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono...

0: Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli, perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
1: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un maestro di saggezza, direi.
0: Con te,
1: ma
0: non,
1: tra
0: non
1: i giovani,
0: avuto
1: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vabbè. De Gustibus? No.
1: Sì.
0: No, voglio dire, non è
1: certo,
0: adesso comincia una.
1: Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
0: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
1: No, sono venuti a trovarci, capisci?
0: Fanno
1: col
0: il
1: pullman.
0: Pit stop al castello e poi escono dai box.
1: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
0: No, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
1: Tu non sei ancora papà? O di già?
0: Ma parliamo senz'altro di altro, perché no, io ti volevo. Tu che sei invece neomamma,
1: sì.
0: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
1: Sì.
0: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille, io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie cara. Torniamo,
1: torniamo
0: a quel
1: alla
0: clima
1: moda.
0: Mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonor? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Eleonor, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori, esatto, sul palco, e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia, insomma, che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona, sì, anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché, come noi tutti sappiamo, qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, il 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda, come che sta? Fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: Scherzavo. Dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
2: Ma io
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io ce l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, solo... questi qua sono tutti veri.
0: E tocca.
1: E tosti, guarda, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico. Anche io vorrei farlo.
0: Senza ma rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un Bignetti no.
0: Ci cammini.
2: Sui Bignè ci cammini.
0: Stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla. Molto belli, molto belli.
1: E le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono... Che meraviglia, Clinton proprio. Le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni in tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso.
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele, avevo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità. Tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velata
0: ma manco
1: quelli.
0: Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore...
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
1: Mi faccio

0: inciuccio.
1: Sì, allora guarda, ti presento. Oh, lo sta?
2: Sì.
1: Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
0: donna,
1: città.
0: Facciamo un applauso.
1: E che donna?
0: Ce ne vorrebbero un pochino di più in Italia di donne come
1: candidati.
0: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
1: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
0: uomo,
1: devi fare?
0: Vabbè.
1: Sì, c'è.
0: Meglio che niente.
1: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
0: Ti sono venuti a prendere.
1: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei.
0: Sì.
1: Non vorrei, ma se vuoi. Vorrei,
0: sì, Battisti.
1: Vorrei.
0: Come può uno scoglio arginare il mare?
1: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto, guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao,
0: mamma
1: zia.
0: Mamma e papà?
1: Tutti qua stanno.
0: Tutti i parenti?
1: È un pullman.
0: Volevo ecco dire. Perché prima ti applaudivano.
1: Sì,
0: ah,
1: certo.
0: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
1: Ma tra l'altro sono pensa che siano, li pago, pensa che lo fanno. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
0: Certo.
1: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
0: Si vedono i risultati.
1: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare comunità.
0: Ah sì, io volevo ringraziare appunto
1: il Comune di Taranto.
0: Il Comune di Taranto,
1: la
0: giustamente.
1: La sua grande disponibilità. Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
0: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
1: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno.
0: Si è posato anche l'orologio, sempre
1: mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente è un tocco di stile meraviglioso.
0: Certo.
1: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
0: Non so se questo è un complimento
1: infatti,
0: o qualcos'altro.
1: Infatti non lo era, ti spariscono
0: ecco.
1: Almeno una parte in quel momento uno non le vede, ma senz'altro procediamo perché sicuro
0: sì.
1: Questo vuoi.
0: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale.

0: Lontano,
1: No, ma no,
0: vicino.
1: infatti, facciamo una volta sola, io qua e
0: Ok,
1: tu
0: dai, no.
1: da
0: Io direi
1: una.
0: che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno nel sec sul secondo.
1: Senti, mi modulo io. Dai. Fate,
0: Ok.
1: adesso voi, scusate, fate in
0: Adesso
1: piani.
0: fate pure le fotografie.
1: Ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo.
0: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
1: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai da chi disprezza, compra.
0: Vabbè, va.
1: Dimmi, dimmi. Fai
0: Non
1: una.
0: so, qualcuno, dai, su via.
1: Vuoi, vuoi.
0: Sei del
1: Vieni,
0: posto.
1: vieni, vieni. Fatti.
0: Persone per bene, eh?
1: Scusa, stavo parlando. Tu volevi conoscere. Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco di
0: Buonasera.
1: Napoli. Che bel momento. Che bel
0: Che bel
1: momento.
0: momento, che bella donna direi, che bel momento, bella donna.
1: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
1: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente.
2: Tu porti fortuna.
0: Aia,
1: Ah,
0: questo è
1: grazie.
0: un impegno, eh? Attenzione, no, perché
3: No,
0: se no ti viene a
3: adesso
0: prendere tante quelle mazzate in testa che
2: ha
0: ti
2: aperto
0: rovina.
2: lui la mia campagna elettorale,
0: Ah,
2: quindi.
0: perfetto.
1: Cioè, voglio dire, così
0: Allora
1: casomai
0: iniziamo
1: c'aveva
0: già bene,
1: l'alibi, ci
0: signora.
1: vediamo dopo noi, eh. Tu mi avevi. Allora, io
0: Poi
1: non posso adesso.
0: ad esempio
1: Mi hai
0: qualcun
1: chiesto
0: altro.
1: il sindaco, perché tu sai.
0: Presidente della regione.
1: Presidente regione non lo so se c'è l'assessore. Buonasera, assessore. Le presento Eleonora
0: Buonasera,
1: Casalegno,
0: molto
1: se ne
0: lieto.
1: faccia una ragione.
4: Ma niente, assolutamente. Il presidente
0: è obbligato a
4: ma è la
0: farlo.
4: seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa
0: È
4: manifestazione
0: vero,
4: 2 anni fa.
1: recidivo lei.
0: 2 anni
4: Quindi
0: fa.
4: recidivo. Volentieri.
0: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
4: Comunque, il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
1: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo
0: E tu
1: gap.
0: invece
1: Io
0: continui
1: devo
0: ad andare avanti con
1: continuare.
0: me.
1: Ci
0: E poi,
1: saluti
0: ad
1: il presidente,
0: esempio,
1: grazie.
0: prima ti ho chiesto il questore.
1: Il dottor D'Agostino, dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
0: Buonasera.
1: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so lei se viene segnalata a tutte le
0: No,
1: questure
0: non penso
1: quando
0: proprio.
1: arriva, non lo so.
0: Che
1: Ma non credo,
0: burlone,
1: questo è quello, no.
0: signora! Su via.
2: Insomma, io devo dire
0: Sì.
2: che tra i due le sembrerà strano,
0: Sì.
2: ma lui è viviacissimo, anche lei.
0: Sì.
2: Preferisco lui.
0: Eh
2: È piccolo,
0: beh.
2: è basso, anch'io, quindi mi
0: Ma va
2: sento.
0: di moda, adesso, non è mica un problema.
1: Vediamoci con cadenza quotidiana.
0: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per
1: Cosa?
0: salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
1: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno,
0: Buonasera.
1: ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie,
1: Lei è 1,80 m, può stare in
5: io
1: piedi.
5: preferisco
0: Oh,
5: me.
0: grazie. Allora io le do un bacio. Grazie
1: Basta, fra
0: mille.
1: noi tutto è finito. Vai di
0: Basta.
1: là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso andiamo avanti con lo
0: Buonasera.
1: spettacolo. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di
0: Sì,
1: qua.
0: io no, io vado al centro e
1: Allora,
0: tu
1: vai.
0: vai di là.
1: Va bene,
0: Ok.
1: ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
0: Sei piccolo ma lesto, eh?
1: Ma non se ne può più.
0: Senti, però potevi
1: Ma
0: presentare
1: che
0: anche
1: sei tu
0: qualche
1: fuori?
0: ragazzotto, non
1: Sei tu?
0: so.
1: Ma poi ti faccio
0: Per
1: conoscere.
0: questa nottata tarantina.
1: Aia.
0: Vabbè che ti sei proposto, però. Un po'
1: Ma che mi sono proposto? Non ero io.
0: scadente,
1: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
0: Sì,
1: se
0: è già
1: vuoi
0: andata male, devo dire.
1: continuare. È simpaticissimo.
0: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua
0: Con la
1: qualità.
0: nuova collezione del principe. Signor. Ti dico solo una cosa. Te ne sono rimasti in testa tre. Mo' te li faccio cadere tutti, anche
1: Ah, pensavo
0: quelli,
1: che parlassi dei pensieri strani.
0: eh? Ok. Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana. Tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepière. tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg.

0: Sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro.

0: Lenoir, allora ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo, che non possono
1: ma che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: Lenoir, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: ribadisco, cioè, augurio.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta, come direbbero a Roma,
0: porta bene,
1: basta.
0: La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: Forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro, che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto. Abbiamo portato l'alta moda. Siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del Presidente Fitto, che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città, che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che
0: veloce.
1: Fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì,
0: vi sentivo, vi seguivo prima. Parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì,
0: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce, non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente... è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 ci sono state, c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché
1: sì,
0: insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda
0: sì,
1: che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo,
0: loro
1: ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa dove veniva a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo
0: per
1: me lui
0: noi
1: mi farebbe da un mucchio le botte. Comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura. Forse è incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.
0: Malas.

0: 44, 22 rifle, the Uzi.
1: Jive.
2: Oh,

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, perché metti la musica?
0: Con la musica, perfetto. Io mi presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba, non fare del male, alla
1: no, che se poi ti arrabbi tu mi sovrasti.
0: È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti? Siate forti. Shakerà il culetto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: bottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede perché, vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James scivo. Brown. Ma smettila, che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì,
1: mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì, leggere devi, non è che devi fare queste grandi...
0: No, e come no,
1: queste...
0: assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: con me. Tu pensa
1: che
0: non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello vole... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi.
0: Sono, una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni. Idee... brillanti. Allora
0: dimmi, caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa, cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi proprio... un martello, che cosa che... ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: io
1: nella...
0: te mano nella mano, la pace... pace in diretta.
1: Sì, in arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio
1: dovremmo
0: a tutti i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: un carrotone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti...
0: Tu mi ispiri, perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quanto è che non fai un attacco al cervello? Allora, possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima... Dai, torniamo nei ranghi.
0: A essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare...

0: Che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no.
1: Perché se va di moda così?
0: Va di moda. E devi leggere.
1: Ti sei incantato, non sapevi più che dire. Dai.
0: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
1: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra.
1: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
2: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
1: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
2: Che rimangono
1: grazie.
2: Con noi.
3: Cuori, fiori o picche o quadri?
1: Io...
3: Cos'è
1: fiori.
3: Che hai preso di più nella vita?
1: Fiori. Qualche vabbè. Opera di bene anche, qualche volta, comunque, fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
2: Io le ho prese già.
1: Ah sì?
2: Sì.
3: Le ha prese? Ecco.
2: A Lecce.
3: A Lecce.
1: Quando?
3: Quando? Tempo fa.
2: Qualche tempo fa.
3: Lui ha già scontato.
1: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
2: È vero.
1: Cioè,
2: è vero.
1: Non lo smaltisco.
2: Infatti è stata...
3: Sono stata buonissima.
2: È stata buonissima, gentilissima.
1: Pensa quando si nervosisce.
3: Carinissima. Bacia la manina.
1: Ci arrivo, ci sono arrivato.
2: Siete straordinari, no, che non posso fare io un complimento.
1: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
3: Sì, vabbè.
2: Ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
3: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
1: Ore.
2: Allora, Mauro.
1: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
2: grazie
1: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione, l'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
2: E con il sindaco, di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
1: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso buonasera. Vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
4: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa, la sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata, il Banco di Napoli che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto

0: tutta una Taranto solidale che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il Sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il Paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
4: Buon lavoro a lei.
5: Grazie mille.
6: Grazie al dottor.
2: Grazie, buon lavoro.
6: Acerra.
5: Grazie.
6: Grazie al sindaco di Taranto,
5: buonasera.
6: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
5: Buonasera.
6: E grazie al vicepresidente,
5: buonasera,
6: della Regione Puglia.
5: Buonasera.
2: Buon lavoro,
6: Palese.
2: Sindaco, Buon lavoro.
6: Arrivederci dottore, grazie per
2: lavoro,
6: essere
2: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
5: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
6: Su questo, è verissimo, un applauso ad Elena Marca Salegno, meravigliosa come sempre.
2: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
6: È prontissima,
2: subito.
6: Allora Lenoir.
5: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
6: Con quale impressione da parte tua?
5: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera...

0: Mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
1: Certo. E ci siamo
0: rincontrati. E io da buona mamma sono ben contenta.
1: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
2: ma non è finita.
1: Dobbiamo,
2: non è finita.
1: Una...

0: tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
1: Sì, torniamo, allora, per il gran finale.
0: Quelli della Francia.
2: Fatti
0: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato nella vita che una donna gli baciasse la testa.
0: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile. Non
0: è
1: so,
0: indelebile.
1: Non la testa.
0: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però, coraggio.
1: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

notte per la moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Nogni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati

0: stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
1: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere Tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
1: Vito, Bruno.
0: Grazie.
1: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonore Casalegno.
2: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rossana Di Bello, forte, tempra,
1: la Model,
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
1: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
2: Modelle,
1: grazie.
2: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
1: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
2: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Cioè, senza dubbio.
2: Grazie di aver partecipato
0: con noi
2: a questa magnifica serata.
1: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
1: Buonanotte. Ciao Eleonore. Grazie ragazzi.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una presa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: 200, canale 98 del Digitale Terra. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo,

0: dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
0: Sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
0: forma.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
1: Certo.
2: Ti ricordi,
1: certo,
2: no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato,
2: in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: abbiamo
1: dicendo.
0: Abbiamo Outlander qui,
1: ne parleremo dopo, lo so.
0: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema,
1: è praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle.

0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: certo,
1: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
0: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente
0: assolutamente,
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
0: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
0: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
0: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
0: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
0: sì,
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
0: certo,
2: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
1: sì,
2: per chilometro,
1: sì,
2: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano,
2: sì,
1: a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire,
0: certo,
1: arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
0: assolutamente
1: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare

0: Anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno si vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Prima della gamma, posso ricollegarmi a quello
1: Prego.
0: Che diceva Paolo
1: Prego.
0: Della storicità e unicità
1: Prego,
0: di questo
1: certo,
0: brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: magari
0: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renault.
0: Non mi sono permesso
1: punto.
0: Di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove poter
1: collocare.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo un po' più in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre al capo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Hana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
4: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD, e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000

0: giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. praticamente con questo discorso.

percorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un

0: Piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
1: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026, Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025, sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
0: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport, del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità.

0: e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti i tuoi.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
6: Beh,
5: dire da
6: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
5: che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente

0: Mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici. Paese
1: di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è proprio, esatto, una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
0: esatto,
1: anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico, che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina, anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello.

0: quello che serve è stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie

0: intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo
1: Esatto,
0: su
1: perché
0: questo.
1: come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque
1: Esatto.
0: si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
1: Molto
0: rilassata.
1: fluida.
0: Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo
1: Esatto,
0: dato.
1: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che
0: Sì,
1: stiamo parlando appunto di
0: esatto.
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto
1: E poi
0: importante.
1: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso. E quindi, insomma, a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la la frenata leggera, che è quella consigliata.

usata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza

tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci, giù. Pezzettino di sedano, lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti

e sodi, abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bolla. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni.

storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale. Proseguono gli interrogatori delle persone coinvolte nel pestaggio che ha portato poi alla morte di Bakary Saco. Oggi interrogato il secondo maggiorenne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha ribadito di essere totalmente estraneo alla questione. Ha detto di trovarsi in quel momento, si trovava in quel momento a studiare nel bar per fare colazione. E nel frattempo proprio il bar in oggetto ieri è stato chiuso dal questore, ritenendo che fosse frequentato da pregiudicati. Parleremo di questo ampiamente oggi, ma parleremo anche dell'ospedale San Cataldo. Oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per ribadire che servono fondi, e ne servono tanti, e bisogna aprire quanto prima la struttura. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra pochissimo.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Omicidio di Sacco Bacari, oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne che si è avvalso della facoltà di non rispondere, intanto chiuso per 2 mesi dal questore il bar di Piazza Fontana dove il bracciante Maliano aveva provato a chiedere aiuto, era frequentato da pregiudicati. I fiori per Bacari dopo il matrimonio misto, oggi in cattedrale il per sempre di Raffaella, italiana, e Mohammed, originario del Gambia. Dopo la celebrazione gli sposi insieme in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché la struttura possa finalmente aprire. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando con l'omicidio di Sacco Bacari. Oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma emergono alcuni particolari rispetto alle dichiarazioni spontanee che ha voluto rendere. In queste dichiarazioni avrebbe detto di essersi accorto di quanto era accaduto solo all'arrivo del 118, poiché si trovava all'interno del bar a fare colazione, negando quindi qualsiasi forma di accusa. Inoltre, abbiamo parlato del bar e proprio il bar ad essere al centro in queste ore dell'attenzione del questore. È stato chiuso per 2 mesi. Ricordiamo che all'interno del bar il bracciante aveva provato a chiedere aiuto. Secondo alcune indagini degli scorsi mesi della polizia, era frequentato da pregiudicati. Da qui la scelta del questore Sinigaglia di chiuderlo appunto per 60 giorni. Questo e tanto altro nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: Davanti al GIP questa mattina è comparso Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Bacari. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, negando di aver partecipato all'azione violenta nei confronti di Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso durante una brutale aggressione da parte di una baby gang avvenuta all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Intanto, con l'accusa di favoreggiamento, risulta indagato anche il proprietario del bar, nel quale Sacco aveva tentato di rifugiarsi pochi istanti prima di essere colpito mortalmente. L'attività è stata sospesa per 60 giorni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe ammesso in alcune intercettazioni di conoscere il 22enne coinvolto nell'aggressione, circostanza che inizialmente avrebbe negato alle forze dell'ordine, come riportato su Gazzetta del Mezzogiorno. Sul fronte dei minori coinvolti, il GIP Paola Morelli, pur non convalidando il fermo, ha disposto una misura cautelare per i 4 ragazzi tra i 15 e i 17 anni, che resteranno negli istituti minorili di Bari e Lecce. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando però dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero confermato la loro presenza e ricostruito la sequenza dei fatti. Il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate avrebbe dichiarato di aver agito per difendere i miei amici. I minorenni attualmente si trovano negli istituti minorili, 2 a Bari e 2 a Lecce. Dagli elementi raccolti emergerebbe la volontà di uccidere, mentre al momento non sarebbe stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi. Resta in carcere anche il 20enne Fabio Sale, dopo l'interrogatorio avvenuto davanti al GIP Gabriele Antonaci. Dagli atti dell'inchiesta emergono intanto dettagli sempre più drammatici sugli ultimi istanti di vita di Bacari Sacco. Poco prima dell'aggressione mortale, un altro straniero sarebbe stato avvicinato dallo stesso gruppo di ragazzi. Poi Sacco si sarebbe trovato davanti ai suoi aggressori. Secondo la ricostruzione degli investigatori, 2 giovani si sarebbero avvicinati a bordo di uno scooter, raggiunti poco dopo da una terza persona su un mezzo elettrico. I 3 avrebbero circondato il 35enne, mentre un 4° ragazzo si sarebbe unito colpendolo al volto. Sacco avrebbe quindi tentato di rifugiarsi all'interno di un bar, ma sarebbe stato raggiunto quasi subito. Qui sarebbe stato colpito una prima volta con un coltello. Poi, dopo essere stato spintonato e fatto cadere a terra, avrebbe ricevuto altri fendenti al petto. Durante l'aggressione, secondo quanto emerso dagli atti, come riportato su Gazzetta del Mezzogiorno, alcuni dei presenti avrebbero pronunciato frasi come «stai bene», «infame», «stai facendo la parte», ma Sacco non stava bene affatto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Bacari Sacco non c'era ormai più nulla da fare. La sua ultima alba a Taranto si è conclusa in tragedia. L'autopsia sul corpo del 35enne è fissata per martedì 19 maggio.
0: La deputata del Partito Democratico, Francesca Viggiano, ha indirizzato oggi al sindaco di Taranto Piero Bitetti una lettera chiedendo la convocazione urgente di un tavolo di confronto che coinvolga tutti gli attori chiave del territorio, proprio alla luce di quanto avvenuto in Piazza Fontana. Siamo di fronte a un momento di profondo sgomento, tuttavia la risposta della città è stata esemplare, ha detto. Abbiamo visto una piazza gremita negli scorsi giorni, gremita di persone di ogni etnia che non invocava vendetta, ma chiedeva giustizia e il diritto di vivere pacificamente insieme. Secondo la deputata, questo sentimento collettivo carica le istituzioni della responsabilità di guidare la comunità verso una reale pacificazione sociale o miglioramento della qualità della vita. Conosco bene le difficoltà burocratiche ed economiche che un comune deve affrontare, ha proseguito, ma la sfida che abbiamo davanti richiede di individuare insieme stanziamenti mirati di risorse economiche e di personale. E ci sarebbero episodi di sciacallaggio legati alla raccolta fondi a sostegno della famiglia di Saku Bakari. Intanto, in un messaggio ai media, il fratello ha voluto ribadire che la raccolta fondi prosegue, ma gli unici ad occuparsene sono l'associazione Babele, che ha promosso il presidio e che ha messo a disposizione il proprio IBAN per le donazioni, e Caterina Contegiacomo, volontaria di Mediterranea Saving Humans, punto di riferimento della comunità maliana sul territorio. Lei italiana, lui gambiano, dopo 10 anni d'amore, oggi sposi in cattedrale, poi i fiori per Bakary Saku in piazza Fontana. Vediamo il servizio. Hanno voluto lasciare un mazzo di fiori nel giorno più bello della loro vita in Piazza Fontana, dove una settimana fa ha perso la vita Bakary Saku, il bracciante maliano ucciso dal branco mentre andava al lavoro in bicicletta. Un gesto semplice ma potente, quello di Raffaella e Mohamed, che questa mattina si sono sposati in cattedrale. Lei italiana, lui originario del Gambia, lei cattolica, lui musulmano. Raffaella e Mohamed si sono conosciuti 10 anni fa. Lei lavorava come assistente sociale per l'associazione Noi e Voi. Lui, dopo essere arrivato dal mare come tanti, aveva deciso di dare una mano a quella stessa associazione come volontario, aiutando tanti altri migranti che avevano vissuto la sua stessa storia. Oggi sono marito e moglie, con loro Noah, nato solo qualche mese fa. A celebrare la funzione religiosa con il rito misto, Don Francesco Mitidieri, durante la messa, insieme alla preghiera per i loro cari defunti, anche una per Bakary.
2: Questo matrimonio è una testimonianza, è possibile anche nella diversità poter sperimentare l'amore vero.
0: In giorni difficili, segnati dal dolore e dalla rabbia, Taranto riparte da una storia d'amore. Cambiamo argomento. L'ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché possa aprire il prima possibile. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Con lo striscione Nuovo ospedale in lista d'attesa, il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia ha voluto richiamare l'attenzione sui continui rinvii legati all'apertura dell'ospedale San Cataldo. A pesare sul dibattito ci sono anche i costi di gestione della futura struttura. Come sottolineato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini.
3: Per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Serve una legge speciale su Taranto. Basta le barzellette che dicono, perché 80 milioni servirà per personale all'anno in più e 40 milioni per la manutenzione.
1: Il tema principale resta quello di una sanità locale che continua a vivere forti difficoltà tra carenza di personale, servizi sotto pressione e strutture in sofferenza. Il progetto annunciato da anni come strategico per la sanità tarantina avrebbe dovuto vedere la luce già dal 2022. Si era parlato del 2027 come possibile data di apertura, ma oggi l'orizzonte sembrerebbe spostarsi al 2028. Secondo quanto dichiarato dall'onorevole Iaia, non si escludono ulteriori slittamenti, anche alla luce delle questioni economiche ancora aperte e dei circa 270 milioni di euro legati al CIS.
4: Bisogna anche vedere se sarà il 2028, perché abbiamo assistito a diversi rinvii. Il consigliere regionale Renato Perrini denuncia da anni questi ritardi. Qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. Non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città, e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità che è un disastro. Il personale in grande sofferenza, noi abbiamo modo tutti

0: I giorni di frequentare gli ospedali, di parlare con loro, di parlare con i sindacati, c'è una carenza di medici che è una carenza nazionale.
1: L'amministrazione comunale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nei pressi della rotatoria tra la strada statale 106 e la strada statale 7 Appia, chiusa da ottobre per motivi di sicurezza, per verificare la possibilità di aprire un percorso alternativo che riporti il traffico tra gli esercenti della zona gravemente provati dalla chiusura del tratto stradale. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
2: Sopralluogo dell'amministrazione comunale presso la rotatoria tra la strada statale 106 e la SS7 Appia nella mattinata di mercoledì 14 maggio, con l'obiettivo di verificare insieme alla direzione lavori pubblici la possibilità di aprire in tempi brevi un percorso alternativo che consenta di riportare il traffico su via Metaponto. Una soluzione attesa dagli esercenti della zona che da mesi denunciano un drastico calo degli incassi e una situazione diventata ormai insostenibile. Sulla vicenda abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del comune di Taranto, Francesco Cosa.
3: Una volta ultimato, penso in maniera abbastanza rapida, questo studio da parte dell'ingegnere che sta già redigendo il piano esecutivo per i lavori totali di tutto il Rondò Croce, saremo nelle condizioni di dire effettivamente in maniera definitiva se possiamo riaprire quel piccolo tratto oppure no. Quindi penso che per la prossima settimana, massimo 10 giorni, saremo in grado di capire bene il loro futuro.
2: E sulla possibilità di alleviare il disagio economico che ha colpito gli esercenti e le loro famiglie con le soluzioni proposte dall'amministrazione.
3: Abbiamo già detto a tutti gli operatori che hanno avuto questo danno, questo calo vertiginoso dei fatturati, che possono fare una domanda per l'abbattimento della Tari, perché ovviamente in questo caso il regolamento ce lo permette, e stiamo valutando anche con i servizi sociali di dare un sostegno al reddito.
1: Una città trascurata tra tasse in aumento e problemi legati alla sicurezza e servizi pubblici ritenuti insufficienti. Ci spostiamo a Martina perché questo è il quadro tracciato dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa a Martina Franca, durante la quale si è parlato anche del futuro del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Vediamo Luciana Convertini.
4: Verde pubblico, sicurezza, Tari, sanità e viabilità sono alcuni dei temi affrontati dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso della conferenza stampa tenuta nella sede di via Sant'Eligio a Martina Franca. Al centro degli interventi le difficoltà che, secondo gli esponenti azzurri, cittadini e attività commerciali continuano a vivere quotidianamente, tra aumento delle tasse e servizi considerati non adeguati.
5: La raccolta dei rifiuti, come diceva Mina giustamente, non sta funzionando bene, non sanno come fare.
4: Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di raccolta rifiuti, parcheggi nel centro storico, piano urbano del traffico e delle difficoltà burocratiche segnalate da cittadini e imprese.
6: Forza Italia è sotto gli occhi di tutti, diciamo, lo dimostrano i cittadini tutti i giorni che ci sollecitano, ci mandano cose che bisogna fare. Molte volte, dico francamente, abbiamo pure paura a prendere di petto alcune cose, perché andiamo a scoprire sempre che ci sono delle cose che non vanno, che non vengono presi in considerazione, ma soprattutto in questo momento, oltre a essere trascurato il verde, oltre a essere trascurata la sanità, oltre a essere trascurato a non avere le giuste attenzioni sulla sicurezza, quello che è trascurato realmente è il singolo cittadino o la singola famiglia.
4: Spazio infine anche al tema politico, con il riferimento alle prossime elezioni amministrative e al percorso del centrodestra cittadino. Il centrodestra sta già lavorando a un percorso unitario? C'è un dialogo aperto in vista delle elezioni del prossimo anno?
6: Ma certo, c'è sempre stato, l'abbiamo dimostrato in consiglio comunale, ma non c'è nessun, voglio dire, non c'è manco neanche il minimo dubbio, non esiste proprio. Certo è che trovare la sintesi per le prossime elezioni comunali, e non ci vuole molto questa volta, anche perché Martina Franca è il secondo comune della città, della provincia di Taranto. Taranto è andato a Fratelli d'Italia alle scorse elezioni comunali, ma Massafra altrettanto, quindi non c'è un comune che fino ad oggi ha avuto il piacere di avere il candidato Forza Italia, quindi io sono sicuro che il centrodestra ci saprà riconoscere questo, anche per il lavoro che sta facendo Forza Italia.
1: Il prossimo 22 maggio a Palazzo Pantaleo il convegno sulla sicurezza marittima integrata organizzato da AICIS, un momento di riflessione sul ruolo di Taranto come punto di riferimento nazionale per il dialogo tra sicurezza, sviluppo e sostenibilità del Mediterraneo. Negli scorsi giorni la presentazione, il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Presentato nella giornata di ieri il convegno Sicurezza Marittima Integrata, Industria, Istituzioni, Ambiente e Comunità nel cuore del Mediterraneo, che si svolgerà il 22 maggio a Palazzo Pantaleo in Città Vecchia. Promossa da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto, Sezione Navalmeccanica e con il patrocinio del Comune di Taranto e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l'iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo sempre più centrale del capoluogo ionico all'interno dello scenario mediterraneo, crocevia di interessi industriali, logistici, ambientali e strategici, tutti legati al mare.
7: AICIS ha deciso di farsi portavoce di giustizia marittima che comunque parte da una strategia trasversale includendo le varie autorità portuali, amministrazione comunale e la Confapi, al fine di parlare della, non solo della legalità in sé, ma anche della produttività e di tutto quello che ruota attorno all'ambiente marittimo, per cui abbiamo deciso di coinvolgere tutte queste energie in un unico convegno. Abbiamo coinvolto anche una scuola superiore perché secondo noi l'educazione e la giustizia parte da un'educazione, quindi l'educazione dei giovani al concetto di giustizia.
8: La sicurezza nel porto di Taranto è uno degli asset principali, sia a livello infrastrutturale che di cybersicurezza che si sta affrontando in questi ultimi anni. Quindi ritengo che sia un suggerimento e un'opportunità che l'autorità portuale sicuramente potrà appoggiare come sta appoggiando questa iniziativa tramite il Presidente.
1: Cambiamo argomento, ieri ed oggi al Marta le guide hanno tra i 10 e i 12 anni e Archeo Bimbi, il progetto dell'Istituto Comprensivo Volta che in 3 anni ha coinvolto circa 1 migliaio di bambini. Vediamo il servizio. Ieri pomeriggio e questa mattina hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei preziosi reperti del Marta, parlando in italiano, inglese, francese e spagnolo. Hanno tra i 10 e 12 anni e sono archeoguide del progetto Archeo Bimbi. Studiano all'Istituto Comprensivo Alessandro Volta e partecipano al progetto che la scuola porta avanti per il 3° anno consecutivo insieme al Museo Archeologico Nazionale. Gli studenti impegnati nell'attività di quest'anno sono 236 e 33 i docenti accompagnatori. Tutto 1 migliaio i ragazzi che finora hanno partecipato.
9: Anche quest'anno al Museo Archeologico di Tamantovo riecheggia delle bellissime voci dagli strumenti musicali con gli studenti della scuola Alessandro Volta, dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. È un'iniziativa bellissima che vede che nasce dalla collaborazione tra l'istituto e il museo e che mira a dare l'opportunità ai nostri ragazzi della città di formarsi con la cultura.
10: Oggi rappresenta il momento conclusivo, ma che mette i ragazzi in una situazione di reale comunicazione con un pubblico che è non solo rappresentato dai familiari, quindi potrebbe essere anche più semplice, ma anche dai visitatori qualsiasi che possono essere quelli del territorio, ma anche visitatori stranieri.
1: Nell'area d'ingresso del Museo di Taranto le esibizioni degli studenti delle classi di indirizzo musicale che insieme alle classi di percussioni costituiscono anche l'architrave dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli che proprio nell'Istituto Volta forma i suoi piccoli talenti.
11: Questa esperienza già dal primo anno mi è piaciuta molto, la trovo molto interessante perché comunque sempre in mezzo alla storia abbiamo scoperto molte cose nuove. Mentre a me è piaciuta molto questa esperienza, dentro la Slovacchia l'anno scorso e lo servito. Questa volta in inglese o francese con le lingue straniere, che questa era la scorsa in italiano.
1: E adesso la pagina sportiva.
12: Archiviata la vittoria nella finale regionale contro il Canosa, in casa Taranto l'attenzione è già rivolta alla semifinale dei playoff nazionali di domenica prossima contro l'Apice. Una sfida da dentro fuori che richiede il massimo della concentrazione, come ha sottolineato il presidente Sebastiano.

0: Stiano Ladisa ai microfoni di Studio 100. Il numero uno del club ha chiesto di non sottovalutare l'avversario blindando la scelta di giocare ancora a Massafra. Per l'occasione, data la capienza ridotta e l'altissima richiesta, la società ha azzerato gli accrediti mettendo in vendita tutti i biglietti disponibili per favorire i tifosi. Ma Ladisa ha voluto fare chiarezza anche sul futuro a lungo termine e sulla gestione dello stadio Erasmo Iacovone, smentendo categoricamente qualsiasi tipo di tensione istituzionale. Il club rossoblu ha infatti presentato da 5 mesi un vero e proprio progetto per l'impianto e il presidente si è detto sereno di fronte ai prossimi passaggi burocratici. Partecipiamo quotidianamente a gare pubbliche e siamo esperti in questo campo, ha precisato Ladisa, ricordando che la macchina societaria, partita da agosto 2025, segue una programmazione rigorosa su base ottennale. Non esistono frizioni con nessuno, ha concluso il patron. C'è una procedura aperta a tutti e alla fine vincerà il progetto migliore. Ora però la priorità assoluta torna al campo contro l'Apice e serve l'ennesima impresa per continuare a inseguire il sogno della promozione.
1: Ripresa in sinistro, ancora 3-4 sinistri, 5 e viene, basta, finito, ha buttato lo segno a mano, il match è finito.
0: Una strigliata all'angolo e poi la svolta decisiva che vale una carriera. Francesco Magri si laurea campione italiano dei pesi super welter alla quinta ripresa, alzando i ritmi con una veemenza agonistica che ha letteralmente travolto lo stoico avversario Francesco Aiello. Il pugile dell'Acquero Chilorio ha faticato più del previsto a chiudere i conti, complice un pizzico di carenza nel killer instinct, ma soprattutto a causa di una direzione di gara decisamente discutibile da parte del signor Mazzuoli. Il direttore di gara ha prima sorvolato su un netto atterramento di Aiello e poi ha fermato Magri per un inesistente colpo alla nuca e infine si è inventato un conteggio in piedi non previsto dal regolamento federale. Proprio in quel momento l'angolo del pugile campano ha saggiamente lanciato l'asciugamano decretando il KO tecnico, nonostante il rabbioso gesto d'orgoglio di Aiello desideroso di continuare. Per lo sconfitto una prestazione dignitosa, mentre Magri ha confermato il solito binomio di genio e sregolatezza, colpi pregevoli ma anche troppa improvvisazione, tanto da spingere il maestro Cataldo Quero a ricordare l'importanza dell'ascoltare l'angolo. Per il talento pugliese la cintura tricolore è un trionfo prestigioso, un trampolino di lancio verso sfide ancora più grandi da azzannare una volta superati alcuni problemi fisici.
2: E con lo sport chiudiamo questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica.

0: elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio a Studio 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
7: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
8: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare alacremente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alle mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come il cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zito. Ingegnere, buon pomeriggio.

0: E grazie.
1: Grazie a voi, quindi trattasi di un'opera che è stata finanziata all'interno del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata

0: e naturalmente anche fabbricati spogliatoi palestra. Poi nel proseguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei 20esimi giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da padel che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1,3 milioni, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Questo impianto di pattinaggio è stato un impegno che il presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata. E quindi con l'ulteriore 1,3 milioni che si è aggiunto ai 5,3 milioni del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6,6 milioni, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.
1: Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita. Giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento, noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: Dal primo step, e il primo step come ogni volta è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Servizi igienici spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto
0: alla
1: struttura e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica.
0: Una distanza,
1: sono norme CONI. Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici, ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
0: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura, mi pare si snodi da quella parte lì.
1: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, lato est, che dalla parte nord-est, quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, si intersecano aprendo ad ala, quindi è una sorta di ala che
0: Da buon padrone di casa devi indicarmi se andare da una parte o dall'altra.
1: Ma io andrei da
0: qua. Andrei qua. Parte, ok.

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia, e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo, che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde. Molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
0: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
1: Diventa un polmone verde, diventa diciamo un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale. Quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale. Quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport. Quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport. Era proprio questo che il presidente voleva, sì, che si facesse, la cittadella dello sport. E l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
0: È singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda il Pala Ricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente. Insomma, ribadiamo, non è solo un cantiere ma è un quartiere che cambia realmente.
1: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di, certo, questa attività. Anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere che oggi ha senso per via naturalmente di questi adeguamenti.
0: Certo.

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto pronto, non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete, e quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando sui collaudi funzionali, quindi di fatto le utenze in termini di corrente e acqua arriveranno a giorni ormai, perché ci sono stati anche dei sopralluoghi qualche giorno fa

fatti dai tecnici Enel, ma anche dai tecnici AQP. Si tratta soltanto qui dentro di dare una tinteggiata che per motivi di opportunità, certo, viene lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività si fanno alla fine.

0: questa porta, la quale ci sono già gli infissi, va sottolineato questo, si apre l'area ristoro, perché qui alle nostre spalle ci sarà il bar, qui esattamente il bancone, quindi di qua gli avventori e di qua invece chi ci lavora.
1: Assolutamente, questo è il bar a servizio dell'impianto degli impianti sportivi e non solo. Sarà il bar a servizio degli avventori o comunque dei fruitori del parco urbano, perché qui si viene non soltanto per espletare certo. attività sportiva, ma anche per passare una serata con degli amici, in quanto c'è questo elemento di inclusione dovuto alla presenza del parco urbano.
0: Oltre al bar però c'è una finestra da quella parte che ha suscitato una certa curiosità. Vorrei vederla anche perché mi pare che di là si inizi a ragionare su un altro tipo di discorso.
1: Beh, da quella finestra si arriva su tanti discorsi. Da quella finestra si arriva sui campi da tennis, possibile raggiungere i campi da tennis, è possibile raggiungere le aree ludiche del parco urbano ed è possibile intravedere anche quella che sarà l'area che ospiterà il pattinodromo.
0: Direi che tocca andarci.
1: Beh, dovremmo andare sicuramente.

0: E con questo punto,
1: alle nostre spalle, ma anche davanti a noi,
2: abbiamo le parti verdi.
1: Massima applicazione quel criterio di cui parlavamo prima, quindi dell'utilizzo di quest'area non solo in ambito sportivo, ma proprio a livello ludico, a livello sociale, che innalza quel tasso di vivibilità del quartiere Salinella.
2: Non soltanto, ma anche un rispetto di standard all'interno dello stesso impianto, come abbiamo detto prima, anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi della sostenibilità dell'ambiente. Non possiamo avere un impianto brullo, ma dobbiamo pensare anche a delle dotazioni verdi.
1: Quindi qui sarà tutto prato?
2: Delle dotazioni verdi, tutto prato, anche per ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore, perché altrimenti poi impianti di questa fatta, se non trattati opportunamente con del verde, potrebbero diventare dei forti attrattori di calore. Quindi tra i principi della sostenibilità ambientale c'è anche quella della mitigazione dell'effetto isola di calore.
1: Oltre a questo c'è la parte di cui parlavi prima, che è quella più importante sotto il punto di vista sportivo probabilmente, che è quello che riguarda i campi da tennis, che invece stiamo raggiungendo in questo momento dopo questa scalinata.
2: Che stiamo raggiungendo dopo questa scalinata, che sarà illuminata, che la sera prevederà
1: le predisposizioni
2: per i segnapassi, oltre che naturalmente tutta la pubblica illuminazione interna all'impianto, come potete vedere, con lampade LED ad alto risparmio energetico.
1: Davanti a noi abbiamo i campi da tennis, che serviranno come strutture da allenamento durante la kermesse dei Giochi del Mediterraneo.
2: Sì, questi sono i campi da tennis che serviranno agli atleti per allenarsi sulle dispute che andranno ad espletare all'interno dell'impianto del Magna Grecia. Per ovvi motivi tecnici, naturalmente le finiture, le dimensioni e le caratteristiche di questi campi sono le stesse del Magna Grecia. Quindi c'è stato anche un lavoro sinergico con i progettisti del Magna Grecia per far sì, quindi anche con la struttura commissariale, per far sì che queste finiture e quelle del Magna Grecia siano le stesse.
1: Quattro campi, se non vado errato.
2: Sono quattro campi da tennis, sì.
1: Quattro campi da tennis. In questi si potranno disputare anche altri eventi, oltre agli allenamenti dei Giochi del Mediterraneo?
2: Beh, resta evidente che il futuro gestore, che prenderà poi tutto il compendio sportivo in gestione, potrà espletare delle attività non soltanto amatoriali da tennis, ma utilizzare i campi anche a livello agonistico.
1: Certo.
2: Naturalmente

0: chiaro che sarà poi un discorso che dovrà affrontare il futuro gestore.
1: Prima mi raccontavi di una caratteristica, di una peculiarità di questo impianto, al di là del discorso agonistico, ma relativo alla fruibilità di ogni giorno, quella della cittadinanza, della popolazione, ovvero voi lascerete in dote la possibilità, a chiunque poi si aggiudicherà la gestione di questo impianto, la possibilità di fittare gli impianti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Laddove quindi io e Martino Vinci volessimo giocare a padel o a tennis alle 3 di notte, voi lascerete la possibilità di farlo, ma sta al futuro gestore accettare o meno questo ulteriore ampliamento orario.
0: Questo è un elemento che ci ha offerto l'impresa come miglioria nell'ambito dell'offerta tecnica della gara con offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori. Quindi noi lasceremo in dote questa attività, questa miglioria al futuro gestore, e quindi se il futuro gestore andrà a conservare
1: questa caratteristica
0: sarà possibile con una card entrare e autogestire l'impianto.
1: Quindi card magnetica, entro e vengo a giocare a padel di notte.
0: Vengo a giocare a padel di notte, entro nello spogliatoio con card magnetica e naturalmente vado a utilizzare anche i servizi. La card non serve solo ad entrare a giocare, ma anche utilizzare i servizi.
1: Intanto qui basta guardarsi intorno, fare un giro a 360 gradi per capire di essere in quel quartiere che raccontavamo prima, perché alle nostre spalle c'è lo stadio Iacovone, siamo su un campo da tennis e di fronte c'è il Pala Ricciardi e il campo Valente, insomma è il quartiere dello sport.
0: Siamo nella cittadella dello sport, quindi quando abbiamo intitolato questo nuovo quartiere, diciamo intitolato a livello ufficioso, come cittadella dello sport, sicuramente non ci siamo sbagliati.
1: L'ultima considerazione la facciamo su una sorta di microclima. Sotto fa un caldo importante, qui c'è un vento piacevole che rende molto più facile anche il poter lavorare agli operai che a queste temperature stanno cercando di completare le varie opere dei cantieri del Giochi del Mediterraneo. C'è un microclima particolare qui alla Salinella.
0: Beh, questo è un punto di forza dell'impianto, perché dobbiamo anche ringraziare le caratteristiche orografiche di questo terreno, di questo sito, che hanno consentito lo sviluppo dell'impianto su più livelli con questi terrazzamenti che consentono di avere dei refrigeri, quindi la sera il fruitore che utilizza l'impianto non come impianto ma che ci viene a passeggiare, quindi che lo utilizza come attività inclusiva, gode anche di un refrigerio.
1: Assolutamente sì.
0: È abbastanza anche importante averlo in una città con questi climi.
1: Verissimo, si chiama skate park, fino ad ora però relativo allo skate non abbiamo visto nulla, ci siamo concentrati sul tennis, abbiamo parlato del padel, da che parte dobbiamo andare per vedere?
0: Dobbiamo scendere adesso dalla parte ovest e arrivare sull'impianto dello skate.
1: Non vediamo l'ora.

0: Prima di parlare di skate, c'è un argomento che dobbiamo necessariamente trattare, che non riguarda lo sport direttamente, ma riguarda il decoro urbano. C'era qui alle nostre spalle un rudere che sarebbe stato, anzi avrebbe dovuto essere, il vecchio liceo artistico. In realtà quel rudere non c'è più e lo dobbiamo a questo lavoro.
1: Lo dobbiamo a questo lavoro, lo dobbiamo al presidente Ferrarese, che ha preso un impegno e come sempre mantiene la parola nell'aver, nei confronti della cittadinanza, promesso di restituire un pattinodromo che ha dovuto togliere per la realizzazione di parte delle aree esterne del Pala Ricciardi, pattinodromo che era un pattinodromo di quartiere, era una pista di pattinaggio, non era un pattinodromo vero e proprio, e adesso sta restituendo alla cittadinanza un pattinodromo che sarà omologato per competizioni nazionali.
0: E sarà qui?
1: Sorge su quello che era il sedime, quindi l'area d'impronta del vecchio fabbricato che doveva ospitare il liceo artistico Lisippo, che è stato demolito, e naturalmente sopra le macerie portate via del vecchio fabbricato sorge la pista di pattinaggio, il nuovo pattinodromo omologato, quindi che sarà omologato per competizioni nazionali, con annessi servizi.
0: Quindi nell'arco di 200 metri abbiamo lo stadio, il pattinodromo, i campi da tennis, i campi da padel, lo skate park, il campo valente e il Pala Ricciardi.
1: Beh, è il poligono dello sport, cittadella dello sport, poligono dello sport, quartiere dello sport, quindi chi ne fa da padrone è lo sport e l'inclusione sociale.

0: Abbiamo quasi completato il nostro tour, qui però su questa piastra parliamo di padel, perché qui verranno i 4 campi da padel,
1: 5 campi da padel. Questa è stata un'ulteriore richiesta da parte del comitato organizzatore per delle esigenze sportive e abbiamo naturalmente fatto una prima modifica al contratto, quindi una prima perizia di variante che ci ha consentito di realizzare sempre in area di proprietà comunale questi ulteriori 5 campi da paddle con annessi servizi.
0: Poi siete accanto all'ASL, vero? Di là.
1: Siamo accanto all'ASL, quindi siamo diciamo in un lotto che è di proprietà comunale che è confinante ai lati, a est con la struttura dell'ASL e a ovest con la facoltà di economia aziendale.
0: Sì, sì, sì. Quindi questa è tutta l'area adibita al gioco del padel, che sia questo agonistico come rientrerà effettivamente nel contesto dei giochi del Mediterraneo oppure a fruizione della città.
1: Allora, è chiaro che entra all'interno del masterplan, quindi tutto ciò che entra all'interno del masterplan dei giochi sarà attività sportiva di tipo naturalmente agonistico, quindi ci saranno delle competizioni rientranti nei giochi. E poi a fine giochi, come dicevamo prima,
0: veniamo con la card
1: o naturalmente il futuro gestore utilizzerà sempre naturalmente questa piastra come campi da padel. Sarà, diciamo, farà parte del core business dell'impianto.

0: Si chiama skate park e quindi alle nostre spalle abbiamo davvero l'essenza di questo luogo, lo skate park.
1: Beh, completiamo il giro con, diciamo, l'impianto, il micro impianto che dà poi connotazione al titolo.
0: Certo.
1: Cioè, all'interno del master plan viene, per brevità, ripeto, chiamato skate park, però naturalmente il parco urbano sportivo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Un'opera molto complessa questa, che ha dovuto ascoltare una serie di pareri, non soltanto il parere del CONI, perché il parere del CONI forse è anche facile ottenerlo su queste attività, ma i pareri più complessi sono stati quelli ottenuti dalle federazioni,
0: certo,
1: sportive.
0: Immagino.
1: Perché ci sono dei raccordi che vanno rispettati, dei raggi di curvatura che vanno rispettati, delle pendenze che vanno rispettate e naturalmente ci sono stati anche dei supporti specialistici delle federazioni, ma anche dei supporti specialistici nell'ambito dell'impresa, cioè l'impresa ha dovuto avvalersi di supporti specialistici che gli seguissero questa parte.
0: Agli occhi meno attenti forse sono sfuggite queste ringhiere, le chiamiamo così?
1: Beh, queste sono proprio delle ringhiere, sono ringhiere a tutti gli effetti, non sono ringhiere che vanno, diciamo, che assolvono la funzione di protezione,
0: certo,
1: di un affaccio, ma sono delle dotazioni che rientrano nella complessa articolazione dell'impianto.
0: Certo.
1: Cioè sono delle dotazioni richieste da prescrizioni CONI.
0: Chiaro. E poi, insomma, la cosa particolare è vedere la creazione delle rampe che compongono questo
1: sì,
0: spazio.
1: La cosa particolare è, naturalmente diamo anche, diciamo, merito all'impresa di aver realizzato una superficie che grosso modo si avvicina a quella di un pavimento industriale. Questa è stata gettata in opera, ma come vedete, diciamo, ha un effetto marmorio, quindi
0: sì,
1: questo già è un elemento che ci fa capire che la finitura che sarà messa sopra non avrà problemi, quindi la finitura in resina non darà problemi su un fondo che è già molto ben livellato.
0: Questa sarà utilizzata ovviamente per i giochi del Mediterraneo, ma poi porta in dote, insomma, la possibilità di essere utilizzata ad un livello professionale.
1: A un livello professionale, sempre post giochi, sempre nell'ambito di una gestione del futuro gestore che dovrà tenere conto necessariamente delle dotazioni che andiamo a lasciare. Certo, il gestore che prenderà l'impianto, che si aggiudicherà l'impianto attraverso una proposta di partenariato pubblico-privato, perché è quella, diciamo, la forma di gestione più conveniente, potrà apportare ulteriori migliorie partendo dalle dotazioni, chiamiamole di base, che di base non sono, che stiamo lasciando attraverso l'impianto giochi nel Mediterraneo.
0: Ingegnere, noi qua adesso abbiamo concluso il nostro viaggio, non possiamo che ringraziarti, ringraziare la tua squadra che ci ha guidato in questo viaggio interessantissimo alla scoperta di un luogo che forse fa meno cassa di risonanza rispetto agli altri, ma che vi assicuro si trova in un luogo fantastico, si trova al centro di quello che cambierà, quello che è un quartiere che cambierà pelle, che si sta trasformando e poi porta all'interno delle proprie costruzioni qualcosa di particolare, qualcosa che non riguarda solo lo sport, ma proprio la rinascita di una zona che appartiene a tutta la città di Taranto. Grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento e ci rivedremo prima dell'inaugurazione.
0: Senz'altro, senz'altro.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
2: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
3: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus.

0: Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo del venerdì sera, quello ovviamente con 100 Sport Weekend, che vi racconta le tematiche del calcio, le tematiche dello sport, questa settimana in particolar modo le tematiche del Taranto Calcio, perché volgeremo lo sguardo ai playoff che sono stati, ai playoff che saranno, e ci auguriamo ai playoff che saranno anche dopo, perché ci aspettiamo e ci auspichiamo soprattutto che il Taranto possa, insomma, giocarsi 24-31 le chance di passaggio del turno contro l'Apice, squadra campana della provincia di Benevento. Poi vi porteremo anche a capire come a livello di conformazione geografica può essere riassumibile la cittadina in provincia di Benevento, proprio a qualche chilometro da Benevento. Dicevamo, 24 e 31 di maggio si va a giocare la possibilità di approdare in finale playoff di eccellenza, finale playoff nazionale. Scopriremo i nostri avversari, ci guarderemo che cosa hanno combinato domenica nel pareggio interno contro la blasonata battipagliese insomma, squadra importante del girone campano, che il Taranto, se non vado errato, ha incrociato nella stagione 2012-2013, la prima dopo il fallimento dell'epoca d'Addario. Parleremo di questo e di molto altro, analizzeremo tatticamente ciò che è accaduto in campo contro il Canosa in una gara vinta dal Taranto per 2-0, ma che, poi lo chiederò ai nostri ospiti, uno è già arrivato, uno arriverà, due ce ne sono in collegamento, ma ce ne sarà un altro che poi vi anticipo e vi svelo. Insomma, cercheremo di comprendere come poteva andare, come è andata la gara contro il Canosa, gara che dicevamo poteva essere 7-0 per il Taranto al 40esimo e invece è rimasta in bilico. In bilico, aperta più che in bilico fino alla fine. Di questo e di molto altro, perché vi annuncio che intorno alle 21:15 dovrebbe essere, condizionale è sempre d'obbligo, dovrebbe essere qui con noi in collegamento il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa, col quale faremo il punto sul presente e sul futuro. Intanto però, per dovere e per rispetto, vi presento gli ospiti qui in studio, uno al momento, ne arriva un altro, Davide Vendravin. Ciao Davide, ben trovato.
3: Ciao Dario, grazie a te per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a te di averlo accettato. E poi due in collegamento, regia, a piacere tuo, chi vuoi presentare prima, chi vuoi buttare in questo calderone? Beh, Rubi Maior ce l'abbiamo, Davide Liuzzi. Amici. Liuzzi, come stai Giancarlo? Ti ho chiamato Davide, però non fa niente, come stai?
4: Bene. Bene. Perché non vedo molto come questa partita, dai.
2: Io ti vedo carico, ti vedo pronto per analizzare quelli che sono i temi che andremo a toccare questa sera. Chiaramente facciamo il passo indietro, perché voglio guardare insieme a voi la gara contro il Canosa, voglio analizzare insieme a voi la gara contro il Canosa, poi parleremo anche di giochi del Mediterraneo, perché settimana scorsa, anzi qualche giorno fa, c'è stato qui a Taranto il ministro Abodi, il governatore De Caro, Massimo Ferrarese, piuttosto che il sindaco Bitetti, tutti appassionatamente hanno parlato di giochi, quindi questo è quello che faremo e poi parleremo col presidente Ladisa. Nel frattempo torno in studio e poi vado dall'altro ospite in collegamento, perché è arrivato il tecnico, avevamo bisogno di un parere tecnico, e c'è Alberto Bosco. Ciao Alberto, ben trovato.
5: Grazie, buonasera a tutti, grazie.
2: Eccoci qua. E poi invece in collegamento, a proposito di tecnico, c'è il nostro match analyst, e lui è tricoticamente sempre meno rilevante, questa è la cosa. Io però ti tiro i piedi, perché essendo io, insomma, sul viale del tramonto,
6: sì,
2: in porta a calvizie,
6: ho sepolto le asce di guerra e ho deciso di aprirmi alla mia nuova versione, che è questa qua, questa versione
2: bene,
6: psicologica.
2: Bene, quindi andiamo per la pelata, Alberto, come che dici? Noi ormai siamo a un passo da questa
5: io ancora situazione. Difendo, faccio le scommesse su questa cosa, vinco un campionato, mi...
3: Invece no, crescono.
2: Sì, però crescono.
3: Vuol dire che non si vede.
2: Però a sto punto va bene così. Gabriele, cortesemente mi alzi poi il microfono di San Cesario, perché il professore non lo sento bene, lo sento abbastanza basso, ove possibile, non sia mai per comando, caro il mio Labriola. Allora, dicevamo, San Cesario, io vengo da te subito, perché dobbiamo partire da quella che è la gara di domenica. Hai un minuto massimo per riassumere cosa ha funzionato domenica e cosa non ha funzionato, poi c'è la sintesi, poi c'è l'analisi, con tutta la calma del mondo. Prego, professore.
6: Allora, il voto che do alla nostra prestazione è quello di 8,5. Io penso che la partita
2: Felliniano 8,5, Felliniano 8,5, però questo è un altro discorso. Prego, prego.
6: Sì. E la partita che abbiamo giocato contro il Canosa domenica è stata la seconda migliore della nostra stagione. La prima è stata Taranto contro Canosa 3-1 dell'andata. Se ve la ricordate, sì, è una partita dove non gioca lo Iodice, è la prima versione del Taranto di Danucci. In questo caso però la nostra fase offensiva con lo Iodice è stata perfetta, equilibrata, l'8,5 è dato soprattutto da quel primo tempo dove giustamente dicevi abbiamo avuto tantissime occasioni pulite che analizzeremo assieme. E poteva veramente finire perlomeno 3-0, 4-0, quindi la nostra fase offensiva, il nostro attacco alla profondità soprattutto ha funzionato, anche i lanci lunghi di Konaté che spesso sono di troppo, no? In questo caso erano cercati con giustezza e hanno fatto veramente male alla difesa del Canosa.
2: Quello quindi sintesi San Cesario, sintesi, che cosa ha funzionato? San Cesario, il tempo è tiranno qua, bisogna stringere quella che anche perché la scaletta è lunga. Cosa ha funzionato, professor San Cesario?
6: È stata la difesa da un punto di vista tecnico, nei duelli. 3 sì. su 4, Sansò, Konaté e Anzio Osmanovic difendevano male sui cross e dovremmo migliorare da questo punto di vista per la partita contro l'Apice.
2: Bene, questo è da migliorare. Liuzzi, lei è d'accordo con quanto professato dal nostro padre la tattica San Cesario? Che fa?
4: Senza alcun dubbio.
2: Senza alcun dubbio, quindi lei diciamo assolve a quanto riportato adesso il professor San Cesario. Bosco, parliamo di cose terrene noi, perché lei è tecnico, non match analyst, tecnico, io immagino, però che noi ci siamo lasciati l'altra volta, la scorsa volta, con qualche critica sul Taranto, no? Un Taranto che non convinceva, un Taranto che non è mai stato in grado di fare il passo che consentiva di superare l'esame di maturità. Domenica forse... Vuoi per le caratteristiche dell'avversario, come ci anticipava il professor San Cesario, vuoi per una ritrovata spigliatezza, per una ritrovata convinzione, il Taranto ha convinto, ha approcciato benissimo sin dal primo minuto. E tu sai meglio di me, mi insegni anzi, che nelle gare secche l'approccio fa la differenza.
5: Assolutamente sì, diciamo che poi c'è sempre un detto, cioè vincere aiuta a vincere. E questa è stata un'arma in più, appena un po', diciamo, i riflettori, non voglio dire sono calati, ma appena si è dato meno importanza al piccolo episodio per cui nasceva diciamo una critica. Il Taranto è stato più tranquillo, il Taranto aveva un unico obiettivo che era quello di rincorrere, che molte volte sembrerebbe più facile,
2: ma non è per niente liberatorio.
5: È facile, liberatorio, anche perché poi lasci anche tanto spazio, no? Perché certo, nel momento in cui sei lì sempre ad attaccare, sempre a cercare, poco potresti pensare all'equilibrio. Invece il Taranto comunque in tutto questo ha pensato anche all'equilibrio, quindi poi le vittorie, sai, hanno fortificato comunque il collettivo che ad oggi sta rispondendo sicuramente come tutti speravamo, ci aspettavamo, avremmo voluto forse prima, però ora mettiamo un po' da parte il passato, le critiche, i ritardi, tutto quello che è accaduto, tutto quello che è capitato, focalizziamoci su quello che è il presente, perché serve il risultato, pensiamo al risultato, anzi io in questo preciso istante non mi importerebbe neanche più della bella prova se non quella di portare il risultato a casa.
2: Assolutamente sì, adesso si dice in gergo calcistico, Alberto, bisogna fare quadrato, e quindi sì, Vendramin adesso dovrà dirci e raccontarci come ha vissuto la partita domenica, perché è l'unica nota stonata che possiamo forse attribuire è l'espulsione di Azio Osmanovic, perché se già crea frustrazione dover rinunciare a un calciatore, ne crea doppia frustrazione rinunciare, secondo me, al calciatore più importante della rosa del Taranto, che è Cristian Azio Osmanovic.
7: Per due giornate,
2: esatto.
7: Poi tra l'altro io trovo inaccettabili queste espulsioni a partita conclusa, non, purtroppo è stato un grave errore, spero che non si ripeta. Come l'ho vissuta, Dario? Io ho detto ai miei amici alle 7.45, aprire la prevendita alle 8, ragazzi tra 15 minuti parte la prevendita, state attenti, state pronti, mi sono tratto un attimo, alle 8.10 erano finiti i biglietti. Quindi l'ho vissuta da casa. Devo dire che i playoff sono un'altra storia, quindi è molto confortante vedere l'approccio che ha avuto la squadra sin dal primo minuto. Però se devo fare una critica è che abbiamo sbagliato troppe occasioni, cioè tutte quelle occasioni pulite vanno finalizzate.

0: In particolare, nell'ultimo periodo ho visto lo Savio un po' con le polveri bagnate. Sono contento che si sia, spero, sbloccato con questo gol e che ci trascini per il resto, spero, lungo dei playoff.
1: Mister, posso farti una considerazione su Aguilera invece?
2: Su?
1: Aguilera, credo che abbia incarnato perfettamente quello che era lo spirito con il quale il Taranto doveva scendere in campo ed è sceso in campo. È un ragazzo che ha fatto del gol il suo marchio di fabbrica, non è riuscito in una giornata complicata, se vogliamo, per l'attaccante che non fa gol. Quando
2: Sì.
1: l'attaccante non fa gol è sempre complicato, ma
2: Senza palla,
1: sacrificio
2: stanco.
1: volitivo a disposizione della squadra, un'elettricità continua, una scarica dell'elettricità continua.
2: Ma guarda, noi abbiamo sempre visto come, sai, si è sempre parlato della mancanza di un vero e proprio leader, no? All'interno di questo Taranto, però ci sono anche tanti operai, tanti lavoratori. Noi abbiamo visto anche di Paolo Antonio, ci siamo avvicinati a lui,
1: Sì.
2: abbiamo fatto riferimento a tante volte a questi ragazzi. Però Aguilera invece è un attaccante di queste categorie, un attaccante
1: Vero.
2: che in casa e fuori casa non ha problematiche a fare quello per cui è chiamato a fare. È un giocatore che probabilmente, ecco, i gol che lui ha fatto non sono stati tanto esaltati da tutti noi, ma alla fine bisogna comunque ammettere che è un attaccante comunque discretamente completo, tecnicamente valido, tatticamente è un uomo che comunque sa stare al posto giusto e serve tanto anche alla squadra e non solo nelle dinamiche del giocatore, sai, di stazza. Come si suol dire, che porta la squadra in alto.
1: Sì,
2: No,
1: sì, sì.
2: lui è uno che ha giocato a volte anche in profondità. Lui è uno che ha dato tanto spazio allo Savio.
1: Rigore
2: Lo Savio,
1: nasce
2: secondo
1: da
2: me,
1: quella circostanza lì, no? Da quello che stavi dicendo adesso.
2: gli deve tanto, penso, lo Savio quest'anno a livello, ecco, di spazi creati, di situazioni create, oltre a quello che già lui fa. Quindi a me piace sempre vederlo. La grinta di questo ragazzo è bella da vedere, l'attaccamento anche che ha sempre avuto, che, ripeto, probabilmente avremmo dovuto un po' più esaltare,
1: Esaltare.
2: sai,
1: L'abbiamo fatto
2: questo gioco.
1: stasera, mister,
2: Beh,
1: l'abbiamo fatto
2: certo,
1: stasera.
2: sì,
1: La cosa
2: come
1: bella, me lo dico da solo, di questa trasmissione è che si parla di calcio. Abbiamo scelto gente competente, non chi conduce, chi sta seduto qua e chi sta da casa, gente competente di calcio. Non è facile, ma si parla di calcio. Regge, inquadrami così che io possa chiedere al professor San Cesario se è d'accordo con me. Professor San Cesario, se lei è d'accordo, anche se non lo è a dire la verità, però è giusto un pro forma, no? Andrei a guardarmi la sintesi con la voce aulica del nostro Cosimo Lenti. Lei è d'accordo, professore?
3: Certo,
1: Certo,
3: approvato.
1: ecco, laconico il professore. Quindi, grazie professore. A questo punto io ringrazio anche Alessandro Labriola che ci manda subito la sintesi, targata ovviamente Studio 100, di Taranto Canosa 2-0.
4: Il Taranto supera 2-0 il Canosa nella finale regionale dei playoff. A decidere l'incontro sono le reti di Lo Iodice e Lo Savio davanti ad un pubblico decisamente fuori categoria. Mister Danucci schiera il Taranto con il 4-2-3-1. Lo Savio agisce alle spalle di Aguilera, supportato sugli esterni dallo Iodice Incerti. In difesa spazio a Guastamacche e Konaté. Mister De Candia risponde con il 3-5-2 in mezzo al campo c'è l'ex Manzo, mentre in attacco un altro ex rossoblù, Croce. Fianca di Piazza. La gara, bastano 4 minuti al Taranto per sbloccare il match. Aguilera si invola verso la porta e viene steso in aria da De Gaulle. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto lo Iodice glaciale e spiazza Massari firmando l'1-0 rossoblù. La squadra di Danucci, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere e al settimo sfiora subito il raddoppio. Lo Savio, lanciato a tu per tu con Massari, tenta lo scavetto, ma il pallone termina in calcio d'angolo. All'undicesimo il Taranto crea un'altra grande occasione. A Zosmanovic pennella un traversone teso. Lo Savio si avventa in scivolata sul pallone senza però trovare il tap-in vincente da pochi passi. Il Canosa prova a reagire al 25esimo. Croce serve di Benedetto al limite dell'area. Il centrocampista calcia al volo sfiorando il palo alla sinistra di Mastrangelo. 2 minuti dopo è ancora di Benedetto a rendersi pericoloso, ma questa volta Mastrangelo si oppone con un intervento decisivo sul tentativo ravvicinato dell'avversario. Nel finale di primo tempo il Taranto torna a

0: spingere al 36esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Ate svetta di testa, sfiorando di pochissimo il raddoppio. Dopo due minuti di recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con i rossoblù avanti 1-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Taranto continua a gestire il possesso e a costruire gioco, cercando il gol che possa chiudere definitivamente la sfida. Al 56esimo Di Pallantonio prova a sorprendere l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi il Canosa sfiora il pareggio, Farino la pesca di piazza sul secondo palo e l'attaccante, da posizione favorevole, colpisce di prima intenzione, mancando di pochissimo l'1-1. Al 70esimo il Taranto spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Un disimpegno errato di Massari spalanca la strada a Marino e Aguilera, che però esitano e al momento della conclusione sciupano una ghiotta chance. Il gol che chiude definitivamente la contesa arriva all'80esimo, splendida combinazione tra Aguilera e Rosso, con quest'ultimo che serve perfettamente lo Savio. L'attaccante si presenta tu per tu con Massari e questa volta non sbaglia, fermando il 2-0 rossoblù. Due minuti dopo la gara si accende improvvisamente. Castro e Zosmanovic vengono espulsi in seguito a uno scontro a palla ferma, lasciando entrambe le squadre in 10 uomini. Nel finale non accade più nulla di rilevante. Il Taranto controlla senza affanni e conquista l'accesso alla semifinale nazionale. Continua così la stagione della squadra di Danucci.
1: Apro e chiudo parentesi, il buon Lenti, che saluto e abbraccio, dice: continua così la stagione. Qualcuno ha parlato di sogno, signori miei, sogno, il sogno è un'altra cosa, quindi questo è un obiettivo da perseguire e
2: ci
1: da raggiungere.
2: Ci dobbiamo svegliare per chiudere l'incubo.
1: Ad ogni costo, ecco qua, Ciccio Mimmo Scarcitario, vi saluto, il mister Bosco, digli che è un grande, vedi Ciccio, quindi ti saluto Ciccio Scarci, lo abbracciamo forte. E poi Francesco Bon, Vucoce va blindato anche per l'anno prossimo, anche in D, cioè a prescindere, Francesco Bon è già in D, chiaramente noi ce l'auguriamo Francesco di essere già in D, ma lo blindiamo, vediamo di che dobbiamo farlo, diciamo al presidente stasera se dovesse riuscire a collegarsi con noi come da accordi. Io parto da Liuzzi, allora, parto dal pubblico di Taranto, mi sembra un'ovvietà, no? Ma è giusto rimarcarlo, è eccellenza, brucia, polverizza 1600 tagliandi in 10 minuti, quindi in proporzione a quello che accadeva in C e quello che accadeva anche in D negli altri anni, però è eccellenza. E bello il colpo d'occhio, non vediamo l'ora di tornare allo Iocavone, ma bellissimo il colpo d'occhio, complimenti anche ai tifosi del Canosa, 350 arrivati a Massafra, questo è sport, questo è calcio e non può che farci ovviamente piacere. Partiamo dai tifosi, nota positiva, la nota dolente l'abbiamo già toccata, è il rosso con il quale si conclude il servizio di Cosimo Lenti che costa due giornate la Zosmanovic.
3: È stato uno spettacolo fantastico. Noi siamo abituati a spettacoli di questo tipo, non scherziamo, lo sappiamo. Devo dire però che forse quello stadio di Massafra in questo momento a noi ci va bene. Secondo me i nostri calciatori più di tanto non riuscirebbero a reggere, nel senso che credo che i nostri tifosi, e si è visto dal silenzio stampa che ha portato bene, i nostri tifosi probabilmente sono troppo caldi per dei giocatori che non sono abituati a questo tipo di pressione. Potrebbero mai essere preparati a questo tipo di pressione. Potevano esserci 3-4 mila spettatori serenamente, si sarebbe riempito uno stadio di 3 o 4 volte più grande, ci siamo. E questa è una cosa positiva, così come è una cosa molto positiva che non sia successo assolutamente nulla con i tifosi del Canosa, neanche uno screzzo, neanche uno scottò inutile, questo è un segno di grande civiltà e di grande maturità. Tutto questo molto bello, purtroppo a Zosmanovic ci ha un po' rovinato la festa, perché la squadra messa in campo da Danucci contro il Canosa è probabilmente la squadra formazione tipo, migliore che
1: sì, la squadra tipo,
3: la squadra
1: migliore
3: tipo. Di tutta la stagione, perché Azuzmanovic era in gran spolvero, ma sono partite che gioca così, e perché per la seconda volta lo Iodice ha fatto il Iodice. Adesso dobbiamo vedere, credo che sarà l'argomento di questi prossimi giorni, e si inventa Danucci per sostituirlo in questa e nella partita di ritorno.
1: Ovviamente sostituirlo in riferimento a Zio Osmanovic, però io passo di palo.

0: Frasca e vado allo Iodice e vengo qua da Vendramin, perché lo Iodice è stato la croce, non la delizia, la croce di una parte della stagione del Taranto. Salvatore Conte ci saluta e lo abbracciamo, e però domenica forse è stata la migliore partita di lo Iodice in rossoblù per due motivi: sia per quello che è riuscito a produrre e per la poi andrò anche ad Alberto Bosco, per la semplicità di gioco, perché è un calciatore che molto spesso è ridondante nelle giocate, tanta suola, tanti tocchi, alle volte riesce, alle volte invece diventa quasi un'accezione negativa nel commento del gioco del Taranto, ma anche e soprattutto per il sacrificio. Vendramin, chiedo, lo Iodice è capace di giocare sul dolore, perché poi insomma abbiamo scoperto avesse un problema al flessore, è capace di giocare sul dolore, di tornare, di ripiegare almeno in quattro circostanze nell'arco della partita sino alla nostra bandierina del calcio d'angolo. Quindi quando l'abbiamo dovuto criticare l'abbiamo criticato, adesso arrivano i risultati, gioca bene, si sacrifica, mi pare di... C'entra la rinuncia alla Kings League?
1: La rinuncia alla Kings League è senz'altro un segnale, una prova che lo Iodice sta dando a tutta la tifoseria e alla società di essere totalmente focalizzato sui playoff. Posso dire che dal mio punto di vista lui non ha mai mancato, almeno nella partita, di impegno. Secondo me ha sempre dimostrato, anche senza palla, di essere un generoso, tra l'altro è un giocatore della grande personalità. Nelle ultime partite si sta giocando forse in modo più corale, più semplice, però voglio dire, è quando il gioco si fa duro, i duri entrano in campo, lui è la personalità di questa squadra, e quindi nei playoff mi aspetto che lui dia, come ha dato col Canosa, la miglior versione di lo Iodice.
0: Bosco, telegrafico sullo Iodice e poi analisi tattica, perché c'è il professor San Cesario che freme, e poi anche tu insomma.
2: Guarda,
0: perché...
2: tutto, noi cioè, Taranto è una piazza importante, tutto viene amplificato. Probabilmente, ecco, ciò che quest'anno ha fatto lo Iodice nella parentesi, ecco, Taranto, in una piazza magari un po' più normale, chiamiamolo così, sarebbe stato importantissimo. Sì. Da noi, abituati a tanti anche grandi calciatori che sono passati da Taranto, per carità, probabilmente quello che si era visto... poi con tutte le enfasi che abbiamo già parlato, aspettative per come è arrivato nella Kings League, è passato in secondo piano quello che è il calciatore e quello che fa in campo. Però ricordiamoci che siamo a Taranto, quindi a Taranto un giocatore in un'altra piazza fra tre dribbling, a Taranto tre dribbling non servono.
0: No,
2: ecco, quindi
0: diventa ridondante l'accezione dell'economia del gioco in Taranto,
2: è purtroppo tutto, diciamo, esasperato. Dico ora, in questo, da un mesetto e mezzo, due mesi a questa parte, ecco, un po' il sipario sta calando, c'è molta più tranquillità, tutto sta emergendo, questa squadra pian piano, ripeto, sta emergendo, perché testa sotto a pedalare ha fatto quello che doveva fare, quindi tutto ciò che all'inizio è stata una critica, noi compresi, quando siamo stati chiamati in causa a parlare, ora man mano sta prendendo un po' più spunto e più importanza, quindi vediamo cose che prima, offuscati da tante tante situazioni, forse non vedevamo, ora le vediamo con più tranquillità.
0: Vedevamo cose che non ci piacevano, adesso invece vediamo cose che ci piacciono e che ci vengono spiegate ad hoc dal professor San Cesario, che come al solito, come ogni venerdì, ci prepara la sua analisi tattica. San Cesario oggi, anzi prof, lei oggi ha, do del lei perché prendiamo a distanza chiaramente, lei oggi ha, professore, un parterre abbastanza spigoloso, soprattutto molto qualificato, ma abbastanza spigoloso, perché qua c'è gente che di calcio vive, che di calcio ne mastica e che di calcio ne capisce, ribadisco, non è riferito, non è autoreferenziale per questa volta, ma ai nostri ospiti. Quindi professore, se lei è d'accordo, questa settimana abbiamo una clip unica che lei stopperà e farà viaggiare sulle ali e sulle onde dell'entusiasmo del nostro Labriola, che invece è in regia. Quindi se lei è d'accordo, partiamo con la clip relativa all'analisi tattica. Va bene, prof?
3: Perfetto.
0: Bene,
3: certo.
0: bene.
3: Come di consueto nella nostra rubrica, ho analizzato due clip di possesso e due di non possesso.
0: Vedete, bravo.
3: Qui sul calcio d'inizio, direttamente, come nella fase di non possesso, c'è innanzitutto una prima pressione, la solita, 4-4-2, Aguilera e Rosario. Aguilera soprattutto, molto bene Galitelli nel sottolineare l'atteggiamento di Aguilera,

0: Grazie,
1: anche queste prime pressioni feroci ha messo in difficoltà le non grandi eccelse qualità tecniche in costruzione del Canosa. Vedete come il Taranto, soprattutto con lo Jodic che occupa quella posizione di campo, sfrutta molto bene l'ampiezza. Il Canosa ha avuto un grandissimo problema con la sua prima linea e la sua seconda linea di pressione, quindi il suo centrocampo, a coprire tutto il campo in ampiezza, e lo Jodic attaccava molto bene questo spazio. Vedrete poi quando l'azione andrà avanti che invece Guastamacchia rompe bene la linea, Konaté ha ancora quei problemi di individuali, di tecnica.
0: Sì, qua lo ammazza, vero? Qua lo stende, se non vado errato.
1: Sì, esattamente, e c'è una punizione pericolosissima. Io qui ho pensato, ok, oggi sarà difficile, il Canosa segnerà e molto probabilmente avremo una giornata pericolosa.
0: Pure io, professore, pure io. Sì, sì, sì. Professore, fermi tutti, torniamo sulla clip e vado ad Alberto Bosco, perché insomma noi abbiamo, in maniera quasi involontaria, io e il sottoscritto, quasi involontario, ho toccato un tema che è stato adesso spiegato in maniera precisa e puntuale dal professor San Cesario, ovvero l'aggressione sul portatore di palla sin dai primi minuti, sin al portatore di palla in difesa. Quindi un'aggressività da parte del Taranto che dimostra il giusto piglio sin da subito, ma poi c'è una fase a centrocampo che il professore ci ha spiegato in maniera perfetta, che è questa qui, con una sorta di triangolo che viene a formarsi in pressione da parte di Vukocincert e di Paolo Antonio. Alberto.
2: Beh, diciamo che comunque questo tipo di assetto abbastanza quadrato è molto simile a quando giochi a 4, no? L'unica differenza che hai avuto è che hai lasciato un attimino pronto per la ripartenza lo Jodic, che in un eventuale centrocampo a 4 sarebbe dovuto andare a chiudere ancora di più la diagonale. Invece tu sei stato a 3 lì a triangolo, pronto eventualmente a ripartire da in quella zona, anche se morta, ma con lo Jodic che lì può far male, potrebbe addirittura poi lanciare velocemente sia Aguilera.
0: Lo si vede, no Alberto? Lo si vede nella parte.
2: In una situazione normale di centrocampo a 4, dico, lo schieramento dei 4 dietro più 3 sostanzialmente come quando giochi 4 più 4, però lo Jodic in questo caso lasciato volutamente per ripartire non va a fare diagonale come di solito si fa quando sei a 4. Ciò che ha fatto Aguilera, sì, è stata una pressione, però è andato anche a indirizzare il lancio, nel senso che ha voluto far andare la palla in quella zona proprio perché eravamo schierati. Eccolo meglio qua. In superiorità numerica, già pronti per andare ad aggredire. Come vedi, poi, se non sbaglio, Vukoja, chi è davanti? No, di Paolo Antonio, avanti alla difesa, era già pronto in traiettoria a poter andare a prendere quella sponda di testa sul giocatore che era, diciamo, marcato, tenuto, ecco, con una preventiva da Konaté.
0: Quindi, fermo qua, Ale, cortesemente, Labriola, fermati su questa immagine, fermiamoci qua. Questo era quello, sì, perfetto, grazie Labriola, come al solito preciso, puntuale, perfetto. E questa è l'immagine che sotto un certo punto di vista spiega quello che è, probabilmente motiva quella che è anche stata la prestazione di lo Jodic, perché se come ci considerava, faceva considerazione Alberto Bosco, se come sottolineava anche San Cesario, le viene offerta questa libertà di poter spaziare, di poter essere ficcante, cattivo, rapido e incisivo, magari il calciatore deve fare sacrificio in meno, deve correre meno a livello quantitativo, ma correre meglio soprattutto a livello qualitativo. Liuzzi, che dici?
3: No, dico che è esattamente così, analisi perfetta. E il gol più bello della partita è quello che non abbiamo segnato, è quello in cui lo Jodic, esattamente da quella posizione, un po', qualche metro più verso l'esterno, si inventa un lancio, un cambio di campo fantastico per Giosmanovic, con il cross per lo Savio, che purtroppo l'ha ciccata, ma proprio perché lo Jodic in questo momento è fisicamente a posto, è concentratissimo, ha fiducia nei suoi mezzi e giustamente lasciato in quella posizione tiene due calciatori avversari in allerta, che è un altro elemento da non sottovalutare.
0: Quelli bravi dicono crea superiorità. Andiamo avanti con la clip, perché questo era il primo stralcio che abbiamo analizzato con il nostro professore, quindi qui c'è il fallo di Konaté che stende.
1: Tra l'altro fatemi sottolineare la situazione che cita Liuzzi, è presente anche nell'analisi.

0: Sì, ma è presente in una clip che è di non possesso, perché la partita del Taranto è stata talmente efficace in fase
1: Bravo.
0: di transizione positiva che rientra in una di quelle situazioni di recupero dove noi ancora sfruttiamo molto bene l'ampiezza e vedrete 5 giocatori attorno allo Iodice che vengono tagliati fuori da un lancio lungo perfetto per Azuzmanovic. È vero,
1: Esatto.
0: ovviamente, ribadisco che dovevamo stare 3-0 nel primo tempo.

0: Una cosa,
1: Per
0: Dario,
1: Bacco, come no? Ne ha facoltà, Liuzzi, prego.
0: tanto che siamo tra amici non ci sente nessuno,
1: No,
0: e noi
1: nessuno.
0: non crediamo al destino, al fato, alla fortuna, queste sciocchezze noi non ci crediamo. Però,
1: Però.
0: quante volte abbiamo visto partite in cui potevamo stare 2, 3, 4 a 0, poi prendevamo un golletto orribile e ci bloccavamo e la finivamo malissimo.
1: Cosa vuole dire? Non lo
0: Poi,
1: dica, Liuzzi, non lo dica.
0: io voglio dire che è vero che dovevamo stare 3-0, è verissimo,
1: Sì.
0: è anche vero però che non lo stellone, non esageriamo,
1: No,
0: però
1: non lo
0: ci siamo
1: stellone.
0: meritati la vittoria, ci siamo meritati la vittoria.
1: Una stellina piccola. Sì, piccola.
2: Si può
0: Nonostante
2: dire che non ho
0: diciamo.
2: mai pensato che il Taranto prendesse gol durante la partita, quindi
0: No, io sì, io sì,
1: Beh,
0: alla
1: un paio di
0: fine.
1: occasioni. Io concordo con San Cesario, col professor San Cesario. Ci sono state due
0: No, no,
1: occasioni, dice
0: no.
1: Vendramini, è vero. Però due occasioni, un tiro da fuori e il colpo di testa di Croce. Queste due sono le occasioni che il Taranto ha sofferto. Però andiamo avanti con l'analisi, altrimenti mezzanotte, facciamo capodanno qua. Quindi andiamo avanti. Bene, qui c'è il fallo di Konaté, punizione dopo 20 secondi. E io e San Cesare abbiamo tremato. Però seconda clip, riparte il Taranto. Prego San Cesario.
2: Qui vediamo l'azione del gol che ha portato a rigore, ecco, che ha portato al gol dell'1-0. Ottimo smarcamento di Di Paolo Antonio alle spalle dell'attaccante. Uno dei punti deboli del Canosa era proprio questo, l'avevo sottolineato l'ultima volta che sono venuto qui. La prima pressione da parte degli attaccanti di Piazza e Croce, non tanto forte atleticamente. In questo caso Di Paolo Antonio dà un'alternativa a Konaté che lancerà a lungo con il pallone e lo ricercherà di nuovo per
1: Male, tra
2: l'attacco alla profondità
1: l'altro.
2: di Aguilera. Sì, male. Vedete però bene come sono posizionati i difensori, fanno bene reparto. Meno bene a rompere la linea, però perlomeno Alzio Smandovic, Konaté, Costamacchia e Sansò sono stati bravi a difendere in avanti. Ma andando avanti con la clip, tra l'altro fatemi sottolineare la partita di Di Paolo Antonio, soprattutto senza il pallone, perché è stato probabilmente il centrocampista che ho criticato di più questa stagione e devo dire che invece ha fatto un'ottima partita in fase di non possesso,
1: Si
2: soprattutto
1: pente San Cesario di
2: nelle
1: questa
2: fasi
1: critica che ha
2: finali.
1: fatto? Si pente della critica della stagione?
2: Ma assolutamente no,
1: Bravo, ah
2: assolutamente
1: no,
2: no.
1: pensavo
2: È un
1: sì, non
2: giocatore
1: si
2: di Di
1: pente quindi.
2: Paolo
1: No, non si pente, non si pente, va bene.
2: Antonio. Ancora una volta sottolineo l'utilizzo dell'ampiezza, ancora una volta vedete lo Iodice e lo spazio che lo Iodice ha a disposizione. Vukoča molto bene nell'abbassarsi in costruzione per dare un'altra alternativa a Konaté, che stavolta lancia lungo, lo fa con i giri giusti e attacchiamo molto bene l'area con lo Iodice, lo Savio ed Aguilera. Incerti, peraltro, è stato molto bravo sia senza il pallone che con il pallone a dare molto fastidio nel mezzo spazio destro. E adesso vedremo il rigore e poi successivamente il gol di Lo Iodice.
1: Bene, bene, bene, andiamo avanti rapidi, veloci, che poi c'è la pubblicità, quindi completiamo, eccolo qua intanto Aquila. Poi questo dubbio, fermi tu, qua dobbiamo fare, qua noi siamo
2: Questo è
1: giornalisti. Fermo,
2: rosso.
1: Labriola, torniamo in dietro, Labriola già sa, Labriola già sa perché io con Labriola non ho bisogno di parlare, lui già sa che volevo arrivare qua. Bosco, lei che è uomo di campo, no? Allora, torniamo un attimo indietro, sì. Qui. Al netto del calcio di rigore, al netto del rosso, il fallo inizia, vediamo la mano, di La Macchia che tira, trattiene Aguilera, furbo, scaltro Aguilera a cadere in aria, bocce fermo, ma è finita, non ci possono dire niente, è rigore ed espulsione, è giallo, è rigore, è calcio di punizione ed espulsione, perché io, cioè bene così, per carità, non è che
0: Sì.
1: adesso voglio, però.
0: Ah,
1: Dove inizia? Dove si concretizza il
0: in
1: fallo?
0: area, secondo me. Ma guarda, secondo me già con un piede qui si sta iniziando, ma non qui siamo ancora nella corsa,
1: Nella
0: comunque, ecco.
1: schermaglia.
0: Non siamo, ecco, nel momento in cui, però,
1: Si
0: quando poi
1: concretizza in area.
0: perde, diciamo, l'equilibrio a causa di
1: Sì.
0: quella mano, siamo già dentro.
1: Quindi,
0: Discorso
1: fermi, aspetta,
0: espulsione.
1: aspetta, aspetta, aspetta, fermo, torno tra un attimo. Quindi, rigore, Bosco rigore, Vendramin rigore?
3: Secondo me l'arbitro ha fatto bene sia per il rigore che per
1: No,
3: l'ammonizione.
1: però non possiamo
3: Ha
1: adesso
3: saltato tutto, sono andato
1: sovrastare,
3: avanti, sono frenetico.
1: Bosco che stava là in
0: No,
1: attesa. Quindi, rigore, rigore. Liuzzi, rigore o calcio di punizione? Cos'è questo?
0: era rosso e punizione da fuori.
1: Tutti fanno quello che vogliono qua, quindi rosso e punizione al limite?
0: Sì.
1: Ah, beh, c'è cioè, scuola di pensiero differente. Lei, San Cesario, che dice?
2: Rigore perché il contatto che fa cadere Aguilera le ginocchiate in aria è rosso perché è l'ultimo uomo.
1: Bosco, allora lei che è l'unico, lì c'è il dovere, mi dica adesso se è rosso o giallo.
0: Allora, da questa

0: inquadratura sarebbe rosso,
1: sarebbe rosso.
0: Mi meraviglio come mai il guardalinee, che è più vicino, non ha fatto notare questo, quindi ci sarà stata probabilmente un'interpretazione tale, forse perché diciamo la chiara occasione da gol sì è bene, però il giocatore magari un po' più defilato,
2: esatto. Due allora, difensori un po' defilato,
0: non è stata interpretata come un tu per tu, ecco, quasi col portiere, ma di lì se lasci, supponiamo che Aguilera riesce ad andare da solo, non siamo certi, io sono certo che fa gol, ma non siamo certi che magari, però
3: va bene,
0: attenzione, quindi forse questo è perché dico dall'inquadratura, noi stiamo già con l'inquadratura, siamo lontani con l'inquadratura, il guardalinea guarda dov'è.
3: No, assolutamente
4: e poi
3: sì.
4: Poi c'è un altro elemento umano, secondo me, che ha influito, perché eravamo a inizio partita.
3: Questo influisce sicuramente.
4: L'arbitro avuto non voleva
3: questo
4: condizionare questo.
3: Sicuramente il nostro laboratorio è stato perfetto nel andare a riprendere quella che è l'immagine. Quindi 3 su 4 va propendono per rosso e calcio di rigore. Invece fuori dal coro c'è il nostro Liuzzi che dice calcio di punizione e giallo, ricordo bene?
5: No, rosso.
3: Ah, rosso. Vabbè, comunque, insomma, calcio di punizione però. Io credo che a questo punto invece sia calcio di rigore, perché avendolo visto bene, effettivamente, la scuola di pensiero di Bosco e dei suoi sodali è che, insomma, il fallo inizi senza dubbio fuori, ma si concretizzi in area. È bravo Aguilera a prendersi questo calcio di rigore e dateceli tutte le domeniche questi calci di rigore. Quindi a me va benissimo così, nel dubbio, dateci il rigore. Bene, e poi calcio di rigore battuto, lo so, la vediamo questo, sì, vediamo San Cesario.
6: Sì, l'ho incluso giusto per completare la clip.
3: Bella anche risultanza. Bene, andiamo avanti. Fase di non possesso, occasione
6: seconda
3: gol.
6: Clip della fase di non possesso, vedete la prima pressione ancora di Aguilera, di Lo Savio e di Incerti. Qui l'ho voluto sottolineare perché è stato bravo e ha costretto il difensore del Canosso a giocare sulle fasce. Questa è l'azione che io dicevo a Liuzzi, che Liuzzi sottolineava già prima. Vedrete alla fine di questa clip, infatti, il lancio lungo di Lo Iodice per Aziosmanovic. Vedete qui ancora come fanno bene reparto, qui con Conate rinvia su di Paolo Antonio, che però è sempre ben posizionato, recupera Lo Savio che spalla la porta anche ai 70 metri, ha fatto un grandissimo lavoro e ha velocizzato la nostra costruzione in fase offensiva. Adesso andiamo avanti e vedrete anche come la rotazione fra Lo Iodice, Sansò e Aguilera ha innanzitutto mandato fuori in giri la difesa delle fasce del Canosa e dopodiché Lo Iodice trova lo spazio e abbiamo una grandissima occasione, probabilmente la migliore, anzi sono d'accordo con Luzzi, la migliore di tutta la partita.
3: Assolutamente sì, qui ero incredulo davanti alla TV.
6: No, infatti.
3: Anche tu eri incredulo, professore?
6: Sì. L'avevo già vista dentro.
3: Pure io. Esultato, poi dopodiché non posso riferirti in fascia protetta gli improperi riferiti ad indirizzo della TV del mio soggiorno, però questo era. Quindi andiamo avanti, ultima situazione, prof, vero?
6: Certo, fase di possesso, qui abbiamo il gol di Francesco Lo Savio e qui abbiamo ancora una volta una prima pressione, non una prima pressione, anzi, ma una pressione sempre feroce sulle fasce. Qui abbiamo Marino, Vucoci di Paolo Antonio. Anche Marino, che di solito è un giocatore che si fa spesso attrarre dal pallone e nelle pressioni lascia sempre spazio dietro. Qui lo fa bene, dà fastidio e poi Lo Savio imposta molto bene questa azione. Guardate come Aguilera porta via il difensore, crea spazio per Santerusso e Lo Savio che finalizza in una maniera perfetta. Tra l'altro Marino, dopo aver fatto quella pressione, va ad attaccare l'area. Queste sono cose che poi, alla fine, come vedete, decidono. In questo caso hanno deciso la partita.
3: Però io ho ascoltato, aspetta Vendramino, ho ascoltato il commento di Alberto Bosco mentre siamo messi male, detto.
0: Ma a parte comunque una palla di Conate che poteva benissimo gestire, parlo di quando siamo
3: partiti. Sì, inizio della clip, inizio della clip.
0: Poteva gestire un attimino meglio.
3: Eccoci
0: anche
3: qua.
0: Perché vedi, quando no, quella prima.
3: Ancora prima, cortesemente. Andiamo bene qua.
0: Arriva. Poi siamo.
6: Si riferisce al lancio lungo, forse il primo lancio lungo dei due.
0: Ecco, no, su questa ora che ecco, questo momento poteva benissimo, perché era lontano l'avversario, magari se qualche compagno comunque lo chiamava, mettere palla giù, disimpegnarsi di lato e far salire Aziosmanovic, che sarebbe portato l'uomo. Quindi c'è gestita male lì, gestita anche male a Zio Osmano dice che non lo hanno avvisato, che comunque era solo, poteva benissimo prendere palla, e i due centrocampisti erano alle spalle degli avversari. Quindi se quella palla di Zio Osmano viene messa ancora più corta, lì creiamo un'eventuale certo. situazione di pericolo.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
6: Questa poi, è in questo preciso istante, di...
0: se avessero chiamato il compagno, avrebbe potuto anche lui mettere palla tranquillamente a terra e gestirla.
3: E invece c'è un gran recupero, il Taranto riesce a uscirne lo stesso.
2: Siamo stati bravissima questa uscita, per me bellissima.
3: Che dice Vendramin?
2: Questa per me è l'azione più bella della partita.
3: Sì, bella la combinazione, bravo Santerosso, bravissima Aguilera, palla dentro a rimorchio per Lo Sapio che trova un gol che serve per chiudere la partita, ma come diceva Vendramin, serve anche e soprattutto forse per consentire a un ragazzo che non trova il gol da tempo di mettere in cascina quello che è il pane quotidiano degli attaccanti, ovvero il gol, e questo serve. Vado da Liuzzi, dovremmo aver prima di andare da Liuzzi, Sancesari, abbiamo concluso l'analisi tattica, vero? Questo era?
6: Certo, è concluso.
3: Questo era, questo, perfetto, complimenti professore, lei è sempre puntuale, preciso.
6: Grazie.
3: Alberto Bosco, come è promosso il match analyst?
0: Sta studiando.
3: Sta studiando, il ragazzo si applica.
0: Oramai qua studiano tutti. Però.
3: Studiano tutti qua, ormai studiano tutti.
6: Lui, anche io.
0: Lui è bravo, è bravo.
3: Vabbè, ragazzi, è bravo, si applica, anche perché siamo quasi in tempo di pagelle, siamo a maggio, quindi pagelle le dà lui di solito, al Taranto, e la daremo noi a fine anno. Liuzzi, poi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi a breve dovrebbe arrivare il presidente del Taranto che attendiamo. Liuzzi, insomma, questo è il quadro, c'è da essere soddisfatti di questo Taranto, però attenzione perché i playoff, come diceva Vendramin, sono gare a parte, come sottolineava anche Alberto Bosco, massima concentrazione, serve impattare bene alle prossime gare. A proposito di questo, poi vi porterò a vedere lo stadio dell'Apice, perché è giusto farvi vedere dove andremo, in che campo andremo. Però prima di questo voglio 30 secondi di Liuzzi, poi pubblicità, poi vi porto a vedere gli highlights di Apice e Battipagliese e aspettiamo il presidente.
1: Secondo me la partita ci dice che Lo Sapio si è sbloccato, e non per il gol che ha segnato, ma lui si è sbloccato 5 minuti prima quando ha segnato un gol in fuorigioco. In quel momento lui ha visto la palla dentro la rete, ha capito quello che deve fare nella vita e infatti ha segnato. Noi secondo me abbiamo recuperato Lo Sapio ed è una grandissima cosa per tutta la squadra. Beh, perché era solo un fatto psicologico il suo, quei centimetri di palle che uscivano fuori da destra a sinistra, addosso al portiere o che gli rimanevano sotto il piede, erano solo una roba di testa. Adesso si è liberato, l'abbiamo visto
3: tutto a posto.
1: Lo Sapio è fatto.
3: Allora, leggo qualche commento a volo. Roberto Donatelli, l'azione del secondo gol di alta categoria, un saluto, un abbraccio da Mimmo Trondo. Carlo Pulpito, buonasera amici miei, abbiamo raggiunto il primo obiettivo, i playoff nazionali, se giocavamo allo Iacovone eravamo il quintuplo rispetto allo stadio di Massafra. Poi c'è Francesco Bolo, Iodice è stato criticato tanto, giustamente, ed anche pesantemente, gli va però riconosciuta una scarsissima propensione alla polemica, vero? Pienamente d'accordo Francesco, preferendo il lavoro alle parole. Buonasera, bello spettacolo sugli spalti, con applauso finale alla squadra ospite, un applauso all'allenatore avversario per le dichiarazioni dopo partita, un abbraccio a Salvatore Conte, Francesco Bon su Vucoce e poi insomma qualche altro commento l'abbiamo letto. A questo punto io vado in pubblicità, attendiamo il presidente, rientriamo, ci guardiamo Apice e Battipagliese, però prima torniamo qua, poi vi faccio vedere lo stadio dell'Apice. Pubblicità.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
10: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS,

0: Futura Eventi Remtec Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
3: Festeggia con Masseriamo Dio
2: e Masseria Leucaspide.
3: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: E allora rieccoci, avevo promesso di portarvi ad Apice, in realtà non vi ci porto perché vi ci porto dopo, anche perché il momento è arrivato, dovrebbe essere già in collegamento con noi il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa. Presidente, buonasera e grazie di aver accettato l'invito.
6: Buonasera a voi.
5: Allora, Presidente, noi abbiamo analizzato tutto partendo dalla cornice di pubblico di domenica. Oltre alla cornice di pubblico vi abbiamo visto allo stadio, in presenza del sindaco, accanto al sindaco, poi vi dirò, vi chiederò, ma infervorati per quello che è un traguardo che in primis volete raggiungere voi insieme alla città.
6: È stata una bella giornata, siamo felici, eravamo, come dire, con un'ansia certa di poter conquistare la vittoria con una determinazione, e l'ansia era abbastanza evidente, pertanto se è stata era proprio sentita.
5: Vero, vero, si vedeva, abbiamo immortalato la tua immagine, Presidente, prima della partita insieme al tuo fratello Vito, insieme al sindaco, c'era tutta la città di Taranto che vi spingeva. Adesso però ci sono due settimane nelle quali credo che la cosa più importante sia quella di provare a mantenere unito il gruppo, concentrato il gruppo, così come avete fatto precedentemente. Nelle due precedenti non si è parlato con la stampa. Se dovesse essere utile, mi faccio io portavoce di tutti. Se dovesse servire a mantenere questa determinazione, questa concentrazione, non parliamo più, parliamo a playoff finiti.
6: Ma secondo me ora dobbiamo continuare con quella determinazione, con la convinzione, assolutamente non sottovalutare nessun avversario, consci del nostro valore e con il rispetto che deve per l'altra squadra, che mi sembra, dalle notizie che abbiamo assunto, essere una squadra ben determinata, con delle motivazioni che hanno consentito di raggiungere un risultato. Penso che all'inizio non era per loro un obiettivo, ma certo, si è concretizzato con la loro determinazione. Dall'altra parte noi dobbiamo essere convinti ed essere concentrati su ogni momento e su ogni aspettativa, perché è importante andare con rispetto e con la giusta concentrazione.
5: Allora, Presidente, io faccio un giro di domande da tutti, una ciascuno, poi l'ultima te la devo fare io sulla questione stadio, però volevo, insomma, sia Vendramin che Bosco che Liuzzi hanno, e che anche San Cesario, che è il nostro professore, non so se lo conosci già, Presidente, poi magari te lo presento dopo, questo è il nostro professore, ognuno c'ha il professore che si merita, noi abbiamo lui, insomma, va bene così. Parto però da Vendramin, Presidente, è tutto suo.
7: Ecco. Presidente, buonasera, è piacere di conoscerla. E volevo parlare dell'argomento stadio, che sta a cuore a tutti noi e ovviamente anche alla società. Speriamo tutti che vi aggiudichiate lo stadio per una lunga gestione. Si parla spesso dello stadio moderno, della sua necessità dello sviluppo di ricavi non soltanto nei due giorni della partita, due giorni mensili, ma per 365 giorni. Le volevo chiedere, questo nuovo stadio al momento e in prospettiva che tipi di ricavi può offrire dal punto di vista anche dei locali, a parte la zona hospitality che stanno costruendo? Che idea avete di business sullo stadio?
6: Io non conosco, diciamo, non conosco nulla dello stadio perché non ho partecipato alla verifica degli esecutivi che hanno consentito di formulare un'offerta di partenariato e pertanto ritengo che lo stadio nasce per la competizione sportiva e per la partita, oltre, come dire, oltre l'evento calcio, tutto quello che si può determinare sarà frutto di iniziativa imprenditoriale delle aziende, delle società che parteciperanno come progetto. Notizie di carattere tecnico non ne sono in possesso perché da quello che vedo dalle immagini stanno facendo uno stadio per ospitare le partite di calcio e diciamo aperto a eventualmente a eventi all'interno dello stadio stesso, ma con tutto quello che può divenire gallerie, diciamo strutture commerciali, palestre, sono tutti investimenti ulteriori perché da quello che vedo dalle immagini non vedo gli spazi, non vedo la struttura diciamo funzionale adesso. È un contenitore importante, sono stati spesi tantissimi soldi, ma non da quello che ho potuto vedere, ma non ne conosco il contenuto, per cui non posso fare nessun giudizio. Se uno può fare una sua valutazione progettuale, debba mettere tanti altri soldi per adeguarlo alle proprie iniziative imprenditoriali.
5: Chiaro, chiaro Presidente, chiaro. No, te lo confermo Presidente, perché io sono stato allo stadio 20 giorni fa, 15 giorni fa, e quindi tutto ciò che dici, ovvero che in questo momento la struttura è relativa alle manifestazioni sportive, tutto il resto è implementabile successivamente da chiunque si aggiudicherà lo stadio, e come tutti sappiamo l'interesse da parte della società Taranto Calcio c'è, esiste ed è certificato da una proposta di PPP presentata al Comune di Taranto, sarà tutto da verificare successivamente. Quindi ti confermo quello che hai detto Presidente, la situazione in questo momento è c'è uno stadio di calcio, tutto il resto c'è quasi uno stadio di calcio, quasi, c'è qualcosa, insomma, sta nascendo uno stadio di calcio.
6: In via di definizione uno stadio per partecipare ai campionati,
5: certo,
6: di categoria. So che c'era una diatriba sulla valutazione UEFA 2, UEFA 3, UEFA 1 e poi il commissario ha definito diciamo quello che consegnerà per i giochi del Mediterraneo, ma tutto il resto diciamo è nelle mani di ogni società che intende fare la propria progettualità. Da quello che vedo è tutto da fare ancora.
5: Io però mi permetto Presidente, io il vostro progetto, faccio il giornalista quindi l'ho reperito, l'ho trovato.
6: Con i miei collaboratori lo ha presentato in una conferenza stampa già da 5 mesi fa e per cui era a conoscenza di tutti.
5: Ma certo, sanno questo lo sta dicendo.
6: Volevamo fare e lo conoscono.
5: Poi, ed è questo.
6: Come sempre succede, ci sono gare pubbliche. Le gare pubbliche, noi siamo diciamo esperti in tal senso perché siamo una delle aziende che fa gare pubbliche tutti i giorni, sa come sono le procedure e poi sostanzialmente uno si confronta e vince il miglior progetto.
5: Presidente, era questo quello che stavo dicendo. Il vostro progetto l'avete presentato e ne abbiamo parlato qui qualche mese fa, già parlandolo e presentandolo nel dettaglio ai nostri utenti che ci hanno seguito copiosi in quell'occasione come sempre. Alberto, prego.
8: Buonasera Presidente, piacere di conoscerla. No, io mi chiedevo sostanzialmente quanto in questo momento della stagione, nonostante stiamo alla fine dei playoff, si stia già programmando quello che sarà il futuro, parliamo calcisticamente parlando, sia in una categoria sia nell'altra, se già si sta pensando ecco, a quello che può essere il prossimo futuro, visto che comunque i playoff portano tempo, rubano tempo e magari poi si è costretti nuovamente qua a rincorrere. Quanto si sta pensando alle due eventualità, se dovesse andare bene o andare male, nella programmazione futura?
6: Come voi ben sapete, noi abbiamo un progetto a 8 anni per ogni anno

0: gli obiettivi e ci sono le prospettive, sia in fase di raggiungimento dello scopo, sia in fase di mancato raggiungimento. E pertanto la nostra macchina è partita ad agosto del 2025 e non si è mai fermata.
1: Chiaro, chiaro. Vado da Liuzzi e poi da San Cesario, così andiamo a chiudere e liberiamo il presidente.
2: Ma sai che io invece il Presidente voglio solo ringraziarlo, non voglio fargli domande perché penso che sia come noi tesissimo per questo finale di campionato e credo che questi playoff siano un blocco troppo forte per qualsiasi ragionamento. Fosse anche per lo stadio, per la possibilità anche di collaborare con altre realtà oltre la loro. Secondo me siamo in un momento in cui, come fa bene la squadra, dobbiamo parlare pochissimo, ringraziare chi ci ha portato a tornare a sognare di calcio e a tornare allo stadio con entusiasmo e direi che mi fermo qua.
1: Bene.
0: Io voglio dire una cosa, la ringrazio anch'io per le belle parole e sono veramente contento di questa manifestazione sua che spero sia condivisa da parecchie persone. Quello che voglio dire, ora dobbiamo essere concentrati, non abbiamo nessun motivo di pensare ad altro, pensiamo a quello che possiamo raggiungere e successivamente potremo parlare di tanto e di
1: Certo.
0: troppo. Troppe volte si è parlati e non si è, diciamo, potuti essere concentrati. Oggi che vedo e sento una unità di voci e di ambiente, preferisco continuare a fare i fatti, ad avere le motivazioni più giuste, a non sottovalutare nessuno e anche da Apice che arrivano alcune dichiarazioni così, diciamo, così come dire
1: Di
0: attente.
1: rispetto.
0: Noi non dobbiamo essere secondi a nessuno, né le loro comunicazioni ci creano imbarazzo. Anzi, noi
1: Certo.
0: siamo ben felici di affrontarli con la giusta considerazione, ma non siamo secondi a nessuno e né le loro affermazioni ci stanno preoccupando. Dobbiamo essere sicuri e certi di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare avanti.
1: Certo, Presidente, hai toccato un argomento che noi abbiamo sempre sponsorizzato, quello dell'unità. È vero, facciamo i giornalisti, se c'è qualcosa che non va lo dobbiamo raccontare. Però l'unità in questo momento più che mai va ricercata e va tenuta stretta, perché hai toccato quelle corde che riguardano l'obiettivo da raggiungere senza se e senza ma. E ovviamente qua a Studio 100, dal sottoscritto, la sponda ce l'hai come è giusto che sia, perché Taranto in questo momento ha quell'obiettivo, Serie D da raggiungere a tutti i costi. Quindi giustamente la tua sollecitazione la sposiamo. Chi è che
0: Voglio
1: parlava?
0: dare un altro,
1: Presidente, prego.
0: voglio dare un altro contributo. Voglio ringraziare le migliaia di tifosi che hanno potuto essere presenti alla partita. Erano tantissimi. Ci scusiamo per quanto riguarda la capienza, ma lo stadio di Massafra era colmo in ogni settore e volevo comunicare che per la partita, proprio per le istanze ricevute, che sono tantissime, per la partita contro l'Apice non saranno giustamente concessi accrediti a chi che sia, perché la settimana precedente si è abusato di questa possibilità. Ma saranno messi a disposizione tutti i tagliandi affinché tutte le persone possano, come sapete, noi abbiamo una biglietteria elettronica, non abbiamo
1: Certo.
0: nessun modo per incidere per l'emissione dei biglietti, ma vorremmo concedere a tutti la possibilità di assistere all'evento, scusandoci per la capienza, ma si fa il possibile avendo a disposizione lo stadio. Non verranno concessi accrediti, perché poi l'abuso fa sì che altre persone non possono venire allo stadio. Questa è una volontà. Non abbiamo chiesto la possibilità di giocare in uno stadio più capiente, proprio perché non ci interessa l'aspetto economico dei biglietti, ma ci interessa avere Massafra sempre, così come ci

0: anche con quella piccola capienza, non approfittando della volontà di avere la possibilità di giocare in altri stadi con capienza più alta, ma noi ci siamo contenti di giocare a Massafra perché per noi è importante continuare il percorso.
1: Vi fa onore, Presidente, scelta corretta, scelta giusta. E se vi posso permettere l'ultima considerazione, poi la lascio andare, i bambini, riavviciniamo i bambini al Taranto Calcio come avete già fatto con tante scuole calcio, ma voi avete la possibilità di entrare nelle scuole, entrate nelle scuole di Taranto tutti i giorni, riavviciniamo i bambini a quelli che sono i colori della nostra squadra di calcio.
0: Sono d'accordo con questa affermazione e lo stiamo facendo, ieri proprio c'è stato un raduno per poter ospitare tutte le scuole calcio di Taranto e provincia, sono venute centinaia di ragazzi, sono stati selezionati proprio perché siamo attenti al territorio e alla crescita di questi ragazzi che devono avere una unica fede, il Taranto nel loro cuore.
2: Visto che il Presidente parlava sì. di raduni, mi permetto di dire quest'altra cosa. A Taranto è tornato una vittoria che mancava da un po' di tempo nella categoria under 15.
1: Vero.
2: Da parte della Crios, che ha vinto il è diventata
1: sì,
2: in Puglia, ecco, ha vinto il campionato
1: regionale, sì.
2: Quindi è diventata in Puglia un punto di riferimento. Mancava probabilmente ad occhio e croce forse tra 23-25 anni, perché forse l'ultima società che aveva portato questo titolo in Puglia è stato il Grottaglie. E quindi c'è da complimentarsi con il territorio tarantino e con determinate scuole calcio, ce ne sono diverse che a Taranto lavorano bene, ma in particolare va detto, ecco, che comunque l'Under 15 è stata protagonista di questa vittoria. Quindi volevo unirmi al Presidente che hanno già iniziato, ecco,
1: gli
2: stage per i ragazzi con un'ulteriore vittoria che a Taranto mancava da tempo.
1: Presidente!
3: Anch'io volevo fare un complimento al Presidente.
1: Prego, complimenti, io sempre graditi, quindi complimenti.
3: Io stimo molto questa società, ma parlando dei ragazzini, l'idea di far andare tutta la scuola calcio della Crios, i miei figli ci sono andati due volte, siccome vanno alla Crios hanno partecipato a due eventi, col Gallipoli e con il Brindisi, ed è stato bellissimo perché io, Presidente, è davvero importante coinvolgere nuove generazioni. Adesso il piccolo che vuole venire a vedere tutte le partite del Taranto è spero che invecchi tifando per il Taranto. È importantissimo, crea un clima allo stadio per cui vengono anche le mamme, cambia tutto. E complimenti davvero, continuate così.
0: Per noi è una mission favorevole, quella di portare più giovani e più ragazzi e più ragazze a essere ospiti del nostro Taranto Calcio. Sono felice per la Crios, come sapete è una società affiliata, certo, a Taranto Calcio. Chi gestisce la Crios è un nostro dirigente del Taranto Calcio, è una società preparata, così come sono preparate tutte le società che fanno il settore giovanile e che sono da parte nostra sempre viste e verificate con molta attenzione.
1: Bene, professore San Cesario, lei ha 10 secondi per fare la domanda, il Presidente le risponderà in 30 secondi, non me ne voglia, però il Presidente lo dobbiamo liberare, poi deve andare via. Prego San Cesario.
4: Certo, la mia domanda è da Match Analyst è tifoso del Taranto. Volevo sapere se in questo progetto che ha citato di 8 anni e via di seguito vorrà investire nell'area della Match Analysis e della Data Analysis per dare un reparto nell'analisi avanzata del calcio del tenore di questa piazza.
1: Si sta offrendo San Cesario al Taranto, questo mi pare di capire, si sta offrendo al Presidente. Al Presidente, sì. Faccia un'opera buona, si prende a San Cesario l'anno prossimo.
0: Sono felice che lei abbia scelto questa attività. Ad oggi sono assunti due persone che seguono questa sua stessa passione. Lavorano per il Taranto Calcio dall'inizio due figure importanti, ma certamente potremo aumentarne se di fatto il nostro Taranto possa crescere nelle categorie e migliorare nei valori.
1: C'ho questo amico qua.

0: Presidente, quindi il professor Sancesario che dobbiamo sistemare, quindi stiamo provando in ogni modo, però vabbè, poi l'anno prossimo magari in Serie D ci ricerchiamo. Scherzi a parte, Presidente, un grosso ringraziamento per stasera, un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo, ma anche per quello a lunga gittata. Siamo consapevoli che le vostre fortune passano dalle vostre fortune, passano le fortune del Taranto e ci auguriamo, lo dico spassionatamente, che si possa iniziare da quest'anno con un progetto vincente e che possa consentire al Taranto, vista la vostra forza economica, di ritornare in categorie che io forse che io non ho mai visto e che qua qualcuno non nemmeno si ricorda. Quindi, grosso in bocca al lupo, tutto passa dai risultati e ovviamente tutto passa dallo stadio. Grazie, Presidente.
1: Grazie a voi e mi auguro che la prossima volta che ci vediamo possiamo parlare di questioni tecniche e amministrative e non di questioni diciamo, relativamente solo allo stadio, perché lo stadio è un fatto fondamentale ed è importante, ma noi siamo lieti di interloquire con tutti, sapendo che per noi la lealtà è la prima cosa.
0: Presidente, lo dico a bassa voce così non ci sente nessuno. Io domenica, durante la diretta del Santo Patrono, ho chiesto al sindaco Bitetti se fosse tutto a posto per lo stadio, se ci fossero frizioni, se è tutto ok. Mi ha
1: No,
0: detto non
1: non
0: so
1: ci
0: di
1: sono
0: cosa parli.
1: frizioni,
0: Non c'è
1: non
0: frizione.
1: esistono frizioni con nessuno.
0: Benissimo.
1: Esiste una procedura e la procedura deve essere rispettata, aperta a tutti e vinca il
0: Bene.
1: miglior progetto.
0: Grazie Presidente, grosso in bocca al lupo, ancora grazie di questa serata con noi.
1: Grazie
0: Allora, adesso. Presidente non c'è, è andato via. Vi dico io come la vedo, no? Perché dirla a lui. Va bene tutto. C'è una procedura, va rispettata la procedura.
1: a voi. Va bene.
0: E su questo non c'è dubbio.
1: Neanche
0: Però adesso
1: nessuno.
0: alzi la mano. Chiunque pensi che il progetto La Disa possa prescindere dallo stadio. Quindi. Il fisiologico passaggio che consente al Taranto di avere un futuro roseo, non si può dire perché negli altri anni il futuro roseo ha avuto insomma una brutta riuscita, ma un futuro di qualità passa dallo stadio. Ora noi abbiamo ascoltato in questi giorni che ci sono diversi soggetti interessati alla gestione dello stadio, addirittura c'è una realtà, e l'abbiamo detto noi per primi, 24 aprile, insomma, qualche settimana fa abbiamo raccontato di un soggetto internazionale che è interessato alla gestione di tutti gli impianti che vengono lasciati in dote dai Giochi del Mediterraneo. E a noi questo fa piacere perché se c'è pluralità di interesse cresce il territorio. Però se penso allo stadio, penso, lo chiedo in primis all'Iuzzi che sta là a Parma, credo che il progetto La Disa passi attraverso lo stadio e credo che il naturale sviluppo del nuovo stadio sia quello, procedure permettendo ovviamente, procedure svolte in maniera regolare, sia quello di finire nelle possibilità della Disa. Questo è il mio punto di vista, lo dico adesso che la Disa non c'è, altrimenti. Che dici, Liuzzi?
2: Però non c'è solo la soluzione o la Disa allo stadio o la Disa non allo stadio. Esistono anche le ATI, le associazioni di temporanee di impresa, esistono le cordate. Esiste anche che arriva un imprenditore che si piglia giustamente tutti gli impianti della città, del post Giochi del Mediterraneo e fa degli accordi impianto per impianto con delle realtà sul territorio che garantiscono pezzi significativi. Magari la mega società americana e canadese che si vuole, che si propone, eccetera, eccetera, ha piacere ad avere un partner sul territorio che, ad esempio, risolve tutta la parte sportiva e si tiene tutta la parte di spettacoli e quant'altro. Noi siamo così lontani lo dicevo prima, ma non per scherzo, siamo così lontani adesso dallo sviluppo che non ci dovremmo preoccupare più di tanto. La
0: Sì.
2: procedura sarà fatta, però non esiste un'impresa straniera che viene in Italia e si prende in carico una roba come quella senza avere riferimenti sul territorio
0: No,
2: significativi.
0: posto Liuzzi, che come abbiamo detto il 24 aprile, alla stessa maniera è rimasta, cioè è un'informativa, ci potrebbe interessare. Dall'altra parte c'è un progetto bello e pronto, così come c'è l'interesse della federazione canoa e kayak per il centro torpedinieri, così come c'è un fortissimo interesse da parte della FIDAL per ciò che riguarda le due strutture, quindi il Campovalente e il Palaricciardi, così come ci sono interessi di privati, invece per le altre strutture mi preoccupa l'assenza di interesse della Federazione Nuoto per la piscina, ma questo è un ragionamento che probabilmente si farà più avanti. Come c'è la notizia relativa alla variante del Palaricciardi, che potrebbe ospitare non solo atletica indoor, ma anche altro
2: Pallacanestro.
0: genere di sport. E io sono uno di quelli che qualche settimana fa, qualche
2: Nella
0: mese fa,
2: prima
0: disse
2: ora.
0: per me: è assurdo che al Palaricciardi non si faccia basket, però qualcuno sta cosa non l'ha gradita. Però insomma, questo è il ragionamento relativo alle strutture. Alberto, poi andiamo avanti.
3: Io dico che quando uno ha dei forti ritorni dalla città di Taranto, una soluzione la dovrà trovare. Nel senso, se è naturale che tutti speriamo, ed è giusto che sia così, che alla società di calcio della città possa andare la prelazione, possa andare alla fine, nonostante ci sia una procedura, lo stadio, perché tutto diventa più facile.
0: Sì.
3: Però io a quel punto dico, nel momento in cui le attività imprenditoriali anche della famiglia si stanno sviluppando nel territorio tarantino e sono così forti da poter, diciamo, non dover andare via a quel punto, diciamo, mi date lo stadio, lascio la squadra e me ne vado. Sono così forti perché a quel punto una soluzione la si trova, ma che possa essere anche che uno lo stadio se lo faccia di proprietà, per dire, ci sono tanti terreni a Taranto
0: Ma con uno stadio
3: gestati.
0: nuovo, però, di
3: Lo
0: là ci
3: so,
0: sarebbe un
3: però a quel punto
0: mercato.
3: uno dice: io a Taranto voglio rimanere, io a Taranto voglio portare la squadra dove merita, la città non ha collaborato, ma collabora in altri momenti, o
0: Sono
3: meglio, più che
0: proprio
3: la città non ha
0: succede.
3: collaborato, non
0: Sono.
3: siamo stati bravi e fortunati a vincere la gara, glielo
2: Ma non può succedere, dai.
3: lo so che non può
4: Vabbè,
3: non può
4: ricordiamo però, scusate,
3: succedere.
4: che.
3: Ci sono tanti imprenditori che oramai preferiscono, anziché diciamo stare a lottare con i comuni, farsi lo stadio di proprietà.
2: Non può succedere, la città di Taranto non può tenersi lo stadio per sé, senza una
3: Assolutamente.
2: siccome in Italia
3: No, no,
2: non si
3: no, no.
2: può, non
3: Io
2: si
3: parlo
2: possono
3: se
2: spostare
3: dovesse
2: in
3: finire
2: altre
3: come
2: città.
3: stiamo dicendo, nel
2: Certo.
3: senso dovesse arrivare questo
2: Ma
3: fondo,
2: non
3: questa
2: può
3: multa.
2: succedere.
3: Lo so.
4: Ma vabbè, ricordiamo che
2: Dice, non può
4: l'evidenza
2: succedere,
4: pubblica
2: perché non può succedere. Lo stadio deve contenere lo sport, l'ha detto bene il Presidente. Poi può fare altro. Le altre cose si chiamano collaterali.
3: Sì.
2: Quello non è un teatro, quello è uno stadio. Quindi la prima cosa che bisogna fare è bisogna farci una squadra di calcio. Allora, o è il Taranto o chi, non ci può essere
3: No, ma
2: età,
3: la
2: perché
3: squadra
2: quello
3: di calcio del
2: sono le
3: Taranto abbia la
2: franchigie.
3: priorità nello stadio comunale, la prima squadra, questo è assodato, nel senso quando c'è uno stadio comunale, chi ha priorità per orari, per allenamenti, per campi, è la prima squadra. Attenzione, questo è bene. Ma io, Presidente, nel momento in cui ho delle divergenze con comune, ora stiamo andando avanti, e voglio farmi uno stadio mio, perché posso, non vedo quale sia il motivo per cui non lo possa
2: Sì,
3: fare.
2: vabbè.
0: No, beh,
3: Certo.
0: questo è chiaro che è il discorso di
3: Per voi è
0: Alberto.
3: fantacalcio,
2: Diciamo
3: forse per
2: che
3: Taranto è
2: oggi
3: fantacalcio un pensiero del genere,
2: noi stiamo
3: però
2: saltando da Azio Osmanovic, chi lo sostituisce, a dove va a
3: no, stiamo
2: giocare il
3: parlando solo di una
2: Taranto.
3: cosa dello stadio, no, no, non siamo
2: È giusto,
3: passati da Azio
2: giusto.
3: Osmanovic, cioè, attenzione, si sta
2: No, no,
3: parlando
2: nella
3: di
2: mia
3: stadio.
2: testa oggi. Quello era
3: Sì.
2: l'argomento, ma solo nella mia testa.
0: Fermi,
2: Però.
0: fatemi andare a vendere la mini, dobbiamo chiudere, mi devo
4: Vabbè, no,
0: portare ad
4: vabbè,
0: Apice.
4: volevo ricordare comunque le gare a evidenza pubblica hanno un solo scopo, che è quello di fare gli interessi della collettività, e quindi in questo
0: Sì.
4: caso è la città di Taranto. Quindi immagino e auspico che in un'eventuale, cioè nella futura gara pubblica per l'assegnazione dello stadio ci sia tra i punteggi un punteggio maggiore per chi gestisce la
0: Ma su
4: scuola di
0: questo
4: calcio
0: non
4: della
0: c'è dubbio.
4: città.
0: Ecco,
4: E quindi ovviamente unito a un project financing da 14 milioni di un centro
0: la
4: sportivo. È ovvio
0: valutazione.
4: che bisogna tenere dal punto
0: Esatto.
4: di vista formale l'apertura a qualsiasi possibilità, però vinceranno loro la gara,
0: La
4: spero.
0: valutazione del
3: Ma è tutto è
0: progetto.
3: quello che è giusto che sia alla fine, però
0: Stiamo
3: purtroppo.
0: dicendo tutti la stessa cosa alla fine, tranne San Cesario che non parla, però adesso vi porta Apice. Non voglio più vedere gli highlights di Apice e Battipagliese, non voglio più vedere San Cesario perché insomma, cioè, ognuno ha i gusti suoi. Io vorrei farvi vedere le immagini del campo sportivo, ho detto stadio, Vendramin mi ha guardato male, del campo sportivo di Apice. Caro Labriola, facciamo vedere dove andremo a giocare. Ecco, innanzitutto vi facciamo vedere dove è Apice. Bravo, Labriola è sempre un passo avanti. Apice, ridente cittadina in provincia di Benevento, Quindi aiutatemi voi, qua che si fa? A 16, a 14 fino a Canosa, dove si arriva qua? Poi si svolta e si scende, c'è cioè Rignola.

0: Evento?
1: Puoi andare anche da
0: Mirabella e
1: là.
0: Clano, ecco quello è, adesso mi è venuto in mente. Mirabella e Clano, esattamente dove una nota società di autotrasporti ci costringeva a fare le soste quando andavamo a Roma.
1: Ah, sì.
0: Quindi questa è, qui non posso dirvi altro perché altrimenti è pubblicità. Questa è un'immagine del 2021, quindi un po' datata, meno di noi, sì, però un po' datata. Questo è l'impianto Perrelli, c'ha un altro nome, stadio comunale Perrielli,
1: Qui
0: pardon.
1: sicuramente non hanno avuto problemi di chiedere il
0: No, qua non
1: campo.
0: voleva nessuno il campo, quindi è rimasto così. Quindi questo è lo stadio comunale di Apice nel 2021, pressoché rimasto similare, no? Anche adesso. Però insomma, questo che significa che i tifosi del Taranto, laddove gli si è permesso di andare in numero
1: Nella terra.
0: estra esiguo, io non ci credo,
1: Per
0: si
1: me non è
0: andranno
1: niente di nuovo per tutti
0: nel
1: gli
0: Gran Turco,
1: spettatori.
0: scherzi a parte, c'è una tribunetta che ha ospitato i tifosi della Battipagliese nell'ultimo turno e che ha consentito ai tifosi ospiti appunto di godersi, godersi la sconfitta, il pareggio che poi li ha estromessi. Questa è la struttura della tribuna che vede i calciatori dell'Apice esultare. Questa è una foto di 4 giorni fa, quindi la tribunetta nella quale insomma sono assiepati i tifosi dell'Apice che stanno vivendo un sogno, perché noi abbiamo ascoltato le interviste nelle quali c'era il direttore sportivo, il mister, che sottolineavano come già mettere il solo Gagliardetto del Taranto nella loro sede è
1: È l'apice della
0: ovviamente
1: loro
0: è
1: storia.
0: l'Apice, bravo, vedrà lei si è calato alla perfezione nel mood della trasmissione. È assolutamente motivo di vanto, quindi è chiaro che ci sarà una giornata di festa, è chiaro che arriva quello che è un sogno per i tifosi dell'Apice. Noi ci auguriamo di fare festa insieme, ma di passare il turno. Questo è lo stadio di Apice, l'abbiamo fatto vedere dov'è, eccolo qui, vedi la briola. La briola già sta sistemando. La briola, dove parcheggeremo quando andremo a Apice? La briola, dove andremo? Da pub che nel
1: E qua si può fare un
0: sì,
1: bello
0: c'è.
1: stadio, si può fare
0: No,
1: intorno
0: perché
1: lì.
0: siccome si parla di parcheggi, capito? Parcheggi, varianti, parcheggi. Là, dice la briola, là, andiamo col 4x4 e parcheggiamo esattamente lì, nello sterrato. Salutiamo il dottor Semeraro che ci fornirà il 4x4 per andare allo sterrato, perché io mica ci metto il mio per andare. Tu metti la tua? No, quindi no, andremo con la 4x4 del dottor Semeraro. Questo è lo stadio di Apice, ve l'abbiamo fatto vedere. A proposito di stadi, però, vi facciamo vedere quello che è successo, non video, perché sennò poi dite lasciateli lavorare, state sempre là. Ce l'hanno mandato questo, quindi non siamo andati. Allo stadio vi facciamo vedere, eccolo qua, queste sono le giunture relative al raccordo. Curva Nord Tribuna, no? Perché
1: Esatto,
0: bisogna
1: curva
0: dirle
1: nord,
0: così, sennò
1: tribuna ovest, sì.
0: Tribuna Ovest per chi chiama da fuori Taranto, abbiamo detto l'altro giorno. Tribuna per chi sta, vedete, ci sono i sediolini già posizionati e si sta chiudendo il raccordo e quindi completando una parte di copertura che riguarda appunto la giuntura tra curva e tribuna. San Cesario, lei che dice? Le piace la nuova struttura? Le piace lo stadio?
2: No, tornare allo
0: No.
2: stadio sarà una grande emozione, quindi sicuramente mi piace lo stadio, sicuramente mi piace avere novità sullo stadio e come ho già detto, ribadisco, spero di tornare quanto prima, soprattutto in questo stadio che è molto stile inglese, no?
0: Sì.
2: Quindi riavremo la gradinata, il tifo vero e proprio che influisce sulle partite.
0: Lei è mai stato in Inghilterra, San Cesario, a vedere una partita di calcio?
2: No, voglio
0: No.
2: andarci in Inghilterra poi.
0: No, mai stato. Liuzzi, lei c'è mai stato?
3: Più volte.
0: Più volte. Che cosa ha visto? Me ne dica tre di quelle che ha visto, Liuzzi, così vediamo un attimino.
3: Tottenham, Arsenal e Chelsea.
0: Ah, quindi lei ha visto Watford Lane, vecchio immagino, non ha visto quello nuovo del Tottenham?
3: No, certo, no, quello vecchio, quello vecchio.
0: White Hart Lane, poi Tottenham, Stamford Bridge del Chelsea e l'Arsenal ha visto Highbury addirittura, quindi.
3: Esattamente.
0: Complimenti, compri Bosco, lei in Inghilterra c'è mai stata a vedere una partita di
1: La
0: calcio?
1: partita no, noi in Spagna più. Barcellona.
0: In Spagna, Barcellona l'ha visto e lei Vendramini
1: No,
0: invece.
1: sì, sono stato in Inghilterra, ma non allo stadio.
0: No, io non allo stadio. Io invece sono stato a vedere QPR Stoke City, in quello che viene definito Legoland, per quanto è piccolo lo stadio. E poi ho visto un Fulham Everton a Craven Cottage. Bello stadietto, ti dico la verità, Liuzzi, bello stadietto Craven Cottage, bellino,
2: In
0: bellino.
2: mezzo alle case, Craven
0: Sì,
3: Cottage. Però.
0: bellino,
3: Deve
0: bellino.
3: essere una bella esperienza, simile ad Apice.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamola, io me ne stavo andando, ho visto una foto, sì, eccola qua, e poi abbiamo praticamente concluso, foto di un paio di giorni fa, ma volevo vederla con voi. Il inizi a prendere
3: Ferrarese Santo.
1: Infatti.
0: Ferrarese Santo.
1: Ferrarese Santo.

0: Ferrarese Santo c'è scritto, so, io non lo sapevo questo.
1: Però questa scritta l'abbiamo vista solo nei rendering.
0: Chi è?
1: Questa scritta l'abbiamo vista soltanto nei rendering praticamente.
0: È vero, sì, è vero.
2: Un rendering che prende forma.
0: Il rendering, infatti. Quindi non è un rendering, è vero, stiamo parlando di realtà. Questa è la scritta, insomma, che andrà a campeggiare nel settore inferiore di Gradinata. Quindi Tribuna Est per quelli fuori.
2: Io sono per Tribuna Est, anzi darei anche un nome a Tribuna Est e Tribuna Ovest.
0: Sì.
2: Sul consiglio di Gigi Lippo, come ha detto, allora dovremmo dare i nomi alle due tribune.
0: Sì, sì, vabbè, apriamo un contest su questa cosa. Come volete intitolare le gradinate, le tribune, lo faremo presto. Però insomma, Alberto...
3: No, beh, vabbè, ora a prescindere da tutte i discorsi che si facevano prima, insomma, si spera che, ecco, venga premiata, come diceva prima, la collettività, e che quindi non questa cosa venga affidata a quello che di bello può contenere,
0: sì,
3: e non solo le palestre e quant'altro, ma cioè il Taranto e i campionati che andrà a disputare, ci mancherebbero.
0: Assolutamente sì.
3: Purtroppo
0: assolutamente
3: noi siamo stati abituati, ecco, e le mie risposte hanno in un certo senso, trovano in un certo senso dei ricordi, ad avere sempre delle lotte, cioè quante volte ci siamo ritrovati ogni anno, il comune, il canone, la squadra che non paga, non vi do il campo, dovete andare, ci siamo dimenticati il Taranto quando andava a Castellaneta
0: 8,
3: e io avevo un mio ex compagno di squadra che ha terminato di giocare perché ebbe un incidente stradale con la moto,
0: eh sì,
3: e non ha più giocato a calcio a causa di questa cosa,
0: sì, sì,
3: ed
0: sì,
3: era nel Taranto, per dire, quindi... Cioè non è che uno ora si inventa e dice no, sai, è perché, ma purtroppo si è scottati che molte volte le amministrazioni comunali stesse non hanno fatto gli interessi della collettività perché mettevano in quel momento il potere. Ci sono state anche società che hanno fatto gli affari loro, però bisognerebbe, se tutti, sia dalle pratiche burocratiche che effettivamente ci sono, ma sappiamo anche che molte volte vengono costruite a pennello per chi si aggiudicherà il campo, se tutti si rema dalla stessa parte, la collettività è quella che deve prevalere, alla fine io sono convintissimo che la famiglia Ladisa avrà e il Taranto avrà la disponibilità del campo ora e sempre.
4: Posso dire una cosa impopolare?
0: Siamo qua per quello, per dire cose impopolari.
4: Allora, sì. Abbiamo parlato di Inghilterra.
0: Sì.
4: In Inghilterra la cosa bellissima è che il calcio è un fenomeno sociale e anche nelle categorie più basse c'è molto coinvolgimento. Io spero che il Taranto al Nuovo Iacovone diventi un centro di aggregazione in cui lo spettacolo sarà bello grazie alla maglia del Taranto, alla tifoseria, indipendentemente dalla categoria, perché con la nostra tifoseria in quello stadio anche un campionato di eccellenza, sì, può essere bellissimo. È ovvio che vogliamo
0: tutti... Apro parentesi, spero di non vederlo più.
4: Speriamo di non vederlo più, però voglio dire, non basta con questa ossessione della Serie B, cioè godiamocela, d'ora in poi godiamocela anche nelle serie in cui ci troviamo.
0: Vendramin, io la Serie B non l'ho mai vista, quindi lasci quantomeno l'ossessione.
4: Eravamo infelici anche in Serie B, ti racconto, quando eravamo in Serie B, ma sempre a salvarci, ma bisogna andare in Serie A, eravamo infelici sempre, eravamo felici e non lo sapevamo, così sì, l'essere umano e il tifoso è sempre insoddisfatto.
0: Vabbè, però fatemi...
4: Ora abbiamo il motivo per...
3: No, ma tanto oramai la generazione che c'è ora non l'ha mai vista la Serie B, quindi non sa, quindi è inutile neanche parlarne.
0: Intanto questa è l'immagine di Iacovone che appartiene a delle immagini che abbiamo fatto settimana scorsa con il drone che ha realizzato il nostro Martino Vinci, che ci porta a vedere delle inquadrature importanti. Poi questa settimana siamo stati anche allo skate park che sorge esattamente alle spalle della tribuna. Vi ricordate quel rudere che era in prossimità della fermata del bus, quello destinato al Sippo, liceo artistico? Quello non c'è più.
3: Sì.
0: È stato buttato giù e lì sorgerà, lo si vede, si intravede alla nostra destra qui, sorgerà anche un pattinodromo che farà parte della struttura del parco urbano del quartiere Salinella, all'interno del quale ci saranno 5 campi da padel, 4 campi da tennis e lo skate park stesso, quindi un centro polifunzionale che consentirà anche alla popolazione del quartiere Salinella, ma a tutti i cittadini di Taranto, di fruire di spazi verdi e di aree adibite anche al ristoro. Esatto, questa è l'immagine che invece il nostro drone ci ha fatto. Questa è top, ragazzi, questa è bellissima. Immagine che ci fa vedere tutto il quartiere Salinella. Guardate qua che vi facciamo vedere oggi. Centro Sportivo Valente, io qua ci facevo i test di Cooper, sono rimasto vivo, che è già una cosa, un risultato importante. C'è il campo, il Pala Ricciardi accanto, l'abbiamo visto. Girando qui l'inquadratura, ovviamente questo è il quartiere Salinella, quartiere completamente riqualificato dal punto di vista sportivo. Questa è la struttura relativa allo skate park. Si intravedono queste piastre sulla sinistra, che sono le piastre che riguardano i campi da tennis e padel. Questi cumuli che vedete di sedime sono i cumuli dove c'era quel rudere, lì ci verrà la pista da pattinaggio. E quest'altro in basso a sinistra, dove vedete delle piccolissime rampe, è lo skate park. Quindi questo è il parco urbano. Di là c'è l'università da quella parte, quindi questo è padel e quello è tennis, quello che vedete. Quindi la piastra sulla sinistra è tennis, l'altro è padel. Poi c'è l'università, la facoltà di economia, credo dall'altra parte, dall'altra ancora c'è c'è l'ASL. Quindi incastrata tra queste due strutture, ma che guarda da una parte verso lo stadio Erasmo Iacovone e dall'altro invece verso, esattamente queste sono le immagini dello skate park, dall'altra verso il Pala Ricciardi e il centro, il campo scuola Valente. Quindi queste le immagini dal drone, grazie a Martino Vinci, ma grazie anche ad Alessandro Labriola che ce le sta mostrando. Io mentre vanno le immagini leggo qualche commento, così rispondiamo e diamo soddisfazione ai nostri tanti utenti che ci hanno seguito. Ci saluta Alessandro Boffetti, dice giusto che l'Apice giochi sul proprio campo la partita più importante della sua storia, ci dovremmo accontentare degli, speriamo, 150 posti che ci saranno riservati. Occhio a questo avversario che ha tanta corsa, un attacco pericoloso, l'allenatore che sa mettere in campo bene la squadra. Andrea Salentino scrive: noi ci andremo comunque, dalla Pineta si vede, e quindi lo abbracciamo Andrea, che insomma ci segue. Uno stadio nuovo costa 100 milioni, chi li spenderebbe per una squadra di Serie D? Questo è Alberto. I Ladisa sono imprenditori, non benefattori. La domanda da fare è Ladisa, Andrea ce la potevi scrivere prima, è senza fondi della Mini Pia. Sono disposti a mettere tutto il loro budget che serve per fare la città dello sport? A me è saltato un progetto in Città Vecchia per lo stesso motivo. Apro e chiudo parentesi. Andrea, attenzione ai fondi Pia e Mini Pia. Attenzione, perché ci sono novità, ci dovrebbero essere novità nei prossimi giorni. Stai collegato allo Studio 100 e ne parliamo. Francesco Bon dice: se non ricordo male, il progetto della Disa esige delle varianti urbanistiche di non poco conto, in quanto comprometterebbe parte della viabilità del quartiere Salinella. Poi Andrea dice ancora: lo stadio, per come è concepito, è solo un costo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo, nel senso che le migliorie vanno apportate e saranno a carico di chi si prenderà quello stadio, ma quando raccontiamo che con 60 milioni si fa uno stadio nuovo, stiamo raccontando una cosa che non è verità. Stiamo raccontando una non verità. Vi invito cortesemente ad andare a reperire i progetti e i costi relativi a tutti, come noi abbiamo già fatto qui, carta alla mano. Abbiamo dimostrato che con 60 milioni uno stadio nuovo da 20.000 posti non si costruisce, non si rigenera, ma nemmeno nella più rosea delle aspettative. C'eri tu qui una volta e facciamo i conti.
2: L'ascoltatore si riferisce al fatto, secondo me, che facendo un paragone con il primo progetto, quello di Gabetti, che prevedeva una piastra commerciale a 18.000 metri quadrati, quella avrebbe avuto una possibilità di produrre ricavi molto più alta
0: con 28 milioni. Allora,
2: e
0: allora
2: 16.500 posti.
0: E allora siamo alla quarta dei conti. Perché se con 28 milioni facciamo quello stadio là e con 60 facciamo questo, siamo da corte dei conti. Vi ricordo che l'abbiamo già parlato in questa trasmissione, lì c'era un progetto su carta, un disegno che prevedeva, come dice Giovanni Saracino, direttore del Corriere di Taranto.it, una romanella al vecchio stadio con quei fondi lì. E quindi credo sinceramente che con 60 milioni questo stadio, lasciatevo servire da chi dentro c'è stato, è davvero un gioiello. Con quei soldi non si fanno stadi nuovi. Ringrazio, abbiamo chiuso. Vendramin, Davide Vendramin, grazie mille.
2: Grazie, grazie a te Dario, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ringrazio Alberto Bosco.
3: Grazie a voi come sempre.
0: Ringrazio il professor San Cesario, grazie prof, sempre puntuale e preciso.
1: Buonasera ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima.
0: E grazie ovviamente a Giancarlo Liuzzi, compagno di avventure in questa stagione sportiva e poi per tutto il resto dei secoli, amen. Grazie Liuzzi. Bene, fatemi ringraziare ovviamente Alessandro Labriola che ha sapientemente curato la nostra regia come al solito, come consuetudine. Ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza di trasmissione, nella quale abbiamo sviscerato quello che è il presente, il futuro e forse pure un po' di passato di quella che è la storia del Taranto Calcio. La nostra puntata va in replica domani alle 15, mi raccomando, quindi tutti collegati sul divano a guardarvi di nuovo 100 Sport Weekend per l'intervento del presidente Ladisa, né per me, per Vendramin.

per Bosco, per nessun altro, per Liuzzi, per il presidente La Disa. E ovviamente la potete rivedere sui nostri social, sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche sui nostri social, YouTube, Facebook, ma sulla nostra app. E poi seguite gli aggiornamenti perché domani alle 14 torna il TG di Studio 100, informazioni H24 su tutti i temi che riguardano la nostra città e non solo. E oggi ne avete avuto una dimostrazione clamorosa. Grazie, grazie ancora, buon fine settimana a tutti.

0: Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista, dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista seguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio.

0: Mitchell, numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione sempre in volo rovescio con il numero 10, andate su verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei 9 velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e 9 e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco 9 aeroplani sopra le vostre teste.

0: E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato,
1: buono, accettato.
0: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio. Lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra. Una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano. Questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale. Proseguono gli interrogatori delle persone coinvolte nel pestaggio che ha portato poi alla morte di Bakary Saco. Oggi interrogato il secondo maggiorenne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha ribadito di essere totalmente estraneo alla questione. Ha detto di trovarsi in quel momento, si trovava in quel momento a studiare nel bar per fare colazione. E nel frattempo proprio il bar in oggetto ieri è stato chiuso dal questore, ritenendo che fosse frequentato da pregiudicati. Parleremo di questo ampiamente oggi, ma parleremo anche dell'ospedale San Cataldo. Oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per ribadire che servono fondi, e ne servono tanti, e bisogna aprire quanto prima la struttura. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra pochissimo.

0: L'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 50.

0: Omicidio di Sacco Bacari, oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne che si è avvalso della facoltà di non rispondere, intanto chiuso per 2 mesi dal questore il bar di Piazza Fontana dove il bracciante Maliano aveva provato a chiedere aiuto, era frequentato da pregiudicati. I fiori per Bacari dopo il matrimonio misto, oggi in cattedrale il per sempre di Raffaella, italiana, e Mohammed, originario del Gambia, dopo la celebrazione gli sposi insieme in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché la struttura possa finalmente aprire. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando con l'omicidio di Sacco Bacari. Oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma emergono alcuni particolari rispetto alle dichiarazioni spontanee che ha voluto rendere. In queste dichiarazioni avrebbe detto di essersi accorto di quanto era accaduto solo all'arrivo del 118, poiché si trovava all'interno del bar a fare colazione, negando quindi qualsiasi forma di accusa. Inoltre, abbiamo parlato del bar, proprio il bar ad essere al centro in queste ore dell'attenzione del questore, è stato chiuso per 2 mesi. Ricordiamo che all'interno del bar il bracciante aveva provato a chiedere aiuto. Secondo alcune indagini degli scorsi mesi della polizia, era frequentato da pregiudicati. Da qui la scelta del questore Sinigaglia di chiuderlo appunto per 60 giorni. Questo e tanto altro nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: Davanti al GIP questa mattina è comparso Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Bacari. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, negando di aver partecipato all'azione violenta nei confronti di Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso durante una brutale aggressione da parte di una baby gang avvenuta all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Intanto, con l'accusa di favoreggiamento, risulta indagato anche il proprietario del bar, nel quale Sacco aveva tentato di rifugiarsi pochi istanti prima di essere colpito mortalmente. L'attività è stata sospesa per 60 giorni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe ammesso in alcune intercettazioni di conoscere il 22enne coinvolto nell'aggressione, circostanza che inizialmente avrebbe negato alle forze dell'ordine, come riportato su Gazzetta del Mezzogiorno. Sul fronte dei minori coinvolti, il GIP Paola Morelli, pur non convalidando il fermo, ha disposto una misura cautelare per i 4 ragazzi tra i 15 e i 17 anni, che resteranno negli istituti minorili di Bari e Lecce. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando però dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero confermato la loro presenza e ricostruito la sequenza dei fatti. Il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate avrebbe dichiarato di aver agito per difendere i miei amici. I minorenni attualmente si trovano negli istituti minorili, 2 a Bari e 2 a Lecce. Dagli elementi raccolti emergerebbe la volontà di uccidere, mentre al momento non sarebbe stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi. Resta in carcere anche il 20enne Fabio Sale, dopo l'interrogatorio avvenuto davanti al GIP Gabriele Antonaci. Dagli atti dell'inchiesta emergono intanto dettagli sempre più drammatici sugli ultimi istanti di vita di Bacari Sacco. Poco prima dell'aggressione mortale, un altro straniero sarebbe stato avvicinato dallo stesso gruppo di ragazzi. Poi Sacco si sarebbe trovato davanti ai suoi aggressori. Secondo la ricostruzione degli investigatori, 2 giovani si sarebbero avvicinati a bordo di uno scooter, raggiunti poco dopo da una terza persona su un mezzo elettrico. I 3 avrebbero circondato il 35enne, mentre un 4° ragazzo si sarebbe unito colpendolo al volto. Sacco avrebbe quindi tentato di rifugiarsi all'interno di un bar, ma sarebbe stato raggiunto quasi subito. Qui sarebbe stato colpito una prima volta con un coltello, poi, dopo essere stato spintonato e fatto cadere a terra, avrebbe ricevuto altri fendenti al petto. Durante l'aggressione, secondo quanto emerso dagli atti, come riportato su Gazzetta del Mezzogiorno, alcuni dei presenti avrebbero pronunciato frasi come «stai bene», «infame», «stai facendo la parte», ma Sacco non stava bene affatto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Bacari Sacco non c'era ormai più nulla da fare. La sua ultima alba a Taranto si è conclusa in tragedia. L'autopsia sul corpo del 35enne è fissata per martedì 19 maggio.

0: La deputata del Partito Democratico, Francesca Viggiano, ha indirizzato oggi al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, una lettera chiedendo la convocazione urgente di un tavolo di confronto che coinvolga tutti gli attori chiave del territorio, proprio alla luce di quanto avvenuto in Piazza Fontana. Siamo di fronte a un momento di profondo sgomento, tuttavia la risposta della città è stata esemplare. Ha detto: abbiamo visto una piazza gremita negli scorsi giorni, gremita di persone di ogni etnia che non invocava vendetta, ma chiedeva giustizia e il diritto di vivere pacificamente insieme. Secondo la deputata, questo sentimento collettivo carica le istituzioni della responsabilità di guidare la comunità verso una reale pacificazione sociale e un miglioramento della qualità della vita. Conosco bene le difficoltà burocratiche ed economiche che un comune deve affrontare, ha proseguito, ma la sfida che abbiamo davanti richiede di individuare insieme stanziamenti mirati di risorse economiche e di personale. E ci sarebbero episodi di sciacallaggio legati alla raccolta fondi a sostegno della famiglia di Sacco Bacari. Intanto, in un messaggio ai media, il fratello ha voluto ribadire che la raccolta fondi prosegue, ma gli unici ad occuparsene sono l'associazione Babele, che ha promosso il presidio e che ha messo a disposizione il proprio IBAN per le donazioni, e Caterina Contegiacomo, volontaria di Mediterranea Saving Humans, punto di riferimento della comunità maliana sul territorio. Lei italiana, lui gambiano, dopo 10 anni d'amore, oggi sposi in cattedrale, poi i fiori per Bakary Sacco in piazza Fontana. Vediamo il servizio. Hanno voluto lasciare un mazzo di fiori nel giorno più bello della loro vita in Piazza Fontana, dove una settimana fa ha perso la vita Bakary Sacco, il bracciante maliano ucciso dal branco mentre andava al lavoro in bicicletta. Un gesto semplice ma potente, quello di Raffaella e Mohamed, che questa mattina si sono sposati in cattedrale. Lei italiana, lui originario del Gambia, lei cattolica, lui musulmano. Raffaella e Mohamed si sono conosciuti 10 anni fa. Lei lavorava come assistente sociale per l'associazione Noi e Voi. Lui, dopo essere arrivato dal mare come tanti, aveva deciso di dare una mano a quella stessa associazione come volontario, aiutando tanti altri migranti che avevano vissuto la sua stessa storia. Oggi sono marito e moglie, con loro Noah, nato solo qualche mese fa. A celebrare la funzione religiosa con il rito misto, Don Francesco Mitidieri, durante la messa, insieme alla preghiera per i loro cari defunti, anche una per Bakary.
1: Questo matrimonio è una testimonianza, è possibile anche nella diversità poter sperimentare l'amore vero.
0: In giorni difficili, segnati dal dolore e dalla rabbia, Taranto riparte da una storia d'amore. Cambiamo argomento. L'ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché possa aprire il prima possibile. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Con lo striscione Nuovo ospedale in lista d'attesa, il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia ha voluto richiamare l'attenzione sui continui rinvii legati all'apertura dell'ospedale San Cataldo. A pesare sul dibattito ci sono anche i costi di gestione della futura struttura. Come sottolineato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini.
3: Per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Serve una legge speciale su Taranto. Basta le barzellette che dicono, perché 80 milioni servirà per personale all'anno in più e 40 milioni per la manutenzione.
2: Il tema principale resta quello di una sanità locale che continua a vivere forti difficoltà tra carenza di personale, servizi sotto pressione e strutture in sofferenza. Il progetto annunciato da anni come strategico per la sanità tarantina avrebbe dovuto vedere la luce già dal 2022. Si era parlato del 2027 come possibile data di apertura, ma oggi l'orizzonte sembrerebbe spostarsi al 2028. Secondo quanto dichiarato dall'onorevole Iaia, non si escludono ulteriori slittamenti, anche alla luce delle questioni economiche ancora aperte dei circa 270 milioni di euro legati al CIS.
4: Bisogna anche vedere se sarà il 2028, perché abbiamo assistito a diversi rinvii. Il consigliere regionale Renato Verini denuncia da anni questi ritardi. Qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. Non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città, e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità che è un disastro. Personale in grande sofferenza, noi abbiamo modo tutti i giorni di frequentare gli ospedali, di parlare con loro, di parlare con i sindacati, c'è una carenza di medici che è una carenza nazionale.

0: L'amministrazione comunale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nei pressi della rotatoria tra la strada statale 106 e la strada statale 7 Appia, chiusa da ottobre per motivi di sicurezza, per verificare la possibilità di aprire un percorso alternativo che riporti il traffico tra gli esercenti della zona gravemente provati dalla chiusura del tratto stradale. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
1: Sopralluogo dell'amministrazione comunale presso la rotatoria tra la strada statale 106 e la SS7 Appia nella mattinata di mercoledì 14 maggio, con l'obiettivo di verificare insieme alla direzione lavori pubblici la possibilità di aprire in tempi brevi un percorso alternativo che consenta di riportare il traffico su via Metaponto. Una soluzione attesa dagli esercenti della zona che da mesi denunciano un drastico calo degli incassi e una situazione diventata ormai insostenibile. Sulla vicenda abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del comune di Taranto, Francesco Cosa.
2: Una volta ultimato, penso in maniera abbastanza rapida, questo studio da parte dell'ingegnere che sta già redigendo il piano esecutivo per i lavori totali di tutto il Rondò Croce, saremo nelle condizioni di dire effettivamente in maniera definitiva se possiamo riaprire quel piccolo tratto oppure no. Quindi penso che per la prossima settimana, massimo 10 giorni, saremo in grado di capire bene il loro futuro.
1: E sulla possibilità di alleviare il disagio economico che ha colpito gli esercenti e le loro famiglie con le soluzioni proposte dall'amministrazione.
2: Abbiamo già detto a tutti gli operatori che hanno avuto questo danno, questo calo vertiginoso dei fatturati, che possono fare una domanda per l'abbattimento della Tari, perché ovviamente in questo caso il regolamento ce lo permette, e stiamo valutando anche con i servizi sociali di dare un sostegno al reddito.
0: Una città trascurata tra tasse in aumento e problemi legati alla sicurezza e servizi pubblici ritenuti insufficienti. Ci spostiamo a Martina perché questo è il quadro tracciato dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa a Martina Franca, durante la quale si è parlato anche del futuro del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Vediamo Luciana Convertini.
3: Verde pubblico, sicurezza, Tari, sanità e viabilità sono alcuni dei temi affrontati dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso della conferenza stampa tenuta nella sede di via Sant'Eligio a Martina Franca. Al centro degli interventi le difficoltà che, secondo gli esponenti azzurri, cittadini e attività commerciali continuano a vivere quotidianamente, tra aumento delle tasse e servizi considerati non adeguati.
4: La raccolta dei rifiuti, come diceva Mina giustamente, non sta funzionando bene e non sanno come fare.
3: Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di raccolta rifiuti, parcheggi nel centro storico, piano urbano del traffico e delle difficoltà burocratiche segnalate da cittadini e imprese.
5: Forza Italia è sotto gli occhi di tutti, diciamo, lo dimostrano i cittadini tutti i giorni che ci sollecitano, ci mandano cose che bisogna fare. Molte volte, dico francamente, abbiamo pure paura a prendere di petto alcune cose perché andiamo a scoprire sempre, ma sempre, sempre, sempre che ci sono delle cose che non vanno, che non vengono presi in considerazione, ma soprattutto in questo momento, oltre a essere trascurato il verde, oltre a essere trascurata la sanità, oltre a essere trascurato a non avere le giuste attenzioni sulla sicurezza, quello che è trascurato realmente è il singolo cittadino o la singola famiglia.
3: Spazio infine anche al tema politico, con il riferimento alle prossime elezioni amministrative e al percorso del centrodestra cittadino. Il centrodestra sta già lavorando a un percorso unitario? C'è un dialogo aperto in vista delle elezioni del prossimo anno?
5: Ma certo, c'è sempre stato, l'abbiamo dimostrato in consiglio comunale, c'è, ma non c'è nessun, voglio dire, non c'è neanche il minimo dubbio, non esiste proprio. Certo è che trovare la sintesi per le prossime elezioni comunali, e non ci vuole molto questa volta, anche perché Martina Franca è il secondo comune della città, della provincia di Taranto. Taranto è andato a Fratelli d'Italia alle scorse elezioni comunali, ma Massafra altrettanto. Quindi non c'è un comune che fino ad oggi ha avuto il piacere di avere il candidato Forza Italia, quindi io sono sicuro che il centrodestra ci saprà riconoscere questo, anche per il lavoro che sta facendo Forza Italia.
0: Il prossimo 22 maggio a Palazzo Pantaleo il convegno sulla sicurezza marittima integrata organizzato da AICIS, un momento di riflessione sul ruolo di Taranto come punto di riferimento nazionale per il dialogo tra sicurezza, sviluppo e sostenibilità del Mediterraneo. Negli scorsi giorni la presentazione, il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Presentato nella giornata di ieri il convegno Sicurezza Marittima Integrata, Industria, Istituzioni, Ambiente e Comunità nel cuore del Mediterraneo, che si svolgerà il 22 maggio a Palazzo Pantaleo in Città Vecchia. Promossa da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto, Sezione Navalmeccanica e con il patrocinio del Comune di Taranto e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l'iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo sempre più centrale del capoluogo ionico all'interno dello scenario mediterraneo, crocevia di interessi industriali, logistici, ambientali e strategici, tutti legati al mare.
6: AICIS ha deciso di farsi portavoce di giustizia marittima che comunque parte da una strategia trasversale includendo le varie autorità portuali, amministrazione comunale e la Confapi al fine di parlare della, non solo della legalità in sé ma anche della produttività e della, di tutto quello che ruota attorno all'ambiente marittimo, per cui abbiamo deciso di coinvolgere tutte queste energie in un unico convegno. Abbiamo coinvolto anche una scuola superiore perché secondo noi l'educazione e la giustizia parte da un'educazione, quindi l'educazione dei giovani al concetto di giustizia.
7: La sicurezza nel porto di Taranto è uno degli asset principali, sia a livello infrastrutturale che di cybersicurezza che si sta affrontando in questi ultimi anni. Quindi ritengo che sia un suggerimento e un'opportunità che l'autorità portuale sicuramente potrà appoggiare come sta appoggiando questa iniziativa tramite il Presidente.
0: Cambiamo argomento, ieri ed oggi al Marta le guide hanno tra i 10 e i 12 anni e Archeobimbi, il progetto dell'Istituto Comprensivo Volta che in 3 anni ha coinvolto circa 1 migliaio di bambini. Vediamo il servizio. Ieri pomeriggio e questa mattina hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei preziosi reperti del Marta parlando in italiano, inglese, francese e spagnolo. Hanno tra i 10 e 12 anni e sono archeoguide del progetto Archeobimbi. Studiano all'Istituto Comprensivo Alessandro Volta e partecipano al progetto che la scuola porta avanti per il 3° anno consecutivo insieme al Museo Archeologico Nazionale. Gli studenti impegnati nell'attività di quest'anno sono 236 e 33 i docenti accompagnatori. Tutto 1 migliaio i ragazzi che finora hanno partecipato.
8: Anche quest'anno al Museo Archeologico di Tarantovo riecheggiate le bellissime voci degli strumenti musicali degli studenti della scuola Alessandro Volta, dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. È un'iniziativa bellissima che vede che nasce dalla collaborazione tra l'istituto e il museo e che mira a dare l'opportunità ai nostri ragazzi della città di formarsi con la cultura.
9: Oggi rappresenta il momento conclusivo che mette i ragazzi in una situazione di reale comunicazione con un pubblico che è non solo rappresentato dai familiari, quindi potrebbe essere anche più semplice, ma anche dai visitatori qualsiasi che possono essere quelli del territorio ma anche visitatori stranieri.
0: Nell'area d'ingresso del Museo di Taranto le esibizioni degli studenti delle classi di indirizzo musicale che insieme alle classi di percussioni costituiscono anche l'architrave dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli che proprio nell'Istituto Volta forma i suoi piccoli talenti.
10: Questa esperienza già dal primo anno mi è piaciuta molto, la trovo molto interessante perché comunque sempre in mezzo alla storia abbiamo scoperto molte cose nuove. Mentre a me è piaciuta molto questa esperienza, studente della Slovacchia l'anno scorso, questa volta in inglese o francese con le lingue straniere, che questa era una sposta in italiano.
0: E adesso la pagina sportiva.
11: Archiviata la vittoria nella finale regionale contro il Canosa, in casa Taranto l'attenzione è già rivolta alla semifinale dei playoff nazionali di domenica prossima contro l'Apice. Una sfida da dentro fuori che richiede il massimo della concentrazione, come ha sottolineato il presidente Sebastiano Ladisa ai microfoni di Studio 100. Il numero uno del club ha chiesto di non sottovalutare l'avversario blindando

0: La scelta di giocare ancora a Massafra per l'occasione, data la capienza ridotta e l'altissima richiesta, la società ha azzerato gli accrediti mettendo in vendita tutti i biglietti disponibili per favorire i tifosi. Ma la Disa ha voluto fare chiarezza anche sul futuro a lungo termine, sulla gestione dello stadio Erasmo Iacovone, smentendo categoricamente qualsiasi tipo di tensione istituzionale. Il club rossoblù ha infatti presentato da 5 mesi un vero e proprio progetto per l'impianto e il presidente si è detto sereno di fronte ai prossimi passaggi burocratici. Partecipiamo quotidianamente a gare pubbliche e siamo esperti in questo campo, ha precisato la Disa, ricordando che la macchina societaria, partita da agosto 2025, segue una programmazione rigorosa su base ottennale. Non esistono frizioni con nessuno, ha concluso il patron. C'è una procedura aperta a tutti e alla fine vincerà il progetto migliore. Ora però la priorità assoluta torna al campo contro l'Apice e serve l'ennesima impresa per continuare a inseguire il sogno della promozione.
1: Ripresa in sinistro, ancora 3-4 sinistri, 5 e viene, basta, finito, ha buttato lo segnamano, invece è finito.
0: Una strigliata all'angolo e poi la svolta decisiva che vale una carriera. Francesco Magri si laurea campione italiano dei pesi super welter alla quinta ripresa, alzando i ritmi con una veemenza agonistica che ha letteralmente travolto lo stoico avversario Francesco Aiello. Il pugile della Quero Chilorio ha faticato più del previsto a chiudere i conti, complice un pizzico di carenza nel killer instinct, ma soprattutto a causa di una direzione di gara decisamente discutibile da parte del signor Mazzuoli. Il direttore di gara prima sorvolato su un netto atterramento di Aiello e poi ha fermato Magri per un inesistente colpo alla nuca e infine si è inventato un conteggio in piedi non previsto dal regolamento federale. Proprio in quel momento l'angolo del pugile campano ha saggiamente lanciato l'asciugamano decretando il KO tecnico, nonostante il rabbioso gesto d'orgoglio di Aiello desideroso di continuare. Per lo sconfitto una prestazione dignitosa, mentre Magri ha confermato il solito binomio di genio e sregolatezza, colpi pregevoli ma anche troppa improvvisazione, tanto da spingere il maestro Cataldo Quero a ricordare l'importanza dell'ascoltare l'angolo. Per il talento pugliese la cintura tricolore è un trionfo prestigioso, un trampolino di lancio verso sfide ancora più grandi da azzannare una volta superati alcuni problemi fisici.
2: E con lo sport chiudiamo questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio.

0: alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
6: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
7: Se dici fuoco, dici Diavolina.
8: Bosch, tecnologia per la vita.
9: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
10: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4

0: GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi le ultime tre edizioni, delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri.

0: Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura

a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti.

0: costi, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
0: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate, ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo

0: abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dal

0: Lo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove

0: 500, canale 98 del Digitale Terreno. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
4: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
3: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
4: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
3: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
4: esatto,
3: i nostri.
4: Esatto, quelli sono i miei.
3: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
4: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
5: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
4: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
5: Certo,
4: insomma,
5: tantissimo!
4: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
5: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
4: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
5: Paese di nascita della Volvo.
4: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
5: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.

0: I fari,
1: I
0: no?
1: fari, questa particolarità dei fari multiled, che
0: Esatto.
1: sono molto particolari,
0: A forma di martello di Thor, che è proprio
1: esatto,
0: una tipicità del marchio.
1: che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e a un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
0: Esatto,
1: posteriore, quindi.
0: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Chiaramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E, hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare.

0: utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque
1: Esatto.
0: si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
1: Molto
0: rilassata.
1: fluida.
0: Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo
1: Esatto,
0: dato.
1: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che
0: Sì,
1: stiamo parlando appunto di
0: esatto.
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto
1: E poi
0: importante.
1: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile

0: integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
1: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Care Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Un viaggio che ci racconta i temi della sostenibilità e dell'innovazione, ci racconta la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Taranto diventa capitale di questi argomenti di strettissima attualità il 21 e il 22 maggio. Secondo appuntamento, quello di oggi, in cui avrò il piacere di avere con me tre ospiti. Quindi do il benvenuto al vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che vedo in collegamento.
3: Buongiorno.
2: Poi al centro vedete Mattia Voltaggio, Head of JOL, la scuola di ENI.
3: Buongiorno.
2: Per l'impresa, e poi Laura Cimaglia per l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Dunque, in realtà tutte diverse. Buongiorno.
4: Sì.
2: Buongiorno a voi tutti e chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo la cronaca, come potete immaginare, vince nell'informazione, ci siamo allungati un pochino. Dunque, dicevo, vediamo tre ambiti diversi: ci sono le istituzioni, c'è l'autorità di sistema mortale, ma c'è anche il mondo dell'impresa della scuola, appunto, di ENI per l'impresa. Quindi tre realtà diverse. Questa forse è la forza del Taranto Eco Forum, mettere tutte insieme queste realtà per fare squadra per il territorio. Io partirei dalle istituzioni, quindi partirei da Mattia Giorno e dal ruolo che il Comune di Taranto ha in questa quarta edizione del Taranto Eco Forum, che ricordiamo si svolgerà appunto il 21 e il 22 di maggio nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
3: Ma intanto buongiorno a tutti. Il Comune di Taranto sostiene il TEF dal primo anno. Io ricordo anche il percorso, la crescita anno dopo anno di tutte le attività che sono state messe in campo. Noi condividiamo gli obiettivi che il TEF si pone e soprattutto

0: Soprattutto che propone alla città e al mondo istituzionale, a tutti i partner privati, a ognuno di quelli che svolge una funzione legata allo sviluppo economico in chiave sostenibile, all'innovazione. E quindi anche per questo noi li ringraziamo di essere a Taranto nei giorni 21 e 22 maggio. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni può sapere che si tratta di 2 giorni molto dinamici, carichi di iniziative, carichi di dibattiti, cariche soprattutto di proposte per la città, ma non solo, in generale, da cui la città può prendere spunto. Perciò il Comune di Taranto non può che essere al fianco degli organizzatori e sostenere questa importante iniziativa.
1: Qual è l'apporto che darà, se ci sarà un ulteriore apporto rispetto appunto a quello dato finora, giorno?
0: Noi contribuiamo all'organizzazione e contribuiamo all'organizzazione di una tavola rotonda e ovviamente diciamo, nei rapporti con gli organizzatori in queste settimane c'è stata tutta l'attività di preparazione e organizzazione di una serie di attività in cui ovviamente abbiamo provato a far sentire la nostra vicinanza e attraverso l'istituzione comune anche dare una mano all'organizzazione ovviamente.
1: Non vada via perché insomma ho piacere di avervi tutti e tre insieme per questa chiacchierata e proseguo in ordine con Mattia Voltaggio, ENI e main partner di questa manifestazione e JAUL, la scuola di ENI per l'impresa, già dall'anno scorso aveva presentato una serie di progetti importanti, progetti che quest'anno insomma dalle presentazioni poi si passa anche ai fatti, vengono anche raccontati in questo tour che si svolgerà come una sorta di spin-off il giorno prima, quindi il 20 di maggio. Ci vuole raccontare proprio di questo aspetto, se le va?
2: Sì, intanto grazie. L'elemento più importante per noi è dare concretezza poi a quello che abbiamo ovviamente annunciato quando ci siamo presentati l'anno scorso al TEF con il progetto del Taranto Open Lab. Cos'è Taranto Open Lab? È la voglia di fare in modo che l'innovazione che proviene da diverse parti d'Italia e chiaramente anche dal territorio tarantino possa incontrare l'industria e possa generare un beneficio e impatto sul territorio. Questo come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto aprendo le porte del nostro sito industriale, ma anche tessendo delle partnership con player del territorio. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stata la partnership con Fondazione Taranto 25, una importante realtà territoriale che ci consente di sviluppare l'innovazione in un concetto di filiera, quindi già partendo dalle scuole con una educazione all'imprenditorialità per arrivare invece fino alla fase di azienda con l'incontro tra domanda e offerta di mercato. Ecco, nella giornata del 20, la giornata preparatoria al TEF, apriremo appunto le porte del nostro sito e racconteremo i progetti che stiamo portando avanti, che sono progetti reali, sono collaborazioni commerciali, sono accordi di ricerca, quindi sono cose molto concrete che contiamo portino veramente beneficio e impatto a tutta la comunità. E la partnership con Taranto 25 servirà certamente ad amplificare ancora di più quello che stiamo facendo perché possiamo solo essere un nodo di una rete e quindi vogliamo fare in modo che tutto quello che si genera all'interno del Taranto Open Lab possa effettivamente poi raggiungere ogni cittadino di Taranto e ogni cittadino di Taranto possa beneficiare dell'innovazione tecnologica che stiamo portando all'interno della città.
1: Ci vuole anticipare anche uno soltanto di questi progetti, insomma, per rendere l'idea, andare poi sul concreto. Sappiamo che poi verranno svelati nel corso appunto di quella giornata e poi del TEF dei giorni successivi. Magari una piccola anticipazione per i nostri telespettatori, anche uno, quello che la colpisce di più.
2: Beh, certamente una delle più interessanti è la coltivazione delle macroalghe nel Mar Piccolo di Taranto. Le macroalghe hanno una grandissima capacità di stoccaggio della CO2, sono un potentissimo attrattore di CO2 che trasformano in fotosintesi, quindi è un processo completamente biogenico, naturale. Ecco, il progetto di poter coltivare in una parte del Mar Piccolo alghe che contribuiscono effettivamente a un processo di decarbonizzazione dell'intera zona è molto interessante, anche perché poi dalle macroalghe possono, si possono ottenere una serie di prodotti che vanno poi a svilupparsi in diverse filiere tipiche del territorio.
1: Allora mi dà proprio un assist per introdurre in questo discorso l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, rappresentata oggi da Laura Cimaglia. Due tavole rotonde dedicate alla blue economy all'interno del TEF. Su cosa appunto incentrerete questi incontri?
3: Buongiorno a tutti, grazie Marina. Vi porto innanzitutto i saluti del nostro presidente Giovanni Gugliotti, che non è potuto intervenire personalmente. E, sì, l'autorità portuale sostiene il TEF da diversi anni. Solitamente sino ad ora abbiamo partecipato come relatori o apportatori di contributi alle tavole rotonde che sono state organizzate. Quest'anno la nostra collaborazione invece si è ampliata e coordineremo le due tavole rotonde sulla Blue Economy. La prima si terrà il giorno 21 e sarà moderata da me. Il tema è quello della nuova rotta blu fra impatto sociale e transizione green, mentre la seconda, il giorno 22, verterà più sulla transizione energetica, ma affronteremo in termini di pianificazione climatica ed energetica, ma soprattutto il tema della resilienza. La resilienza blu, che è un tema che spesso viene non affrontato forse in maniera corretta, ma che interessa tantissimo non solo il nostro porto, ma anche la nostra città, le infrastrutture, il monitoraggio, come affrontare questo cambiamento climatico.
1: Questo è un tema molto molto interessante. Non vedo più, dico alla regia, ok, perfetto, non vedo più voltaggio, ma andiamo avanti allora sempre con Cimaglia, approfondendo questo tema, che è un tema di stretta attualità e che forse i nostri cittadini conoscono poco.
3: Sì, abbiamo inteso infatti organizzare una tavola rotonda su questo tema, proprio perché a livello internazionale c'è molta più consapevolezza di questo pericolo, un po' perché il Mediterraneo forse e fino a pochi anni a questa parte è stato comunque salvo da eventi climatici particolarmente devastanti, cosa che invece in altri paesi avviene con più frequenza, ma sempre di più assistiamo a questo clima che non riconosciamo più e che, al di là delle ragioni che portano a questa trasformazione, diventa importante per le nostre città e per la sicurezza delle nostre città e dei nostri porti. A livello internazionale la discussione è molto molto accesa e il monitoraggio di questi eventi climatici e anche le nuove materie prime che si utilizzano nelle costruzioni, così come anche ovviamente le progettazioni, sono attenzionate, perché tra 20 anni potremmo non avere lo stesso livello del mare e quindi le nostre banchine potrebbero non essere più sicure per l'attracco delle navi.
1: Alla luce proprio di quello che ha appena detto Laura Cimaglia, quanto è importante lavorare sulla ricerca non solo in tema di blue economy appunto, ma la ricerca in senso lato, soprattutto legata alla transizione energetica.
0: Chiedo scusa, ma era saltata una parte dell'audio, non credevo fosse a me.
1: Ok, sì, infatti la domanda era a voltaggio, ma forse non lo vediamo più, infatti. Okay. Allora. Andiamo con, eccolo qua, io le chiedo scusa se la stiamo obbligando ad un collegamento in questa situazione.
2: Purtroppo c'è la vita reale di figli
1: certo,
2: che vanno portati
1: ha ragione,
2: a scuola.
1: Ma anche quello è bello, è il bello della diretta, come si suol dire, è la vita reale che prende il passo, bisogna muoversi. Allora le faccio appunto quest'ultima domanda, poi la lascio, le dicevo appunto il tema della transizione transizione energetica, tutti questi progetti, Taranto diventa in qualche modo il fulcro, il centro per queste due giornate, ma è un lavoro questo che poi si svolge per tutto il corso dell'anno. Stavamo parlando di Blue Economy con Laura Cimaglia, ma voi lavorate su questo tema e anche su tanti altri, come appunto Enijal.
2: Sì, noi diciamo abbiamo sviluppato una metodologia che consente di approcciare al concetto della ricerca anche in una fase molto molto embrionale. È una fase, chiamiamola il TRL0, per usare un termine che usano gli scienziati, no? Questo termometro che misura la maturità imprenditoriale. Noi partiamo anche da questo elemento zero, che si costruisce anche all'interno del mondo della scuola. Quindi come lo si fa? Chiaramente avvicinando i ragazzi al concetto di imprenditorialità, convincendoli che è possibile scommettere sulla propria idea, c'è bisogno di un sistema che consenta di portarla avanti. Noi ci mettiamo a disposizione del territorio, chiaramente con le autorità scolastiche, con tutti gli enti preposti, per fare in modo che queste idee producano effettivamente un beneficio, ma soprattutto si trasformino in valore reale per l'economia.
1: Quanti ragazzi orientativamente sono stati coinvolti finora in questi progetti?
2: Noi siamo già ormai al secondo anno, dicevo, con Taranto, con Fondazione Taranto 25, siamo stati in grado quasi di raddoppiare, quindi siamo partiti da 35 ragazzi nel primo anno e adesso siamo intorno ai 90, quindi siamo a più di 120 ragazzi che sono passati attraverso attività di formazione e avviamento all'impresa di fatto in pochi mesi.
1: Grazie davvero per essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni.
2: Grazie.
1: Un ultimo giro di domande con gli altri due ospiti, poi lascerò anche voi ai vostri di impegni. E allora torniamo con Mattia Giorno. Dicevamo quanto è importante per Taranto che non solo si parli, ma che si pratichino questi temi.
0: È fondamentale, non c'è futuro per nessuno, non solo per Taranto, se nei prossimi anni non ci si allinea a tecnologie innovative, a un processo di sviluppo economico che sia in chiave sostenibile, dove i modelli di economia circolare, dove i focus sulla blue economy diventano indispensabili. E questo è obbligatorio, la transizione è un processo in essere che ha subito sicuramente una battuta d'arresto e si è un attimo complicato tra dazi e guerre, ma di fatti è un processo non rinviabile. Quindi il TEF ci permette di stare nella dinamicità di questo dibattito, di ospitare persone, personalità più che persone, esperte dei vari settori che in quei giorni arrivano a Taranto e ci permettono di arricchire ancora una volta il dibattito con le loro considerazioni, le loro esperienze, le loro proposte. E tutto questo è indispensabile per contribuire a tracciare la rotta non soltanto delle tematiche in generale, ma anche di dove il nostro territorio, la collaborazione istituzionale tra noi, il porto, ma anche tutti gli altri soggetti che ci sono, quali obiettivi può raggiungere e soprattutto quali target deve puntare a raggiungere. E questi dipendono molto anche da come all'interno dei dibattiti il rapporto tra istituzioni evolve.
1: Ricordiamo che il TEF è promosso da Eurota ETS e da Remtech Expo, ma che ha il coordinamento scientifico anche del professor Vito Felice Uricchio. Su questo una domanda proprio a Laura Cimaglia: quanto è importante che dietro queste manifestazioni ci sia il forte contributo scientifico? Il rischio, non parliamo del TEF, ma evidentemente parliamo di altro genere di eventi, e che si possa parlare di contenitori vuoti. Qui dalle parole si passa ai fatti e c'è sempre un filo rosso che lega tutto, che è appunto la scientificità.
0: Io vi chiedo scusa, ma ne approfitto per salutarvi,
1: sì.
0: E devo correre via, quindi grazie.
1: Grazie per essere stato con noi, vice sindaco di Taranto,
0: Laura.
1: Matteo Giorno.
3: Ciao,
1: buona giornata e buon lavoro. Fra poco libero anche Laura Cimaglia, vi ho obbligato a qualche minuto in più di diretta.
3: Non è un problema, ho seguito anche la diretta, gli eventi che hanno colpito la nostra città sono molto tristi, ma andavano raccontati, quindi La domanda che mi hai fatto è molto importante perché spesso ce lo domandiamo anche noi, partecipare a fiere, eventi, convegni anche a livello internazionale non è mai semplice perché raccontare poi quello che si apprende e quello che si porta sul territorio o anche nel proprio lavoro non è semplice. Il TEF però è diverso, l'attività non si svolge in quelle due giornate e hai fatto bene a menzionare il professor Ricchio perché è veramente un grande impegno il suo e quello di tutto il comitato scientifico di cui mi pregio di far parte, sono mesi che si lavora alla preparazione di queste tavole.

0: Le rotonde non è, ripeto, soltanto una passerella, anzi, è un programma fittissimo ed è un programma che a seconda del ambiente nel quale si lavora, chiedo scusa il gioco di parole involontario, può trovare veramente degli spunti incredibilmente scientifici. Quindi io sono felice di farne parte. L'autorità di sistema portuale è partner sin dall'inizio di Eurota e di Remtec, partecipiamo anche a livello nazionale agli eventi che Remtec organizza a Ferrara. E riteniamo importante il confronto, perché vedi Marina, quello che succede in queste giornate non è tanto il racconto di se stessi, o almeno quello che dovrebbe succedere, è apprendere quello che fanno di meglio gli altri, portare nel proprio territorio gli esempi virtuosi che si trovano non necessariamente così lontano, anche veramente a pochi chilometri da noi. Il TEF fa questo e lo fa mettendo insieme anche una formula interessante unendo istituzioni e imprese private.
1: E allora continuiamo a parlare di questo argomento con un approfondimento proprio legato a quello che sta accadendo. Aumentano i casi di ragazzini violenti che compiono aggressioni fino, come in questo caso, alle estreme conseguenze. Ne parliamo con Sabina Sabatini, psicologa, psicodrammista, lavora presso il SER dell'ASL di Taranto e con lei possiamo davvero fare un focus su quella che è la situazione dei ragazzi, dei nostri ragazzi tra Taranto e provincia. Buongiorno, ben trovata, dottoressa.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Il fenomeno nella nostra città e nella nostra provincia è allarmante, è cresciuto negli anni. Rispetto alla sua esperienza, cosa può dirci?
2: In realtà diciamo che la violenza è sempre esistita, probabilmente nell'epoca contemporanea sono cambiate le forme della violenza, si è abbassata sicuramente l'età, anche se possiamo riscontrare anche nel passato gli agiti comportamentali violenti ad opera di giovani, insomma, adolescenti. Sicuramente è cambiato l'atteggiamento verso la vita degli adolescenti che a tutt'oggi riservano uno spazio di cura particolare, insomma, il maggiore allarme si versa proprio una serie di quadri sintomatici degli adolescenti a una serie di agiti comportamentali che non sono soltanto violenti verso l'esterno, ma anche attraverso comportamenti autolesivi. Diciamo che da clinico, che mi occupo insomma da sempre anche con gli adolescenti, direi che è cambiata, diciamo, l'aspetto sintomatico, cioè il modo di rispondere a questa fase evolutiva che sicuramente porta con sé tantissima confusione e incertezza.
1: Ma sempre di più parliamo di episodi che sfociano nell'aggressività e addirittura in una violenza gratuita che porta a casi come questo, quindi alla morte di un innocente. Secondo lei l'utilizzo massiccio dei social, stiamo vedendo anche in questi giorni che molti ragazzi inneggiano, non tutti per fortuna, magari ragazzi vicini a questi ragazzi che sono stati poi fermati dalle forze dell'ordine a quello che hanno fatto, cioè questa modalità, questo anche utilizzo accresce e acutizza il fenomeno oppure dobbiamo considerarlo insomma ormai parte in qualche modo della società in cui viviamo, fronteggiarlo non è un problema.
2: Diciamo, la risposta è una riflessione, molto interessante la sua domanda, perché in realtà, diciamo, giovani e adolescenti sono dei nativi digitali. Sicuramente nel virtuale, nel rapporto con i social, dobbiamo sicuramente noi adulti fare i conti e riflettere semmai sull'uso. Se la violenza è qualcosa che unisce, diciamo, le relazioni che sono fondate sulla parola, è chiaro che questo passaggio all'atto determina l'assenza dei legami in cui la parola, che in realtà è il corpo dei nostri pensieri, può essere ascoltata e protetta. Quindi diciamo che già nella violenza abbiamo una sorta di convincimento interiore, no? Che quel comportamento può essere avvalorato, perché in alcuni casi, laddove non troviamo un disturbo di personalità o un disturbo antisociale, viene avvalorato da una serie di idee che possono, in alcuni adolescenti addirittura, essere considerati quasi come un fenomeno che serve a preservare la propria identità. Lei ha sottolineato una cosa molto importante, cioè se già la violenza è un agito, cioè quindi quei pensieri, quella parola che non è più, che non è più permessa e non ci separa dall'altro, ma viene agita attraverso la violenza perché non è possibile una mentalizzazione, una pensabilità di quello che accade, in alcuni contesti sociali può praticamente essere associata anche ad un passaggio di riconoscimento di se stessi. Cioè quello che spesso accade ai giovani adolescenti criminali che raccontano, dicono: dottoressa, ma ha guardato male, cioè lo sguardo che si fa il significativo di riconoscimento in questo caso diventa lo sguardo persecutorio di una differenza che non può essere accolta. In questo caso soprattutto perché c'è un sistema di odio che viene alimentato dall'interno attraverso una serie di giustificazioni per cui l'eteros, la differenza, non può essere accolta e quindi deve essere annientata. Quindi l'atto violento diventa addirittura non solo un riequilibrio interiore, ma per alcuni casi molto gravi, perché sono sicura che ci saranno dei commenti che potranno considerare questo atto, che invece dovrebbe portarci tutti a riflettere, a sostare rispetto all'esperienza del vuoto e del dolore, considerare questo atto quasi come una sorta di riequilibrio sociale, in cui la stessità, l'identità, l'appartenenza sono in maniera assurda e paradossale preservate. Non so se mi sono spiegata.
1: Sì, si è spiegata benissimo. Volevo farle un'ultima domanda perché so che poi, insomma, devo lasciarla al suo lavoro. Spesso queste storie sono anche storie legate a contesti familiari difficili, copioni generazionali che si ripetono. Stiamo leggendo tanti commenti sui social ai nostri servizi e molte persone dicono, diciamo, partendo da questo caso, ma non necessariamente questo, insomma, in generale, quando si tratta di casi di cronaca di questo tipo, estraiamo dal contesto sociale questi ragazzi, permettiamo loro di andare altrove, di scoprire in qualche modo il mondo, cosa c'è lontano da loro, che ci possono essere delle possibilità, diverse, e forse solo così possiamo salvarli. Lei che cosa pensa dal suo punto di vista? Portandoli, diciamo, lontano dal proprio contesto, effettivamente, si possono salvare ragazzi con delle difficoltà legate anche ad un degrado, magari sociale e familiare?
2: Intanto vorrei precisare che la violenza non è per forza agita da persone che hanno un'appartenenza socio-culturale deprivata.
1: Certo,
2: Anzi,
1: questo è chiaro.
2: questo è chiaro, la sua riflessione però è molto attenta. Io non lo so, sicuramente quello che dobbiamo fare, siamo chiamati a fare come adulti, è cercare di sostare, di creare una riflessione rispetto a un agito che deve però provocare in tutti noi un interrogatorio, cioè che cos'è che accade, che cos'è, dov'è che viene meno la funzione di rispecchiamento, di limite, di confine che dovrebbe essere significativa a partire dal legame con l'adulto, no? Cioè quali sono i riferimenti identitari che sono venuti meno? Quindi prima di esporre un giudizio io direi che sarebbe necessario che tutti noi, no, passo dopo passo, dovessi, cioè, di attivare una pensabilità, una riflessione rispetto a come accogliamo l'esperienza del vuoto, del dolore, ma anche della fallibilità, della vulnerabilità, che probabilmente in un'epoca in cui, diciamo, l'esperienza della perdita, della separazione, sono esperienze che vengono accolte, che cos'è che possiamo attivare, no? Perché in realtà sicuramente ci troviamo in una condizione di incertezza, di confusione, in cui l'agito diventa addirittura il modo per essere visibile, da un'invisibilità dello sguardo dell'altro, da un'invisibilità familiare, oppure si ripete uno schema. Io questo non glielo so dire. Sicuramente dobbiamo riflettere tutto, tutti insieme, e tutti siamo un po' responsabili rispetto a quello che accade in generale all'interno della nostra società. Parlo degli adulti soprattutto, no? Che dovrebbero invece imparare a sostare, per poter riflettere senza agire con valutazioni un po' superficiali e approssimative, no? Rispetto a questo è un fenomeno che secondo me dovrebbe chiamare tutti quanti in causa per rivedere un po' il rapporto che abbiamo con l'altro. In questo

0: Il rapporto con la diversità, con l'altro in senso generale, perché credo che questo si sia agito. E questo vale in realtà per tutte le forme di violenza, non solo quelle agite dai giovani ragazzi, ma anche per quello che interrogano le donne. In fondo, la separazione e la perdita è qualcosa davvero, mi ripeto, che non può essere accolto. Ma la separazione è un'esperienza fondativa. Lei ha parlato di cambiamento, di spostamento. Guardi com'è importante la parola separazione, perché se andiamo all'etimologia del termine, vuol dire difendere se stessi. Allora, se lo sguardo dell'altro diventa persecutorio, se la separazione da uno schema familiare diventa preoccupante, allora separarsi, avviare processi di separazione interna possono essere l'unica occasione per poter non solo trovare se stessi, ma ricostruire delle relazioni fondate sulla parola.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: telecamera.
1: Io dopo...
2: Oh, ma si vedo bene.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, e per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha dai una cosa.
1: Madonna, che ne so, io che c'è nel reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quel che ho io a fianco.
1: E così la finiamo.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa di una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è incasinato questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi la...
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: Tu chiama un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusi, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, lo fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, taxi in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
2: Senti, taxi!
0: Prendi fax.
1: Quella.
0: Prendi
1: la. Grazie. Ecco qua.
0: Senti, fax.
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Un altro fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando. Vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500... 3 metri di parcheggio, vuoi comprare la macchina grossa, più ancora il parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire,
1: sì,
0: che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla
1: Ufficio
0: nostra
1: Reclami,
0: trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami,
1: Ufficio Reclami.
0: È una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, cici bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto

taglio dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci giù, pezzettino di sedano, lo tagliamo, ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra, quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini.
Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

0: Studio Cetto. E tu?
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera. Torneremo sull'omicidio di Piazza Fontana del bracciante maliano Sacco Bacari. Il secondo maggiorenne interrogato questa mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle dichiarazioni spontanee rese ha detto di non essere stato a conoscenza di quello che stava avvenendo fuori, ma di essere dentro al bar per fare colazione, di essersi accorto di quanto avveniva solo con l'arrivo del 118. Vi parleremo di questo, ma rispetto a questa vicenda anche di una bella storia che parla d'amore e di speranza contro ogni forma di razzismo. E poi parleremo dell'ospedale San Cataldo. Fratelli d'Italia torna a chiedere più fondi e tempi celeri per l'apertura. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale. A fra poco.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
7: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Omicidio di Sacco Bacari, oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne che si è avvalso della facoltà di non rispondere, intanto chiuso per 2 mesi dal questore il bar di Piazza Fontana dove il bracciante Maliano aveva provato a chiedere aiuto, era frequentato da pregiudicati. I fiori per Bacari dopo il matrimonio misto, oggi in cattedrale il per sempre di Raffaella, italiana, e Mohammed, originario del Gambia. Dopo la celebrazione gli sposi insieme in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché la struttura possa finalmente aprire. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo continuando a parlare degli sviluppi dell'omicidio di Sacco Bacari avvenuto una settimana fa in Piazza Fontana. Oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne del gruppo che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso delle dichiarazioni spontanee. Ha detto di essersi accorto di quanto era accaduto solo all'arrivo del 118 perché era dentro il bar a fare colazione e questo bar torna al centro perché il questore di Taranto ha deciso di chiuderlo per 2 mesi poiché frequentato da pregiudicati. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Davanti al GIP questa mattina è comparso Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Bacari, 35enne originario del Mali, ucciso durante una brutale aggressione da parte di una baby gang avvenuta all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando dichiarazioni spontanee. Ero all'interno del bar a far colazione, mi sono reso conto solo dopo l'arrivo del 118 che Sacco fosse stato ferito. Intanto, con l'accusa di favoreggiamento, risulta indagato anche il proprietario del bar, nel quale Sacco aveva tentato di rifugiarsi pochi istanti prima di essere colpito mortalmente. L'attività è stata sospesa per 60 giorni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe ammesso in alcune intercettazioni di conoscere il 22enne coinvolto nell'aggressione, circostanza che inizialmente avrebbe negato alle forze dell'ordine, come riportato su Gazzetta del Mezzogiorno. Sul fronte dei minori coinvolti, il GIP Paola Morelli, pur non convalidando il fermo, ha disposto una misura cautelare per i 4 ragazzi tra i 15 e i 17 anni, che resteranno negli istituti minorili di Bari e Lecce. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando però dichiarazioni

spontanee nelle quali avrebbero confermato la loro presenza e ricostruito la sequenza dei fatti. Il quindicenne accusato di aver sferrato le coltellate avrebbe dichiarato di aver agito per difendere i miei amici. Dagli elementi raccolti emergerebbe la volontà di uccidere, mentre al momento non sarebbe stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi. Resta in carcere anche il ventenne Fabio Sale dopo l'interrogatorio avvenuto davanti al GIP Gabriele Antonaci. Dagli atti dell'inchiesta

0: emergono intanto dettagli sempre più drammatici sugli ultimi istanti di vita di Bakary Sakho. Poco prima dell'aggressione mortale, un altro straniero sarebbe stato avvicinato dallo stesso gruppo di ragazzi. Poi Sakho si sarebbe trovato davanti ai suoi aggressori. Secondo la ricostruzione degli investigatori, due giovani si sarebbero avvicinati a bordo di uno scooter, raggiunti poco dopo da una terza persona su un mezzo elettrico. I tre avrebbero circondato il 35enne, mentre un quarto ragazzo si sarebbe unito colpendolo al volto. Sakho avrebbe quindi tentato di rifugiarsi all'interno di un bar, ma sarebbe stato raggiunto quasi subito. Qui sarebbe stato colpito una prima volta con un coltello, poi, dopo essere stato spintonato e fatto cadere a terra, avrebbe ricevuto altri fendenti al petto. Durante l'aggressione, secondo quanto emerso dagli atti, alcuni dei presenti avrebbero pronunciato frasi come «stai bene, infame, stai facendo la parte», ma Sakho non stava bene affatto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Bakary Sakho non c'era ormai più nulla da fare. La sua ultima alba a Taranto si è conclusa in tragedia. L'autopsia sul corpo del 35enne è fissata per martedì 19 maggio.
1: La deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano ha indirizzato oggi al sindaco di Taranto Piero Bitetti una lettera chiedendo la convocazione urgente di un tavolo di confronto che coinvolga tutti gli attori chiave del territorio proprio alla luce di quanto avvenuto in Piazza Fontana. Siamo di fronte a un momento di profondo sgomento, tuttavia la risposta della città è stata esemplare, ha detto. Abbiamo visto una piazza gremita negli scorsi giorni, gremita di persone di ogni etnia che non invocava vendetta ma chiedeva giustizia e il diritto di vivere pacificamente insieme. Secondo la deputata, questo sentimento collettivo carica le istituzioni della responsabilità di guidare la comunità verso una reale pacificazione sociale e un miglioramento della qualità della vita. Conosco bene le difficoltà burocratiche ed economiche che un comune deve affrontare, ha proseguito, ma la sfida che abbiamo davanti richiede di individuare insieme stanziamenti mirati di risorse economiche e di personale. E ci sarebbero episodi di sciacallaggio legati alla raccolta fondi a sostegno della famiglia di Sakho Bakary. Intanto, in un messaggio ai media, il fratello ha voluto ribadire che la raccolta fondi prosegue, ma gli unici ad occuparsene sono l'associazione Babele, che ha promosso il presidio e che ha messo a disposizione il proprio IBAN per le donazioni, e Caterina Conte Giacomo, volontaria di Mediterranea Saving Humans, punto di riferimento della comunità maliana sul territorio. Lei italiana, lui gambiano, dopo 10 anni d'amore, oggi sposi in cattedrale, poi i fiori per Bakary Sakho in Piazza Fontana. Vediamo il servizio.
2: Hanno voluto lasciare un mazzo di fiori nel giorno più bello della loro vita in Piazza Fontana, dove una settimana fa ha perso la vita Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso dal branco mentre andava al lavoro in bicicletta. Un gesto semplice ma potente, quello di Raffaella e Mohamed, che questa mattina si sono sposati in cattedrale. Lei italiana, lui originario del Gambia, lei cattolica, lui musulmano. Raffaella e Mohamed si sono conosciuti 10 anni fa. Lei lavorava come assistente sociale per l'associazione Noi e Voi. Poi lui, dopo essere arrivato dal mare come tanti, aveva deciso di dare una mano a quella stessa associazione come volontario, aiutando tanti altri migranti che avevano vissuto la sua stessa storia. Oggi sono marito e moglie, con loro Noah, nato solo qualche mese fa. A celebrare la funzione religiosa con il rito misto, Don Francesco Mitidieri, durante la messa, insieme alla preghiera per i loro cari defunti, anche una per Bakary.
3: Questo matrimonio è una testimonianza, è possibile anche nella diversità poter sperimentare l'amore vero.
2: In giorni difficili, segnati dal dolore e dalla rabbia, Taranto riparte da una storia d'amore.
1: Cambiamo argomento, l'ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché possa aprire il prima possibile. Il servizio di Giovanna Calabrese.
0: Con lo striscione nuovo ospedale in lista d'attesa, il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia ha voluto richiamare l'attenzione sui continui rinvii legati all'apertura dell'ospedale San Cataldo. A pesare sul dibattito ci sono anche i costi di gestione della futura struttura. Come sottolineato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini,
4: per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Serve una legge speciale su Taranto, basta le barzellette che dicono, perché 80 milioni serviranno per personale all'anno in più, e 40 milioni per la manutenzione.
0: Il tema principale resta quello di una sanità locale che continua a vivere forti difficoltà, tra carenze

0: di personale, servizi sotto pressione e strutture in sofferenza. Il progetto annunciato da anni come strategico per la sanità tarantina avrebbe dovuto vedere la luce già dal 2022. Si era parlato del 2027 come possibile data di apertura, ma oggi l'orizzonte sembrerebbe spostarsi al 2028. Secondo quanto dichiarato dall'onorevole Iaia, non si escludono ulteriori slittamenti, anche alla luce delle questioni economiche ancora aperte e dei circa 270 milioni di euro legati al CIS.
1: Bisogna anche vedere se sarà il 2028, perché abbiamo assistito a diversi rinvii. Il consigliere regionale Renato Verini denuncia da anni questi ritardi. Qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. Non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città, e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, i quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità che è un disastro. Personale in grande sofferenza, noi abbiamo modo tutti i giorni di frequentare gli ospedali, di parlare con loro, di parlare con i sindacati, c'è una carenza di medici che è una carenza nazionale.
2: L'amministrazione comunale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nei pressi della rotatoria tra la strada statale 106 e la strada statale 7 Appia, chiusa da ottobre per motivi di sicurezza, per verificare la possibilità di aprire un percorso alternativo che riporti il traffico tra gli esercenti della zona gravemente provati dalla chiusura del tratto stradale. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
3: Sopralluogo dell'amministrazione comunale presso la rotatoria tra la strada statale 106 e la SS7 Appia nella mattinata di mercoledì 14 maggio, con l'obiettivo di verificare insieme alla direzione lavori pubblici la possibilità di aprire in tempi brevi un percorso alternativo che consenta di riportare il traffico su via Metaponto. Una soluzione attesa dagli esercenti della zona, che da mesi denunciano un drastico calo degli incassi e una situazione diventata ormai insostenibile. Sulla vicenda abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del comune di Taranto, Francesco Cosa.
4: Una volta ultimato, penso in maniera abbastanza rapida, questo studio da parte dell'ingegnere che sta già redigendo il piano esecutivo per i lavori totali di tutto il Rondò Croce, saremo nelle condizioni di dire effettivamente in maniera definitiva se possiamo riaprire quel piccolo tratto oppure no. Quindi penso che per la prossima settimana, massimo 10 giorni, saremo in grado di capire bene il loro futuro.
3: E sulla possibilità di alleviare il disagio economico che ha colpito gli esercenti e le loro famiglie, ecco le soluzioni proposte dall'amministrazione.
4: Abbiamo già detto a tutti gli operatori che hanno avuto questo danno, questo calo vertiginoso dei fatturati, che possono fare una domanda per l'abbattimento della Tari, perché ovviamente in questo caso il regolamento ce lo permette, e stiamo valutando anche con i servizi sociali di dare un sostegno al reddito.
2: Una città trascurata tra tasse in aumento e problemi legati alla sicurezza e servizi pubblici ritenuti insufficienti. Ci spostiamo a Martina perché questo è il quadro tracciato dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa a Martina Franca, durante la quale si è parlato anche del futuro del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Vediamo Luciana Convertini.
5: Verde pubblico, sicurezza, Tari, sanità e viabilità sono alcuni dei temi affrontati dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso della conferenza stampa tenuta nella sede di via Sant'Eligio a Martina Franca. Al centro degli interventi le difficoltà che, secondo gli esponenti azzurri, cittadini e attività commerciali continuano a vivere quotidianamente, tra aumento delle tasse e servizi considerati non adeguati.
6: La raccolta dei rifiuti, come diceva Mina giustamente, non sta funzionando bene. Non sanno come fare.
5: Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di raccolta rifiuti, parcheggi nel centro storico, piano urbano del traffico e delle difficoltà burocratiche segnalate da cittadini e imprese.
7: Forza Italia è sotto gli occhi di tutti, lo dimostrano i cittadini tutti i giorni che ci sollecitano, ci mandano cose che bisogna fare. Molte volte, dico francamente, abbiamo pure paura a prendere di petto alcune cose, perché andiamo a scoprire sempre, ma sempre, sempre, sempre che ci sono delle cose che non vanno. anno che non vengono presi in considerazione, ma soprattutto in questo momento, oltre a essere trascurato il verde, oltre a essere trascurata la sanità, oltre a essere trascurato a non avere le giuste attenzioni sulla sicurezza, quello che è trascurato realmente è il singolo cittadino o la singola famiglia.
5: Spazio infine anche al tema politico, con il riferimento alle prossime elezioni amministrative e al percorso del centrodestra cittadino. Il centrodestra sta già lavorando a un percorso unitario? C'è un dialogo aperto in vista delle elezioni del prossimo anno?
7: Ma certo, c'è sempre stato, l'abbiamo dimostrato in consiglio comunale, ma non c'è nessun, voglio dire, non c'è manco neanche il minimo dubbio, non esiste proprio. Certo è che trovare la sintesi per le prossime elezioni comunali, e non ci vuole molto questa volta, anche perché Martina Franca è il secondo comune della città, della provincia di Taranto. Taranto è andato a Fratelli d'Italia alle scorse elezioni comunali, ma Massafra altrettanto. Quindi non c'è un comune che fino ad oggi ha avuto il piacere di avere il candidato Forza Italia, quindi io sono sicuro che il centrodestra ci saprà riconoscere questo, anche per il lavoro che sta facendo Forza Italia.
2: Il prossimo 22 maggio a Palazzo Pantaleo il convegno sulla sicurezza marittima integrata organizzato da AICIS, un momento di riflessione sul ruolo di Taranto come punto di riferimento nazionale per il dialogo tra sicurezza, sviluppo e sostenibilità del Mediterraneo. Negli scorsi giorni la presentazione, il servizio è di Maria Laura Paletta.
3: Presentato nella giornata di ieri il convegno Sicurezza Marittima Integrata, Industria, Istituzioni, Ambiente e Comunità nel cuore del Mediterraneo, che si svolgerà il 22 maggio a Palazzo Pantaleo in Città Vecchia. Promossa da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto, Sezione Navalmeccanica e con il patrocinio del Comune di Taranto e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l'iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo sempre più centrale del capoluogo ionico all'interno dello scenario mediterraneo, crocevia di interessi industriali, logistici, ambientali e strategici, tutti legati al mare.
8: AICIS ha deciso di farsi portavoce di giustizia marittima che comunque parte da una strategia trasversale includendo le varie autorità portuali, amministrazione comunale e la Confapi, al fine di parlare non solo della legalità in sé, ma anche della produttività e di tutto quello che ruota attorno all'ambiente marittimo, per cui abbiamo deciso di coinvolgere tutte queste energie in un unico convegno. Abbiamo coinvolto anche una scuola superiore, perché secondo noi l'educazione e la giustizia parte da un'educazione, quindi l'educazione dei giovani al concetto di giustizia.
9: La sicurezza nel porto di Taranto è uno degli asset principali, sia a livello infrastrutturale che di cybersicurezza, che si sta affrontando in questi ultimi anni. Quindi ritengo che sia un suggerimento e un'opportunità che l'autorità portuale sicuramente potrà appoggiare, come sta appoggiando questa iniziativa tramite il Presidente.
2: Cambiamo argomento. Ieri ed oggi al Marta le guide hanno tra i 10 e i 12 anni. È Archeo Bimbi, il progetto dell'Istituto Comprensivo Volta, che in 3 anni ha coinvolto circa 1 migliaio di bambini. Vediamo il servizio. Ieri pomeriggio e questa mattina hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei preziosi reperti del Marta, parlando in italiano, inglese, francese e spagnolo. Hanno tra i 10 e 12 anni e sono archeoguide del progetto Archeo Bimbi. Studiano all'Istituto Comprensivo Alessandro Volta e partecipano al progetto che la scuola porta avanti per il 3° anno consecutivo insieme al Museo Archeologico Nazionale. Gli studenti impegnati nell'attività di quest'anno sono 236 e 33 i docenti accompagnatori. In tutto 1 migliaio i ragazzi che finora hanno partecipato.
10: Anche quest'anno al Museo Archeologico di Tarantovo riecheggia delle bellissime voci degli strumenti musicali degli studenti della scuola Alessandro Volta, dell'Istituto Museo Alessandro Volta. È un'iniziativa bellissima che vede che nasce dalla collaborazione tra l'Istituto e il Museo e che mira a dare l'opportunità ai nostri ragazzi della città di formarsi con la prefettura.
11: Oggi rappresenta un momento conclusivo, ma che mette i ragazzi in una situazione di reale comunicazione con un pubblico che è non solo rappresentato dai familiari, quindi potrebbe essere anche più semplice, ma anche da visitatori qualsiasi, che possono essere quelli del territorio, ma anche visitatori stranieri.
2: Nell'area d'ingresso del Museo di Taranto le esibizioni degli studenti delle classi di indirizzo musicale, che insieme alle classi di percussioni costituiscono anche l'architrave dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli, che proprio nell'Istituto Volta forma i suoi piccoli talenti.
12: Questa esperienza già dal primo anno mi è piaciuta molto, la trovo molto interessante perché comunque si è messa nella storia e abbiamo scoperto molte cose nuove.
13: Mentre a me è piaciuta molto questa esperienza, perché non sono mai in Canada lo scorso e questa è la vita. Questa volta in inglese o francese con le lingue straniere, che questa è una sposta in italiano.
2: E adesso la pagina sportiva.
14: Archiviata la vittoria nella finale regionale contro il Canosa, in casa Taranto l'attenzione è già rivolta alla semifinale dei playoff nazionali di domenica prossima contro l'Apice. Una sfida da dentro fuori che richiede il massimo della concentrazione, come ha sottolineato il presidente Sebastiano Ladisa ai microfoni di Studio 100. Il numero uno del club ha chiesto di non sottovalutare l'avversario, blindando la scelta di giocare ancora a Massafra. Per l'occasione, data la capienza ridotta e l'altissima richiesta, la società ha azzerato gli accrediti mettendo in vendita tutti i biglietti disponibili per favorire i tifosi. Ma Ladisa ha voluto fare chiarezza anche sul futuro a lungo termine, sulla gestione dello stadio Erasmo Iacovone, smentendo categoricamente qualsiasi tipo di tensione istituzionale. Il club rossoblu ha infatti presentato da 5 mesi un vero e proprio progetto per l'impianto e il presidente si è detto sereno di fronte ai prossimi passaggi burocratici. Partecipiamo quotidianamente a gare pubbliche e siamo esperti in questo campo, ha precisato Ladisa, ricordando che la macchina societaria, partita ad agosto 2025, segue una programmazione rigorosa su base ottennale. Non esistono frizioni con nessuno, ha concluso il patron. C'è una procedura aperta a tutti e alla fine vincerà il progetto migliore. Ora però la priorità assoluta torna al campo contro l'Apice, serve l'ennesima impresa per continuare a inseguire il sogno della promozione.
15: Ripresa in sinistro, ancora 3-4 sinistri, 5 e viene, basta, finito, ha buttato lo segno a mano, il match è finito.
14: Una strigliata all'angolo e poi la svolta decisiva che vale una carriera. Francesco Magri si laurea campione italiano dei pesi super welter alla quinta ripresa, alzando i ritmi con una veemenza agonistica che ha letteralmente travolto lo stoico avversario Francesco Aiello. Il pugile della Quero Chilauro ha faticato più del previsto a chiudere i conti, complice un pizzico di carenza nel killer instinct, ma soprattutto a causa di una direzione di gara decisamente discutibile da parte del signor Mazzuoli. Il direttore di gara ha prima sorvolato su un netto atterramento di Aiello e poi ha fermato Magri per un inesistente colpo alla nuca e infine si è inventato un conteggio in piedi non previsto dal regolamento federale. Proprio in quel momento l'angolo del pugile campano ha saggiamente lanciato l'asciugamano decretando il KO tecnico, nonostante il rabbioso gesto d'orgoglio di Aiello desideroso di continuare. Per lo sconfitto una prestazione dignitosa, mentre Magri ha confermato il solito binomio di genio e sregolatezza, colpi pregevoli ma anche troppa improvvisazione, tanto da spingere il maestro Cataldo Quero a ricordare l'importanza dell'ascoltare l'angolo. Per il talento pugliese la cintura tricolore è un trionfo prestigioso, un trampolino di lancio verso sfide ancora più grandi da azzannare una volta superati alcuni problemi fisici.
2: E chiudiamo così questa nostra edizione serale. Grazie per essere stati con noi.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali. E in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario.

0: Mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
1: Per i gatti invece?
0: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. Quindi anche in questo caso siamo in un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta, però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
1: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
0: Certo.
1: termini economici?
0: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
1: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. Come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane
0: Sì.
1: adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
0: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base, che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
1: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo
0: Certo,
1: soprattutto nei cani, ad oggi è un
0: obbligatorio.
1: obbligo.
0: Assolutamente. Quando abbiamo un cucciolo, lo microchippiamo anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo e lì viene fatto solo un passaggio di proprietà. Altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente

0: Esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questa, diciamo, è comunque un vantaggio.
1: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto.
2: Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
0: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSABA, che è un acronimo che è praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro. Epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini. Con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto. Perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due, sono la cosiddetta trivalente che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto e la leucemia felina, sulla quale diciamo bisognerebbe fare un discorso a parte.
2: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o
0: Certo.
2: gatto?
0: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo, che è l'AVSABA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie, cioè in pratica vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
2: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza.

0: nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
1: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere come i bambini in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea, sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
2: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano.
0: In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
1: La frequenza delle visite veterinarie, è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto, come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute e poi diciamo che normalmente la visita per quanto riguarda un cane consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tanti altri, diciamo, approfondimenti. Il gatto, invece, possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2 o 3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
2: Un gesto d'amore concreto dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro, consacrandolo nella metà del 700 circa, sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima

0: un'icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, che se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano 18enne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rosso-blu. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno

ottenuto le dirette concorrenti.

0: davanti.
1: No, quello

Gracias.

Tiene contacto.

0: Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla terza edizione del concorso internazionale di composizione dedicato a Luis Bacalov, organizzato dall'Associazione Matera in Musica in collaborazione con l'Orchestra Ico della Magna Grecia e l'Associazione Luis Bacalov. Un omaggio a un musicista che ha saputo unire mondi diversi, la tradizione, il cinema, la sperimentazione. Per oltre 12 anni ha condiviso un lungo percorso artistico e umano con l'Orchestra Ico della Magna Grecia e nel 2027 ricorreranno i 10 anni dalla sua scomparsa. Un anniversario che rende ancora più significativo il valore e l'identità di questo concorso.
1: Non posso intanto che ricordare quella che è l'emozione di un ragazzo che attraverso un concorso vuole mostrare il frutto del suo studio e il suo impegno. No, in questo caso vuole mostrare anche la sua arte, vuole proporla, vuole offrirla ad un pubblico. Il concorso ha questo ruolo e in queste edizioni che l'Orchestra della Magna Grecia, Matera in Musica e l'Associazione Luis Bacalov hanno realizzato, abbiamo visto tanti ragazzi che hanno espresso con il loro cuore la loro arte. Bellissimo, un'esperienza meravigliosa che anche in questo caso sta avendo i suoi frutti, dei risultati stupendi, perché da questo momento in poi ci saranno 5 composizioni, 5 valzer che sicuramente sono arrivate in finale ad un concorso. Un concorso che ha visto la partecipazione internazionale di tantissimi compositori e questo naturalmente la dice lunga sulla necessità di dare opportunità ai nostri ragazzi. E poi pensate all'emozione di scrivere un brano e poi sentirselo eseguire da un'orchestra, di fronte a un pubblico acclamante, di fronte anche a una commissione di esperti che da questo momento in poi potranno diventare i tuoi promoter. Insomma, ne vediamo tante di competizioni in televisione, ma non ne vediamo nessuna probabilmente in televisione dedicata alla musica classica. Questa è un'opportunità per tutti gli artisti, per tutti gli artisti c'è una grande occasione e l'Associazione Luis Bacalov, l'Orchestra della Magna Grecia Matera in Musica lavorano insieme affinché il concorso di composizione Luis Bacalov possa essere una grande opportunità per i nostri giovani.
0: Ogni edizione del concorso internazionale dedicato a Luis Bacalov nasce da uno dei mondi musicali che hanno attraversato la sua esperienza artistica. La prima edizione è stata dedicata al tango, linguaggio profondamente legato alla sua identità compositiva e alla tradizione argentina, che Bacalov ha saputo reinventare raccogliendo idealmente l'eredità di Astor Piazzolla. La seconda edizione ha invece esplorato il rapporto tra musica e immagine, omaggiando il suo straordinario percorso nel cinema, culminato con il premio Oscar per le musiche de Il Postino. Quest'anno il punto di partenza è il valzer, una forma musicale che attraversa la storia mantenendo la propria identità, ma che nel tempo è stata continuamente trasformata, reinventata, portata oltre il gesto della danza. Nato come ballo popolare in Austria nella seconda metà del Settecento, costruito sul caratteristico movimento ternario 1-2-3, 1-2-3, il valzer conquista rapidamente tutta l'Europa, diventando linguaggio, memoria e immaginario collettivo. Con la famiglia Strauss, il valzer si trasforma da danza popolare in grande spettacolo orchestrale, entrando definitivamente nella storia della musica. Nell'Ottocento e nel Novecento questa forma continua ad evolversi nei balletti di

0: Maurice Ravel e la sua La Valse, la forma si incrina dall'interno, si deforma, si trasforma in una visione inquieta e vertiginosa. Nel Novecento Leonard Bernstein lo avvicina ai linguaggi teatrali e urbani di West Side Story, mentre Nino Rota lo trasforma in memoria cinematografica nei film di Federico Fellini. Anche l'opera italiana coglie il valzer, basti pensare al celebre Libiam negli eticalici dalla Traviata. Nel tempo il valzer continua a trasformarsi, può perdere il gesto della danza, alterare il proprio equilibrio ritmico, diventare ricerca sonora nei linguaggi contemporanei. Ed è proprio intorno a questa trasformazione che i compositori in concorso hanno costruito le loro visioni sonore. Una domanda comune, ma anche possibili risposte. Cosa può diventare il valzer oggi? Questa sera il valzer non sarà semplicemente eseguito, prenderà nuova vita attraverso lo sguardo dei compositori di oggi. A valutare queste nuove visioni sonore, una commissione formata da musicisti, compositori e direttori d'orchestra di grande esperienza, professionisti che non cercano soltanto la tradizione, ma la sua evoluzione. Giovanni Ferrauto, compositore, direttore d'orchestra e docente al Conservatorio Bellini di Catania. Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra ICO della Magna Grecia. Maurizio Lomartire, compositore e direttore d'orchestra. Giuseppe Salatino, direttore d'orchestra e docente di composizione musicale e elettroacustica presso il Conservatorio Duni di Matera. Lodi Luca, pianista e compositore. Cristian Ugenti, compositore e direttore d'orchestra. Sarà il loro sguardo ad accompagnare l'ascolto di questa sera.
1: Premetto che è stato abbastanza difficile fare questa selezione di questi cinque brani, perché tutti i brani in concorso, perlomeno quasi tutti, avevano un loro significato e meritavano, diciamo, di un approfondimento. Però alla fine si deve scegliere, abbiamo scelto questi cinque. Bene, questi cinque pezzi hanno, diciamo, la caratteristica di essere estremamente diversi l'uno dall'altro. Cioè non c'è nessun pezzo che si identifica con uno stile ben preciso o che somiglia a un altro, per cui, diciamo, questo tentativo che hanno fatto questi compositori, ben riuscito, di inserire in una formula molto classica, che è quella del valzer, elementi ispirati a Bacalov e in genere al cinema, è il risultato vincente. Per cui, ecco, l'interesse dell'ascoltatore, secondo me, questa sera è riuscire a vedere attraverso cinque lenti diverse come si può leggere oggi un valzer.
0: E dalla responsabilità di dare nuova vita ad una composizione passiamo ora alla responsabilità dell'ascolto, perché avete una grande responsabilità anche voi questa sera, perché il pubblico in sala sarà chiamato a scegliere la sua preferenza tra le composizioni in concorso. A tutti voi verranno consegnate delle cartoline di voto, non so se ve le hanno già consegnate, quindi mi raccomando, ascoltate bene le composizioni, memorizzatele. Al termine dell'ascolto delle cinque composizioni avrete alcuni minuti per segnare con una X il numero del brano che preferite. Adesso entriamo nel vivo della competizione. La prima composizione in concorso nasce dall'incontro tra due musicisti e compositori, Davide Levoci, pianista, e Domenico Spadafino, chitarrista. Formatisi presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, fondano insieme la Procinematic Production, dedicandosi alla musica per immagini, alle colonne sonore e agli arrangiamenti. Nel novembre del 2025, con il team Tambu Games, ottengono il primo premio alla Game Jam degli Hack for Play.
2: L'Entrechat des Ombres è un valzer che narra una storia di caduta e di rinascita. Tutto è partito dal voler fare un omaggio, un valzer cinematografico, al maestro Luis Bacalov e soprattutto alla sua carriera nella musica da film. Comunque premio Oscar per il postino e già direttore di questa magnifica orchestra. Ci siamo lasciati ispirare prima di tutto da una delle figure di maggior spicco del cinema contemporaneo, che è Tim Burton. Dai suoi personaggi, dalle loro storie e ovviamente anche dal suo compositore di fiducia, Danny Elfman. Il valzer racconta il ballo, la storia di due ombre, appunto dal titolo, è

0: Parla della loro danza tra le varie difficoltà della vita alla ricerca di una accettazione sociale, ecco.
1: Di Davide Le Voci e Domenico Spadafino, Entrechat des Ombres, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Il nostro background, seppur sviluppato in due parti d'Italia diverse, in due conservatori diversi, hanno comunque delle esperienze comuni, quali la formazione in band, la passione per il rock, il pop, e in particolar modo per quelli che sono i compositori di musica da film. Siamo entrambi ispirati sia dai maestri della tradizione italiana e in particolar modo anche da quelli della tradizione americana e dai maestri del sound design, quindi c'è molta affinità.
1: E proprio guardando al valore che iniziative come questa continuano ad avere per la vita culturale e musicale del territorio, vogliamo ora coinvolgere il maestro Maurizio Lomartire, che è seduto qui nell'orchestra. Buonasera, si alza, certo, mi avvicino io. Maestro Lomartire, che nel suo percorso artistico ha rivestito vari ruoli, fondatore, prima viola, direttore e compositore. Oggi, guardando una serata come questa, dedicata ai giovani compositori e alla nuova musica, che valore assume, secondo lei, il lavoro di operatori culturali come Matera in Musica e l'Orchestra della Magna Grecia?
2: Tengo io, perfetto, non me ne voglio appropriare. Niente, credo che tutti, insomma, tutti questi anni in cui abbiamo operato a vario titolo, in varie modalità,

0: sono state attività che in qualche modo rappresentavano la nostra necessità di riscatto, nel senso che abbiamo cercato di dare alle giovani le opportunità che noi magari abbiamo avuto solo parzialmente, almeno per l'inizio della nostra carriera, rimanendo, decidendo di rimanere nella nostra terra. Quindi credo che il fatto che questa realtà sia nata da musicisti sia stato determinante proprio perché si potesse garantire alle generazioni successive quelle opportunità che meritavano, che meritano e che non sempre, insomma, la nostra generazione, di cui non sempre la nostra generazione ha goduto.
1: Grazie al maestro Maurizio Lomartire, si può accomodare. Continuiamo il nostro ascolto e presentiamo il prossimo compositore, Mauro Marenghi, compositore e pianista vicentino. È stato finalista al primo concorso internazionale di composizione Manuel de Falla nel 2025.
2: La mia composizione si chiama Walzer Trasfigurato ed è una composizione eclettica dai toni molto vari, che va dall'epico al naïf, al canzonatorio anche in certi momenti, ed è costruita su un paio di temi. Il primo tema è un tema originale, piuttosto recente, e nella seconda parte invece c'è un tema giovanile che però io ho, come dire, trasfigurato, per questo si chiama Walzer Trasfigurato. Ci sono anche dei richiami a compositori famosi, quindi c'è il primo tema ricorda magari Shostakovich, il secondo tema inizia con un richiamo alla valse di Ravel, però ecco, tutte queste citazioni sono sempre molto, come dire, tra le righe. Verso la fine si crea una parte così inaspettata in cui la marimba prende, come dire, sopravvento e si arriva a un finale in grande stile orchestrale. Ecco.
1: Di Mauro Marenghi, Walzer Trasfigurato, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: come se questi temi diversi, anche concepiti in momenti diversi, fossero dei personaggi che si combinano in una storia, anche se chiaramente la musica rappresenta quello che è l'aspetto emotivo della storia, ecco perché non è proprio una rappresentazione tale e quale, è più le emozioni che questa storia vuole raccontare.
1: Il prossimo compositore che incontriamo questa sera è Andy Evans, radiologo e compositore britannico. Ha iniziato a scrivere musica dopo la scomparsa del padre, affiancando all'attività medica lo studio del corno francese e la direzione d'orchestra.
2: Yeah, my piece is called Valzer Chiaroscuro. It's essentially a contrast of the light and the dark. I originally came up with a happy theme first, and then I looked for a darker theme to contrast it with. And so the darker theme, at first, I thought it just in a compositional sense, but then I thought, emotionally, I've had a difficult time recently, so it may be an interaction of the light and the dark in my own personal life too. So the idea of a waltz deconstructing is not original. Ravel in La Valse, I suppose.

0: This interaction of what you think and your personality coming out in the music. Sometimes you don't think it is, but it obviously is. So I think that has happened in this case. I'm generally a happy, positive person, and I think that comes out in the happy theme and in the second theme, which has a sinister, almost a horror movie feel to it. Maybe is just a reflection of when things go wrong. You have to try and make something positive out of that.
1: Ancora una diversa visione del valzer tra luci ed ombre. Lasciamo ora la parola al maestro Lodi Luca per una riflessione della commissione. Maestro, prego. È più facile di lì. Siete coraggiosi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Venga qui, per favore. Fanno quello che gli pare. Maestro Lodi, lei... Lodi è il nome, sì. Luca è il cognome, quindi Maestro Luca. Oggi il valzer sembra aver perso la sua funzione originaria di danza, diventando sempre più uno spazio di ricerca e sperimentazione per i compositori. Non sono più i valzer della tradizione viennese e romagnola che ballavano i nostri nonni. Secondo lei cosa resta oggi del valzer nella musica contemporanea? Una memoria della danza oppure una nuova forma di linguaggio musicale?
2: Beh, in realtà restano forse, da come potete ascoltare, anche dai...

0: da questi brani, tutte e due le caratteristiche, infatti, prima avete citato per esempio la valse di Ravel, dove metaforicamente si può dire Ravel distrugge proprio il valzer viennese, siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale, a colpi di cannone. Però quello non ha segnato comunque la fine del valzer, che è stato insomma, elaborato continuamente da diversi compositori in diverse situazioni. E anche queste nuove composizioni che voi state ascoltando stasera possono essere dunque apprezzate ognuna proprio per il modo in cui questa forma oppure queste caratteristiche, quindi sia della danza che dell'innovazione, proprio vengono approcciate insomma, dai diversi compositori in maniera, devo dire, molto personale.
1: Grazie, grazie al maestro Luca. Allora, vada di qui che è più comodo. Grazie. Dopo lo sguardo sui linguaggi della tradizione e della contemporaneità, entriamo ora in una dimensione più narrativa, quasi cinematografica della scrittura musicale. Il quarto compositore in gara è Andrea Passanisi. Compositore e docente siracusano, la sua attività spazia dalla musica da concerto alla musica elettroacustica e al teatro musicale. È attualmente docente di teoria, analisi e composizione e direttore artistico dell'Associazione Culturale Opera APS.
2: Zagrvalse è un valzer dal sapore mediterraneo e dico sapore perché durante la scrittura di questo brano, in occasione del concorso Luis Bacalov, ho immaginato che suono avesse la mia terra, la terra in cui vivo, la Sicilia, e che odori e che profumi e che sapori avesse. Ho cercato di metterlo su musica, rispettando i canoni della scrittura per valzer, l'organico richiesto, e quella che mi sembrava la tematica più descrittiva per un valzer da cinema.
1: Di Andrea Passanisi, Zagr Vals, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Sono profondamente legato al territorio, alla terra che vivo, che guardo e che respiro tutti i giorni. E consciamente o inconsciamente, fa sempre parte delle composizioni. In questo caso è stata una scelta più che voluta, quella di provare a descrivere l'atmosfera, dei paesi e delle città siciliane, dal clima festoso alle città silenziose durante la bassa stagione o magari, orari un po' meno trafficati, e spero di averlo fatto.
1: Anche nelle scritture più contemporanee la musica continua spesso a dialogare con il passato, temi, forme, armonie e colori che attraversano i secoli e continuano ad influenzare il nostro modo di ascoltare. Invitiamo il maestro Cristian Ugenti. Buonasera. Buonasera, maestro. Nella sua visione di compositore, quanto ha influito la musica classica di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt nei linguaggi della musica pop contemporanea di oggi?
2: Domandona. Influisce tantissimo, lo sentiamo che influisce anche nelle opere che stiamo ascoltando stasera, decisamente. Perché loro ci hanno tramandato non solo gusto, ma anche struttura, forma, e questa è una cosa indiscussa e sempre indispensabile. Quindi lei ha parlato di pop, quindi pop vuol dire una struttura semplice, una struttura popolare, e dato che noi stiamo comunque parlando di una forma di danza nata anche dallo stile popolare, quindi che l'architettura, che la forma sia chiara, sia netta, sia definita, è fondamentale, soprattutto in una struttura di un valzer che deve avere un giro riconoscibile, danzabile, praticamente istintivamente deve essere coinvolgente.
1: Bene, grazie. Grazie al maestro Ugenti. Ogni compositore ha aggiunto un tassello diverso a questo viaggio nel valzer contemporaneo. Siamo arrivati all'ultimo ascolto della serata, quello che chiude il percorso di questa edizione. L'ultimo compositore in concorso è Niccolò Buscemi, compositore, pianista, orchestratore e produttore, autore di musiche per oltre 40 produzioni teatrali. Nel luglio 2026 il suo brano Grembo della Memoria sarà eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Spagnola al Teatro Monumental di Madrid.
3: L'ultimo valzer è un brano che ho composto per questo concorso come omaggio al maestro Luis Bacalov e diciamo l'ho pensato quindi come un brano cinematografico. Ho pensato a due innamorati che si amano e che

0: in quest'ultimo valzer, per l'appunto, si incontrano, si dicono cose che le parole non possono dire, e quindi la musica dice qualcosa che in realtà le parole non possono proferire. E c'è un tema struggente che si ripete costantemente durante il brano e che simboleggia un ricordo che continua e che poi finirà per l'appunto in un ultimo valzer, quindi in una conclusione tragica di questo rapporto fra questi due innamorati.
1: Di Niccolò Buscemi, l'ultimo valzer, dirige l'orchestra il maestro Giovanni Ferrauto.

0: questo ritorno continuo del tema ha una valenza sia compositiva, perché crea un unicum all'interno del brano, sia drammatico, perché questo il tema, diciamo, è come un simbolo del ricordo stesso, e un ricordo che, come accade a ognuno di noi, si tinge di malinconia oppure di gioia, di rassegnazione, e in questo caso il tema musicale durante il brano cambia luci, cambia sfumature nell'armonia, nella scelta degli strumenti, e però allo stesso tempo è qualcosa che continua a riaffiorare e rappresenta proprio il simbolo di un amore che si conclude e che, diciamo, vive nella musica, ecco.
1: Si conclude così anche l'ultimo ascolto in concorso di questa terza edizione del premio Luis Bacalov. 5 compositori, 5 visioni diverse, 5 modi di immaginare il valzer oggi. Mentre la giuria si ritira per la deliberazione finale, adesso tocca a voi. È il momento di scegliere il vincitore del premio del pubblico Città di Taranto. Tra qualche minuto passeremo a raccogliere le cartoline di voto, quindi avete ancora un po' di tempo per esprimere la vostra preferenza tra le composizioni che abbiamo ascoltato questa sera.
2: Abbiamo una lista ricca di premi, a partire dal premio del pubblico della Città di Taranto, per seguire con un ambitissimo premio che è quello dell'orchestra. Tutti i professori dell'orchestra nomineranno quello che a loro volta il compositore che merita il premio dell'orchestra ICO della Magna Grecia, per arrivare poi al premio Luis Bacalov della giuria di selezione, che assegnerà il terzo, secondo e primo premio in denaro. Ma a mio avviso quello che è il vero riconoscimento di questo concorso è questo immenso laboratorio che questa sera creeremo, in cui il compositore potrà portare il suo lavoro, il suo momento poietico, creativo, che assegnerà al direttore, e il direttore interpreterà per passarlo all'orchestra, che a sua volta proporrà al pubblico, che fruirà queste 5 composizioni. Tutti i compositori potranno avere un feedback immediato e diretto di quello che accadrà appunto in questo immenso laboratorio, con questo filo conduttore sottilissimo che passerà tra compositore, direttore, orchestra e pubblico.
1: Un sentito ringraziamento va a tutti i compositori in concorso per aver condiviso con noi il loro lavoro e la loro visione artistica, rendendo questa serata un percorso ricco e stimolante attraverso il valzer contemporaneo. A questo punto entriamo nella fase conclusiva, la proclamazione dei vincitori. Invito sul palco i membri della commissione aggiudicatrice.
3: Bene, io approfitterei per fare un applauso alla nostra conduttrice Rosalba De Giorgi.
1: Grazie.
3: Con questa magistrale conduzione questa sera, grazie Rosalba.
4: Consegna del premio orchestra da parte di Antonio Cellammara. Solitamente i premi dell'orchestra sono differenti rispetto al premio della commissione, capita anche con i concorsi di direzione d'orchestra, cioè la commissione, la giuria premia una persona, l'opposto lo fa l'orchestra, quindi questo potete vedere la grande connessione. È successo questa volta? Non lo sappiamo. Adesso, allora, premiamo
5: Nicolò Buscemi.
4: Premio dell'orchestra Nicolò Buscemi, Antonio Cellammara, foto di rito. Premio del pubblico. Premia, ecco, Gina Carnevale.
1: Ecco.
4: Perfetto. Premio del pubblico, ovviamente rappresentante del pubblico, storica, ovviamente da quando l'orchestra è nata, quindi questo è naturalmente un grande onore per noi. Allora, chi ha vinto il premio del pubblico?
6: Davide Le Voci. E poi Domenico e Spadafino.
4: Eccolo qua, questo premio è perché a due compositori che hanno composto a 4 mani. Datevi la mano e guardate il fotografo. Datevi la mano e guardate il fotografo. Guardiamo il fotografo, Gina. Guardiamo il fotografo. Premio della giuria, terzo premio, premia il maestro Cristian Ugenti. Prego. Allora, comunichiamo il terzo premio.
7: Andy Evans.
4: eccolo qua. Guardate, please look the photograph. Secondo premio. Premia il maestro Luca Lodi.
7: Nicolò Buscemi.
4: Non è chiaro ancora, datevi la mano e guardate il fotografo come fanno i diplomatici. Allora, lo facciamo premiare al maestro Giovanni Ferrauto, visto che ha diretto tutti e cinque i valzer, sta qui con noi da qualche giorno, quindi, allora, primo premio.
8: Allora, vince il primo premio la composizione Zag Valz di Andrea Passanisi.
4: Oh, bene. Complimenti, primo premio, diamoci la mano, guardate.
1: Complimenti a tutti i vincitori e a tutti i compositori in concorso per la qualità e la varietà delle opere presentate questa sera.
4: Noi ci spostiamo così nel frattempo sistemano il podio.
1: Sì, ci spostiamo, un sentito ringraziamento va a voi, al pubblico, per la partecipazione e l'attenzione. Grazie, un applauso lo facciamo noi a voi.
9: Luis Bacalov, oltre ad essere stato quel grande musicista che tutti conosciamo, è stato anche un amico dell'orchestra, è stato direttore principale della nostra orchestra e noi lo vogliamo ricordare ed è doveroso farlo perché ci ha comunicato tutta la sua immensa esperienza. In questa che io ho chiamato amicizia, che era anche personale, per dire la verità, anche se poi non abbiamo avuto il tempo di, come dire, coltivarla, perché purtroppo poi è venuto a mancare. Noi abbiamo intestato l'associazione a Luis Bacalov, proprio come erede di tutta la tradizione musicale e dell'impegno che noi abbiamo messo nell'associazione della Magna Grecia. E l'associazione della Magna Grecia si è,

possiamo dire, trasformata nell'associazione Luis Bacalov. In suo nome, quindi, abbiamo deciso di portare avanti questa attività a favore soprattutto dei giovani, perché Luis Bacalov amava i giovani. Ha composto, ora qui l'elenco sarebbe infinito, tutte le musiche. Lui è conosciuto soprattutto per la musica che ha fatto

Ma io lo amo ricordarlo come autore del concerto grosso per i New Trolls, che è stato il concerto che mi ha fatto conoscere la musica rock, perché io sono un semplice appassionato di musica, sin da ragazzo, e amavo la musica sinfonica. Poi vidi questo disco, a un certo punto in una vetrina a Bari, concerto grosso per i New Trolls. E dicevo, oh, caspita, concerto grosso, mi attira questa cosa. Per i New Trolls, progressive rock, dico, che sarà mai? Disco fantastico. E quindi questo mi ha fatto amare la musica. E quindi questo vuol dire che Louis Bacalov era veramente amante della musica giovane e per i giovani. E quindi in suo nome noi dobbiamo fare qualcosa per i giovani. Questo fa nascere questa attività a favore appunto di queste giovani promesse della musica. Il tango poi naturalmente è nella, come dire, nelle corde di Louis Bacalov, perché lui ha sempre, non ha mai rinnegato, oltre a tanta musica per diciamo, musica cosiddetta leggera, che ha fatto innumerevole, musica da film, anche quella innumerevole, ha composto anche musica classica. E quindi, però non, volevo dire, non ha mai rinnegato le sue origini argentine, quindi la musica folcloristica, il tango naturalmente rientra in questa cornice.

0: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
1: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo del venerdì sera, quello ovviamente con 100 Sport Weekend che vi racconta le tematiche del calcio, le tematiche dello sport, questa settimana in particolar modo le tematiche del Taranto Calcio, perché volgeremo lo sguardo ai playoff che sono stati, ai playoff che saranno e ci auguriamo ai playoff che saranno anche dopo, perché ci aspettiamo e ci auspichiamo soprattutto che il Taranto possa insomma giocarsi 24 e 31 le chance di passaggio del turno contro l'Apice, squadra campana della provincia di Benevento. Poi vi porteremo anche a capire come a livello di conformazione geografica può essere riassumibile la cittadina in provincia di Benevento, a qualche chilometro da Benevento. Dicevamo, 24 e 31 di maggio si va a giocare la possibilità di approdare in finale playoff di eccellenza, finale playoff nazionale. Scopriremo i nostri avversari, ci guarderemo che cosa hanno combinato domenica nel pareggio interno contro la blasonata battipagliese del insomma squadra importante del girone campano, quel Taranto, se non vado errato, ha incrociato nella stagione 2012-2013, la prima dopo il fallimento dell'epoca da Dario. Parleremo di questo e di molto altro, analizzeremo tatticamente ciò che è accaduto in campo contro il Canosa in una gara vinta dal Taranto per 2-0, ma che, poi lo chiederò ai nostri ospiti, uno è già arrivato, uno arriverà, due ce ne sono in collegamento, ma ce ne sarà un altro che poi vi anticipo e vi svelo. Insomma, cercheremo di comprendere come poteva andare, come è andata la gara contro il Canosa, gara che dicevamo poteva essere 7-0 per il Taranto al 40esimo e invece è rimasta in bilico. In bilico, aperta più che in bilico fino alla fine. Di questo e di molto altro, perché vi annuncio che intorno alle 21:15 dovrebbe essere, condizionale è sempre d'obbligo, dovrebbe essere qui con noi in collegamento il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa, col quale faremo il punto sul presente e sul futuro. Intanto però, per dovere e per rispetto, vi presento gli ospiti qui in studio, uno al momento, ne arriva un altro. Davide Vendravin, ciao Davide, ben trovato.
2: Ciao Dario, grazie a te per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a te di averlo accettato. E poi due in collegamento, regia, a piacere tuo, chi vuoi presentare prima, chi vuoi buttare in questo calderone? Beh, Rubi Maior ce l'abbiamo, Davide Liuzzi. Amici. Liuzzi, come stai Giancarlo? Ti ho chiamato Davide, però non fa niente, come stai?
3: Bene. Penso bene, perché non vedo molto di questa partita, dai.
1: Io ti vedo carico, ti vedo pronto per analizzare quelli che sono i temi che andremo a toccare questa sera. Chiaramente facciamo il passo indietro, perché voglio guardare insieme a voi la gara contro il Canosa, voglio analizzare insieme a voi la gara contro il Canosa, poi parleremo anche di giochi del Mediterraneo, perché settimana scorsa, anzi qualche giorno fa, c'è stato qui a Taranto il ministro Abodi, il governatore De Caro, Massimo Ferrarese, piuttosto che il sindaco Bitetti, tutti appassionatamente hanno parlato di giochi, quindi questo è quello che faremo e poi parleremo col presidente Ladisa. Nel frattempo torno in studio e poi vado dall'altro ospite in collegamento, perché è arrivato il tecnico, avevamo bisogno di un parere tecnico, e c'è Alberto Bosco. Ciao Alberto, ben trovato.
4: Grazie, buonasera a tutti, grazie.
1: Eccoci qua. E poi invece in collegamento, a proposito di tecnico, c'è il nostro match analyst, e lui è ovvio, tricodicamente sempre meno rilevante, questa è la cosa. Io però ti tiro i piedi, perché essendo io insomma sul viale del tramonto,
5: sì,
1: in porta a Calvizzi,
5: ho sepolto le asce di guerra e ho deciso di aprirmi alla mia nuova versione, che è questa qua, questa versione
1: bene,
5: psicologica.
1: Bene, quindi andiamo per la pelata, Alberto, come, che dici? Noi ormai siamo a un passo da questa
4: io ancora situazione. Difendo, faccio le scommesse su questa cosa, vinco un campionato, mi
2: invece no, crescono,
1: sì, però crescono.
2: Vuol dire che non si vede.
1: Però a sto punto va bene così. Gabriele, cortesemente mi alzi poi il microfono di San Cesario, perché il professore non lo sento bene, lo sento abbastanza basso, ove possibile, non sia mai per comando, caro il mio Labriola. Allora, dicevamo San Cesario, io vengo da te subito, perché dobbiamo partire da quella che è la gara di domenica. Hai un minuto massimo per riassumere cosa ha funzionato domenica e cosa non ha funzionato, poi c'è la sintesi, poi c'è l'analisi, con tutta la calma del mondo. Prego professore.
5: Allora, il voto che do alla nostra prestazione è quello di 8,5. Io penso che la partita
1: Felliniano 8,5, Felliniano 8,5, però questo è un altro discorso. Prego.
5: Sì. E la partita che abbiamo giocato contro il Canosa

programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.

0: domenica è stata la seconda migliore della nostra stagione. La prima è stata Taranto contro Canosa 3-1 dell'andata. Se ve la ricordate, sì, è una partita dove non gioca lo Iodice, è la prima versione del Taranto di Danucci. In questo caso però la nostra fase offensiva con lo Iodice è stata perfetta, equilibrata, l'8 e mezzo è dato soprattutto da quel primo tempo dove giustamente dicevi abbiamo avuto tantissime occasioni pulite che analizzeremo assieme, e poteva veramente finire perlomeno 3-0 o 4-0, quindi la nostra fase offensiva, il nostro attacco alla profondità soprattutto ha funzionato, anche i lanci lunghi di Konaté che spesso sono di troppo, no? In questo caso erano cercati con giustezza e hanno fatto veramente male alla difesa del Canosa.
1: Quello quindi sintesi San Cesario, sintesi, che cosa ha funzionato? San Cesario, il tempo è tiranno qua, bisogna stringere quella che, anche perché la scaletta è lunga. Cosa ha funzionato, professor San Cesario?
0: È stata la difesa da un punto di vista tecnico nei duelli. 3 sì. su 4 Sanso, Konaté e Anzio Osmanovic difendevano male sui cross e dovremmo migliorare da questo punto di vista per la partita contro l'Apice.
1: Bene, questo è da migliorare. Liuzzi, lei è d'accordo con quanto professato dal nostro padre, la tattica San Cesario? Che fa?
2: Senza alcun dubbio.
1: Senza alcun dubbio, quindi lei, diciamo, assolve a quanto riportato adesso il professor San Cesario. Bosco, parliamo di cose terrene noi, perché lei è tecnico, non match analyst, tecnico, io immagino, però che noi ci siamo lasciati l'altra volta, la scorsa volta, con qualche critica sul Taranto, no? Un Taranto che non convinceva, un Taranto che non è mai stato in grado di fare il passo che consentiva di superare l'esame di maturità. Domenica forse, vuoi per le caratteristiche dell'avversario, come ci anticipava il professor San Cesario, vuoi per una ritrovata spigliatezza, per una ritrovata convinzione, il Taranto ha convinto, ha approcciato benissimo sin dal primo minuto. E tu sai meglio di me, mi insegni anzi, che nelle gare secche l'approccio fa la differenza.
3: Assolutamente sì, diciamo che poi c'è sempre un detto, cioè vincere aiuta a vincere. E questa è stata un'arma in più, appena un po', diciamo, i riflettori, non voglio dire sono calati, ma appena si è dato meno importanza al piccolo episodio per cui nasceva diciamo una critica. Il Taranto è stato più tranquillo, il Taranto aveva un unico obiettivo che era quello di rincorrere, che molte volte sembrerebbe più facile,
1: ma non è per niente liberatorio.
3: È facile, liberatorio, anche perché poi lasci anche tanto spazio, no? Perché certo, nel momento in cui sei lì sempre ad attaccare, sempre a cercare, poco potresti pensare all'equilibrio. Invece il Taranto comunque in tutto questo ha pensato anche all'equilibrio, quindi poi le vittorie, sai, hanno fortificato comunque il collettivo, che ad oggi sta rispondendo sicuramente come tutti speravamo, ci aspettavamo, avremmo voluto forse prima, però ora mettiamo un po' da parte il passato, le critiche, i ritardi, tutto quello che è accaduto, tutto quello che è capitato, focalizziamoci su quello che è il presente, perché serve il risultato, pensiamo al risultato, anzi io in questo preciso istante non mi importerebbe neanche più della bella prova, se non quella di portare il risultato a casa.
1: Assolutamente sì, adesso si dice in gergo calcistico, Alberto, bisogna fare quadrato, e quindi sì, Vendramin adesso dovrà dirci e raccontarci come ha vissuto la partita domenica, perché è l'unica nota stonata che possiamo forse attribuire è l'espulsione di Azio Osmanovic, perché se già crea frustrazione dover rinunciare a un calciatore, ne crea doppia frustrazione rinunciare, secondo me, al calciatore più importante della rosa del Taranto, che è Cristian Azio Osmanovic.
4: Per due giornate,
1: esatto.
4: Poi tra l'altro io trovo inaccettabili queste espulsioni e partita conclusa. Purtroppo è stato un grave errore, spero che non si ripeta. Come l'ho vissuta, Dario? Io ho detto ai miei amici alle 7.45, aprire la prevendita alle 8, ragazzi tra 15 minuti parte la prevendita, state attenti, state pronti, mi sono distratto un attimo, alle 8.10 erano finiti i biglietti. Quindi l'ho vissuta da casa, devo dire che i playoff sono un'altra storia, quindi è molto confortante vedere l'approccio che ha avuto la squadra sin dal primo minuto. Però se devo fare una critica è che abbiamo sbagliato troppe occasioni, cioè tutte quelle occasioni pulite vanno finalizzate, in particolare nell'ultimo periodo ho visto lo Savio un po' con le polveri bagnate, sono contento che sia

0: spero sbloccato con questo gol è che ci trascini per il resto, spero lungo, dei playoff.
1: Mister, posso farti una considerazione su Aguilera invece? Aguilera, credo che abbia incarnato perfettamente quello che era lo spirito con il quale il Taranto doveva scendere in campo ed è sceso in campo. È un ragazzo che ha fatto del gol sul suo marchio di fabbrica. Non è riuscito in una giornata complicata, se vogliamo, per l'attaccante che non fa
2: Beh,
1: gol.
2: sì.
1: Quando l'attaccante non fa gol è sempre complicato, ma
2: Senza palla,
1: sacrificio
2: stanco.
1: volitivo a disposizione della squadra, un'elettricità continua, una scarica dell'elettricità continua.
2: Ma guarda, noi abbiamo sempre visto come, sai, si è sempre parlato della mancanza di un vero e proprio leader, no? All'interno di questo Taranto, però ci sono anche tanti operai, tanti lavoratori. Noi abbiamo visto anche Di Paolo Antonio, ci siamo avvicinati a lui, abbiamo fatto riferimento a tante volte a questi ragazzi. Però Aguilera invece è un attaccante di queste categorie, un attaccante
1: Vero.
2: che in casa e fuori casa non ha problematiche a fare quello per cui è chiamato a fare. È un giocatore che probabilmente, ecco, i gol che lui ha fatto non sono stati tanto esaltati da tutti noi, ma alla fine bisogna comunque ammettere che è un attaccante comunque discretamente completo, tecnicamente valido, tatticamente è un uomo che comunque sa stare al posto giusto e serve tanto anche alla squadra e non solo nelle dinamiche del giocatore, sai, di stazza. Come si suol dire, che porta la squadra in alto.
1: Sì, sì,
2: No,
1: sì, sì.
2: lui è uno che ha giocato a volte anche in profondità, lui è uno che ha dato tanto spazio allo
1: Il
2: Savio. Lo
1: rigore
2: Savio,
1: nasce
2: secondo
1: da
2: me,
1: quella circostanza lì, no? Da quello che stavi dicendo adesso.
2: li deve tanto, penso, lo Savio quest'anno a livello, ecco, di spazi creati, di situazioni create, oltre a quello che già lui fa. Quindi a me piace sempre vederlo. La grinta di questo ragazzo è bella da vedere, l'attaccamento anche che ha sempre avuto, che, ripeto, probabilmente avremmo dovuto un po' più esaltare,
1: Esaltare.
2: sai,
1: L'abbiamo fatto
2: questo qua.
1: stasera, mister,
2: Beh,
1: l'abbiamo fatto
2: certo,
1: stasera.
2: sì,
1: La cosa
2: come
1: bella, ve lo dico da solo, di questa trasmissione è che si parla di calcio. Abbiamo scelto gente competente, non chi conduce, chi sta seduto qua e chi sta da casa, gente competente di calcio. Non è facile, ma si parla di calcio. Regge, inquadrami così che io possa chiedere al professor San Cesario se è d'accordo con me. Professor San Cesario, se lei è d'accordo, anche se non lo è, a dire la verità, però è giusto un pro forma, no? Andrei a guardarmi la sintesi con la voce aulica del nostro Cosimo Lenti. Lei è d'accordo, professore?
3: Certo, approvato.
1: Certo, ecco, laconico il professore. Quindi, grazie professore. A questo punto io ringrazio anche Alessandro Labriola che ci manda subito la sintesi, targato ovviamente Studio 100, di Taranto-Canosa 2-0.
4: Il Taranto supera 2-0 il Canosa nella finale regionale dei playoff. A decidere l'incontro sono le reti di Lo Iodice e Lo Savio davanti ad un pubblico decisamente fuori categoria. Mister Danucci schiera il Taranto con il 4-2-3-1. Lo Savio agisce alle spalle di Aguilera, supportato sugli esterni dallo Iodice Incerti. In difesa spazio a Guastamacche e Konaté. Mister De Candia risponde con il 3-5-2 in mezzo al campo c'è l'ex Manzo, mentre in attacco un altro ex rossoblu, Croce. A fianco di Piazza. La gara bastano 4 minuti al Taranto per sbloccare il match. Aguilera si invola verso la porta e viene steso in area da De Gaulle. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto lo Iodice glaciale e spiazza Massari firmando l'1-0 rossoblu. La squadra di Danucci, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere e al settimo sfiora subito il raddoppio. Lo Savio, lanciato a tu per tu con Massari, tenta lo scavetto, ma il pallone termina in calcio d'angolo. All'undicesimo il Taranto crea un'altra grande occasione. A Giosmanovic pennella un traversone teso. Lo Savio si avventa in scivolata sul pallone senza però trovare il tap-in vincente da pochi passi. Il Canosa prova a reagire al 25esimo. Croce serve di Benedetto al limite dell'area. Il centrocampista calcia al volo sfiorando il pallo alla sinistra di Mastrangelo. 2 minuti dopo è ancora di Benedetto a rendersi pericoloso, ma questa volta Mastrangelo si oppone con un intervento decisivo sul tentativo ravvicinato dell'avversario. Nel finale di primo tempo il Taranto torna a spingere al 36esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Conate svetta di testa sfiorando di pochissimo il raddoppio. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con i rossoblù avanti 1-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Taranto continua a gestire il possesso e a costruire gioco cercando il gol che possa chiudere definitivamente la sfida. Al 56esimo Di Palantonio prova a sorprendere l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi il Canosa sfiora il pareggio, Farino la pesca di piazza sul secondo palo e l'attaccante da posizione favorevole colpisce di prima intenzione mancando di pochissimo l'1-1. Al 70esimo il Taranto spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Un disimpegno errato di Massari spalanca la strada a Marino e Aguilera che però esitano e al momento della conclusione sciupano una ghiotta chance. Il gol che chiude definitivamente la contesa arriva all'80esimo, splendida combinazione tra Aguilera e Russo con quest'ultimo che serve perfettamente lo Savio. L'attaccante si presenta tu per tu con Massari e questa volta non sbaglia fermando il 2-0 rossoblù. Due minuti dopo la gara si accende improvvisamente, Castro e Zosmanovic vengono espulsi in seguito a uno scontro a palla ferma lasciando entrambe le squadre in 10 uomini. Nel finale non accade più nulla di rilevante, il Taranto controlla senza affanni e conquista l'accesso alla semifinale nazionale. Continua così la stagione della squadra di Danucci.
1: Apro e chiudo parentesi, il buon Lenti che saluto e abbraccio dice continua così la stagione. Qualcuno ha parlato di sogno, signori miei, sogno, il sogno è un'altra cosa, quindi questo è un obiettivo da perseguire e
0: ci
1: da raggiungere.
0: Dobbiamo svegliare per chiudere l'incubo
1: ad ogni costo. Ecco qua, Ciccio Mimmo Scarcitario, vi saluto il mister Bosco, digli che è un grande, vedi Ciccio, quindi ti saluto Ciccio Scarci, lo abbracciamo forte. E poi Francesco Bon, Vucoce va blindato anche per l'anno prossimo, anche in D, cioè a prescindere, Francesco Bon è già in D, chiaramente noi ce l'auguriamo Francesco di essere già in D, ma lo blindiamo, vediamo di che dobbiamo farlo, diciamo al presidente stasera se dovesse riuscire a collegarsi con noi com'è da accordi. Io parto da Liuzzi, allora, parto dal pubblico di Taranto, mi sembra un'ovvietà, no? Ma è giusto rimarcarlo, eccellenza brucia, polverizza 1600 tagliandi in 10 minuti, quindi in proporzione a quello che accadeva in C e quello che accadeva anche in D negli altri anni, però eccellenza. E bello il colpo d'occhio, non vediamo l'ora di tornare allo Iocavone, ma bellissimo il colpo d'occhio, complimenti anche ai tifosi del Canosa, 350 arrivati a Massafra, questo è sport, questo è calcio e non può che farci ovviamente piacere. Partiamo dai tifosi, nota positiva, la nota dolente l'abbiamo già toccata, è il rosso con il quale si conclude il servizio di Cosimo Lenti che costa due giornate la Zosmanovic.
5: È stato uno spettacolo fantastico. Noi siamo abituati a spettacoli di questo tipo, non scherziamo, lo sappiamo. Devo dire però che forse quello stadio di Massafra in questo momento a noi ci va bene. Secondo me i nostri calciatori più di tanto non riuscirebbero a reggerlo, nel senso che credo che i nostri tifosi, e si è visto dal silenzio stampa che ha portato bene, i nostri tifosi probabilmente sono troppo caldi per dei giocatori che non sono abituati a questo tipo di pressione. Potrebbero mai essere preparati a questo tipo di pressione. Potevano esserci 3-4 mila spettatori, serenamente ne avremmo, insomma, si sarebbe riempito uno stadio di 3-4 volte più grande, ci siamo. E questa è una cosa positiva, così come è una cosa molto positiva che non sia successo assolutamente nulla con i tifosi del Canosa, neanche uno screzzo, neanche uno scotto inutile. Questo è un segno di grande civiltà e di grande maturità. Tutto questo molto bello, purtroppo a Diosmanovic ci ha un po' rovinato la festa. Perché? Perché la squadra messa in campo da Danucci contro il Canosa è probabilmente la squadra formazione
1: tipo,
5: migliore che
1: sì, la squadra
5: la
1: tipo
5: la squadra di tutta la stagione perché Azuzmanovic era in gran spolvero ma sono partite che gioca così e perché per la seconda volta lo Iodice ha fatto il Iodice. Adesso dobbiamo vedere, credo che sarà l'argomento di questi prossimi giorni, e si inventa Danucci per sostituirlo in questa e nella partita di ritorno.
1: Ovviamente sostituirlo in riferimento a zio Osmanovic, però io passo di palo in frasca e vado allo Iodice e vengo qua da Vendramin.

0: Perché lo Iodice è stato la croce, non la delizia, la croce di una parte della stagione del Taranto. Salvatore Conte ci saluta e lo abbracciamo. E però domenica forse è stata la migliore partita di lo Iodice in rossoblù per due motivi: sia per quello che è riuscito a produrre e per la poi andrò anche ad Alberto Bosco, per la semplicità di gioco, perché è un calciatore che molto spesso è ridondante nelle giocate, tanta suola, tanti tocchi, alle volte riesce, alle volte invece diventa quasi un'accezione negativa nel commento del gioco del Taranto, ma anche e soprattutto per il sacrificio. Vendramin, chiedo, lo Iodice è capace di giocare sul dolore, perché poi insomma abbiamo scoperto avesse un problema al flessore, è capace di giocare sul dolore, di tornare, di ripiegare almeno in quattro circostanze nell'arco della partita sino alla nostra bandiera del calcio d'angolo. Quindi quando l'abbiamo dovuto criticare l'abbiamo criticato, adesso arrivano i risultati, gioca bene, si sacrifica, mi pare di... C'entra la rinuncia alla Kings League?
1: La rinuncia alla Kings League è senz'altro un segnale, una prova che lo Iodice sta dando a tutta la tifoseria e alla società di essere totalmente focalizzato sui playoff. Posso dire che dal mio punto di vista lui non ha mai mancato, almeno nella partita, di impegno. Secondo me ha sempre dimostrato, anche senza palla, di essere un generoso, tra l'altro è un giocatore dalla grande personalità. Nelle ultime partite si sta giocando forse in modo più corale, più semplice, però voglio dire, è quando il gioco si fa duro, i duri entrano in campo, lui è la personalità di questa squadra e quindi nei playoff mi aspetto che lui dia, come ha dato col Canosa, la miglior versione di lo Iodice.
0: Bosco, telegrafico sullo Iodice e poi analisi tattica, perché c'è il professor San Cesario che freme, e poi anche tu insomma.
2: Guarda,
0: perché...
2: tutto, noi cioè, Taranto è una piazza importante, tutto viene amplificato. Probabilmente ecco, ciò che quest'anno ha fatto lo Iodice nella parentesi ecco Taranto, in una piazza magari un po' più normale, chiamiamolo così, sarebbe stato importantissimo. Sì. Da noi, abituati a tanti anche grandi calciatori che sono passati da Taranto, per carità, probabilmente quello che si era visto... poi con tutte le enfasi che abbiamo già parlato, aspettative per come è arrivato nella Kings League, è passato in secondo piano quello che è il calciatore e quello che fa in campo. Però ricordiamoci che siamo a Taranto, quindi a Taranto un giocatore in un'altra piazza fra tre dribbling, a Taranto tre dribbling non servono.
0: No.
2: Ecco, quindi
0: per dicevo, diventa ridondante l'accezione dell'economia del giocatore.
2: È purtroppo tutto, diciamo, esasperato. Dico ora, in questo, da un mesetto e mezzo, due mesi a questa parte, ecco, un po' il sipario sta calando, c'è molta più tranquillità, tutto sta emergendo, questa squadra pian piano, ripeto, sta emergendo perché testa sotto a pedalare ha fatto quello che doveva fare, quindi tutto ciò che all'inizio è stata una critica, noi compresi, quando siamo stati chiamati in causa a parlare, ora man mano sta prendendo un po' più spunto, più importanza, quindi vediamo cose che prima, offuscati da tante tante situazioni, forse non vedevamo, ora le vediamo con più tranquillità.
0: Vedevamo cose che non ci piacevano, adesso invece vediamo cose che ci piacciono e che ci vengono spiegate ad hoc dal professor San Cesario, che come al solito, come ogni venerdì, ci prepara la sua analisi tattica. San Cesario oggi, anzi prof, lei oggi ha, do del lei perché prendiamo a distanza chiaramente, lei oggi ha, professore, un parterre abbastanza spigoloso, soprattutto molto qualificato, ma abbastanza spigoloso, perché qua c'è gente che di calcio vive, che di calcio ne mastica e che di calcio ne capisce, ribadisco, non è riferito, non è autoreferenziale per questa volta, ma ai nostri ospiti. Quindi professore, se lei è d'accordo, questa settimana abbiamo una clip unica che lei stopperà e farà viaggiare sulle ali e sulle onde dell'entusiasmo del nostro Labriola, che invece è in regia. Quindi se lei è d'accordo, partiamo con la clip relativa all'analisi tattica. Va bene, prof?
3: Perfetto.
0: Bene,
3: certo.
0: bene.
3: Come di consueto nella nostra rubrica ho analizzato due clip di possesso e due di non possesso.
0: Vedete, bravo.
3: Qui sul calcio d'inizio direttamente, come nella fase di non possesso, c'è innanzitutto una prima pressione, la solita, 4-4-2, Aguilera e Rosario. Aguilera soprattutto, molto bene Galitelli nel sottolineare l'atteggiamento di Aguilera.
0: Grazie,
3: anche queste prime pressioni veloci ha messo in difficoltà

0: le non grandi eccelse qualità tecniche in costruzione del Canosa. Vedete come il Taranto, soprattutto con lo Jodic che occupa quella posizione di campo, sfrutta molto bene l'ampiezza. Il Canosa ha avuto un grandissimo problema con la sua prima linea e la sua seconda linea di pressione, quindi il suo centrocampo, a coprire tutto il campo in ampiezza, e lo Jodic attaccava molto bene questo spazio. Vedrete poi quando l'azione andrà avanti che invece Guastamacchia rompe bene la linea, Konaté ha ancora quei problemi di individuali, di tecnica.
1: Sì, qua lo ammazza, vero? Qua lo stende, se non vado errato.
0: Sì, esattamente, e c'è una punizione pericolosissima. Io qui ho pensato, ok, oggi sarà difficile, il Canosa segnerà e molto probabilmente avremo una giornata pericolosa.
1: Pure io, professore, pure io. Sì, sì, sì. Professore, fermi tutti, torniamo sulla clip e vado ad Alberto Bosco, perché insomma noi abbiamo, in maniera quasi involontaria, io e il sottoscritto, quasi involontario, ho toccato un tema che è stato adesso spiegato in maniera precisa e puntuale dal professor San Cesario, ovvero l'aggressione sul portatore di palla sin dai primi minuti, sin al portatore di palla in difesa. Quindi un'aggressività da parte del Taranto che dimostra il giusto piglio sin da subito, ma poi c'è una fase a centrocampo che il professore ci ha spiegato in maniera perfetta, che è questa qui, con una sorta di triangolo che viene a formarsi in pressione da parte di Vukoč, incerto, e di Paolo Antonio. Alberto.
2: Beh, diciamo che comunque questo tipo di assetto abbastanza quadrato è molto simile a quando giochi a 4, no? L'unica differenza che hai avuto è che hai lasciato un attimino pronto per la ripartenza lo Jodic, che in un eventuale centrocampo a 4 sarebbe dovuto andare a chiudere ancora di più la diagonale. Invece tu sei stato a 3 lì a triangolo, pronto eventualmente a ripartire da in quella zona, anche se morta, ma con lo Jodic che lì può far male, potrebbe addirittura poi lanciare velocemente sia Ghilene.
1: Lo si vede, no Alberto? Lo si vede nella parte...
2: In una situazione normale di centrocampo a 4, dico, lo schieramento dei 4 dietro più 3 sostanzialmente come quando giochi 4 più 4, però lo Jodic in questo caso lasciato volutamente per ripartire non va a fare diagonale come di solito si fa quando sei a 4. Ciò che ha fatto Aguilera, sì, è stata una pressione, però è andato anche a indirizzare il lancio, nel senso che ha voluto far andare la palla in quella zona proprio perché eravamo schierati. Eccolo meglio qua, in superiorità numerica, già pronti per andare ad aggredire. Come vedi, poi, se non sbaglio, Vukoč, chi è davanti? No, di Paolo Antonio, avanti alla difesa, era già pronto in traiettoria a poter andare a prendere quella sponda di testa sul giocatore che era, diciamo, marcato, tenuto, ecco, con una preventiva da Konaté.
1: Quindi, fermo qua, Ale, cortesemente, Labriola, fermati su questa immagine, fermiamoci qua. Questo era quello, sì, perfetto, grazie Labriola, come al solito preciso, puntuale, perfetto. E questa è l'immagine che sotto un certo punto di vista spiega quello che è, probabilmente motiva quella che è anche stata la prestazione di lo Jodic, perché se, come ci considerava, faceva considerazione Alberto Bosco, se, come sottolineava anche San Cesario, gli viene offerta questa libertà di poter spaziare, di poter essere ficcante, cattivo, rapido e incisivo, magari il calciatore deve fare sacrificio in meno, deve correre meno a livello quantitativo, ma correre meglio, soprattutto a livello qualitativo. Liuzzi, che dici?
3: No, dico che è esattamente così, analisi perfetta. E il gol più bello della partita è quello che non abbiamo segnato, è quello in cui lo Jodic, esattamente da quella posizione, qualche metro più verso l'esterno, si inventa un lancio, un cambio di campo fantastico per Giosmanovic, con il cross per lo Savio, che purtroppo l'ha ciccata, ma proprio perché lo Jodic in questo momento è fisicamente a posto, è concentratissimo, ha fiducia nei suoi mezzi e giustamente, lasciato in quella posizione, tiene due calciatori avversari in allerta, che è un altro elemento da non sottovalutare.
1: Quelli bravi dicono crea superiorità. Andiamo avanti con la clip, perché questo era il primo stralcio che abbiamo analizzato con il nostro professore. Quindi qui c'è il fallo di Konaté che stende.
0: Tra l'altro fatemi sottolineare la situazione che cita Liuzzi, è presente anche nell'analisi, ma è presente in una clip che è di non possesso, perché la partita del Taranto è stata talmente efficace in fase di transizione positiva che rientra in una di quelle situazioni di recupero dove noi ancora sfruttiamo molto bene l'ampiezza e vedrete 5 giocatori attorno allo Iodice che vengono tagliati fuori da un lancio lungo perfetto per Azzosmanovic. È vero, ovviamente, ribadisco che dovevamo stare 3-0 nel primo tempo, però mi prendo sempre questo rischio per vedere un Taranto così forte offensivamente.
3: Bene, posso dire una cosa, Dario?
1: Perbacco, come Dario. No, ne ha facoltà, Liuzzi, prego.
3: Tanto che siamo tra amici non ci sente nessuno.
1: No, e nessuno.
3: Noi non crediamo al destino, al fato, alla fortuna, queste sciocchezze, noi non ci crediamo. Però. Quante volte abbiamo visto partite in cui potevamo stare 2-3, 4-0, poi prendevamo un golletto orribile e ci bloccavamo e la finivamo malissimo.
1: Cosa vuole dire? Non lo dica, Liuzzi, non lo dica.
3: Io voglio dire che è vero che dovevamo stare 3-0, è verissimo.
1: Sì.
3: È anche vero, però, che non lo stellone, non esageriamo,
1: no,
3: però
1: non
3: ci siamo meritato la vittoria.
1: Una stellina piccola. Piccola.
0: Si può dire che non ho mai pensato che il Taranto prendesse gol durante la partita, quindi...
3: Io
1: concordo con San Cesario, con il professor San Cesario. Ci sono state due occasioni, dice Vendramini, è vero, però due occasioni, un tiro da fuori e il colpo di testa di Croce. Queste due sono le occasioni che il Taranto ha sofferto, però andiamo avanti con l'analisi, altrimenti mezzanotte, facciamo capodanno qua, quindi andiamo avanti. Bene, qui c'è il fallo di Konaté, punizione dopo 20 secondi e io e San Cesario abbiamo tremato. Però seconda clip, riparte il Taranto. Prego San Cesario.
0: Qui vediamo l'azione del gol che ha portato al rigore, ecco, che ha portato al gol dell'1-0. Ottimo smarcamento di Di Paolo Antonio alle spalle dell'attaccante. Uno dei punti deboli del Canosa era proprio questo, l'avevo sottolineato l'ultima volta che sono venuto qui. La prima pressione da parte degli attaccanti di Piazza e Croce, non tanto forte atleticamente. In questo caso Di Paolo Antonio dà un'alternativa con Konaté che lancerà a lungo con il pallone e lo ricercherà di nuovo per l'attacco alla profondità di Aguilera. Sì, male. Vedete però bene come sono posizionati i difensori, fanno bene reparto, meno bene a rompere la linea, però perlomeno Azzosmanovic, Konaté, Costamacchia e Sansò sono stati bravi a difendere in avanti. Ma andando avanti con la clip, tra l'altro fatemi sottolineare la partita di Di Paolo Antonio, soprattutto senza il pallone, perché è stato probabilmente il centrocampista che ho criticato di più questa stagione e devo dire che invece ha fatto un'ottima partita in fase di non possesso.
1: Si pente San Cesario di questa critica che ha fatto? Si pente della critica della stagione?
0: Ma assolutamente no.
1: Bravo,
0: assolutamente
1: no, pensavo sì, non si pente. No, non si pente, va bene.
0: Ancora una volta sottolineo l'utilizzo dell'ampiezza, ancora una volta vedete lo Iodice e lo spazio che lo Iodice ha a disposizione, Vukoša molto bene nell'abbassarsi in costruzione per dare un'altra alternativa a Konaté che stavolta lancia lungo, lo fa con i giri giusti e attacchiamo molto bene l'area con lo Iodice, lo Savio ed Aguilera. Incerti peraltro è stato molto bravo sia senza il pallone che con il pallone a dare molto fastidio nel mezzo spazio destro e adesso vedremo il rigore e poi successivamente il gol di Lojovic.
1: Bene, andiamo avanti rapidi, veloci, che poi c'è la pubblicità, quindi completiamo, eccolo qua, intanto Aguilera, poi questo dubbio, fermi tu, qua dobbiamo fare, qua noi siamo
0: questo
1: giornalisti,
0: è rosso.
1: Labriola, torniamo in dietro, Labriola già sa, perché io con Labriola non ho bisogno di parlare, lui già sa che volevo arrivare qua. Bosco, lei che è uomo di campo, no? Allora, torniamo un attimo indietro, sì. Qui, al netto del calcio di rigore, al netto del rosso, il fallo inizia, vediamo la mano di La Macchia che tira, trattiene Aguilera, furbo, scaltro Aguilera a cadere in aria, bocce fermo, ma è finita, non ci possono dire niente, è rigore ed espulsione, è giallo, è rigore, è calcio di punizione ed espulsione, perché io, cioè bene così, per carità, non è che adesso voglio, però dove inizia, dove si concretizza il fallo?
2: Ma guarda, secondo me già con un piede, qui sì, sta iniziando, ma non... Qui siamo ancora nella corsa,
1: nella schermaglia,
2: non siamo ancora nel momento in cui però si quando poi perde diciamo, l'equilibrio a causa sì. di quella mano, siamo già dentro.
1: Quindi, fermi, aspetta, fermo, vabbè, torno tra un attimo. Quindi, rigore, Bosco rigore, Vendramin in rigore?
4: Secondo me l'arbitro ha fatto bene sia per il rigore che per l'ammonizione.
1: No, però non possiamo sovrastare,
4: tutto, avanti,
1: possiamo sovrastare Bosco che stava là in attesa. Quindi, rigore, Liuzzi, rigore o calcio di punizione, cos'è questo?

0: No, era rosso e punizione da fuori.
1: Tutti fanno quello che vogliono qua, quindi rosso e punizione dal limite?
0: Sì.
1: Ah, beh, c'è cioè, scuola di pensiero differente. Lei, San Cesario, che dice?
2: Rigore perché il contatto che fa cadere Aguilera e ginocchiata in aria è rosso perché è l'ultimo
1: Bosco, allora lei che è l'unico ligio al dovere, mi dica adesso se è rosso,
3: uomo. Allora,
1: giallo, cosa.
3: da questa
1: Sì.
3: inquadratura sarebbe rosso, però
1: Sarebbe
3: mi
1: rosso.
3: meraviglio come mai il guardalinie che è più vicino non ha fatto notare in
1: Sì.
3: questo. Quindi ci sarà stata probabilmente un'interpretazione tale, forse perché. Diciamo la chiara occasione da gol, sì, è bene, però il giocatore è magari un po' più defilato
4: Esatto,
3: e
4: due
3: allora
4: difensori, un po' defilato.
3: non è stata interpretata come un tu per tu, ecco, quasi col portiere, ma di lì, se lasci, supponiamo che Aguilera riesce ad andare da solo, non siamo
1: Ragazzi, ma
3: certi, io sono certo che fa gol, ma non siamo certi che magari, però,
1: va bene,
3: attenzione,
1: quindi
3: forse questo, perché dico, dall'inquadratura noi stiamo già con l'inquadratura, siamo lontani con l'inquadratura, il guardalinea, guarda dov'è.
1: no,
4: e
1: assolutamente
4: poi
1: sì,
4: c'è un altro
1: assolutamente sì.
4: elemento umano, secondo me, che ha influito, che
1: Umano,
4: eravamo
1: sì.
4: a inizio partita.
1: Questo influisce sicuramente. L'arbitro ha avuto, non
3: Probabile.
1: voleva
3: Questo influisce
1: condizionarlo in questo modo.
3: lo
1: Sicuramente il nostro lavoro è stato perfetto nell'andare a riprendere quella che è l'immagine. Quindi 3 su 4 va propendono per rosso e calcio di rigore, invece fuori dal coro c'è il nostro Liuzzi che dice calcio di punizione è giallo, ricordo bene?
0: rosso.
1: Ah, rosso. Vabbè, comunque, insomma, calcio di punizione però. Io credo che a questo punto invece sia calcio di rigore, perché avendolo visto bene, effettivamente, la scuola di pensiero di Bosco e dei suoi sodali è che, insomma, il fallo inizi senza dubbio fuori, ma si concretizzi in aria. È bravo Aguilera a prendersi questo calcio di rigore e dateceli tutte le domeniche questi calci di rigore. Quindi a me va benissimo così. Nel dubbio, dateci il rigore. Bene, bene. E poi calcio di rigore battuto, lo so, ma vediamo questo. Sì, vediamo San Cesario.
2: Sì, l'ho incluso giusto per completare la clip.
1: Bella anche l'esultanza. Bene, andiamo avanti. Fase di non possesso, occasione,
2: Seconda
1: gol.
2: clip della fase in possesso, vedete la prima pressione ancora di Aguilera, di Lo Savio e di Incerti. Qui l'ho voluta sottolineare perché è stato bravo e ha costretto il difensore del Canosa a giocare sulle fasce. Questa è l'azione che io dicevo a Liuzzi, che Liuzzi sottolineava già prima. Vedrete alla fine di questa clip, infatti, il lancio lungo di Lo Iodice per Aziosmanovic. Vedete qui ancora come fanno bene il reparto, qui Konaté rinvia su Di Paolo Antonio che però è sempre ben posizionato, recupera Lo Savio che spalla la porta anche ai 70 metri, ha fatto un grandissimo lavoro e ha velocizzato la nostra costruzione in fase offensiva. Adesso andiamo avanti e vedrete anche come la rotazione fra Lo Iodice, Sansò e Aguilera ha innanzitutto mandato fuori la difesa delle fasce del Canosa e dopodiché Lo Iodice trova lo spazio. E abbiamo una grandissima occasione, probabilmente la migliore, anzi sono d'accordo con Luzzi, la migliore di tutta la partita.
1: Assolutamente sì, qui ero incredulo davanti alla
2: No,
1: TV.
2: infatti.
1: Anche tu eri incredulo, professore?
2: Sì,
1: Bello.
2: l'avevo già vista dentro.
1: Pure io. Esultato, poi dopodiché non posso riferirti in fascia protetta gli improperi riferiti ad indirizzo della TV del mio soggiorno, però questo era. Quindi andiamo avanti, ultima situazione, prof, vero?
2: Certo, fase di possesso, qui abbiamo il gol di Francesco Lo Savio e qui abbiamo ancora una volta una prima pressione, non una prima pressione, anzi, ma una pressione sempre feroce sulle fasce. Qui abbiamo Marino, Vukoci di Paolo Antonio, anche Marino che di solito
3: No, ma sì.
2: è un giocatore che si fa spesso attrarre dal pallone e nelle pressioni lascia sempre spazio dietro. Qui lo fa bene. Dà fastidio e poi Lo Savio imposta molto bene questa azione. Guardate come Aguilera porta via il difensore, crea spazio per
1: Bellissima
2: Santelusso e Lo
1: situazione.
2: Savio che finalizza in una maniera perfetta. Tra l'altro Marino, dopo aver fatto quella pressione, va ad attaccare l'area. Queste sono cose che poi, alla fine, come vedete, decidono. E in questo caso hanno deciso la partita.
1: Però io ho ascoltato, aspetta Vendramino, ho ascoltato il commento di Alberto Bosco mentre siamo messi male, detto.
3: Ma a parte comunque una palla di Konaté che poteva benissimo gestire, parlo di quando siamo
1: Sì,
3: ripartiti,
1: inizio della clip.
3: poteva gestire un attimino meglio.
1: Eccoci qua.
3: Anche perché vedi, quando, no, quella
1: An
3: prima,
1: ancora prima,
3: ancora
1: ancora
3: prima.
1: prima, Labriola, ancora prima cortesemente. Andiamo bene qua.
3: Arriva, poi siamo.
2: Si riferisce al lancio lungo, forse il primo lancio lungo dei due?
3: Ecco, no, su questa, ora che...
1: Ecco, eccoci ora, qua.
3: In fermi. Questo momento poteva benissimo, perché era lontano, sì, l'avversario, magari se qualche compagno comunque lo chiamava, mettere palla giù, disimpegnarsi, sì, di lato e far salire Azi Osmanovic, che sarebbe, sì, portato l'uomo. Quindi c'è, cioè, gestita male lì, gestita anche male Azi Osmanovic, che non lo hanno avvisato che comunque era solo, poteva benissimo prendere palla, e i due centrocampisti erano alle spalle degli avversari. Quindi se quella palla di Azi Osmanovic viene messa ancora più corta, lì creiamo un'eventuale, certo, situazione di pericolo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Questa poi, è in questo preciso istante, di...
3: se avessero chiamato il compagno, avrebbe potuto anche lui mettere palla tranquillamente a terra e gestirla.
1: E invece c'è un gran recupero, il Taranto, però, riesce a uscirne lo stesso.
4: Siamo stati bravissima questa uscita, per me bellissima.
1: Che dice Vendramin?
4: Questa per me è l'azione più bella della partita.
1: Sì, bella la combinazione, bravo Santerosso, bravissima Aguilera, palla dentro a rimorchio per Lo Savio, che trova un gol che serve per chiudere la partita, ma come diceva Vendramin, serve anche e soprattutto forse per consentire a un ragazzo che non trova il gol da tempo di mettere in cascina quello che è il pane quotidiano degli attaccanti, ovvero il gol, e questo serve. Vado da Liuzzi, dovremmo aver prima di andare da Liuzzi, Sancesari, abbiamo concluso l'analisi tattica, vero? Questo era?
2: Certo, è concluso.
1: Questo era, questo, perfetto, complimenti professore, lei è sempre puntuale, preciso.
2: Grazie.
1: Alberto Bosco, come è promosso il match analyst?
3: Sta studiando.
1: Sta studiando, il ragazzo si applica.
3: Oramai qua studiano tutti.
1: Studiano tutti qua, ormai studiano tutti.
2: Lui, anche io.
3: Lui è bravo, lui è bravo, è bravo.
1: È bravo, vabbè, ragazzi, è bravo, si applica, anche perché siamo quasi in tempo di pagelle, siamo a maggio, quindi pagelle le dà lui di solito, al Taranto, e la daremo noi a fine anno. Liuzzi, poi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi a breve dovrebbe arrivare il presidente del Taranto che attendiamo. Liuzzi, insomma, questo è il quadro, c'è da essere soddisfatti di questo Taranto, però attenzione, attenzione, perché i playoff, come diceva Vendramin, sono gare a parte, come sottolineava anche Alberto Bosco, massima concentrazione, serve impattare bene alle prossime gare. A proposito di questo, poi vi porterò a vedere lo stadio dell'Apice, perché è giusto farvi vedere dove andremo, in che campo andremo. Però prima di questo voglio 30 secondi di Liuzzi, poi pubblicità, poi vi porto a vedere gli highlights di Apice e Battipagliese e aspettiamo il presidente.
0: Secondo me la partita ci dice che Lo Savio si è sbloccato, e non, sì, per il gol che ha segnato, ma lui si è sbloccato 5 minuti prima, quando ha segnato un gol in fuorigioco. In quel momento lui ha visto la palla dentro la rete, ha capito quello che deve fare nella vita e infatti ha segnato. Noi, secondo me, abbiamo recuperato Lo Savio ed è una grandissima cosa per tutta la squadra. Beh, perché era solo un fatto psicologico il suo. Quei centimetri di palle che uscivano fuori da destra a sinistra, addosso al portiere, o che gli rimanevano sotto il piede, erano solo una roba di testa. Adesso si è liberato, l'abbiamo
1: è
0: visto.
1: Tutto a posto.
0: Lo Savio è fatto.
1: Allora, leggo qualche commento a volo. Roberto Donatelli, l'azione del secondo gol è di alta categoria, un saluto, un abbraccio da Mimmo Trondo. Carlo Pulpito, buonasera amici miei, abbiamo raggiunto il primo obiettivo, i playoff nazionali, se giocavamo allo Iacovone eravamo il quintuplo rispetto allo stadio di Massafra. Poi c'è Francesco Bollo, Iodice è stato criticato tanto, giustamente, ed anche pesantemente, gli va però riconosciuta una scarsissima propensione alla polemica, vero? Pienamente d'accordo Francesco, preferendo il lavoro alle parole. Buonasera, bello spettacolo sugli spalti, con applauso finale alla squadra ospite, un applauso all'allenatore avversario per le dichiarazioni dopo partita, un abbraccio a Salvatore Conte, Francesco Bon su Vucoce, e poi insomma qualche altro commento l'abbiamo letto. A questo punto io vado in pubblicità, attendiamo il presidente, rientriamo, ci guardiamo Apice e Battipagliese, però prima torniamo qua, poi vi faccio vedere lo stadio dell'Apice. Pubblicità.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan.

0: Il più efficiente di sempre, fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: E allora rieccoci, vi avevo promesso di portarvi ad Apice, in realtà non vi ci porto perché vi ci porto dopo, anche perché il momento è arrivato, dovrebbe essere già in collegamento con noi il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa. Presidente, buonasera e grazie di aver accettato l'invito.
7: Buonasera a voi.
6: Allora Presidente, noi abbiamo analizzato tutto partendo dalla cornice di pubblico di domenica. Oltre alla cornice di pubblico vi abbiamo visto allo stadio in presenza del sindaco, accanto al sindaco, poi vi chiederò, ma infervorati per quello che è un traguardo che in primis volete raggiungere voi insieme alla città.
7: È stata una bella giornata, siamo felici, eravamo come dire con un'ansia certa di poter conquistare la vittoria con una determinazione, e l'ansia era abbastanza evidente, pertanto se è stata era proprio sentita.
6: Vero, si vedeva, abbiamo immortalato la tua immagine, Presidente, prima della partita insieme al tuo fratello Vito, insieme al sindaco, c'era tutta la città di Taranto che vi spingeva. Adesso però ci sono due settimane nelle quali credo che la cosa più importante sia quella di provare a mantenere unito il gruppo, concentrato il gruppo, così come avete fatto precedentemente. Nelle due precedenti non si è parlato con la stampa. Se dovesse essere utile, mi faccio io portavoce di tutti. Se dovesse servire a mantenere questa determinazione, questa concentrazione, non parliamo più, parliamo a playoff finiti.
7: Ma secondo me ora dobbiamo continuare con quella determinazione, quella convinzione, assolutamente non sottovalutare nessun avversario, consci del nostro valore e con il rispetto che deve per l'altra squadra, che mi sembra dalle notizie che abbiamo assunto essere una squadra ben determinata, con delle motivazioni che hanno consentito di raggiungere un risultato. Penso che all'inizio non era per loro un obiettivo, ma certo, si è concretizzato con la loro determinazione. Dall'altra parte noi dobbiamo essere convinti ed essere concentrati su ogni momento e su ogni aspettativa, perché è importante andare con rispetto e con la giusta concentrazione.
6: Allora Presidente, io ci faccio un giro di domande da tutti, una ciascuno, poi l'ultima te la devo fare io sulla questione stadio, però volevo, insomma, sia Vendramin che Bosco che Liuzzi hanno, e che anche San Cesario, che è il nostro professore, non so se lo conosci già Presidente, poi magari te lo presento dopo, questo è il nostro professore, ognuno c'ha il professore che si merita, noi abbiamo lui, insomma va bene così. Parto però da Vendramin, Presidente è tutto suo.
8: Ecco. Presidente, buonasera, è piacere di conoscerla. Volevo parlare dell'argomento stadio che sta a cuore a tutti noi e ovviamente anche alla società. Speriamo tutti che vi aggiudichiate lo stadio per una lunga gestione. Si parla spesso dello stadio moderno, della sua necessità dello sviluppo di ricavi non soltanto nei 2 giorni della partita, 2 giorni mensili, ma per 365 giorni. Le volevo chiedere, questo nuovo stadio al momento e in prospettiva che tipi di ricavi può offrire dal punto di vista anche dei locali, a parte la zona hospitality che stanno costruendo? Che idea avete di business sullo stadio?
7: Io non conosco, non conosco nulla dello stadio perché non ho partecipato alla verifica degli esecutivi che hanno consentito di formulare un'offerta di partenariato e pertanto ritengo che lo stadio nasce per la competizione sportiva e per la partita, oltre l'evento calcio, tutto quello che si può determinare sarà frutto dell'iniziativa imprenditoriale delle aziende, delle società che parteciperanno come progetto. Notizie di carattere tecnico non ne sono in possesso perché da quello che vedo dalle immagini stanno facendo uno stadio per ospitare le partite di calcio e aperto eventualmente a eventi all'interno dello stadio stesso, ma con tutto quello che può divenire gallerie, strutture commerciali, palestre, sono tutti investimenti ulteriori perché da quello che vedo dalle immagini non vedo gli spazi, non vedo la struttura funzionale adesso. È un contenitore importante, sono stati spesi tantissimi soldi, ma non da quello che ho potuto vedere, ma non ne conosco il contenuto, per cui non posso fare nessun giudizio. Se uno può fare una sua valutazione progettuale, debba mettere tanti altri soldi per adeguarlo alle proprie iniziative imprenditoriali.
6: Chiaro, chiaro Presidente, chiaro. No, te lo confermo Presidente, perché io sono stato allo stadio 20 giorni fa, 15 giorni fa, e quindi tutto ciò che dici, ovvero che in questo momento la struttura è relativa alle manifestazioni sportive, tutto il resto è implementabile successivamente da chiunque si aggiudicherà lo stadio, e come tutti sappiamo l'interesse da parte della società Taranto Calcio esiste ed è certificato da una proposta di PPP presentata al Comune di Taranto, sarà tutto da verificare successivamente. Quindi ti confermo quello che hai detto Presidente, la situazione in questo momento è c'è uno stadio di calcio, tutto il resto c'è quasi uno stadio di calcio, quasi, c'è qualcosa, insomma, sta nascendo uno stadio di calcio.
7: In via di definizione uno stadio per partecipare ai campionati,
6: certo,
7: di categoria. So che c'era una diatriba sulla valutazione UEFA 2, UEFA 3, UEFA 1 e poi il commissario ha definito quello che consegnerà per i giochi del Mediterraneo, ma tutto il resto è nelle mani di ogni società che intende fare la propria progettualità. Da quello che vedo è tutto da fare ancora.
6: Io però mi permetto, Presidente, io il vostro progetto, faccio il giornalista, quindi l'ho reperito, l'ho trovato.
7: Con i miei collaboratori lo ha presentato in una conferenza stampa già da 5 mesi fa. E per cui era a conoscenza di tutti.
6: Ma certo, sanno questo lo sta dicendo.
7: Volevamo fare e lo conoscono.
6: Poi, ed è questo.
7: Come sempre succede, ci sono gare pubbliche. Le gare pubbliche, noi siamo esperti in tal senso perché siamo una delle aziende che fa gare pubbliche tutti i giorni, sa come sono le procedure e poi sostanzialmente uno si confronta e vince il miglior progetto.
6: Presidente, era questo quello che stavo dicendo. Il vostro progetto l'avete presentato e ne abbiamo parlato qui qualche mese fa, già parlandolo e presentandolo nel dettaglio ai nostri utenti che ci hanno seguito copiosi in quell'occasione come sempre. Alberto, prego.
9: Buonasera Presidente, piacere di conoscerla. No, io mi chiedevo sostanzialmente quanto in questo momento della stagione, nonostante stiamo alla fine dei playoff, si stia già programmando quello che sarà il futuro, parliamo calcisticamente parlando, sia in una categoria sia nell'altra, se già si sta pensando, ecco, a quello che può essere.

0: Il prossimo futuro, visto che comunque i playoff portano tempo, rubano tempo e magari poi si è costretti nuovamente qua a rincorrere. Quanto si sta pensando alle due eventualità, se dovesse andare bene o andare male, nella programmazione futura?
1: Come voi ben sapete, noi abbiamo un progetto a 8 anni e per ogni anno ci sono gli obiettivi e ci sono le prospettive.

0: Chiaro, chiaro. Vado da Liuzzi e poi da San Cesario, così andiamo a chiudere e liberiamo il presidente.
1: Ma sai che io invece il Presidente voglio solo ringraziarlo, non voglio fargli domande perché penso che sia come noi tesissimo per questo finale di campionato e credo che questi playoff siano un blocco troppo forte per qualsiasi ragionamento. Forse anche per lo stadio, per la possibilità anche di collaborare con altre realtà oltre la loro. Secondo me siamo in un momento in cui, come fa bene la squadra, dobbiamo parlare pochissimo, ringraziare chi ci ha portato a tornare a sognare di calcio e a tornare allo stadio con entusiasmo e direi che mi fermo qua.
0: Bene.
2: Io voglio dire una cosa, la ringrazio anch'io per le belle parole e sono veramente contento di questa manifestazione sua che spero sia condivisa da parecchie persone. Quello che voglio dire, ora dobbiamo essere concentrati, non abbiamo nessun motivo di pensare ad altro, pensiamo a quello che possiamo raggiungere e successivamente potremo parlare di tanto e di
0: Certo.
2: troppo. Troppe volte si è parlati e non si è, diciamo, potuti essere concentrati. Oggi che vedo e sento una unità di voci e di ambiente, preferisco continuare a fare i fatti, ad avere le motivazioni più giuste, a non sottovalutare nessuno e anche da Apice che arrivano alcune dichiarazioni così, diciamo, così, come dire,
0: Di
2: attente.
0: coraggioso.
2: Noi non dobbiamo essere secondi a nessuno, né le loro comunicazioni ci creano imbarazzo. Anzi, noi
0: Certo.
2: siamo ben felici di affrontarli con la giusta, considerazione, ma non siamo secondi a nessuno e né le loro affermazioni ci stanno preoccupando. Dobbiamo essere sicuri e certi di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare
0: Certo, Presidente, hai toccato un argomento che noi abbiamo sempre sponsorizzato, quello dell'unità. È vero, facciamo i giornalisti, se c'è qualcosa che non va lo dobbiamo raccontare, però l'unità in questo momento più che mai va ricercata e va tenuta stretta, perché hai toccato quelle corde che riguardano l'obiettivo da raggiungere senza se e senza ma. E ovviamente qua a Studio 100, dal sottoscritto, la sponda ce l'hai come è giusto che sia, perché Taranto in questo momento ha quell'obiettivo, Serie D, da raggiungere a tutti i costi. Quindi giustamente la tua sollecitazione la sposiamo. Chi è che parlava? Presidente, prego.
2: Voglio dare un altro contributo. Voglio ringraziare le migliaia di tifosi che hanno potuto essere presenti alla partita. Erano tantissimi. Ci scusiamo per quanto riguarda la capienza, ma lo stadio di Massafra era colmo in ogni settore e volevo comunicare che per la partita, proprio per le istanze ricevute, che sono tantissime, per la partita contro l'Apice non saranno giustamente concessi accrediti a chi che sia, perché la settimana precedente si è abusato di questa possibilità. Ma saranno messi a disposizione tutti i tagliandi affinché tutte le persone possano, come sapete, noi abbiamo una biglietteria elettronica, non abbiamo
0: Certo.
2: nessun modo per incidere per l'emissione dei biglietti, ma vorremmo concedere a tutti la possibilità di assistere all'evento, scusandoci per la capienza, ma si fa il possibile avendo a disposizione lo stadio. Non verranno concessi accrediti, perché poi l'abuso fa sì che altre persone non possono venire allo stadio. Questa è una volontà. Non abbiamo chiesto la possibilità di giocare in uno stadio più capiente, proprio perché non ci interessa l'aspetto economico dei biglietti, ma ci interessa avere Massafra sempre, così come ci ha ospitato, anche con quella piccola capienza, non approfittando della volontà di avere la possibilità di giocare in altri stadi con capienza più alta, ma noi ci siamo contenti di giocare a Massafra perché per noi è importante continuare.

0: Vi fa onore, Presidente, scelta corretta, scelta giusta. E se vi posso permettere, l'ultima considerazione, poi la lascio andare. I bambini, riavviciniamo i bambini al Taranto Calcio come avete già fatto con tante scuole calcio, ma voi avete la possibilità di entrare nelle scuole, entrate nelle scuole di Taranto tutti i giorni. Riavviciniamo i bambini a quelli che sono i colori della nostra squadra di calcio.
1: Sono d'accordo con questa tua affermazione e lo stiamo facendo. Ieri proprio c'è stato un raduno per poter ospitare tutte le scuole calcio di Taranto e provincia. Sono venute centinaia di ragazzi, sono stati selezionati proprio perché siamo attenti al territorio e alla crescita di questi ragazzi che devono avere una unica fede, il Taranto nel loro cuore.
2: Visto che il Presidente parlava sì. di raduno, mi permetto di dire quest'altra cosa. A Taranto è tornato una vittoria che mancava da un po' di tempo nella categoria Under 15.
0: Vero.
2: Da parte della Crios, che ha vinto è diventata
0: regionale.
2: In Puglia, ecco, ha vinto il campionato regionale,
0: sì.
2: Quindi è diventata in Puglia un punto di riferimento. Mancava probabilmente ad occhio e croce forse tra 23-25 anni, perché forse l'ultima società che aveva portato questo titolo in Puglia è stato il Grottaglie, e quindi c'è da complimentarsi con il territorio tarantino e con determinate scuole calcio. Ce ne sono diverse che a Taranto lavorano bene, ma in particolare va detto, ecco, che comunque l'Under 15 è stata protagonista di questa vittoria. Quindi volevo unirmi al Presidente che hanno già iniziato, ecco,
0: gli
2: stage per i ragazzi con un'ulteriore vittoria che a Taranto mancava da tempo.
0: Presidente,
3: anch'io volevo fare un complimento al Presidente.
0: Prego, complimenti, sempre graditi, quindi complimenti.
3: Io stimo molto questa società, ma parlando dei ragazzini, l'idea di far andare tutta la scuola calcio della Crios, i miei figli ci sono andati due volte, siccome vanno alla Crios hanno partecipato a due eventi, col Gallipoli e con il Brindisi, ed è stato bellissimo perché io, Presidente, è davvero importante coinvolgere le nuove generazioni. Adesso il piccolo che vuole venire a vedere tutte le partite del Taranto è spero che invecchi tifando per il Taranto. È importantissimo, crea un clima allo stadio per cui vengono anche le mamme, cambia tutto. E complimenti davvero, continuate così.
1: Per noi è una mission favorevole, quella di portare più giovani e più ragazzi e più ragazze a essere ospiti del nostro Taranto Calcio. Sono felice per la Crios, come sapete è una società affiliata,
0: certo,
1: a Taranto Calcio. Chi gestisce la Crios è un nostro dirigente del Taranto Calcio, è una società preparata, così come sono preparate tutte le società che fanno il settore giovanile e che sono da parte nostra sempre viste e verificate con molta attenzione.
0: Bene, professore San Cesario, lei ha 10 secondi per fare la domanda, il Presidente le risponderà in 30 secondi, non me ne voglia, però il Presidente lo dobbiamo liberare, poi deve andare via. Prego San Cesario.
4: Certo, la mia domanda è da Match Analyst, tifoso del Taranto. Volevo sapere se in questo progetto che ha citato di 8 anni e via di seguito vorrà investire nell'area della Match Analysis e della Data Analysis per dare un reparto nell'analisi avanzata del calcio del tenore di questa piazza.
0: Si sta offrendo San Cesario al Taranto, questo mi pare di capire, si sta offrendo al Presidente. Al Presidente,
1: sì.
0: Faccia un'opera buona, si prende a San Cesario l'anno prossimo.
1: Sono felice che lei abbia scelto questa attività. Ad oggi sono assunti due persone che seguono questa sua stessa passione. Lavorano per il Taranto Calcio dall'inizio due figure importanti, ma certamente potremo aumentarne se di fatto il nostro Taranto possa crescere nelle categorie e migliorare nei vari sportivi.
0: C'ho questo amico qua, Presidente, quindi il professor San Cesario, che dobbiamo sistemare, quindi stiamo provando in ogni modo, però vabbè, poi l'anno prossimo magari in Serie D ci ricerchiamo. Scherzi a parte, Presidente, un grosso ringraziamento per stasera, un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo, ma anche per quello a lunga gittata. Siamo consapevoli che le vostre fortune passano dalle vostre fortune, passano alle fortune del Taranto, e ci auguriamo, lo dico spassionatamente, che si possa iniziare da quest'anno con un progetto vincente e che possa consentire al Taranto, vista la vostra forza economica, di ritornare in categorie che io forse che io non ho mai visto e che qua qualcuno non nemmeno si ricorda. Quindi grosso in bocca al lupo, tutto passa dai risultati e ovviamente tutto passa dallo stadio. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi e mi auguro che la prossima volta che ci vediamo possiamo parlare di questioni tecniche e amministrative e non di questioni diciamo relativamente solo allo stadio, perché lo stadio è un fatto fondamentale ed è importante, ma noi siamo lieti di interloquire con tutti, sapendo che noi, per noi la lealtà è la prima cosa.
0: Presidente, lo dico a bassa voce così non ci sente nessuno, io domenica durante la diretta del Santo Patrono ho chiesto al sindaco Bitetti se fosse tutto a posto per lo stadio, se ci fossero frizioni, se è tutto ok. Mi ha detto non so
1: non
0: di cosa parli.
1: Non c'è frizione. Non esistono frizioni con nessuno.
0: Benissimo.
1: Esiste una procedura e la procedura deve essere rispettata, aperta a tutti e vinca il miglior progetto.
0: Grazie Presidente, grosso in bocca al lupo, ancora grazie di questa serata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, adesso, Presidente non c'è, è andato via. Vi dico io come la vedo, no? Perché dirla a lui va bene tutto, c'è una procedura, va rispettata la procedura. Questo, e su questo non c'è dubbio. Però adesso alzi la mano, chiunque pensi che il progetto La Disa possa prescindere dallo stadio. Quindi la fisiologica, il fisiologico passaggio che consente al Taranto di avere un futuro roseo, non si può dire perché negli altri anni futuro roseo ha avuto insomma una brutta riuscita, ma un buon futuro, un futuro di qualità, passa dallo stadio. Ora noi abbiamo ascoltato in questi giorni che ci sono diversi soggetti interessati alla gestione dello stadio, addirittura c'è una realtà, e l'abbiamo detto noi per primi, 24 aprile, insomma, qualche settimana fa abbiamo raccontato di un soggetto internazionale che è interessato alla gestione di tutti gli impianti che vengono lasciati in dote dai Giochi del Mediterraneo, e a noi questo fa piacere perché se c'è pluralità di interesse cresce il territorio. Però se penso allo stadio, penso, lo chiedo in primis a Liuzzi che sta là a Parma, che credo che il progetto La Disa passi attraverso lo stadio, e credo che il naturale sviluppo del nuovo stadio sia quello, procedure permettendo ovviamente, procedure svolte in maniera regolare, sia quello di finire nelle possibilità della Disa. Questo è il mio punto di vista, lo dico adesso che la Disa non c'è, altrimenti che dici Liuzzi?
5: Però non c'è solo la soluzione o la Disa allo stadio o la Disa non allo stadio. Esistono anche le ATI, le associazioni di temporanee di impresa, esistono le cordate. Esiste anche che arriva un imprenditore che si piglia giustamente tutti gli impianti della città del post Giochi del Mediterraneo e fa degli accordi impianto per impianto con delle realtà sul territorio che garantiscono pezzi significativi. Magari la mega società americana e canadese che si vuole, che si propone, eccetera, eccetera, ha piacere ad avere un partner sul territorio che, ad esempio, risolve tutta la parte estetica e si tiene tutta la parte di spettacoli e quant'altro. Noi siamo così lontani da, lo dicevo prima, ma non per scherzo, siamo così lontani adesso dallo sviluppo che non ci dovremmo preoccupare per tanto. La procedura sarà fatta, però non esiste un'impresa straniera che viene in Italia e si prende in carico una roba come quella senza avere riferimenti sul territorio significativo.
0: No, posto Liuzzi, che come abbiamo detto il 24 aprile, alla stessa maniera è rimasta, cioè è un'informativa, ci potrebbe interessare, dall'altra parte c'è un progetto bello e pronto. Così come c'è l'interesse della federazione canoa e kayak per il centro torpedinieri, così come c'è un fortissimo interesse da parte della FIDAL per ciò che riguarda le due strutture, quindi il

0: il Campovalente e il Pala Ricciardi, così come ci sono interessi di privati invece per le altre strutture. Mi preoccupa l'assenza di interesse della Federazione Nuoto per la piscina, ma questo è un ragionamento che probabilmente si farà più avanti. Come c'è la notizia relativa alla variante del Pala Ricciardi, che potrebbe ospitare non solo atletica indoor ma anche altro genere di sport? E io sono uno di quelli che qualche settimana fa, qualche mese fa, disse: per me è assurdo che al Pala Ricciardi non si faccia basket, però qualcuno sta cosa non l'ha gradita. Però insomma, questo è il ragionamento relativo alle strutture. Alberto, poi andiamo avanti.
1: Ma io dico che quando uno ha dei forti ritorni dalla città di Taranto, una soluzione la dovrà trovare, nel senso, se è naturale che tutti speriamo, ed è giusto che sia così, che alla società di calcio della città possa andare la prelazione, possa andare alla fine, nonostante ci sia una procedura, lo stadio, perché tutto diventa più facile.
0: Sì.
1: Però io a quel punto dico, nel momento in cui le attività imprenditoriali anche della famiglia si stanno sviluppando nel territorio tarantino e sono così forti da poter, diciamo, non dover andare via, a quel punto, diciamo, mi date lo stadio, lascio la squadra e me ne vado. Sono così forti perché a quel punto una soluzione la si trova, ma che possa essere anche che uno lo stadio se lo faccia di proprietà, per dire, ci sono tanti terreni a Taranto.
0: Ma come sarà nuovo, però,
1: lo so, però a quel punto uno dice: io a Taranto voglio rimanere, io a Taranto voglio portare la squadra dove merita, me ne, non, la città non ha collaborato, ma collabora in altri momenti, vabbè, o meglio, più che la città non ha collaborato, non siamo stati bravi e fortunati a vincere la gara,
2: ma non può succedere, dai.
1: Lo so che non può succedere.
3: Vabbè, ricordiamo però, scusate, che
1: ci sono tanti imprenditori che oramai preferiscono, anziché diciamo stare a lottare con i comuni, farsi lo stadio di proprietà.
2: Ma non può succedere, la città di Taranto non può tenersi lo stadio per sé senza una soluzione. In Italia non si può.
1: Io parlo se dovesse finire come stiamo dicendo, nel senso, dovesse arrivare questo fondo.
2: Ma non può succedere.
3: Ma vabbè, ricordiamo che la dipendenza pubblica.
2: Perché non può succedere? Lo stadio deve contenere lo sport, l'ha detto bene il presidente. Poi può fare altro. Le altre cose si chiamano collaterali.
1: Sì, sì.
2: Quello non è un teatro, quello è uno stadio. Quindi la prima cosa che bisogna fare è che bisogna farci una squadra di calcio. Allora, o è il Taranto o chi, non ci può essere
1: niente. No, la squadra di calcio del Taranto abbia la priorità nello stadio comunale, la prima squadra, questo è assodato. Nel senso, quando c'è uno stadio comunale, chi ha priorità per orari, per allenamenti, per campi, è la prima squadra. Attenzione, questo è bene. Ma io, presidente, nel momento in cui ho delle divergenze con comune, ora stiamo andando avanti, e voglio farmi uno stadio mio, perché posso, non vedo quale sia il motivo per cui non lo possa fare.
2: Sì, vabbè.
0: No, vabbè, questo è chiaro, allora, che è il discorso di Alberto.
1: Per me è fantacalcio, per Taranto è fantacalcio.
2: Noi stiamo saltando da Azio Osmanovic, chi lo sostituisce, a
1: no,
2: dove
1: no,
2: va.
1: Stiamo parlando solo di una cosa dello stadio, no, non siamo passati da Azio Osmanovic, attenzione.
2: Si no, nella mia stadio. Testa oggi. Quello era l'argomento, ma sono nella mia.
0: Fermi, fatemi andare a vendere la mini, dobbiamo chiudere, mi devo portare ad apice.
3: Volevo ricordare comunque, le gare a evidenza pubblica hanno un solo scopo, che è quello di fare gli interessi della collettività, e quindi in questo caso è la città di Taranto. Quindi immagino e auspico che in un eventuale, cioè nella futura gara pubblica per l'assegnazione dello stadio, ci sia tra i punteggi un punteggio maggiore per chi gestisce la squadra di calcio della città.
1: Dubbio.
3: E quindi ovviamente unito a un project financing da 14 milioni di un centro sportivo.
0: La valutazione...
3: È ovvio che bisogna tenere dal punto di vista formale l'apertura a qualsiasi possibilità, però vinceranno loro la gara, spero.
0: La valutazione del progetto
1: è quello che è giusto che sia alla fine, però purtroppo
0: stiamo dicendo tutti la stessa cosa alla fine, tranne San Cesario che non parla, però adesso vi porta Apice. Non voglio più vedere i highlights di Apice Battipagliese, non voglio più vedere San Cesario, perché insomma ognuno ha i gusti suoi. Io vorrei farvi vedere le immagini del campo sportivo, ho detto stadio, Vendramin mi ha guardato male, del campo sportivo di Apice. Caro Labriola, facciamo vedere dove andremo a giocare. Ecco, innanzitutto vi facciamo vedere dov'è Apice. Bravo, Labriola è sempre un passo avanti. Apice, ridente cittadina in provincia di Benevento. Quindi aiutatemi voi, qua che si fa? A 16, a 14 fino a Canosa, dove si arriva qua? Poi si svolta e si scende, c'è Rignola, Benevento? Mirabella e Clano, ecco, quello adesso mi è venuto in mente. Mirabella e Clano, esattamente dove una nota società di autotrasporti faceva, ci costringeva a fare le soste quando andavamo a Roma. Quindi questa è, qui non posso dirvi altro perché altrimenti è pubblicità. Questa è un'immagine del 2021, quindi un po' datata, meno di noi, sì, però un po' datata. Questo è l'impianto Perrelli, c'ha l'altro nome, stadio comunale Perrelli.
1: Quindi sicuramente non hanno avuto problemi di chiedere il campo.
0: No, qua non voleva nessuno il campo, è rimasto così. Quindi questo è lo stadio comunale di Apice nel 2021, pressoché rimasto similare, no? anche adesso. Però insomma, questo che significa? Che i tifosi del Taranto, laddove gli si è permesso di andare in numero estra esiguo, io non ci credo,
1: per
0: si andrà
1: niente di nuovo per tutti
0: nel Gran Turco, nella, scherzi a parte, c'è una tribunetta che ha ospitato i tifosi della Battipagliese nell'ultimo turno e che ha consentito ai tifosi ospiti appunto di godersi, godersi la sconfitta, il pareggio che poi li ha estromessi. Questa è la struttura della tribuna che vede i calciatori dell'Apice esultare. Questa è una foto di 4 giorni fa, quindi la tribunetta nella quale insomma sono assiepati i tifosi dell'Apice che stanno vivendo un sogno, perché noi abbiamo letto, abbiamo ascoltato le interviste nelle quali c'era il direttore sportivo, il mister, che sottolineavano come già mettere il solo gagliardetto del Taranto nella loro sede è ovviamente
4: è l'apice della loro storia.
0: È l'Apice, bravo, Vetramin, lei si è calato alla perfezione nel mood della trasmissione. È assolutamente motivo di vanto, quindi è chiaro che ci sarà una giornata di festa, è chiaro che arriva quello che è un sogno per i tifosi dell'Apice, noi ci auguriamo di fare festa insieme, ma di passare il turno. Questo è lo stadio di Apice, l'abbiamo fatto vedere dov'è, da... eccolo qui, vedi la Briola già sta sistemando. La Briola, dove parcheggeremo quando andremo a Apice, la Briola? Dove andremo? Da pub?
3: Che nel... qua si può fare un bello, sì, stadio, c'è... si può fare intorno.
0: No, perché siccome si parla di parcheggi, capito? Perché varianti, parcheggi... Là, dice la Briola, là, nel, andiamo col 4x4 e parcheggiamo esattamente lì nello sterrato. Salutiamo il dottor Semeraro che ci fornirà il 4x4 per andare allo sterrato, perché io mica ci metto il mio per andare. Tu metti la tua? No, quindi no, andremo con la 4x4 del dottor Semeraro. Questo è lo stadio di Apice, ve l'abbiamo fatto vedere. A proposito di stadi, però, vi facciamo vedere quello che è successo, non video, perché sennò poi dite lasciateli lavorare, state sempre là. Ce l'hanno mandato questo, quindi non siamo andati allo stadio, vi facciamo vedere. Eccolo qua, queste sono le giunture relative al raccordo curva nord tribuna, no?
3: Certo,
0: perché bisogna dirle così, se no...
3: Tribuna ovest.
0: Tribuna, sì. Ovest per chi chiama da fuori Taranto, abbiamo detto l'altro giorno. Tribuna per chi sta, vedete, ci sono i sediolini già posizionati e si sta chiudendo il raccordo e quindi completando una parte di copertura che riguarda appunto la giuntura tra curva e tribuna. San Cesario, lei che dice? Le piace la nuova struttura? Le piace lo stadio?
5: No, tornare allo stadio sarà una grande emozione, quindi sicuramente mi piace lo stadio, sicuramente mi piace avere novità sullo stadio e, come ho già detto, ribadisco, spero di tornare quanto prima, soprattutto in questo stadio che è molto stile inglese, no? Quindi riavremo la gradinata, il tifo vero e proprio che influisce sulle partite.
0: Lei è mai stato in Inghilterra, San Cesario, a vedere una partita di calcio?
5: No, voglio andarci in Inghilterra.
0: No, però. Mai stato. Liuzzi, lei c'è mai stato?
6: Più volte.
0: Più volte. Che cosa ha visto? Me ne dica tre di quelle che ha visto, Liuzzi, così vediamo un attimino.
6: Tottenham, Arsenal e Chelsea.
0: Ah, quindi lei ha visto il Waters Lane, vecchio immagino, non ha visto quello nuovo del Tottenham?
6: No, certo, no, quello vecchio.
0: White Hart Lane, poi Tottenham, Stamford Bridge, il Chelsea e l'Arsenal. Ha visto Highbury addirittura, quindi.
6: Esattamente.
0: Complimenti. Bosco, lei in Inghilterra c'è mai stata a vedere la partita di calcio?
1: La partita no, non in Spagna più.
0: In Spagna. Barcellona l'ha visto e lei, Vetramini, invece.
3: No, sì, sono stato in Inghilterra, ma non allo stadio.
0: No, non allo stadio. Io invece sono stato a vedere QPR Stoke City, in quello che viene definito Legoland, per quanto è piccolo lo stadio. E poi ho visto un Fulham Everton a Craven Cottage. Bello stadietto, dico la verità, Liuzzi, bello stadietto Craven Cottage, bellino.
5: In mezzo alle case,
0: Sì, bellino.
6: È una bella esperienza, simile ad Apice.
0: Sì, assolutamente sì. Vediamola, io me ne stavo andando, ho visto una foto, sì, eccola qua, e poi abbiamo praticamente concluso, foto di un paio di giorni fa, ma volevo vederla con voi. Inizia a prendere
6: Ferrarese Santo
0: c'è scritto, io non lo sapevo questo.
5: Questa scritta l'abbiamo vista solo nei rendering.
0: Chi è?
5: questa scritta l'abbiamo vista soltanto nei rendering praticamente.
0: È vero, sì, è vero.
3: Un rendering che prende forma.
0: Il rendering, infatti. Quindi non è un rendering.

0: vero, stiamo parlando di realtà. Questa è la scritta, insomma, che andrà a campeggiare nel settore inferiore di Gradinata. Quindi Tribuna Est per quelli
1: Io
0: fuori
1: sono per
0: Tribuna Nord.
1: Tribuna Est, anzi darei anche un nome a Tribuna Est e Tribuna Ovest,
0: Sì.
1: sul consiglio di Gigi Lippo che mi ha detto, allora dovremmo dare i nomi alle due tribune.
0: Sì, vabbè, apriamo un contest su questa cosa. Come volete intitolare le gradinate, le tribune, lo faremo presto. Però insomma, Alberto.
2: No, beh, vabbè, ora a prescindere da tutti i discorsi che si facevano prima, insomma, si spera che, ecco, venga premiata come diceva prima la collettività, e che quindi non questa cosa venga affidata a quello che di bello può contenere,
0: Sì.
2: e non solo le palestre e quant'altro, ma cioè il Taranto e i campionati che andrà a disputare. Ci mancherebbe, perché
0: Assolutamente sì,
2: purtroppo noi
0: assolutamente sì.
2: siamo stati abituati, ecco, e le mie risposte hanno in un certo senso, trovano in un certo senso dei ricordi, ad avere sempre delle lotte, cioè quante volte ci siamo ritrovati ogni anno, il comune, il canone, la squadra che non paga, non vi do il campo, dovete andare, ci siamo dimenticati il Taranto quando andava
0: Castellaneta.
2: a Castellaneta,
0: A Castellaneta l'ha tolta, quindi era.
2: e io avevo un mio ex compagno di squadra che ha terminato di giocare perché ebbe un incidente stradale con la
0: Eh
2: moto
0: sì.
2: e non ha più giocato a calcio a causa di questa cosa, ed
0: Sì.
2: era nel Taranto, per dire. Quindi, cioè, non è che uno ora si inventa e dice no, sai, perché, ma purtroppo si è scottati che molte volte le amministrazioni comunali stesse non hanno fatto gli interessi della collettività, perché mettevano in quel momento il potere. Ci sono state anche società che hanno fatto gli affari loro, però bisognerebbe, se tutti, sia dalle pratiche burocratiche che effettivamente ci sono, ma sappiamo anche che molte volte vengono costruite a pennello per chi si aggiudicherà il campo, se tutti si rema dalla stessa parte, la collettività è quella che deve prevalere, alla fine io sono convintissimo che la famiglia Ladisa avrà, e il Taranto avrà la disponibilità del campo ora e sempre,
1: Posso dire una
0: perché
1: cosa impopolare?
0: siamo qua per quello,
1: Però
0: per
1: in
0: dire cose
1: realtà
0: impopolari, siamo qua per quello.
1: abbiamo parlato di Inghilterra.
0: Sì.
1: In Inghilterra la cosa bellissima è che il calcio è un fenomeno sociale e anche nelle categorie più basse c'è molto coinvolgimento. Io spero che il Taranto al Nuovo Iacovone diventi, il Nuovo Iacovone diventi un centro di aggregazione in cui lo spettacolo sarà bello grazie alla maglia del Taranto, alla tifoseria, indipendentemente dalla categoria, perché con la nostra tifoseria in quello stadio anche un campionato di eccellenza può
2: Sì,
1: essere
2: può essere.
1: bellissimo.
2: Ovvio.
1: È ovvio che vogliamo
0: Apro e
1: tutti.
0: chiudo parentesi, spero di non vederlo più il
1: Speriamo di
0: campionato
1: non
0: d'eccellenza.
1: vederlo più, però voglio dire, non basta con questa ossessione della Serie B, cioè godiamocela, d'ora in poi godiamocela anche nelle serie in cui ci troviamo.
0: Vendramin, io la Serie B non l'ho mai vista, quindi
1: Io
0: mi
1: sì.
0: lasci quantomeno
2: Invece non sì.
0: l'ossessione della
1: Eravamo
0: Serie
1: infelici
0: B.
1: anche in Serie B, ti racconto, quando eravamo in
0: Sì.
1: Serie B, ma sempre a salvarci, ma
0: Lo
1: bisogna
0: so.
1: andare in Serie A, eravamo infelici sempre,
0: Sì,
1: eravamo
0: vero.
1: felici e non lo sapevamo, così sì, l'essere umano e il tifoso è sempre insoddisfatto.
0: Vabbè, però fatemi
1: Ora
0: una
1: abbiamo il
0: pura a
1: motivo
0: me. No,
1: per
0: ma tanto
2: essere.
0: oramai la generazione che c'è ora non l'ha mai vista la
1: Sì.
2: Serie B, quindi non sa, quindi è inutile neanche parlarne,
0: Intanto
2: perché me
0: questa è
2: lo chiedi, non
0: l'immagine
2: lo
0: di
2: sanno.
0: Jacopone che appartiene a delle immagini che abbiamo fatto settimana scorsa con il drone che ha realizzato il nostro Martino Vinci, che ci porta a vedere delle inquadrature importanti. Poi questa settimana siamo stati anche allo skate park che sorge esattamente alle spalle della tribuna. Vi ricordate quel rudere che era in
2: Quello di
0: prossimità della
2: Sippo,
0: fermata
2: a
0: del
2: voglia.
0: bus, quello
2: Sì, sì.
0: destinato al
2: Sì.
0: Lisippo, liceo artistico? Quello non c'è più.
2: Sì.
0: Stato buttato giù e lì sorgerà, lo si vede, si intravede alla nostra destra qui, sorgerà
1: La
0: anche
1: pista
0: un
1: di pattinaggio.
0: pattinodromo che farà parte della struttura del parco urbano del quartiere Salinella, all'interno del quale ci saranno 5 campi da padel, 4 campi da tennis e lo skate park stesso, quindi un centro polifunzionale che consentirà anche alla popolazione del quartiere Salinella, ma a tutti i cittadini di Taranto, di fruire di spazi verdi e di aree adibite anche al ristoro. Esatto, questa è l'immagine che invece il nostro drone ci ha fatto. Questa è top, ragazzi, questa è bellissima. Immagine che ci fa vedere tutto il quartiere Salinella. Guardate qua che vi facciamo vedere oggi. Centro Sportivo Valente. Io qua ci facevo i test di Cooper, sono rimasto vivo, che è già una
2: Sì,
0: cosa, un
2: vabbè.
0: risultato importante. C'è il campo, il Palarinciardi accanto, l'abbiamo visto. Girando qui l'inquadratura,

0: Ovviamente questo è il quartiere Salinella, quartiere completamente riqualificato dal punto di vista sportivo. Questa è la struttura relativa allo skate park. Si intravedono queste piastre sulla sinistra, che sono le piastre che riguardano i campi da tennis e padel. Questi cumuli che vedete di sedime sono i cumuli dove c'era quel rudere, lì ci verrà la pista da pattinaggio. E quest'altro in basso a sinistra, dove vedete delle piccolissime rampe, è lo skate park. Quindi questo è il parco urbano. Di là c'è l'università da quella parte, quindi questo è padel e quello è tennis, quello che vedete. Quindi la piastra sulla sinistra è tennis, l'altro è padel. Poi c'è l'università, la facoltà di economia, credo, dall'altra parte, dall'altra ancora c'è l'ASL, quindi incastrata tra queste due strutture, ma che guarda da una parte verso lo stadio Erasmo Iacovone e dall'altro invece verso, esattamente queste sono le immagini dello skate park, dall'altra verso il Pala Ricciardi e il centro, il campo scuola Valente. Quindi queste le immagini dal drone, grazie a Martino Vinci, ma grazie anche ad Alessandro Labriola che ce le sta mostrando. Io mentre vanno le immagini leggo qualche commento, così rispondiamo e diamo soddisfazione ai nostri tanti utenti che ci hanno seguito. Ci saluta Alessandro Boffetti, dice giusto che l'Apice giochi sul proprio campo la partita più importante della sua storia, ci dovremmo accontentare degli, speriamo, 150 posti che ci saranno riservati. Occhio a questo avversario che ha tanta corsa, un attacco pericoloso. L'allenatore che sa mettere in campo bene la squadra. Andrea Salentino scrive: noi ci andremo comunque, dalla Pineta si vede, e quindi lo abbracciamo Andrea che insomma ci segue. Uno stadio nuovo costa 100 milioni, chi li spenderebbe per una squadra di Serie D? Questo è Alberto. I Ladisa sono imprenditori non benefattori. La domanda da fare è Ladisa, Andrea ce la potevi scrivere prima, è senza fondi della Mini Pia. Sono disposti a mettere tutto il loro budget che serve per far la città dello sport? A me è saltato un progetto in Città Vecchia per lo stesso motivo. Apro e chiudo parentesi. Andrea, attenzione ai fondi Pia e Mini Pia. Attenzione, perché ci sono novità, ci dovrebbe essere novità nei prossimi giorni. Stai collegato allo Studio 100 e ne parliamo. Francesco Bon dice: se non ricordo male, il progetto della Disa esige delle varianti urbanistiche di non poco conto, in quanto comprometterebbe parte della viabilità del quartiere Salinella. Poi Andrea dice ancora che lo stadio, per come è concepito, è solo un costo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo, nel senso che le migliorie vanno apportate e saranno a carico di chi si prenderà quello stadio, ma quando raccontiamo che con 60 milioni si fa uno stadio nuovo, stiamo raccontando una cosa che non è verità. Stiamo raccontando una non verità. Vi invito cortesemente ad andare a reperire i progetti e i costi relativi a tutti, come noi abbiamo già fatto qui, carta alla mano. Abbiamo dimostrato che con 60 milioni uno stadio nuovo da 20.000 posti non si costruisce, non si rigenera, ma nemmeno nella più rosea delle aspettative. C'eri tu qui una volta e
1: Forse
0: facciamo i conti, vero?
1: l'ascoltatore si riferisce al fatto, secondo me, che facendo un paragone con il primo progetto, quello di Gabetti, che prevedeva una piastra commerciale a 18.000 metri quadrati, quella avrebbe avuto una possibilità di produrre ricavi molto più alta
0: Con
1: rispetto a
0: 28
1: questa.
0: milioni, allora,
1: cioè, 16.500
0: e
1: posti.
0: allora siamo alla corte dei conti. Perché se con 28 milioni facciamo quello stadio là e con 60 facciamo questo, siamo alla corte dei conti. Vi ricordo che l'abbiamo già parlato in questa trasmissione: lì c'era un progetto su carta, un disegno, che prevedeva, come dice Giovanni Saracino, direttore del Corriere Taranto.it, una romanella al vecchio stadio con quei fondi lì. E quindi credo sinceramente che con 60 milioni questo stadio, lasciatevelo servire da chi dentro c'è stato, è davvero un gioiello. Con quei soldi non si fanno stadi nuovi. Ringrazio, abbiamo chiuso. Vendramin, Davide Vendramin, grazie
1: Grazie, grazie a te Dario, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: mille. Ringrazio Alberto Bosco.
2: Grazie a voi come sempre.
0: Ringrazio il professor Sancesario, grazie prof, sempre puntuale e preciso.
3: Buonasera ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima.
0: E grazie ovviamente a Giancarlo Liuzzi, compagno di avventure in
2: Ciao
0: questa
2: Luigi.
0: stagione sportiva e poi per tutto il resto dei secoli, amen. Grazie Liuzzi. Bene, fatemi ringraziare ovviamente Alessandro Labriola che ha sapientemente curato la nostra regia come al solito, come consuetudine. Ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza di trasmissione, nella quale abbiamo sviscerato quello che è il presente, il futuro e forse pure un po' di passato di quella che è la storia del Taranto Calcio. La nostra puntata va in replica domani alle 15. Mi raccomando, quindi tutti collegati sul divano a guardarvi di nuovo 100 Sport Weekend per l'intervento del presidente Ladisa, né per me, per Vendramin, per Bosco, per nessun altro, né per Liuzzi, per il presidente Ladisa. E ovviamente la potete rivedere sui nostri social, sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche sui nostri social, YouTube, Facebook, ma sulla nostra app e poi seguite gli aggiornamenti.

0: perché domani alle 14 torna il TG di Studio 100, informazioni H24 su tutti i temi che riguardano la nostra città e non solo. E oggi ne avete avuto una dimostrazione clamorosa. Grazie, grazie ancora, buon fine settimana a tutti.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera. Torneremo sull'omicidio di Piazza Fontana del bracciante maliano Sacco Bacari. Il secondo maggiorenne interrogato questa mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle dichiarazioni spontanee rese ha detto di non essere stato a conoscenza di quello che stava avvenendo fuori, ma di essere dentro al bar per fare colazione, di essersi accorto di quanto avveniva solo con l'arrivo del 118. Vi parleremo di questo, ma rispetto a questa vicenda anche di una bella storia che parla d'amore e di speranza contro ogni forma di razzismo. E poi parleremo dell'ospedale San Cataldo. Fratelli d'Italia torna a chiedere più fondi e tempi celeri per l'apertura. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale. A fra poco.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi

0: mesi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Omicidio di Sacco Bacari, oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne che si è avvalso della facoltà di non rispondere, intanto chiuso per 2 mesi dal questore il bar di Piazza Fontana dove il bracciante Maliano aveva provato a chiedere aiuto, era frequentato da pregiudicati. I fiori per Bacari dopo il matrimonio misto, oggi in cattedrale il per sempre di Raffaella, italiana, e Mohammed, originario del Gambia. Dopo la celebrazione gli sposi insieme in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché la struttura possa finalmente aprire. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo continuando a parlare degli sviluppi dell'omicidio di Sacco Bacari avvenuto una settimana fa in Piazza Fontana. Oggi l'interrogatorio del secondo maggiorenne del gruppo che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso delle dichiarazioni spontanee. Ha detto di essersi accorto di quanto era accaduto solo all'arrivo del 118 perché era dentro il bar a fare colazione e questo bar torna al centro perché il questore di Taranto ha deciso di chiuderlo per 2 mesi poiché frequentato da pregiudicati. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Davanti al GIP questa mattina è comparso Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Bacari, 35enne originario del Mali, ucciso durante una brutale aggressione da parte di una baby gang avvenuta all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando dichiarazioni spontanee. Ero all'interno del bar a far colazione, mi sono reso conto solo dopo l'arrivo del 118 che Sacco fosse stato ferito. Intanto, con l'accusa di favoreggiamento, risulta indagato anche il proprietario del bar, nel quale Sacco aveva tentato di rifugiarsi pochi istanti prima di essere colpito mortalmente. L'attività è stata sospesa per 60 giorni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe ammesso in alcune intercettazioni di conoscere il 22enne coinvolto nell'aggressione, circostanza che inizialmente avrebbe negato alle forze dell'ordine, come riportato su Gazzetta del Mezzogiorno. Sul fronte dei minori coinvolti, il GIP Paola Morelli, pur non convalidando il fermo, ha disposto una misura cautelare per i 4 ragazzi tra i 15 e i 17 anni, che resteranno negli istituti minorili di Bari e Lecce. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando però dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero confermato la loro presenza e ricostruito la sequenza dei fatti. Il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate avrebbe dichiarato di aver agito per difendere i miei amici. Dagli elementi raccolti emergerebbe la volontà di uccidere, mentre al momento non sarebbe stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi. Resta in carcere anche il 20enne Fabio Sale, dopo l'interrogatorio avvenuto davanti al GIP Gabriele Antonacci. Dagli atti dell'inchiesta emergono intanto dettagli sempre più drammatici sugli ultimi istanti di vita di Bacari Sacco. Poco prima dell'aggressione mortale un altro straniero sarebbe stato avvicinato dallo stesso gruppo di ragazzi. Poi Sacco si sarebbe trovato davanti ai suoi aggressori. Secondo la ricostruzione degli investigatori, 2 giovani si sarebbero avvicinati a bordo di uno scooter, raggiunti poco dopo da una terza persona su un mezzo elettrico. I 3 avrebbero circondato il 35enne, mentre un 4° ragazzo si sarebbe unito colpendolo al volto. Sacco avrebbe quindi tentato di rifugiarsi all'interno di un bar, ma sarebbe stato raggiunto quasi subito. Qui sarebbe stato colpito una prima volta con un coltello, poi, dopo essere stato spintonato e fatto cadere a terra, avrebbe ricevuto altri fendenti al petto. Durante l'aggressione, secondo quanto emerso dagli atti, alcuni dei presenti avrebbero pronunciato frasi come «stai bene, infame, stai facendo la parte», ma Sacco non stava bene affatto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per Bacari Sacco non c'era ormai più nulla da fare. La sua ultima alba a Taranto si è conclusa in tragedia. L'autopsia sul corpo del 35enne è fissata per martedì 19 maggio.
1: La deputata del Partito Democratico, Francesca Viggiano, ha indirizzato oggi al sindaco di Taranto Piero Bitetti una lettera chiedendo la convocazione urgente di un tavolo di confronto che coinvolga tutti gli attori chiave del territorio, proprio alla luce di quanto avvenuto in Piazza Fontana. Siamo di fronte a un momento di profondo sgomento, tuttavia la risposta della città è stata esemplare, ha detto. Abbiamo visto una piazza gremita negli scorsi giorni, gremita di persone di ogni etnia che non invocava vendetta, ma chiedeva giustizia e il diritto di vivere pacificamente insieme. Secondo la deputata, questo sentimento collettivo carica le istituzioni della responsabilità di guidare la comunità verso una reale pacificazione sociale e un miglioramento della qualità della vita. Conosco bene le difficoltà burocratiche ed economiche che un comune deve affrontare, ha proseguito, ma la sfida che abbiamo davanti richiede di individuare insieme stanziamenti mirati di risorse economiche e di personale. E ci sarebbero episodi di sciacallaggio legati alla raccolta fondi a sostegno della famiglia di Saku Bakari. Intanto, in un messaggio ai media, il fratello ha voluto ribadire che la raccolta fondi prosegue, ma gli unici ad occuparsene sono l'associazione Babele, che ha promosso il presidio e che ha messo a disposizione il proprio IBAN per le donazioni, e Caterina Contegiacomo, volontaria di Mediterranea Saving Humans, punto di riferimento della comunità maliana sul territorio. Lei italiana, lui gambiano, dopo 10 anni d'amore, oggi sposi in cattedrale, poi i fiori per Bakary Saco in piazza Fontana.

0: lontana. Vediamo il servizio.
1: Hanno voluto lasciare un mazzo di fiori nel giorno più bello della loro vita in Piazza Fontana, dove una settimana fa ha perso la vita Bakary Sako, il bracciante maliano ucciso dal branco mentre andava al lavoro in bicicletta. Un gesto semplice ma potente, quello di Raffaella e Mohamed, che questa mattina si sono sposati in cattedrale. Lei italiana, lui originario del Gambia, lei cattolica, lui musulmano. Raffaella e Mohamed si sono conosciuti 10 anni fa. Lei lavorava come assistente sociale per l'associazione Noi e Voi. Lui, dopo essere arrivato dal mare come tanti, aveva deciso di dare una mano a quella stessa associazione come volontario, aiutando tanti altri migranti che avevano vissuto la sua stessa storia. Oggi sono marito e moglie, con loro Noah, nato solo qualche mese fa. A celebrare la funzione religiosa con il rito misto, Don Francesco Mitidieri, durante la messa, insieme alla preghiera per i loro cari defunti, anche una per Bakary.
2: Questo matrimonio non è una testimonianza, è possibile anche nella diversità poter sperimentare l'amore vero.
1: In giorni difficili, segnati dal dolore e dalla rabbia, Taranto riparte da una storia d'amore.
0: Cambiamo argomento. L'ospedale San Cataldo, oggi un incontro fuori dalla struttura sanitaria promosso da Fratelli d'Italia per accendere i riflettori sulla necessità di ulteriori fondi perché possa aprire il prima possibile. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Con lo striscione Nuovo ospedale in lista d'attesa, il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia ha voluto richiamare l'attenzione sui continui rinvii legati all'apertura dell'ospedale San Cataldo. A pesare sul dibattito ci sono anche i costi di gestione della futura struttura. Come sottolineato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini,
4: per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Serve una legge speciale su Taranto, basta le barzellette che dicono, perché 80 milioni serviranno per personale all'anno in più e 40 milioni per la manutenzione.
3: Il tema principale resta quello di una sanità locale che continua a vivere forti difficoltà tra carenza di personale, servizi sotto pressione e strutture in sofferenza. Il progetto annunciato da anni come strategico per la sanità tarantina avrebbe dovuto vedere la luce già dal 2022. Si era parlato del 2027 come possibile data di apertura, ma oggi l'orizzonte sembrerebbe spostarsi al 2028. Secondo quanto dichiarato dall'onorevole Iaia, non si escludono ulteriori slittamenti, anche alla luce delle questioni economiche ancora aperte e dei circa 270 milioni di euro legati al CIS.
5: Bisogna anche vedere se sarà il 2028, perché abbiamo assistito a diversi rinvii. Il consigliere regionale Renato Perrini denuncia da anni questi ritardi. Qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. Non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città, e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità che è un disastro. Personale in grande sofferenza, noi abbiamo modo tutti i giorni di frequentare gli ospedali, di parlare con loro, di parlare con i sindacati, c'è una carenza di medici che è una carenza nazionale.
0: L'amministrazione comunale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nei pressi della rotatoria tra la strada statale 106 e la strada statale 7 Appia, chiusa da ottobre per motivi di sicurezza, per verificare la possibilità di aprire un percorso alternativo che riporti il traffico tra gli esercenti della zona gravemente provati dalla chiusura del tratto stradale. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
6: Sopralluogo dell'amministrazione comunale presso la rotatoria tra la strada statale 106 e la SS7 Appia nella mattinata di mercoledì 14 maggio, con l'obiettivo di verificare insieme alla direzione lavori pubblici la possibilità di aprire in tempi brevi un percorso alternativo che consenta di riportare il traffico su via Metaponto. Una soluzione attesa dagli esercenti della zona, che da mesi denunciano un drastico calo degli incassi e una situazione diventata ormai insostenibile. Sulla vicenda abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del comune di Taranto, Francesco Cosa.
7: Una volta ultimato, penso in maniera abbastanza rapida, questo studio da parte dell'ingegnere che sta già redigendo il piano esecutivo per i lavori totali di tutto il Rondò Croce, saremo nelle condizioni di dire effettivamente in maniera definitiva se possiamo riaprire quel piccolo tratto oppure no. Quindi penso che per la prossima settimana, massimo 10 giorni, saremo in grado di capire bene il loro futuro.
6: E sulla possibilità di alleviare il disagio economico che ha colpito gli esercenti e le loro famiglie con le soluzioni proposte dall'amministrazione.
7: Abbiamo già detto a tutti gli operatori che hanno avuto questo danno, questo calo vertiginoso dei fatturati, che possono fare una domanda per l'abbattimento della Tari, perché ovviamente in questo caso il regolamento ce lo permette, e stiamo valutando anche con i servizi sociali di dare un sostegno al reddito.
0: Una città trascurata tra tasse in aumento e problemi legati alla sicurezza e servizi pubblici ritenuti insufficienti. Ci spostiamo a Martina perché questo è il quadro tracciato dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa a Martina Franca, durante la quale si è parlato anche del futuro del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Vediamo Luciana Convertini.
8: Verde pubblico, sicurezza, Tari, sanità e viabilità sono alcuni dei temi affrontati dal coordinamento cittadino di Forza Italia nel corso della conferenza stampa tenuta nella sede di via Sant'Eligio a Martina Franca. Al centro degli interventi le difficoltà che, secondo gli esponenti azzurri, cittadini e attività commerciali continuano a vivere quotidianamente, tra aumento delle tasse e servizi considerati non adeguati.
9: La raccolta dei rifiuti, come diceva Mina giustamente, non sta funzionando bene. Non sanno come fare.
8: Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di raccolta rifiuti, parcheggi nel centro storico, piano urbano del traffico e delle difficoltà burocratiche segnalate da cittadini e imprese.
10: Forza Italia è sotto gli occhi di tutti, diciamo, i nostri cittadini tutti i giorni che ci sollecitano, ci mandano cose che bisogna fare. Molte volte, dico francamente, abbiamo pure paura a prendere di petto alcune cose, perché andiamo a scoprire sempre che ci sono delle cose che non vanno, che non vengono presi in considerazione, ma soprattutto in questo momento, oltre a essere trascurato il verde, oltre a essere trascurata la sanità, oltre a essere trascurato a non avere le giuste attenzioni sulla sicurezza, quello che è trascurato realmente è il singolo cittadino o la singola famiglia.
8: Spazio infine anche al tema politico, con il riferimento alle prossime elezioni amministrative e al percorso del centrodestra cittadino. Il centrodestra sta già lavorando a un percorso unitario? C'è un dialogo aperto in vista delle elezioni del prossimo anno?
10: Ma certo, c'è sempre stato, l'abbiamo dimostrato in consiglio comunale. C'è, ma non c'è nessun, voglio dire, non c'è manco neanche il minimo dubbio, non esiste proprio. Certo è che trovare la sintesi per le prossime elezioni comunali, e non ci vuole molto questa volta, anche perché Martina Franca è il secondo comune della città, della provincia di Taranto. Taranto è andato a Fratelli d'Italia alle scorse elezioni comunali, ma Massafra altrettanto, quindi non c'è un comune che fino ad oggi ha avuto il piacere di avere il candidato Forza Italia, quindi io sono sicuro che il centrodestra ci saprà riconoscere questo, anche per il lavoro che sta facendo Forza Italia.
0: Il prossimo 22 maggio a Palazzo Pantaleo il convegno sulla sicurezza marittima integrata organizzato da AICIS, un momento di riflessione sul ruolo di Taranto come punto di riferimento nazionale per il dialogo tra sicurezza, sviluppo e sostenibilità del Mediterraneo. Negli scorsi giorni la presentazione, il servizio è di Maria Laura Paletta.
6: Presentato nella giornata di ieri il convegno Sicurezza Marittima Integrata, Industria, Istituzioni, Ambiente e Comunità nel cuore del Mediterraneo, che si svolgerà il 22 maggio a Palazzo Pantaleo in Città Vecchia. Promossa da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto, Sezione Navalmeccanica e con il patrocinio del Comune di Taranto e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l'iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo sempre più centrale del capoluogo ionico all'interno dello scenario mediterraneo, crocevia di interessi industriali, logistici, ambientali e strategici, tutti legati al mare.
11: AICIS ha deciso di farsi portavoce di giustizia marittima che comunque parte da una strategia trasversale, includendo le varie autorità portuali, amministrazione comunale e la Confapi, al fine di parlare della, non solo della legalità in sé, ma anche della produttività e di tutto quello che ruota attorno all'ambiente marittimo, per cui abbiamo deciso di coinvolgere tutte queste energie in un unico convegno. Abbiamo coinvolto anche una scuola superiore, perché secondo noi l'educazione e la giustizia parte da un'educazione, quindi l'educazione dei giovani a

0: concetto di giustizia.
1: La sicurezza nel porto di Taranto è uno degli asset principali, sia a livello infrastrutturale che di cybersicurezza, che si sta affrontando in questi ultimi anni. Quindi ritengo che sia un suggerimento e un'opportunità che l'autorità portuale sicuramente potrà appoggiare, come sta appoggiando questa iniziativa tramite il Presidente.
2: Cambiamo.

0: che in 3 anni ha coinvolto circa 1 migliaio di bambini. Vediamo il servizio.
1: Ieri pomeriggio e questa mattina hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei preziosi reperti del Marta, parlando in italiano, inglese, francese e spagnolo. Hanno tra i 10 e i 12 anni e sono archeoguide del progetto Archeobimbi. Studiano all'Istituto Comprensivo Alessandro Volta e partecipano al progetto che la scuola porta avanti per il terzo anno consecutivo insieme al Museo Archeologico Nazionale. Gli studenti impegnati nell'attività di quest'anno sono 236 e 33 i docenti accompagnatori. Tutto un migliaio i ragazzi che finora hanno partecipato.
2: Anche quest'anno al Museo Archeologico di Tarmantovo riecheggiano le bellissime voci degli strumenti musicali con gli studenti della scuola Alessandro Volta, dell'Istituto Alessandro Volta. È un'iniziativa bellissima che vede la nascita della collaborazione tra l'istituto e il museo e che mira a dare l'opportunità ai nostri ragazzi della città di formarsi con la cultura.
3: Oggi rappresenta il momento conclusivo, ma che mette i ragazzi in una situazione di reale comunicazione con un pubblico che non solo è rappresentato dai familiari, quindi potrebbe essere anche più semplice, ma anche dai visitatori qualsiasi che possono essere quelli del territorio, ma anche visitatori stranieri.
1: Nell'area d'ingresso del Museo di Taranto le esibizioni degli studenti delle classi di indirizzo musicale, che insieme alle classi di percussioni costituiscono anche l'architrave dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli, che proprio nell'Istituto Volta forma i suoi piccoli talenti.
4: Questa esperienza già dal primo anno mi è piaciuta molto, la trovo molto interessante perché comunque si è messa nella storia e abbiamo scoperto molte cose nuove. Mentre a me è piaciuta molto questa esperienza, perché sono stata anche l'anno scorso e questa volta in inglese o francese con le lingue straniere, che questo era lo scorso in italiano.
0: E adesso la pagina sportiva.
5: Archiviata la vittoria nella finale regionale contro il Canosa, in casa Taranto l'attenzione è già rivolta alla semifinale dei playoff nazionali di domenica prossima contro l'Apice. Una sfida da dentro fuori che richiede il massimo della concentrazione, come ha sottolineato il presidente Sebastiano Ladisa ai microfoni di Studio 100. Il numero uno del club ha chiesto di non sottovalutare l'avversario, blindando la scelta di giocare ancora a Massafra. Per l'occasione, data la capienza ridotta e l'altissima richiesta, la società ha azzerato gli accrediti mettendo in vendita tutti i biglietti disponibili per favorire i tifosi. Ma Ladisa ha voluto fare chiarezza anche sul futuro a lungo termine e sulla gestione dello stadio Erasmo Iacovone, smentendo categoricamente qualsiasi tipo di tensione istituzionale. Il club rossoblù ha infatti presentato da 5 mesi un vero e proprio progetto per l'impianto e il presidente si è detto sereno di fronte ai prossimi passaggi burocratici. Partecipiamo quotidianamente a gare pubbliche e siamo esperti in questo campo, ha precisato Ladisa, ricordando che la macchina societaria, partita da agosto 2025, segue una programmazione rigorosa su base ottennale. Non esistono frizioni con nessuno, ha concluso il patron. C'è una procedura aperta a tutti e alla fine vincerà il progetto migliore. Ora però la priorità assoluta torna al campo contro l'Apice e serve l'ennesima impresa per continuare a inseguire il sogno della promozione.
6: Ripresa in sinistro, ancora 3-4 sinistri, 5 e viene, basta, finito, ha buttato lo studio mano, invece è finito.
5: Una strigliata all'angolo e poi la svolta decisiva che vale una carriera. Francesco Magri si laurea campione italiano dei pesi super welter alla quinta ripresa, alzando i ritmi con una veemenza agonistica che ha letteralmente travolto lo stoico avversario Francesco Aiello. Il pugile della Quero Chilaurio ha faticato più del previsto a chiudere i conti, complice un pizzico di carenza nel killer instinct, ma soprattutto a causa di una direzione di gara decisamente discutibile da parte del signor Mazzuoli. Il direttore di gara, prima sorvolato su un netto atterramento di Aiello e poi ha fermato Magri per un inesistente colpo alla nuca e infine si è inventato un conteggio in piedi non previsto dal regolamento federale. Proprio in quel momento l'angolo del pugile campano ha saggiamente lanciato l'asciugamano decretando il KO tecnico, nonostante il rabbioso gesto d'orgoglio di Aiello desideroso di continuare. Per lo sconfitto una prestazione dignitosa, mentre Magri ha confermato il solito binomio di genio e sregolatezza, colpi pregevoli ma anche troppa improvvisazione, tanto da spingere il maestro Cataldo Quero a ricordare l'importanza dell'ascoltare l'angolo. Per il talento pugliese la cintura tricolore è un trionfo prestigioso, un trampolino di lancio verso sfide ancora più grandi da azzannare una volta superati alcuni problemi fisici.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele, né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: In tal caso hai ragione, che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film, non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara? Cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Puffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Rita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangheri.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.

0: era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai, perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. Ma so bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola.
1: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... Eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Allocamento no, spettacolo. Buongiorno. No, per ora niente, provi più in là.
0: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, via, grazie.
0: Per ora niente, anche provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
0: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
2: Pronto? No, mi
1: dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
1: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su,

0: andiamo, non faccia così! Su, la prego! Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
1: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
0: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
1: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
0: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
1: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
0: Lei è una vera amica.
1: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
0: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
1: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
0: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
2: Conto da pagare, $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Metta il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.

0: Ha paura della folla, eh?
1: Via, via, togliti di torno.
0: Che t'è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
1: Non voglio essere fotografato stasera.
0: Ah, allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
1: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
0: Grazie, signor Silenzio!
2: Basta!
1: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Silenzio.
1: Ah, ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni?
5: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. No, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
6: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
6: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
6: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
6: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica, ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
9: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
6: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
9: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
6: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
9: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
6: Non urlare.
9: Conosco tanta gente che lo farebbe.
6: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
9: Che vuoi dire con questo?
6: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
9: Va bene, Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
6: Buono solo per il divertimento.
9: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda.
7: Scotch e soda.
4: Bene.
9: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
2: Caviale, signore?
9: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
2: Non lo so.
9: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
10: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
9: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì. Credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti... Adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono. Mm-hmm.

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: 本当ごめん。Cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh.

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo. Accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90. Abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
4: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Bark?
6: Pronto, signor Bark?
5: Pronto, signor Bark?
4: Sì, ho capito.
5: Pronto, signor Bark?
7: Siamo pronti, signor Bark.
4: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
5: Silenzio!
4: Pronto, Norman?
10: Sì.
4: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
4: Pronti a girare. Silenzio.
6: Chuck.
4: Azione.
11: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
11: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
11: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
9: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
10: Società Autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito, signore.
12: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
15: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
16: Acme. No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
14: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
14: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
14: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
14: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
14: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
14: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
14: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non
14: prendi
1: capisco.
14: Tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
14: e signore. Io le starò accanto, Oliver.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
14: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
9: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
2: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
3: May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
4: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
5: È uno schianto, Libby.
6: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
5: Non vi è piaciuto Norman May?
6: C'era anche lui.
3: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
6: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
7: Dove sono Norman e Vicky?
6: Non lo so, pensavo fossi con loro.
7: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
8: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
8: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
8: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
8: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
7: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
7: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto, Vicky?
1: È fatta?
7: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
7: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
7: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
7: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
7: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
7: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
7: Se smettessi di bere?
1: Sì!
7: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
7: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
7: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
7: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
7: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
8: Ci vogliamo sposare. No, no.

0: Interpretato bene la parte? Ci riprovo.
1: Noi abbiamo deciso di sposarci.
2: Tutte e due.
1: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
3: Quando? Dove?
1: Ah, oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
2: Qualcosa non va?
1: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
2: Lo è.
3: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
1: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
2: L'abbiamo detto soltanto a te.
1: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
2: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
1: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
2: Hai intenzione di venire con noi?
1: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
1: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
1: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
1: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: Il posto abituale credo sia una chiesa.
1: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
3: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
2: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
2: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
3: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
2: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
0: Davvero?
4: Signor
0: ecco
4: Henkel.
0: Qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie, ricevuto. Grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Ci rivedremo.
2: Come?
0: Volevo dire addio.
3: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
0: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
2: comunque
0: visto.
2: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
0: Ciao, Libby.
1: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
0: Lieti di averti visto, Libby.
1: Aspetta un momento.
0: Reggilo, Danny.
1: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
3: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
1: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
5: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
6: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
1: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
6: Sono fermamente deciso a farlo arrestare.
1: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina.
7: Johnny, sono Matt.

0: Libby, ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
1: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi posti?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker, è stato un piacere, arrivederci,
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sgarra...

0: Nascono tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
1: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
0: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh, ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
2: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
3: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi, ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No, no, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
2: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro.

0: un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: è il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
0: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, oh, sono così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro.

0: Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
1: Libby, di all'orchestra di suonare.
0: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
2: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
1: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
0: Ciao, Oliver.
3: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
2: Ti ringrazio.
0: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cene prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.

0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Molto carino.
0: Ehi, Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor Main. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Sant'Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Main.
6: Non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lasciatelo andare, scazzotta.

0: anche peggio di come recita.
1: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
2: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
3: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
4: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
3: Cosa c'è?
4: Niente, niente.
3: Oliver, dimmi.
4: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
3: fuori.
4: Vengo
3: anch'io.
4: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
3: Che me ne importa dei giornali, vengo con te.
5: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
3: Sei riuscito a fare qualcosa?
2: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
5: Pronti, vostro onore.
6: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
5: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
6: William Gregory.
7: Eccomi qua, sono io.
8: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
6: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
7: Non mi sento molto bene.
6: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
7: Colpevole, credo.
6: Quando sei uscito l'ultima volta?
7: 2 giorni prima di Natale.
6: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
8: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
6: Quanti anni hai, Rails?
9: 17, signore.
6: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
9: Sì, signore.
6: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
9: No, signore.
6: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
9: Giudice, io...
6: Alfred Henkel, più comunemente noto come Norman Maine.
8: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
6: Come si dichiara?
10: Colpevole.
6: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
3: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
6: Sì, la riconosco, signorina Lester.
3: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
6: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
3: Certo.
6: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
3: Grazie.
5: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
6: José Rodriguez.
8: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
6: Come si dichiara?
7: Credo di essere colpevole, signor
6: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per me.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire,

0: una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore!
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May!
2: Non devi sperare, Vicky, verrai fuori!
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché!

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di...
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che...

0: risposta. Ricordi?
1: Sì, lo ricordo.
0: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
1: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
0: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
1: Oh, ma nonna, io...
0: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
1: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
0: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
2: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
1: Faccia rimettere l'auto in garage.
3: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Timorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Ah, grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Grazie innanzitutto per essere con noi. Tu in questo momento stai andando in aeroporto per insomma, recuperare il fratello di Bakary. Eri un'amica di questo ragazzo, come di tanti altri ragazzi migranti che con l'associazione seguite sul territorio. Ci racconti chi era Bakary?

0: Roma, come ho detto da tante parti. Sì, Bakary l'ho conosciuto nel 2022 quando è arrivato a Taranto. È arrivato qui per raggiungere il fratello Sulemani, che è il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lavorava sul territorio, una persona molto tranquilla, lavorava come cameriere, poi ultimamente aveva perso il lavoro, per cui aveva iniziato a lavorare come bracciante nell'attesa di trovare un lavoro più stabile e soprattutto più remunerativo.
1: Lui
0: Ovviamente la vita di questi ragazzi. Sì.
1: mi dicevi lavorava come cameriere, ha lavorato come cameriere in un ristorante per diverso tempo, anni, sba o sbaglio?
0: Sì, per tanti anni ha lavorato come cameriere, eravamo proprio, ultimamente ci eravamo sentiti proprio perché eravamo alla ricerca di un nuovo lavoro, questa settimana ecco ci stiamo sentendo lunedì per dire.
1: Era tornato di recente in Mali, dove tra l'altro si era sposato. La moglie era in dolce attesa, me lo confermi, quindi
0: Sì.
1: insomma, proprio da poche settimane era di nuovo in Italia, di nuovo a Taranto. E questo lavoro da bracciante era un lavoro, diciamo, momentaneo, in attesa di tornare nella ristorazione, se possibile o no?
0: Sì, esatto, stavamo proprio cercando lavoro. Lui voleva lavorare in maniera stabile per poter ovviamente mantenere la famiglia lì in Mali.
1: Caterina, tu come e quando hai saputo che la persona che era morta in Piazza Fontana era Bakary?
0: Venerdì mattina? No, sabato
1: Sabato.
0: mattina, scusate, sabato mattina, mattina presto, ho letto una notizia su Facebook e subito dopo mi sono arrivate varie telefonate, io ho vari amici maliani e niente, la voce ha iniziato a girare, abbiamo capito il nome, nel momento in cui abbiamo capito il nome non potevamo crederci ovviamente, abbiamo contattato le persone, i coinquilini e loro assolutamente, ho detto no, è impossibile che sia lui, sarà un omonimo, perché io stamattina alle 5 ci siamo visti e stavamo andando al lavoro, ecco, non è possibile, sta al lavoro, sicuramente tornerà a casa presto, invece no, non è tornato dal lavoro ed era proprio lui.
1: Lui era solito passare scusami, era solito passare da Piazza Fontana prima di andare a lavoro verso Massafra, appunto dove stava in questo momento lavorando come bracciante, oppure si trovava lì, insomma, per caso. Cosa ti hanno detto i suoi amici?
0: Lui era, passava, cioè lasciava la bicicletta da quelle parti per poter prendere poi il mezzo che lo portava a Massafra. Quindi sì, passava dalla stazione sempre, tutte le mattine.
1: Che ragazzo era Bakary? Che carattere aveva?
0: Molto tranquillo, una di quelle persone da cui non ti aspetti mai neanche una parola fuori posto. Una persona molto molto serena. Non era di quelli neanche agitato per gioia, ecco, non so come raccontarla esattamente come persona, però una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche.
1: Tu mi hai detto che nel 2022 è arrivato qui a Taranto per questo fratello che aveva qui, che nel frattempo però si è trasferito altrove, in Spagna. Tu adesso stai
0: Sì.
1: andando da lui.
0: Sì, Sulemani si era trasferito in Spagna per vivere, però Bakary era rimasto qui, sì.
1: E ora vai a prenderlo, un viaggio che dura dal pomeriggio di ieri Sulemani per raggiungere appunto Taranto. Ovviamente il corpo di Bakary è ancora sottoposto, insomma, sarà sottoposto all'autopsia, quindi ancora non è stato consegnato ai familiari. Ci saranno altri familiari che raggiungeranno Taranto, oltre Sulemani, che si stanno organizzando per rendere ovviamente omaggio alla salma.
0: Probabilmente arriverà lo zio dalla Francia e un altro cugino dalla Sicilia.

0: Però nei prossimi giorni, anche perché insomma i voli, i viaggi sono abbastanza costosi, quindi cerchiamo di risparmiare le risorse per poter portare la salma poi in Mali.
1: Questo è un altro tema, quindi sì, state anche come associazione, immagino, pensando a dare una mano anche per questo, perché i costi per il trasporto di una salma all'estero sono comunque elevati, però questo è il desiderio, immagino, della famiglia.
0: Assolutamente sì, cercheremo in qualche maniera di dare una mano, stiamo capendo intanto come fare i costi e ovviamente oggi è la giornata clou perché appena arriva sulle mani inizieremo a capire come muoverci, intanto per il riconoscimento della salma, poi per poter procedere con tutte le altre attività che sono necessarie.
1: Bacari non viveva solo, come spesso, scusami, accade a ragazzi migranti, viveva insieme ad altri ragazzi in uno stesso appartamento, perché insomma, sappiamo quanto costano gli appartamenti, gli affitti, diventa anche difficile pensare di poter prendere una casa tutta per sé. Come stanno vivendo i suoi amici e coinquilini questo momento? Voi come associazione siete vicini a questi ragazzi? Che idea si sono fatti di cosa può essere accaduto?
0: Diciamo che è un momento molto complicato, difficile da poter spiegare, più che come associazione te lo posso dire come persona e come essere umano, nel senso che mi tocca personalmente questa storia. Mi tocca molto proprio perché sono sempre stata vicina alla comunità maliana e sono sempre stata vicina alle persone, insomma, amici e familiari di Bakary. Per cui sì, è un momento complicato, lo posso dire anche a livello personale, oltre che a livello dei suoi coinquilini, perché la paura c'è, non ti nego che è difficile affrontare tutto ciò che questo che è successo, perché è inspiegabile che una persona esca la mattina per andare al lavoro, una persona tranquilla, e non ci arrivi mai perché venga ucciso in mezzo alla strada, ecco. Una campagna di odio che stiamo vivendo sulla pelle di queste persone che cercano semplicemente di vivere una vita dignitosa e invece trovano insulti, morte e niente, disuguaglianze e inumanità.
1: Tu ritieni, alla luce appunto del fatto che frequenti i ragazzi della comunità maliana, ma non solo, tanti ragazzi migranti, che non sia un caso isolato? Cioè, ovviamente qui parliamo di un omicidio, ma che appunto da quello che stavi dicendo accada spesso che a Taranto ci siano insulti e che insomma non ci sia una integrazione vera.
0: Assolutamente sì, negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente, lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita, ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
1: Come vedete accanto a me abbiamo Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele, è con noi perché a partire da un post che ieri l'associazione ha messo sui suoi canali social e che è stato condiviso da tantissimi tarantini, vogliamo cercare di capire se Taranto e la sua provincia sono davvero dei luoghi accoglienti oppure no. Abbiamo ascoltato dalle parole di Caterina Conte Giacomo poco fa la difficoltà di vivere qui, insomma, dal suo punto di vista, da quello che ci ha raccontato, se si è migranti, se si è neri. E vogliamo capire proprio con Enzo Pilò se effettivamente dal suo osservatorio è così. Ma facciamo innanzitutto un passo indietro e partiamo da questo post che è stato molto condiviso e che conteneva anche una foto che adesso vediamo, che è la foto proprio di Sacco Bacari. Enzo, tu conoscevi o voi come associazione avevate seguito questo ragazzo? Sapevate qualcosa di lui o avete conosciuto la sua storia, insomma, dopo l'omicidio?
2: Questo ragazzo, da quello che mi hanno detto i miei collaboratori, passava ogni tanto dal centro che abbiamo su Via Generale Messina, dove abbiamo una scuola di italiano. Io non lo conoscevo personalmente. Ieri mattina mi ha chiamato un suo amico, che è anche un nostro amico, che sta su Grottaglie, e mi ha parlato di questa vicenda dolorosa, dicendomi che stava arrivando il fratello, appunto, com'è. Non lo conoscevamo personalmente, ma era la storia di un ragazzo come tanti, no? Di come la gran parte di questi ragazzi vive in Italia. La foto è particolare perché è una foto che è stata sicuramente scattata quando c'è stata la festa del fine Ramadan. Lui
1: Il
2: indossa il vestito della festa, il
1: vestito della
2: vestito della
1: festa, infatti,
2: preghiera.
1: stavo per dirlo, è il vestito della festa che probabilmente appunto è associato a
2: Sì,
1: quella
2: a
1: giornata.
2: quella giornata,
1: Una
2: sì.
1: giornata, quella ad esempio, che ha visto commenti contrastanti sui social. Ricordiamo, insomma, noi anche ve la raccontammo, quest'anno in Villa Peripato, quest'anno e lo scorso in Villa Peripato. Precedentemente, questo momento di preghiera della fine del Ramadan si teneva invece sulla rotonda del lungomare. E puntualmente ogni anno, quando raccontiamo di questa festa, si scatena insomma, un po' l'odio razziale nei post. Ora, diciamo, dai leoni da tastiera alla vita reale ce ne passa, però allo stesso tempo è un segnale.
2: Non ce ne passa tantissimo, guardate che le aggressioni verso gli stranieri sul territorio tarantino vanno avanti da diversi anni. Forse vi siete dimenticati anche degli episodi della caccia al Bangladesh che si faceva la notte, anche questa d'opera di bande di giovanissimi. Aggressioni, rapine. Non solo insulti, quindi, aggressioni vere e proprie, episodi di violenza. No, noi abbiamo avuto anche un episodio per un ragazzo che avevamo in accoglienza di un accoltellamento, per fortuna lieve, sempre ad opera di minori e supportati da adulti, questo già più di un anno fa. Per cui voglio dire, non è una novità. Non è una novità perché l'episodio che è accaduto con l'esito tragico che ha avuto, sta tutto dentro un brodo culturale che è stato costruito negli ultimi 20 anni per individuare nello straniero un nemico, nello straniero e nei soggetti più vulnerabili. È un'operazione culturale che serve a costruire un'identità nazionalista. Non è un fenomeno italiano, è un fenomeno generale di tutto l'Occidente. Io, guardate, questa cosa la ripeto già da moltissimo tempo, e sta tutto dentro la costruzione di una preparazione alla guerra. Noi abbiamo bisogno di costruire nemici per costruire l'identitarismo nazionalista. Sta tutto dentro, non vi sembri un paragone azzardato? È scuola Israele, è la deumanizzazione delle persone per costruire il nemico e per giustificare la violenza, per giustificare le stragi, per giustificare le uccisioni e costruire un sentimento nazionalista. Siamo tornati indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il nazionalismo sta conquistando le nostre coscienze e le conquista dentro una situazione sociale di degrado. Cioè,
1: Questo è l'altro tema, anche fondamentale, perché politiche di welfare insufficienti, situazioni di degrado culturale e sociale. Ovviamente queste vicende si innestano in questo humus, quindi considerarle come casi isolati rischia, insomma, superata.

0: la notizia di lasciare le cose così come sono. Dal vostro punto di vista, come associazione, sul territorio si sta facendo abbastanza e cosa si può fare?
1: No, sul territorio non si sta facendo assolutamente nulla. Ovviamente non è solo il territorio che può rispondere, tutto deve essere visto sistemicamente. Se noi non riusciamo a contrastare gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri, è chiaro che non riusciremo ad agire anche su una coscienza collettiva. Noi ci troviamo oggi ad affrontare un sistema di accoglienza che riduce sempre di più i servizi, e che è un sistema fatto per costruire il degrado. Per essere concreti, noi sul territorio tarantino abbiamo almeno 4-5 CAS, i centri di accoglienza straordinari.
0: Ovviamente quando parla di noi, Enzo Pilò sta parlando dell'associazione,
1: No,
0: l'associazione.
1: no, non noi, no, noi intendo la società, il
0: Ah, noi come
1: territorio,
0: territorio,
1: sì,
0: allora non avevo capito io,
1: noi come
0: benissimo.
1: associazione ci
0: Su
1: rifiutiamo di gestire
0: dei
1: CAS
0: CAS,
1: già
0: sì.
1: dal 2017.
0: Ok, quindi noi come territorio,
1: Come
0: insomma.
1: territorio ospitiamo 4-5 CAS, come tantissime altre, tutte le città italiane sono interessate da questa presenza di CAS, che sono centri di accoglienza straordinari dove negli anni si sono ridotte tutte le erogazioni di servizio.
0: Cosa si
1: Tutti, prima
0: faceva prima e cosa si fa adesso?
1: si poteva fare un intervento di sostegno psicologico, legale, aiuto all'inserimento abitativo, lavorativo. Avevamo dei professionisti che accompagnavano le persone, affiancavano le persone a un percorso di integrazione. Tutti questi servizi sono stati aboliti, progressivamente. Ma io parto già da Minniti, già dal 2017, che è vero che non aveva tagliato l'erogazione dei servizi, ma stava trasformando il sistema di accoglienza da un sistema di intervento sociale a un sistema di controllo. Successivamente i governi che si sono appunto succeduti
0: Susseguiti.
1: hanno ridotto i servizi, e il risultato è che queste persone, laddove riescano ad avere un riconoscimento di una protezione, vengono messi sul territorio senza alcun aiuto, senza aver avuto alcun aiuto precedente per potersi inserire lavorativamente e abitativamente. Questa cosa ovviamente non può che creare degrado. E ci troviamo con tante persone che sono in stato di bisogno, che sono soggetti vulnerabili e sono sicuramente preda anche dello sfruttamento lavorativo, di condizioni di disagio abitativo. E noi dovremmo fare di più, dovremmo fare di più nel senso che dovremmo immaginare amministrazioni che costruiscano politiche di integrazione. Invece anche l'amministrazione di Taranto non ha mai avuto un'idea di come gestire l'immigrazione, che non può essere gestita attraverso interventi di ordine pubblico, ma devono essere interventi sociali. E intendo proprio, per esempio, la possibilità di avere una residenza, la facilitazione all'accesso ai pubblici uffici, ma soprattutto costruire anche condizioni che restituiscano umanità e riconoscano l'umanità delle persone, no? Siamo di fronte a un processo di deumanizzazione che va contrastato. Vi faccio un esempio pratico. Cioè, io credo che noi tutti viviamo di simboli, impariamo le cose attraverso le immagini che vediamo, le cose che vediamo tutti i giorni. Vi invito ad andare alla questura di Taranto la mattina all'ufficio immigrazione. Troverete centinaia di persone che fanno la fila fuori dall'ufficio, sotto un tendone, su sedie rotte, sporche. Indipendentemente se piove, se fa freddo, se c'è un sole a 40 gradi, noi diamo segnali, no? In questo modo, e non è soltanto la questura di Taranto, cioè la situazione generale.
0: Certo, è un problema non solo locale, sicuramente.
1: Quindi diamo segnali di rifiuto, no? Di rifiuto all'integrazione, al confronto, all'accettare l'umanità degli altri, a dire che anche loro hanno gli stessi nostri diritti, a riconoscere l'universalità dei diritti.

0: diritti umani. No? E quindi si costruisce appunto questa immagine che sono persone che non godono dei nostri stessi diritti e quindi progressivamente c'è una deumanizzazione di questa cosa.
1: Enzo, voi seguite in centri SAI gli vecchi SPRAR a Grottaglie e in altre realtà della provincia tanti ragazzi. Ci sono differenze tra il capoluogo e la provincia?
0: Sicuramente sì, sicuramente in provincia c'è ancora un rapporto più umano. Appunto, è sempre una questione di umanità.
1: Di prossimità probabilmente. Prossimità, anche.
0: Certo. Ma intanto perché i numeri sono bassi e c'è tutto un lavoro di accompagnamento e di integrazione, quindi l'aiuto a trovare casa, a trovare lavoro e soprattutto un lavoro di comunità, cioè i ragazzi che sono in accoglienza interagiscono col territorio, interagiscono con le persone, non sono corpi separati. Nelle città, nei capoluoghi, questa cosa diventa più difficile, si rinchiudono in comunità loro, in comunità chiuse. Guardate, Taranto sta diventando, ha assunto gli stessi identici meccanismi delle grandi metropoli, con quartieri che diventano ghetto, che diventano banlieue. Quartieri che vengono abbandonati dalla popolazione autoctona e vengono lasciati al disagio abitativo, perché poi sono case che spesso non hanno luce, non hanno acqua, sono senza servizi igienici efficienti e si crea quindi questa condizione di disagio.
1: Un'altra domanda è sulla comunicazione di tutta questa vicenda, anche come è cambiata la risposta alla vicenda. Appena è emersa la notizia sui social è iniziata un po' la gogna nei confronti di questo ragazzo, subito si è associata la vicenda a possibili questioni di droga, a questioni e litigi tra connazionali, quindi immediatamente il pensiero è andato a questo. Poi insomma le indagini stanno facendo emergere invece un altro quadro, quindi insomma si è spostato anche il racconto di chi con la cronaca spiegava quello che stava accadendo, dei colleghi, e a quel punto insomma è cambiato anche il modo di rispondere, commentare rispetto alla vicenda, e quindi sono aumentati anche i post insomma a sostegno della sua famiglia, dei suoi amici, o comunque di indignazione per quanto è accaduto. Anche questo, se appunto lo guardiamo da un punto di vista strettamente comunicativo, è indicativo, cioè il primo pensiero è evidentemente subito a colpevolizzare la vittima.
0: Certo, ma infatti noi quello che abbiamo voluto fare in quel brevissimo post è stato appunto, io scusate se continuo a ripetere questa parola, ma che credo che sia la parola chiave, no? Abbiamo voluto restituire umanità alla persona. Restituirgli un profilo di che cos'era quel ragazzo. Era un lavoratore, non era un delinquente, non era uno straniero. Intanto togliamoci la parola straniero dalla bocca. Era un lavoratore che con tantissimi sacrifici cercava di mantenere la sua famiglia e che cercava di vivere in una maniera integrata dentro il territorio, no? Purtroppo noi viviamo, come ho detto prima, in questo brodo culturale che va avanti da almeno 20 anni, che colpevolizza e criminalizza chiunque non abbia la pelle bianca, chiunque non sia parte della nostra nazione. E noi invece dovremmo incominciare a pensare che queste persone sono lavoratori come tutti gli altri, che creano ricchezza e che purtroppo sono inseriti in un contesto di deindustrializzazione che sta costruendo il disagio sociale. È il contesto di deindustrializzazione che costruisce il disagio sociale degli italiani, perché negli ultimi anni abbiamo perso ricchezza, perdiamo popolazione, la popolazione che riesce a studiare lascia il territorio. Sappiamo che abbiamo perso 20.000 abitanti negli ultimi anni.
1: Tanti, a Taranto, di anno in anno
0: che è la conseguenza di un processo di